0: essersi aggiudicato il prestigioso premio Strega giunto all'ottantesima edizione col romanzo intitolato I convitati di pietra, edito da Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli. Terza Bianca Pizzorno con La sonnambula, Bompiani Edizioni. In Svizzera è nettamente aumentata la mortalità degli anziani durante la prima ondata di canicola. Lo ha indicato in giornata una prima analisi fornita dall'Ufficio federale di statistica relativa alla settimana dal 22 al 28 giugno. Per sapere però quali siano state le cause effettive di morte e confermare eventuali legami con l'ondata di caldo, bisognerà aspettare il rapporto del 2028. E per il tennis si è completato il quadro delle semifinali del torneo di Wimbledon. Il tedesco Zverev, dopo aver facilmente battuto l'americano Fritz, se la vedrà col britannico Ferry, che ha vinto a sua volta sull'italiano Cobolli. Siamo alle previsioni di Meteo Svizzera, che indicano ancora tempo bello e caldo, soprattutto a sud delle Alpi. Dal pomeriggio anche qualche cumulo sui rilievi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

la vita com'è, la fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è.

0: Rete 1.
1: Notizie delle tre in studio Alberto Andreani. L'Ucraina ha incassato il sostegno americano per avviare sul proprio territorio la produzione di missili Patriot. Lo si è appreso in giornata da Ankara, dove si è chiuso il vertice della NATO. Nel frattempo l'appoggio assicurato a Kiev dal Patto Atlantico è stato duramente criticato da Mosca. Russia, che da ieri ha introdotto il divieto di esportare gasolio per far fronte alla penuria innescata dai recenti attacchi ucraini su diverse raffinerie. Per lo stesso motivo il governo russo si appresta a importare carburante da altri stati, pur essendo il secondo produttore mondiale di petrolio. Le autorità venezuelane hanno diffuso un nuovo aggiornamento sugli eventi sismici di fine giugno. I morti sono poco più di 3.800, ovvero quasi 200 in più di ieri, mentre il numero dei feriti si attesta a quota 16.740. E continuano a causare vittime sempre in Sud America le proteste antigovernative che stanno paralizzando la Bolivia da quasi 50 giorni. Finora si sono registrati 22 morti, 88 feriti e circa 600 arresti. I disordini, culminati il 22 giugno, sono stati accompagnati dalla richiesta di dimissioni del presidente Rodrigo Paz. In Germania è stato fermato un sedicenne per la sparatoria avvenuta ieri nel liceo bavarese di Schongau, a una trentina di chilometri da Monaco. Il ragazzo arrestato era già conosciuto per problemi psichiatrici. Il bilancio è di 2 tredicenni rimaste gravemente ferite. A Milano l'incendio scoppiato in serata in un deposito del Corriere Bartolini ha portato le autorità a raccomandare di tenere chiuse le finestre anche oggi nella zona interessata a nord della città. Si tratta di misure precauzionali. La procura ha aperto un'inchiesta e si ipotizza che le fiamme siano partite da un container. In Ticino sarà Francesco Quattrini il nuovo cancelliere dello Stato. Quattrini, attualmente delegato cantonale alle relazioni esterne, è stato nominato dal governo come successore di Arnoldo Coduri, che andrà in pensione a fine anno. E per oggi, giovedì, Meteo Svizzera prevede ancora tempo soleggiato e molto caldo, soprattutto a sud delle Alpi. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi.
0: Rete.

fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Aggiornamenti delle 4 con Alberto Andreani. Una nuova rappresaglia iraniana in corso in queste ore contro i paesi vicini alleati degli Stati Uniti. L'esercito del Kuwait annuncia che sta intercettando missili e droni nemici. Sirene antiaeree attivate anche nel Bahrain per la seconda notte consecutiva. Ieri dal vertice NATO di Ankara il presidente statunitense Trump ha giustificato la sua decisione di tornare a bombardare l'Iran in seguito agli attacchi subiti da diverse imbarcazioni nella zona dello stretto di Hormuz. Il vertice del Patto Atlantico si è intanto concluso con un rinnovato impegno unitario a sostegno della difesa collettiva. Donald Trump ha pure smorzato i toni con la Spagna dopo aver minacciato di interrompere le relazioni commerciali con Madrid, accusata di non destinare fondi sufficienti alla difesa comune. Sempre Trump si è espresso in queste ore sulla recente sentenza della Corte Suprema americana che ha bocciato l'abolizione del diritto alla cittadinanza per chi nasce in territorio statunitense. Sul proprio social network il presidente accusa l'alta corte di aver preso una decisione sbagliata e annuncia di voler chiedere un riesame del caso. In Francia, Marine Le Pen e Jordan Bardella hanno aperto uniti la loro campagna elettorale. Dopo l'annuncio della leader dell'estrema destra di candidarsi alle presidenziali del 2027, il Rassemblement National ha tenuto un comizio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio scoppiato ieri sera in un centro di smistamento pacchi dell'azienda Bartolini, nel quartiere settentrionale della Bovisa. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile per diverse decine di chilometri. Secondo i primi elementi delle indagini, l'incendio è partito da un container, ancora da quantificare l'ammontare dei danni. Sempre in Italia è lo scrittore e poeta Michele Mari a essersi aggiudicato il prestigioso premio Strega giunto all'80ª edizione col romanzo intitolato I convitati di pietra, edito da Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli. Terza Bianca Pizzorno con La sonnambula, Bompiani Edizioni. Infine partiranno in ottobre nel Luganese i lavori preliminari per la costruzione della rete tram-treno. Lo ha confermato ieri il governo ticinese comunicando che il Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l'unico ricorso ancora pendente. Per il cantone, si legge nel comunicato, la decisione dei giudici di Losanna è un importante passo avanti per la realizzazione dell'opera. Oggi su tutta la Svizzera ancora soleggiato e caldo. Dal pomeriggio non escluso lo sviluppo di cumuli sui rilievi.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Giovedì 9 luglio sono le 5, in studio Alberto Andreani con le notizie. Nuovi bombardamenti sono in corso in queste ore attorno al Golfo Persico, in quella che appare come rappresaglia iraniana per gli attacchi americani di 24 ore fa contro obiettivi della Repubblica Islamica. Raid americani innescati a loro volta dal fuoco iraniano contro imbarcazioni in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha intanto preso di mira alcuni paesi alleati degli Stati Uniti come Kuwait e Bahrain, che stanno intercettando droni e missili iraniani. Da parte sua, il capo negoziatore di Teheran, nonché presidente del Parlamento, Mohammed Bagher Ghalibaf, annuncia che lo stretto di Hormuz riaprirà soltanto attraverso gli accordi. Ieri, infatti, il presidente statunitense Trump aveva dato per spacciata la recente intesa raggiunta con l'Iran. L'Ucraina ha incassato il sostegno americano per avviare sul proprio territorio la produzione di missili Patriot. Lo si è appreso ieri ad Ankara, dove si è chiuso il vertice della NATO. Nel frattempo, l'appoggio assicurato a Kiev dal patto atlantico è stato duramente criticato da Mosca. La stessa Russia ha introdotto il divieto di esportare gasolio per far fronte alla penuria innescata dai recenti attacchi ucraini su diverse raffinerie. Per lo stesso motivo, il paese si appresta a importare carburante da altri stati, pur essendo il secondo produttore mondiale di petrolio. Le autorità venezuelane hanno diffuso un nuovo aggiornamento sugli eventi sismici di fine giugno. I morti sono poco più di 3.800, ovvero quasi 200 in più di ieri, mentre il numero dei feriti si attesta a quota 16.740. Svizzera e Messico aprono le trattative per aggiornare l'accordo commerciale sottoscritto 25 anni fa attraverso l'Associazione Europea di Libero Scambio, che oltre al nostro paese riunisce anche Liechtenstein, Islanda e Norvegia. La decisione è emersa durante la visita del presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ha incontrato l'omologa messicana Claudia Sheinbaum. A Berna l'amministrazione federale continua a ripetere gli stessi errori nella gestione dei progetti informatici, con ritardi e costi aggiuntivi. Lo rivela un rapporto del Controllo federale delle finanze, che menziona tra i vari esempi il nuovo sistema di pagamento delle indennità di disoccupazione. Difficoltosa anche la realizzazione della piattaforma per digitalizzare l'esercito. A Milano l'incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini ha portato le autorità a raccomandare di tenere chiuse le finestre anche oggi nella zona interessata, nella parte nord della città. La procura milanese ha aperto un'inchiesta e si ipotizza che le fiamme siano partite da un container. Per il tennis si è completato il quadro delle semifinali del torneo di Wimbledon. Il tedesco Zverev, dopo aver facilmente battuto l'americano Fritz, se la vedrà col britannico Ferry, che ha eliminato l'italiano Cobolli. In campo femminile, oggi l'incontro fra l'ucraina Kostyuk e la ceca Noskova. L'altra semifinale vedrà sfidarsi l'americana Goff e la ceca Muchova. Da Meteo Svizzera le previsioni per oggi, che indicano ancora tempo soleggiato e caldo sull'insieme del paese.
0: Rete 1.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani col notiziario. Una nuova rappresaglia iraniana è in corso in queste ore contro i paesi vicini alleati degli Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie della Repubblica Islamica affermano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Questa nuova crisi fa seguito ai raid statunitensi di 24 ore fa, innescati a loro volta dal fuoco iraniano contro imbarcazioni in transito nello stretto di Hormuz. Si è intanto chiuso ieri ad Ankara il vertice della NATO con un rinnovato impegno unitario a sostegno della difesa collettiva. Il segretario generale del Patto Atlantico Mark Rutte è riuscito a contenere le provocazioni di Donald Trump, che è pure tornato sui propri passi dopo aver minacciato di interrompere le relazioni commerciali con la Spagna. Ottenuta la promessa da Madrid sui maggiori investimenti nella difesa, il presidente statunitense ha descritto il paese come molto generoso. Sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa, Trump non si è invece sbilanciato, ma ha avvertito che molto dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran. Dalla Svizzera il controllo federale delle finanze torna a bacchettare l'amministrazione federale sulla gestione dei progetti informatici, che causa ritardi e costi aggiuntivi. Ce ne parla da Berna Alessio Veronelli.
2: Non è scontro fra controllo federale delle finanze e amministrazione federale, ma quest'ultima si è vista redarguire per pianificazioni incomplete e mancanza di orientamento all'efficacia nella gestione di progetti chiave nel settore informatico. Stessi errori ripetuti sugli ultimi 10 anni, si legge nel rapporto di controllo, con carenze nel passaggio da progetto a fase operativa, ritardi o costi aggiuntivi ne derivano a causa della mancata considerazione di condizioni quadro mutate. È dal 2013 che il controllo federale delle finanze verifica su incarico del governo i progetti chiave dell'amministrazione federale, progetti ad esempio quale la nuova piattaforma di digitalizzazione dell'esercito o la modernizzazione dell'erogazione delle indennità di disoccupazione, noti all'inizio di quest'anno i gravi problemi proprio durante il versamento di queste indennità. La Cancelleria federale, cui spetta determinare quali iniziative debbano essere considerate progetti chiave, fa però notare che ogni anno nell'amministrazione federale vengono portati a termine in media circa 200 progetti, la grande maggioranza con esito positivo, e che nel rapporto non si terrebbe conto del fatto che negli ultimi anni sono state adottate numerose misure per rafforzare la gestione dei progetti informatici e che diversi incarichi sono molto recenti e coinvolgono anche diversi dipartimenti.
1: La Procura di Milano apre un'inchiesta sull'incendio scoppiato ieri sera in un centro di smistamento pacchi dell'azienda Bartolini nel quartiere settentrionale della Bovisa. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile per diverse decine di chilometri. Secondo i primi elementi delle indagini, l'incendio è partito da un container, ancora da quantificare l'ammontare dei danni. Oggi ancora soleggiato e caldo su tutta la Svizzera, con temperature massime sui 33 gradi a nord delle Alpi e fino a 36 a sud. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli. Adesso Giordano De Lucia per lo sport.
3: Lo sport.
4: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Dopo il primo giorno di pausa, la maratona mondiale riprende quest'oggi con il primo quarto di finale che oppone dalle 22 a Boston, Francia e Marocco. Per il tennis invece a Wimbledon si è completato il quadro delle semifinali e saranno delle sfide con tante prime volte. Parliamo di Alex Zverev, recente campione del Roland Garros, che ieri ha battuto facilmente l'americano Fritz, raggiungendo per la prima volta questo stadio del torneo. Il tedesco se la vedrà con il britannico Arthur Ferri, numero 114 dell'ATP, che partecipa grazie ad una wild card. Ferri ha battuto in 3

0: 17 l'italiano Cobolli. Prime volte anche in campo femminile per l'Ucraina Kostyuk e la ceca Noskova, che si affronteranno oggi, così come Coco Gauff e Carolina Muchova, esordienti anche loro a questo stadio del torneo sull'erba londinese. Mentre per il ciclismo si corre la sesta tappa del Tour de France, frazione di montagna, con arrivo a Gavarnie-Gedre dopo 186 km. Il norvegese Tren è in maglia gialla con un vantaggio di 28 secondi sullo statunitense Sean Quinn.
1: Che cosa resta dell'infanzia quando diventiamo adulti? A un anno dalla scomparsa dell'autore svizzero Peter Bixel, Pane, Amore e Fantasia riscopre le sue Storie per bambini, insieme al critico letterario Marco Belpoliti e alla filosofa Michela Marzano. Un viaggio tra infanzia, memoria e identità, alla ricerca di ciò che ci rende, giorno dopo giorno, ciò che siamo. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
2: Che è giovedì? Anzi, lo so come si dice qua. Giovenerdì, e come mi iscrivete già da subito al numero della diretta. Ciao Kate, Riccardo scrive: buon giovenerdì, come dice Daniele, caracate a te, agli stropicciati, a tutti voi in Alba Chiara RSI, un abbraccio per una giornata splendida, grazie, ben arrivati, allora ben sbarcati in questa mattina, in questo bel programma che si chiama Alba Chiara. Siete su Rete 1, io piacere, ciao, sono la Kate, Caterina Righenzi insieme a voi in questa versione extra large, perché fino alle 9 rigorosamente qui in diretta staremo insieme per condividere il primo caffè della giornata e i primi pensieri. Ho tantissime cose da raccontarvi stamattina, spero di riuscire a fare tutto, e ci sarà anche l'appuntamento con il nostro Igor Meroni. Come sempre al giovedì scopriremo a che punto del viaggio è Igor. Per chi non llo sapesse, è questo ragazzo che ha deciso di partire dalla Svizzera in bicicletta, intraprendere questa avventura su due ruote e raggiungere il Sudafrica. In questo momento si trova tra la Costa d'Avorio e il Ghana. Più tardi con lui, ecco, faremo una bella chiacchierata. E poi ci sono chiaramente gli almanacchi, i compleanni, le rassegne stampa, ci sono tutte le nostre rubriche che riguardano la musica, che riguardano le parole che hanno in qualche modo voglia di tenervi compagnia. Quindi benvenuti a tutti voi che sfidate il letto e ogni mattina vincete. Se siete già svegli a quest'ora vuol dire che siete dei veri campioni. Fatevi un bel sorriso, mettetevi comodi e partiamo.

0: sì, stava arrivando il nuovo millennio. Era la fine degli anni 90 quando il nostro Robbie Williams cantava questa Millennium. Le 6:11, buongiorno, è l'ora del caffè. Il caffettino di Alba Chiara è quello che prepariamo ogni mattina, è quella che condividiamo e dunque è ancora più buono. Poi mi dite come lo preferite, lungo, corto, espresso, macchiato, zuccherato oppure amaro. Ripercorriamo insieme i fatti della storia nel nostro almanacco di questo 9 luglio. Ci riporta indietro al 1816, quando l'Argentina dichiara l'indipendenza dalla Spagna, e da allora il 9 luglio è festa nazionale. A seguito della guerra vinta, ricordiamo gli spagnoli che erano colonizzatori, ecco, quel 9 luglio, durante il celebre congresso de Tucumán, veniva presentata al popolo la dichiarazione di indipendenza delle Province Unite del Rio de la Plata. 1955, ci spostiamo nel Regno Unito, perché a Londra due famosi scienziati, Albert Einstein e Bertrand Russell, firmano il cosiddetto manifesto Russell-Einstein sul disarmo nucleare. Siamo all'inizio della Guerra Fredda, erano quegli anni lì. Nel documento, controfirmato da altri 11 scienziati e intellettuali di primo piano, Einstein e Russell invitavano gli scienziati di tutto il mondo a unirsi per discutere sui rischi per l'umanità prodotti dall'esistenza delle armi nucleari. 1997, Mike Tyson viene sospeso per almeno un anno, questa ve la ricorderete, per aver morso all'orecchio Evander Holyfield durante un incontro. Questo era successo nel giugno dello stesso anno, poi c'era stato il processo. Mike Tyson ha dovuto poi pagare anche una multa di ben 3 milioni di dollari. Questa storia aveva fatto il giro del mondo. Ebbene, succedeva oggi, parecchi anni fa, ma comunque così ce lo ricordiamo, sblocchiamo dei ricordi. Questi alcuni fatti del passato. Noi vogliamo sapere anche cosa succede al presente, oggi, e dunque insieme sfogliamo brevemente le pagine dei due quotidiani ticinesi, Corriere del Ticino e La Regione. Partiamo dal Corriere, dove è dedicato ampio spazio ai mondiali, ancora una volta, giustamente, alla vittoria della nazionale. Quindi, e la nazionale si accende, storico accesso ai quarti di finale, porta la firma di Murat Yakin e di alcuni protagonisti inattesi. E poi le piazze ticinesi vibrano e ora si preparano a un'altra notte di passione. Quindi c'è appunto questo lungo reportage, in particolare un ritratto di Murat Yakin, e poi anche uno spazio dedicato, come detto, alle piazze che sono gremite durante le partite. Insomma, raccontano i colleghi del Corriere come la cosa piaccia, perché appunto sono frequentate da nord a sud del cantone e gli organizzatori si dicono soddisfatti. Per la partita di Svizzera-Argentina, la notte tra sabato e domenica, sarà inoltre concesso agli esercizi pubblici che lo chiederanno di tenere aperto, cioè di aprire già alle 2. Sempre dal Corriere, dalla prima pagina e poi a pagina 9, si parla di sicurezza sui trasporti pubblici. Più sicurezza su bus e treni, Berna valuta anche i taser. Si è svolta ieri una tavola rotonda su questo tema per attuare una mozione del consigliere nazionale ticinese Piero Marchesi. Tra le misure allo studio figurano un migliore coordinamento tra i cantoni, la formazione sulla de-escalation e l'introduzione di body cam e di taser per la polizia dei trasporti. Qual è l'obiettivo? Contrastare il crescente numero di aggressioni a bordo dei treni svizzeri. Si continua poi a parlare di caldo e di canicola, le pagine Ticino e Svizzera, pagina 7, la canicola è una realtà, le norme vanno riviste, così titola l'articolo curato da Asia della Bruna. Si parla di sicurezza sul lavoro, Unia denuncia le criticità riscontrate durante la prima ondata di caldo di questo ultimo periodo, chiede al cantone misure vincolanti per tutelare chi lavora all'aperto e negli ambienti più esposti alle alte e calde temperature. Quindi Trovate appunto, se volete approfondire, l'articolo a pagina 7. Procedure più snelle per i climatizzatori, sempre all'interno di questo tema, una proposta avanzata dal PLR tramite un'iniziativa parlamentare si chiede di semplificare e di rendere meno burocratica l'installazione degli impianti negli edifici in cui sono necessari questi climatizzatori per adattarsi alle ondate di calore sempre più frequenti e importanti ogni anno che passa, e per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione. Quindi ecco, diciamo, un metodo, no, per snellire un pochino le varie procedure di installazione e di lavoro. Passiamo alle pagine della regione. La stagione estiva 2026 è iniziata positivamente per gli impianti di risalita svizzeri. Un aumento del 5% sulle presenze nei mesi di maggio e di giugno rispetto all'anno scorso, quindi stesso periodo del 2025. Rispetto alla media degli ultimi 5 anni, la crescita è continua, quindi il 35% di crescita, anche se questo confronto è influenzato dagli anni della pandemia. Il Ticino si distingue per essere un po' meno brillante rispetto al resto del nostro paese. Si registra un calo dell'1% rispetto all'anno scorso. Nell'Oberland Bernese invece si cresce del 29%, lieve calo anche nei Grigioni, comunque restano ampiamente sopra la media degli ultimi anni. Secondo l'associazione Funivie Svizzere, la meteo ha inciso molto su questi chiaramente risultati. Abbiamo avuto un maggio più freddo e piovoso che ha limitato le visite, invece il bel mese di giugno ha spinto molte persone a cercare refrigerio in montagna e quindi a poter utilizzare questi impianti di risalita. Poi ancora alle pagine del cantone, sono sempre sulla regione, la Lega dei Ticinesi chiede a Berna di non adottare la riforma UE che trasferirebbe alla Svizzera il pagamento della disoccupazione dei frontalieri. Berna di Canoa, questa nuova imposizione dell'UE, così titola l'articolo che trovate appunto alla quarta pagina della regione. Secondo il movimento, la misura potrebbe costare fino a 900 milioni di franchi l'anno, gravare sul sistema sociale svizzero, riforma che comunque non si applicherà automaticamente per entrare in vigore, dovrà essere approvata in Svizzera. Come detto, questa è una richiesta da parte della Lega. Chiudiamo questa rassegna stampa stamattina con la musica, perché al via oggi due grandi manifestazioni musicali ticinesi, che sono Estival Jazz a Lugano, il primo tra l'altro senza Jackie Marti. A Lugano scatta Estival Jazz questa storica rassegna con un volto diverso rispetto al passato, se ne occupa a pagina 22 del Corriere Mauro Rossi. E poi inizia oggi anche Moon and Stars, la parata di stelle in Piazza Grande a Locarno. Il tris di artisti italiani Saldavinci, Rcomi e Mischilla inaugurano stasera il festival locarnese. E noi continuiamo a parlare di musica e di musica italiana, lo facciamo con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. La loro nuova canzone si intitola Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Canto d'amore, sono
1: tempo di un fiore.
0: Ops, non ero finita. Angelina Mango e Marco Mengoni, dicevo, questo nuovo pezzo, novità musicale qui in Alba Chiara su Rete 1. 076 321 1113 i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp. Allora dai, facciamo un giro di saluti che sennò poi me li perdo e voi giustamente mi dite: "Vacate, ma non mi hai salutato stamattina, non hai letto il mio messaggio". Buongiorno Angela, ciao Franco, Riccardo l'abbiamo salutato, lo risaluto. Olivier, da dove ci ascolti stamattina? Olivier, dove sei? Dove sei? Camargue, sud della Francia. Va, che meraviglia di alba che mi mandi sul mare. Wow, grazie, che bello, che bello. Buongiorno Andrea, buon lavoro anche a te. C'è Tony all'ascolto. Tony oggi festeggia 60 anni.

0: Auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, augurissimi. Che bello, che meraviglia. Come festeggerai oggi? Raccontami che sono curiosa. Poi buongiorno a chi manda anche un vocale. Vediamo se riesco a farvelo sentire da qua.
1: Buongiornissimo.
0: Ciao.
1: Che bello iniziare la giornata con Alba Chiara. Volevo fare una riflessione sul caffè. Dicevi prima che lo prende lungo, corto, zuccherato,
0: sì,
1: meno. Ma io penso che il caffè va ben oltre la bevanda. Bere un caffè insieme al proprio coniuge la mattina dà modo di rafforzare l'unione. Oppure bere il caffè insieme a un amico dà modo di andare appunto oltre la bevanda. Uno ci si racconta, ci si dice tante cose. Quindi il caffè sì, ma il caffè a volte è una scusa per rafforzare un rapporto.
0: Ah, vero.
1: Ho notato questo e mi faceva piacere condividerlo. Una buona giornata, ciao!
0: Ciao, ciao, grazie, grazie per questo bel messaggio e per questo pensiero. Ne parlavamo proprio, cos'era, ieri mattina o l'altra mattina già? Di quanto il fatto di bere il caffè in realtà abbia anche un effetto un po' placebo, perché non è la vera caffeina a svegliarci, ma è proprio il rito del caffè, prepararselo, poi berlo, gustarlo. Era stata fatta questa ricerca appunto a proposito, quindi ne parlavamo. Non mi ricordo più se era già ieri o due giorni fa. Comunque questa cosa del vediamoci per un caffè è vera, è verissima. Anche io l'ho imparato nel corso del tempo. Ho imparato che quando una persona ti dice dai Caterina, ci vediamo per un caffè, il caffè in realtà è una scusa. È una scusa perché è un modo per dirti ti voglio bene, ho voglia di passare del tempo insieme a te. Grazie Isaia. Siamo già ai compleanni musicali? Ne abbiamo un paio da festeggiare questa mattina, eh? Questo 9 luglio 2026 iniziamo da lui, cantante frontman dei Simple Minds. Auguri a Jimmy Kerr.

0: Il primo festeggiato di oggi, Jim Kerr, cantante e frontman dei Simple Minds, uno dei fondatori chiaramente, è del 59, compie 67 anni, lui che ama l'Italia, parla anche un po' di italiano e in Italia vive in Sicilia a Taormina. Sono le 6:30, mi ha raggiunta in studio Giuseppe Bucci, buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno Caterina.
0: Con le anticipazioni del radiogiornale, dici tutto.
1: Sì, partiremo dalla situazione in Medio Oriente dove permane uno stato di tensione, seconda notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, come promesso ancora ieri da Trump al vertice NATO, ai margini del vertice NATO di Ankara, Iran che reagisce colpendo di nuovo basi statunitensi nel Golfo, soprattutto Kuwait e Bahrain. Torneremo poi appunto sulla fine del vertice delle Nazioni Unite, della NATO, del patto militare della NATO ad Ankara per parlare di due aspetti precisi, la ventilata vendita di aerei da combattimento F-35 alla Turchia da parte americana, ipotesi che inquieta Israele, e il via libera dato sempre da Trump all'Ucraina per la produzione di missili Patriot che ovviamente incontra la soddisfazione di Kiev e le critiche da parte russa. Poi la Confederazione ripete gli errori del passato nei progetti informatici di rilievo e la critica mossa dal controllo federale delle finanze che bacchetta quindi di nuovo l'amministrazione che però replica si tratta solo di problemi limitati ad alcuni progetti. Dopo il giorno di riposo i mondiali di calcio ripartono questa sera con un altro big match, Francia-Marocco, siamo ai quarti, quasi un derby, rivincita della semifinale di 4 anni fa.
0: Grazie Giuseppe, appuntamento a più tardi, per noi c'è la viabilità. E vi informiamo che a causa del traffico intenso ci sono rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore. In direzione nord, fate buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Ci siamo, vi anticipavo, il giovedì è anche il giorno in cui abbiamo un appuntamento fisso e quello con Igor Meroni che sta attraversando l'Africa, questo continente che lo sta davvero, gli sta regalando delle avventure incredibili. Lui che è partito dalla Svizzera, il suo obiettivo è raggiungere lo stato dell'Africa, del Sudafrica, e gli ultimi stati africani sono stati Sierra Leone e Liberia. Ha anche avuto per un po' una compagna di viaggio, ora Igor si troverà già in Ghana, ma quando ci siamo sentiti per registrare la clip, che tra poco sentirete, un paio di giorni fa si trovava ancora in Costa d'Avorio, riusciva ad avere un segnale buono, un wifi, e quindi mi ha detto: guarda Caterina, ci sentiamo con un margine di anticipo. Era ospite di un amico, lì ha trovato una situazione molto diversa da quello a cui era ultimamente abituato, città grandi, più turismo, molti più servizi, e allora sentiamo il suo racconto.
3: Da quando sono entrato in Costa d'Avorio, arrivando dalla Liberia, dalla Sierra Leone, ho sentito proprio quella facilità del viaggio, probabilmente per i servizi. Sono veramente ovunque, ci sono tipo le pasticcerie, quindi anche di buona qualità, quindi è diventato molto più semplice dopo la Liberia e Sierra Leone, dove che quello mancava, dove anche le interazioni con le persone hanno una maniera di fare molto più energica, non dico aggressiva, molto più energica, quindi bisogna riuscire a gestirli tutti perché sono molto di più. Qua invece sono molto più tranquilli, c'è sempre quell'interesse nei miei confronti, ma chiaramente molto più pacato ed è anche più facile gestire a livello di quantità di interazioni. Però ecco, niente toglie la bellezza di altri paesi, però è vero che è più facile qua.
0: Ecco, che cosa anche ti ha colpito della Costa d'Avorio?
3: Arrivandoci ti rendi conto che è comunque abbastanza scioccante a livello di monocultura riguardo al cacao. Da quando sono entrato hanno attraversato delle zone trafficate, delle zone meno trafficate, e hanno tre prodotti che è veramente cacao, caucciù e olio di palma. Producono un sacco di questi prodotti, ma a un certo punto cacao per 4 giorni solo circondati da cacao.
0: E che cosa invece hai assaggiato? Parlavi di pasticcerie, ti sei lasciato tentare?
3: Ma allora, se devo tentarmi, no, perché sinceramente si basano proprio sulla cucina francese, hanno proprio gli stessi prodotti che trovi in una pasticceria francese, di buona qualità devo dire, ma se devo tentare cose, provo le cose qua del posto, che sono, sto vivendo di pesce, lo fanno per strada le signore, ed è bellissimo, i prezzi sono estremamente bassi. E ti danno sempre col ceghe, che è il piatto a base di manioca, tra l'altro un prodotto che è la base di tantissimi piatti qua in Africa occidentale. Ho scoperto anche quello. E quindi ecco, sto cercando di scoprire sempre di più la cucina del posto. Adesso qua a Abidjan non ti dico, ti ammetto che sto approfittando per variare un pochino, dato che sono una città.
0: E il bello del viaggio è proprio lasciarsi immergere completamente nella cultura e anche nella cucina, quindi provare specialità e piatti nuovi. Dicevi, in una città hai i comfort e i servizi e quindi risulta anche un po' più facile. Come ti regoli invece con il soldo? Cosa fai, prelievi?
3: Allora, io utilizzo cash, ma in realtà non uso Wave e Orange Money, ed è molto diffuso qua la gente del posto, un po' l'equivalente nostro Twint.
0: Okay.
3: E funziona tantissimo in realtà. Quindi in realtà la gente usa molto, anche veramente dalla signora che vende un cake in mezzo di fianco alla strada, puoi pagarla con quell'applicazione. Funziona veramente tanto, anche lontano dalle città.
0: Non hai grandi spese? Quanto ti costa una giornata?
3: Dipende, adesso qua è tutto un po' più caro. Quando ti dico caro, ti dico quasi i prezzi europei, perché un piatto può costarti 12-13 franchi. Se no, fuori, calcola che un pesce lo paghi 5 franchi, un pesce enorme, 5 franchi, 6 franchi. Quindi io adesso non te lo so dire, ma stimo che sono facili attorno ai 15 franchi.
0: Al giorno
3: massimo, penso, però questo non te lo so stimare perché ho smesso di contare da quando ho visto che ero tranquillamente nel budget.
0: A stima invece, il Ghana ti aspetta, quanto conti di rimanere?
3: Penso che rimarrò lungo la costa, magari due settimane, tre settimane. Ultimamente ho rallentato tanto, mi è piaciuto rallentare e sto valutando come fare per i prossimi paesi, se voglio rimanere un po' sulla principale o avventurarmi un po' fuori, rischiando però appunto con la stagione delle piogge di trovarmi in situazioni relativamente più complicate, che non vuol dire neanche negative, perché spesso lì è dove si hanno incontri più interessanti, quindi ecco, vedo un po' come fare, ma saranno 2-3 settimane penso.
0: E allora ti risentiremo sicuramente ancora da lì. Igor, intanto buon viaggio e grazie per tutto, ci risentiamo presto.
3: Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Ciao Igor, allora giovedì prossimo scopriremo come avrà trascorso la settimana. Intanto io vi ricordo che potete seguire questa avventura di Igor Meroni verso Cape Town, verso il Capo di Buona Speranza in Sudafrica. Potete seguirlo sui social, lo trovate su Instagram, il suo profilo si chiama Igor Me con due E, oppure riascoltare tutte le puntate sul nostro sito internet. Vado verso il capo. Il viaggio che continua e noi in Alba Chiara ve lo stiamo raccontando ormai da parecchi mesi, lo accompagneremo fino alla fine dell'anno e fino al traguardo. Secondo compleanno musicale di questa mattina. Erano gli anni 70, le Sister Sledge rappresentavano uno dei gruppi femminili di maggiore successo. Erano quattro sorelle. E noi oggi festeggiamo Debbie Sledge, soffia su 72 candeline. Auguri, auguri, auguri.

0: Due matrimoni, sei figli, 72 anni per Debbie Sledge, una delle sorelle, delle Sister Sledge naturalmente, l'abbiamo ascoltata con questo successo della fine degli anni 70, questo disco che faceva parte dell'album We Are Family, un altro loro grande pezzo che tutti conosciamo. A proposito di compleanni, poi chiudiamo, a meno che non ce ne siano di vostri, e fatemelo sapere al numero della diretta. Oggi c'è Tom Hanks che compie 70 anni, cifra tonda per lui, e la RSI vuole rendergli omaggio, quindi vi segnalo che saranno trasmessi alcuni film che lo vedono protagonista. Sabato sera alle 20:40 su La 1, L'amore all'improvviso, seguito da Philadelphia, e poi domenica 12 luglio sulla 2 invece alle 20:40 va in onda Sully. Difficile scegliere uno dei monologhi dei tanti film che Tom Hanks ha interpretato nella sua lunga carriera, però ho scelto un pezzettino iconico tratto da Forrest Gump, sentite.
1: Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te prima di andare avanti. E col fatto che correvo c'entrava questo, credo. Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore.
2: Zitti, sta per dire qualcosa!
3: Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa ora.
0: Grande, grandissimo. Forrest Gump, auguri all'attore Tom Hanks che oggi festeggia 70 anni.

E siamo giunti anche alla rubrica che riguarda i tormentoni, tormenti o tormentoni, così si chiama. Il tormentone di stamattina mi piace particolarmente perché ero una ragazzina quando usciva questo pezzo, da buona millennial, e mio fratello, ricordo che comprò il CD degli Eiffel 65, si chiamava Europop, e ci sono loro tre in copertina, così con le braccia incrociate, la posano un po' da fighi. Sono Gabri Ponte, Jeffrey J, Maurizio Lubina, ma soprattutto gli Eiffel 65, che ci facevano ballare. Tra l'altro erano anche protagonisti della manche di ieri del gioco senza premi, e poi erano tra i primi a usare appunto in quegli anni lì i vari suoni, i vari effetti speciali. Gabri Ponte ha raccontato che per Blue, uno dei loro tormentoni che adesso ci ascoltiamo, l'intenzione era emulare Cher, che in Believe aveva appunto usato tutti questi sintetizzatori, no? Tutti questi strani suoni che per l'epoca ancora non venivano così utilizzati. Era la fine degli anni 90, per quei tempi era un suono futuristico quello di questa band italiana. Loro che sono stati bravi, pur non cantando in realtà, a creare musica, a creare degli show incredibili, essendo uno dei DJ e due dei musicisti smanettoni e molto capaci e molto talentuosi con tutti i vari software e sintetizzatori, appunto. Blue, un disco dance fatto in appena 2 giorni, suonato a Torino per la prima volta in una discoteca, e hanno raccontato che non ebbe per niente successo, cioè la pista si svuotò quando mandarono Blue. Poi piano piano ha iniziato a girare nelle radio, c'è stato un DJ in particolare, Albertino, che l'ha scoperta e l'ha mandata in onda sulla famosa radio DJ, ed è esploso così. Testo che racconta di una persona che vive in un mondo tutto blu, dove tutto è uguale, tutto è monotono. Anche il video era molto particolare, erano gli anni di MTV, e quindi colpiva, mostrava questo gruppo rapito dagli alieni blu che andavano su una astronave. Dai che ce lo ascoltiamo, il tormentone di questo giovedì sono gli Eiffel 65 e la loro Blue.

l'Aqua Gym delle 6:48 insieme agli Eiffel 65, il tormentone di stamattina. Blu era l'anno 1999, brano che raggiunse la prima posizione in molti moltissimi paesi, gruppo vendette milioni di dischi, gli ha davvero cambiato la vita, questo Europop, un enorme successo, e arrivarono perfino a ottenere una candidatura ai Grammy, questi tre personaggi, e ne sono state fatte un sacco di cover di Blu, uno su tutti possiamo citare quello di David Guetta, Bebe Rexha, era il 2022.

0: Sì. Allora lasciamo la dance music per stamattina, direi che abbiamo dato, ci abbiamo dato dentro e scopriamo che tempo farà oggi. Buongiorno, Marco Gaia in diretta da Locarno Monti, Meteo Svizzera, ciao.
1: Buongiorno, ciao Kate.
0: Allora Marco, il caldo che continua ad accompagnarci, immagino, oggi com'è la situazione?
1: Effettivamente anche oggi sarà una giornata che si aggiunge alla serie abbastanza lunga, anzi direi già molto lunga, delle giornate calde di quest'estate 2026. La previsione è presto detta, presto raccontata, per tutta la Svizzera abbiamo una giornata davanti a noi estremamente soleggiata, nel pomeriggio si svilupperanno qua e là alcuni cumuli sui rilievi, però non sono attesi rovesci o temporali, l'atmosfera al momento è estremamente stabile. Per quanto riguarda le temperature, saranno una volta di più temperature elevate, con al nord dei valori compresi massimi fra i 30 e i 34 gradi, mentre sul versante sudalpino generalmente in pianura toccheremo i 34 gradi, quindi a sud delle Alpi saremo un paio di gradi sotto i valori di ieri. Ieri fra l'altro è stata a sud delle Alpi una delle giornate estive più calde mai registrate da Meteo Svizzera, e registriamo da più di 100 anni. La differenza fra ieri e oggi è data dal fatto che il vento da nord, che ieri è sceso praticamente fino in pianura, oggi si limiterà alle vallate superiori. Per chi è in montagna, tempo anche lì ricco di sole, con l'isoterma di 0 gradi sui 4500-4600 metri di quota, quindi praticamente alla quota delle montagne più alte delle nostre Alpi.
0: Eh sì, uno pensa, vado in montagna a prendere un po' di freschetto, insomma bisogna andare molto molto in alto. grazie Marco Gaia.
1: Bene, buona giornata a tutti.
0: Risentiamo più tardi, ciao.

Ce l'ha detto, ce l'ha confermato Marco Gaia, eh? Quindi anche oggi sarà una bella giornata calda per sfuggire alla canicola. Ognuno ha i suoi metodi. C'è Luisella, per esempio, che è andata in Valle di Muggio, ascolta da Scudellate, ed è andata a cercare lì un po' di refrigerio. Buona giornata Caterina, ciao cara, anche a te, grazie. La Roby invece combatte la calura, scrive, con un bel caffè freddo. Allora, due cucchiai di solubile, latte freddo dal frigorifero e si parte alla grande. Buona giornata. Ci ascoltiamo Fulminacci, ci accompagna al Radiogiornale delle 7.

0: Radio Giornale.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Sempre tensione in Medio Oriente, seconda notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, che reagisce colpendo ancora basi statunitensi nel Golfo. La fine del vertice NATO, l'Ucraina incassa da Trump il via libera alla produzione di missili Patriot. Buona notizia per Kiev, ma servirà tempo per averli. La Confederazione ripete gli errori del passato nei progetti informatici di rilievo. Il controllo federale delle finanze bacchetta ancora l'amministrazione. Dopo il giorno di riposo, i mondiali di calcio ripartono stasera con il big match Francia-Marocco, quasi un derby, rivincita della semifinale di 4 anni fa. Donald Trump li aveva annunciati già ieri e sono stati messi in atto. L'esercito statunitense ha effettuato nella notte nuovi attacchi contro l'Iran, seconda notte di fila. L'Iran che ha a sua volta colpito obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Chiara Savi.
2: Sono i media iraniani ad aver riportato esplosioni in alcune località costiere. A Bandar Abbas, importante città portuale che dà sullo stretto di Hormuz, Sirik, Bushehr, nel sud del paese, nota per il suo impianto nucleare che non è stato danneggiato secondo quanto afferma Teheran, e l'isola di Abu Musa, strategica per il controllo di Hormuz. Vista la profondità delle acque che la circondano, è il punto di passaggio nello stretto delle grandi petroliere. In un comunicato, il comando centrale statunitense ha parlato di 90 obiettivi presi di mira. L'intento di queste operazioni, si può leggere, è minare le capacità iraniane di minacciare le navi che transitano via Hormuz. Teheran però non è rimasto a guardare e ha comunicato di aver attaccato a sua volta siti militari statunitensi in Bahrain, Kuwait e Qatar. Questi attacchi militari incrociati sono uno scenario già visto negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, prima che si raggiungesse a metà giugno un cessate il fuoco che ora vacilla pericolosamente, con il rischio di vedere nuovamente il passaggio di imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz fortemente perturbato. Poco dopo i bombardamenti americani, Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento della Repubblica Islamica e principale negoziatore con Washington, ha rilasciato una dichiarazione che lascia pochi dubbi. Gli Stati Uniti non hanno ancora capito che le intimidazioni e la mancata osservanza degli impegni non resteranno più impuniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto solo alle condizioni iraniane.
1: Torniamo ora sul vertice NATO che si è concluso ieri ad Ankara, perché insomma a questo appuntamento Trump ha ventilato tra le altre cose l'ipotesi di fornire alla Turchia gli aerei da combattimento americano, gli F-35. Uno scenario che non piace a Israele perché teme un avversario più forte nella regione, la Turchia appunto. Allora noi ne parliamo con Michele Giorgio, che è collegato in diretta da Gerusalemme.
3: Sì, buongiorno. La vendita alla Turchia degli F-35 è un'ipotesi che preoccupa parecchio Israele, perché mette in discussione la sua evidente superiorità aerea nella regione, peraltro a vantaggio di un paese in passato alleato e poi divenuto un avversario temibile con grandi ambizioni da quando è al potere Erdogan. È nota peraltro la profonda ostilità che da quasi 20 anni divide il premier israeliano Netanyahu dal leader turco. Invece Trump è favorevole a sviluppare la cooperazione militare con la Turchia dopo la crisi del 2019, quando Ankara acquistò i sistemi di difesa russi S-400. Conta anche il rapporto personale tra Trump e il presidente turco. In più occasioni la Casa Bianca ha espresso grande stima nei confronti di Erdogan, definendolo un interlocutore forte ed intelligente. Netanyahu osserva con sospetto queste relazioni e anche di recente non ha mancato di descrivere Erdogan come il fautore di un fronte islamista sunnita ostile a Israele. Lo Stato ebraico è l'unico paese del Medio Oriente a disporre degli F-35 e considera questo vantaggio tecnologico essenziale per mantenere la sua superiorità militare. L'ingresso della Turchia nel ristretto gruppo di paesi che posseggono questo aereo tanto avanzato ridurrebbe sensibilmente questo margine. Per questo Israele sta intensificando i contatti con Washington per impedire l'accordo.
1: Grazie Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme per queste spiegazioni. E il vertice NATO di Ankara si è concluso anche con una vittoria per l'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che concederà a Kiev la licenza per produrre i suoi missili Patriot, come chiedeva proprio Kiev da settimane. Il nostro collaboratore in Ucraina Davide Maria De Luca si trova in Donbass in questi giorni e ci spiega che impatto potrebbe avere questa notizia sul conflitto.
4: Durante gli ultimi devastanti bombardamenti subiti da Kiev, l'aviazione

0: l'Ucraina ha ammesso di non essere riuscita ad abbattere nemmeno un singolo missile russo. Colpa della mancanza di intercettori Patriot, le cui riserve mondiali sono state consumate dai conflitti in Ucraina e in Iran e la cui produzione resta insufficiente ai bisogni degli alleati di Washington. La decisione di Trump di concedere una licenza per produrre questi missili in Ucraina è certamente una notizia molto buona per Kiev ed è quello che d'altronde il presidente Zelensky chiedeva ormai da settimane. Ma più in generale è il rinnovato atteggiamento amichevole di Trump ad aver sorpreso e incoraggiato molti ucraini. Nell'incontro Trump ha promesso di acquistare droni ucraini e ha più volte lodato l'industria del paese. Ma prima che i Patriot Made in Ukraine entrino in produzione ci vorranno anni. Inoltre, questi missili sono utili a proteggere Kiev dagli attacchi aerei russi, ma non servono molto qui in Donbass, dove russi e ucraini invece si stanno giocando il conflitto nei combattimenti tra le rovine delle città. Appena 100.000 persone sono rimaste a vivere nella parte di questa regione che gli ucraini ancora continuano a difendere, un'area grande meno di due volte il Ticino. Molti di loro ritengono che il Donbass ucraino potrà resistere forse per un anno ancora. Se non cambierà qualcosa in fretta, quindi, Kiev potrebbe perdere il Donbass prima ancora dell'arrivo dei missili di Trump.
1: In Italia ora la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio scoppiato ieri sera in un centro di smistamento pacchi dell'azienda Bartolini nel quartiere settentrionale della città, la Bovisa. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile per diverse decine di chilometri anche da alcune zone del Mendrisiotto. Secondo i primi elementi delle indagini, l'incendio è partito da un container, non ci sono feriti, ancora da quantificare invece l'ammontare dei danni. Il controllo federale delle finanze bacchetta l'amministrazione federale che da anni ripeterebbe gli stessi errori di pianificazione e gestione riguardo ai progetti informatici chiave, con conseguenze come ritardi e costi aggiuntivi. Per l'amministrazione però si tratta di una minoranza dei progetti. Da Berna ci spiega tutto Alessio Veronelli.
2: I controllori controllano, gli amministratori rispondono. Non è scontro fra controllo federale delle finanze e amministrazione federale, ma quest'ultima si è vista redarguire per pianificazioni incomplete e mancanza di orientamento all'efficacia nella gestione di progetti chiave nel settore informatico. Stessi errori ripetuti sugli ultimi 10 anni, si legge nel rapporto di controllo, con carenze nel passaggio da progetto a fase operativa. Ritardi o costi aggiuntivi ne derivano a causa della mancata considerazione di condizioni quadro mutate. È dal 2013 che il controllo federale delle finanze verifica su incarico del governo i progetti chiave dell'amministrazione federale. Progetti, ad esempio, quale la nuova piattaforma di digitalizzazione dell'esercito o la modernizzazione dell'erogazione delle indennità di disoccupazione. Noti all'inizio di quest'anno i gravi problemi proprio durante il versamento di queste indennità. La Cancelleria federale, cui spetta determinare quali iniziative debbano essere considerate progetti chiave, fa però notare che ogni anno nell'amministrazione federale vengono portati a termine in media circa 200 progetti, la grande maggioranza con esito positivo, e che nel rapporto non si terrebbe conto del fatto che negli ultimi anni sono state adottate numerose misure per rafforzare la gestione dei progetti informatici e che diversi incarichi sono molto recenti e coinvolgono anche diversi dipartimenti.
1: Lavorare in un grande magazzino senza aria condizionata o pagare la climatizzazione quando si lavora nella cucina di un ristorante con oltre 40 gradi sono solo alcuni degli esempi sollevati dal sindacato Unia, che ieri ha chiesto alle autorità cantonali di bloccare le attività professionali non indispensabili che si svolgono all'esterno oltre i 33 gradi. Sentiamo Elisa Fraccaroli.
3: L'idea è eseguire quanto fatto nel Canton Ginevra. Con le varie ondate di canicola di queste ultime settimane, il sindacato Unia chiede per esempio di interrompere i lavori all'esterno quando ci sono più di 33 gradi e concedere maggiori pause per chi svolge attività indispensabili. Il segretario regionale di Unia, Gian Giorgio Gargantini.
4: Questo significa per esempio avere due persone su una posizione di uno, è unicamente un costo supplementare e non causa in nessun modo una cessazione di quelle attività che sono indispensabili.
3: Attualmente ci sono contratti collettivi che impongono misure in difesa del personale quando scatta un'allerta canicola di livello 3 o 4. In altri casi può anche capitare che non ci siano delle misure in particolare. Per la sindacalista di Unia Chiara Landi, l'assenza di misure mostra come il benessere e la salute del personale siano sottovalutati.
5: Il datore di lavoro è responsabile della salute, della sicurezza del proprio personale, deve mettere in atto tutte le misure necessarie affinché chi lavora lavori in condizioni dignitose, al di là delle norme vincolanti.
3: Delle direttive ci sono, come per esempio quelle della Suva, ma che però non sono vincolanti. Tra i settori più colpiti dal caldo ci sono i cantieri e le industrie, dove l'aria condizionata non sempre è garantita, come per esempio in fonderie o nelle aziende metallurgiche. Il sindacalista di Unia, Vincenzo Cicero, ha notato che chi vuole iscriversi al sindacato spesso chiede se il rimborso del ricovero urgente in ambulanza è rimborsato.
6: Ma è diventato quasi una normalità e pertanto le lavoratrici, anziché preoccuparsi della propria salute e delle condizioni di lavoro, si preoccupano del fatto di non spendere centinaia e centinaia di franchi per ricovero urgente. Basta mettersi nel Mendrisiotto, guardare cosa succede in alcune fabbriche per vedere che ogni giorno ci sono le ambulanze che fanno avanti e indietro.
3: Da noi contattate, le associazioni di categoria non hanno rilasciato dichiarazioni, affermando di voler prendere atto in maniera precisa di quanto esposto dal sindacato.
1: I nuovi accordi con l'Unione Europea sono potenzialmente a rischio prima ancora del loro arrivo in Parlamento. Il compromesso sulla protezione dei salari raggiunto da sindacati e datori di lavoro viene infatti messo in discussione da una commissione parlamentare con Bruxelles, che dall'altra parte non pare particolarmente disposta a scendere a patti. Ci spiega tutto Anna Riva.
7: Che i nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea non avessero vita facile, lo si sapeva fin dall'inizio. Ora però ecco che si aggiunge una nuova pietra d'inciampo. L'Unione Europea ha chiesto e ottenuto infatti di abolire l'obbligo di cauzione previsto nel pacchetto negoziale, ritenendolo discriminatorio nei confronti delle società europee. L'obbligo fa sì che in Svizzera gran parte delle imprese siano tenute a versare una cauzione per garantire che eventuali multe siano davvero pagate in caso di violazione delle norme in ambito salariale. Con la modifica chiesta da Bruxelles, a pagare la cauzione saranno ora solo le aziende che hanno già violato una volta le norme sui salari. Di conseguenza, il Consiglio federale chiede al Parlamento di modificare la legge sui lavoratori distaccati. Ma la Commissione dell'Economia del Consiglio degli Stati non è d'accordo e ha deciso di dire di no a questa modifica. Far pagare la cauzione solo dopo una prima contravvenzione, questa la motivazione, farebbe evaporare il suo effetto deterrente. Da parte sua, il Dipartimento Affari Esteri rileva come il Parlamento non possa stralciare questo articolo di legge senza mettere in discussione i nuovi accordi. Di conseguenza insorgono sindacati e datori di lavoro che solo dopo estenuanti trattative hanno raggiunto un'intesa sulle misure a tutela dei salari.
8: Für uns ist klar, das Paket muss vom Parlament gut geheißen werden, sonst ist der Lohnschutz nicht gewährleistet.
7: Per Daniel Lampart dell'Unione Sindacale Svizzera, interpellato da SRF, tali misure devono essere accolte dal Parlamento nella loro interezza, altrimenti la tutela dei salari non sarà garantita. In caso contrario, dice, è possibile che i sindacati non sostengano più i nuovi accordi. Ma la Commissione non demorde e anzi invita il Consiglio federale a rinegoziare con Bruxelles il capitolo cauzione. Non è tuttavia ancora chiaro quanto l'UE sia disposta a farlo, viste la portata e l'annosità della questione.
1: Un malore del conducente. Questa, stando al servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza, la causa dell'incidente che lo scorso autunno a Zurigo ha visto un tram centrare la fiancata di un altro che circolava regolarmente. Lo scontro, ricordiamo, aveva portato al ferimento di 4 persone, 3 in modo grave e forti disagio al trasporto pubblico. Un incidente da cui potrebbero scaturire delle novità. Manuele Ferrari.
9: I problemi di salute del tranviere sino al momento dell'incidente erano sconosciuti. I test medici di idoneità ai quali l'uomo si era sottoposto alcune settimane prima non avevano evidenziato anomalie. I problemi emergono il 15 settembre 2025, poco prima delle 13, mentre l'uomo si trova in cabina di un tram modello Cobra. Da lì lo scontro con il tram che circolava regolarmente in un nodo del trasporto pubblico zurighese tra la stazione di Oerlikon e l'Allenstadion, dove 3 linee di tram e altrettante di bus si incrociano ad intervalli di pochi minuti. Una collisione che in questa situazione non si poteva evitare, stando al rapporto del SISI. Il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza scrive pure che lo scontro non vi sarebbe stato se il veicolo fosse stato dotato del cosiddetto dispositivo vigilante, che interviene quando il conducente non reagisce. Un dispositivo, va detto, la cui installazione in Svizzera è facoltativa. Ma anche i sistemi di sicurezza, ammettono gli specialisti, non sempre sono sufficienti per evitare collisioni. Ciò malgrado, il SISI raccomanda alla Confederazione di introdurne l'obbligatorietà. L'impresa di trasporto pubblico della città di Zurigo, VBZ, da parte sua, ha fatto sapere che sta in ogni caso valutando la possibilità di equipaggiare l'intera flotta di tram Cobra, che ha una ventina d'anni, con i dispositivi di sicurezza come i tram attuali.
1: Ed è tutto per questa edizione prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, adesso c'è lo sport.
10: Lo sport
11: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
12: Quarti di finale Francia-Marocco, la rivincita della semifinale di 4 anni fa in Qatar. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo il giorno di pausa riparte dunque la mondiale con il primo quarto di finale programmato a Boston alle 22 tra Francia e Marocco. Intanto la nostra nazionale già atterrata a Kansas City prima dell'imbarco. Allora il nostro inviato Paolo Laurenti ha intervistato Davide Callà per sapere come si è festeggiato e per scoprire qualche segreto in più sui calci di rigore.
13: Abbiamo brindato naturalmente perché ci stava anche brindare dopo una vittoria del genere. Allo stesso tempo però ho visto anche una squadra molto concentrata, già molto motivata. C'è ancora qualche pagina da riempire, le matite sono pronte.
14: Messaggio chiaro quello dell'assistente allenatore Davide Callà. Non ci si accontenta all'interno del gruppo rosso crociato e le matite sono state minuziosamente appuntite perché ogni dettaglio conta. Anche durante i calci di rigore basta parlare di lotteria. È una situazione che forse non si può simulare al 100% in allenamento, ma si può affrontarla con un'adeguata preparazione. E la nazionale, già prima dei sedicesimi, aveva svolto un workshop per fornire tutte le indicazioni utili ai giocatori. Ancora Davide Callà.
13: Non si può solo parlare di sfortuna, fortuna o della lotteria dei calci di rigore, perché è una fase che va preparata, è una fase importante di una partita, specialmente ad eliminazione diretta. E abbiamo fatto appunto questa presentazione e abbiamo cercato di trasmettere il messaggio che è una cosa che si può preparare, cosa che abbiamo fatto e alla fine siamo stati ripagati. Pagati per questo lavoro.
14: E visto che non si tratta semplicemente di calciare un pallone in porta dagli 11 metri, ma è un momento emotivamente gravoso, pure la componente psicologica è fondamentale. In questo senso si è chiaramente notato come ogni calciatore designato a battere non è stato lasciato solo nella sua processione verso il dischetto, ma ha ricevuto il sostegno di un compagno che a volte fungeva pure da scorta.
13: C'è stato il dettaglio di accompagnare il rigorista. È stato fondamentale perché c'era Jerry Mina che stava rompendo un po' le scatole, cercava di destabilizzarci un po', e quindi questo per esempio è stato un fattore importante. Anche la scelta dove andare a calciare i rigori, anche se lo stadio comunque era tutto giallo, quindi però è stato comunque importante poter calciare sotto la curva svizzera. Parliamo di questi piccoli dettagli che però poi alla fine possono fare una grande differenza.
12: Svizzera Argentina, lo ricordo, è programmato per le 3 del mattino di domenica, la prossima domenica. Andiamo allora al primo quarto di finale, quello previsto alle 22 a Boston tra Francia e Marocco, una sorta, Omar Gargantini, di derby.
15: Chiamarlo derby può sembrare un po' qualunquista, anche se in realtà un fondo di verità c'è, visto che 6 titolari del Marocco sono nati in Francia e alcuni di loro per la Francia hanno pure giocato. Ayoub Bouadi è stato addirittura capitano per la Under 21 e solo a maggio ha deciso di rappresentare il paese dei genitori. Scelta lungo meditata e pure sofferta, il cuore diviso, la testa che corre a immaginare quel che sarà o potrebbe essere, forte anche di una facilità di pensiero accentuata per la matematica e la fisica, che continua con orgoglio a studiare pur vivendo ormai di pane e pallone. Ragazzo maturo, insomma, è sempre un passo avanti, fuori dentro il campo, dove con una prestazione da urlo, all'esordio contro il Brasile, si è imposto all'attenzione del mondo. Idee ben chiare già da un bel po'.
16: C'est un terrain d'un hasard, c'est l'honneur, l'exemple à suivre, parce qu'après ça dépendra que de moi, parce que c'est mon histoire, c'est ma carrière, donc...
15: Si ispira a Eden Hazard, uno dei grandi della generazione dorata del Belgio, come lui passato da Lille, ed ha sperato fino all'ultimo in una chance dalla Francia. Il problema è che davanti alla difesa la Francia ha una ricchezza di scelte assurda, Tchouaméni, Conera, Bioma, anche Kanté e Zaïre Emery. E allora, ancora marzo, Deschamps non lo ha chiamato e rassicurazioni in prospettiva non ha potuto dargliela neppure Zidane, che di Deschamps è l'erede designato. Il Marocco invece è andato in pressing dopo aver saggiamente evitato di mettergli pressione per averlo già alla Coppa d'Africa poi vinta a gennaio. A maggio è arrivata la decisione, comunicata ai genitori, troppo grande la voglia di vivere il mondiale ma anche stuzzicante l'idea di rifarlo nel 2030 in casa, quando peraltro avrà solo 22 anni. Il Marocco ci ha guadagnato un probabile trascinatore sul lungo termine, la Francia sa di averne perso uno, fa parte del gioco di questo nuovo mondo globalizzato. Ayoub Bouadi, 18 anni, però è sereno perché tutte le componenti sono state oneste e trasparenti, anche se stasera, di fronte alla squadra che avrebbe potuto essere sua, gestire le emozioni non sarà evidente. Chiamatelo derby, chiamate la rivincita dopo con il 2-0 Francia nella semifinale del 2022, o se volete chiamatela la partita di Ayoub Bouadi.
12: Usciamo dai campionati del mondo di calcio. A Wimbledon si è completato ieri la quadro delle semifinali. Alexander Zverev, la campione di Parigi, ieri ha battuto facilmente in 3-7 l'americano Fritz, raggiungendo la semifinale per la prima volta, dove a sorpresa dovrà sfidare il britannico Arthur Ferri, numero 114 dell'ATP a Londra, lo ricordo, grazie ad una wild card. Ferri ha battuto in 3-7 la finalista del Roland Garros, l'italiano Cobolli. Ricordo l'altra semifinale in programma domani venerdì, metterà di fronte Sinner e Djokovic. Prime volte pure in campo femminile per l'Ucraina Kostyuk e la ceca Noshkova, si affronteranno nel pomeriggio, così come Coco Gauff e Carolina Muchova, l'altra rappresentante della Repubblica Ceca, esordienti anche loro in questa semifinale. Per il ciclismo, tappone pirenaico con inserito il mitico Tourmalet, 186 km da Pau a Gavarnie-Jodre, si rinnova insomma il duello, soprattutto si capirà quest'oggi chi comanderà nei prossimi giorni l'edizione 113 della Grand Boucle tra Pogacar e Vingegaard. Dopo 118 km ci sarà da scalare l'Aspin, Gran Premio di prima categoria, dopo 147 appunto il Tourmalet Or Categorie, e poi si va verso la salita conclusiva. Ricordo, norvegese Traen rimane in maglia gialla con 28 di vantaggio sullo statunitense Sean Quinn. I due big sono lontani a oltre 7 minuti, probabilmente questo gap verrà cancellato quest'oggi. Con lo sport per il momento è tutto.

0: Buongiorno Svizzera, buongiorno a tutti voi amici di Alba Chiara e di Rete 1. Sono le 7:21 di questo giovedì mattina, 9 luglio 2026. Ben arrivati se avete adesso acceso la vostra radio. Stiamo raccontando un po' di cose in diretta dalle 6. Staremo insieme in questa versione extra large estiva fino alle 9. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi oggi. 9 luglio venivano esposte per la prima volta le opere di Andy Warhol a New York. Nel 62 veniva rilasciato il videogame di Donkey Kong, ve lo ricordate? Lo scimmione, era l'81, e poi abbiamo festeggiato Jim Kerr dei Simple Minds e anche il compleanno di Tom Hanks, festeggia 70 anni. In tutto questo però noi vogliamo sapere oggi che tempo farà, e quindi torniamo da Marco Gaia a Locarno Monti. Ciao Marco.
1: Ciao Kate, buongiorno a coloro che ci ascoltano.
0: Ciao, allora dici tutto.
1: Allora, la previsione per la giornata di oggi è cosa presto fatta, la possiamo fare per tutta la Svizzera, una giornata ricca di sole, quella che ci attende, con temperature ancora una volta decisamente elevate e canicolari. Infatti l'alta pressione che da diversi giorni ricopre l'intera Europa centrale si mantiene anche oggi, si manterrà anche per i prossimi giorni e fa sì che non si svilupperanno praticamente delle nuvole di rilievo, sì, qua e là nel pomeriggio un qualche cumulo sulle montagne, sulle cime delle montagne sarà possibile, però da qui non si svilupperanno rovescio temporali perché la massa d'aria almeno oggi è decisamente stabile. A livello di temperature al nord valori massimi sui 30-34 gradi, sul versante sudalpino a basse quote in modo abbastanza generalizzato toccheremo i 34 gradi, quindi qualche grado in meno rispetto a ieri, poiché il vento da nord non dovrebbe più scendere fino a basse quote, ma limitarsi alle vallate alpine. Per chi è in montagna, isoterma di 0 gradi ben al di sopra dei 4.000, attorno ai 4.500-4.600 metri di quota, in presenza di venti generalmente deboli. Questo sarebbe la previsione per oggi. Per quanto riguarda poi domani e dopo, assisteremo perlomeno sul versante sudalpino ad un cambiamento, infatti arriverà dell'aria un pochettino più umida che favorirà lo sviluppo di rovesci temporali, quindi se oggi nel pomeriggio e in serata non sono attese delle precipitazioni, domani e dopo ci saranno dei rovesci e dei temporali.
0: Ok, allora poi insomma ci informerete naturalmente a tempo debito. Grazie Marco Gaia, buona lavoro a te, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
0: Io lascio Marco Gaia e vado da Mario Boldini per la situazione traffico.
2: Buongiorno e buon viaggio. Situazione molto tranquilla sulla rete viaria della Svizzera italiana. Mm-hmm. In questo momento non ci sono disagi particolari da segnalare.
0: Bene, grazie Mario, ci sentiamo più tardi per la panoramica nazionale. Buon lavoro.
2: A più tardi.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Si ricomincia anche in musica questa seconda ora insieme. Arrivano loro, sono i Duran Duran.

Sunrise e Duran Duran. A proposito di Sunrise, questo programma si chiama Alba Chiara, in onda ogni mattina su Rete 1 durante questa estate. Dalle 6 alle 9 sono tre belle ore che trascorriamo insieme, condividiamo il primo caffè della giornata, i primi pensieri, i vostri saluti al nostro numero di WhatsApp, che ve lo ricordo è lo 076 321 1113. Allora, facciamo un giro di saluti, anche perché mi state scrivendo da moltissime località diverse, in Svizzera e fuori dalla Svizzera, e questa cosa mi riempie sempre il cuore, perché, come dico io, ci portate in valigia con voi e in vacanza con voi. Quindi un saluto a chi si trova al mare, a chi si trova in montagna, a chi sta visitando una città. Saluto Roberto, saluto Luisella, ascolta dalla Valle di Muggio. Ciao Luisella, un pochino più fresco. Buongiornissimo da Novara è Libero che scrive: ciao Libero, un bacio. Francesco invece dall'Engadina. Zuoz, come si sta a Zuoz? A Zuoz, temperature no, un pochino più fresche. C'è Marisa all'ascolto, mi scrive: caracate, il segreto della felicità è imparare ogni giorno a dimenticare tante cose. Buongiorno, buongiorno. Le cose brutte, dai, diciamo così, quelle non le vogliamo, le mettiamo da parte, ce le facciamo scivolare. René, a proposito di caldo e di temperature, ciao Kate, PF, il prossimo collegamento con Locarno Monti, puoi chiedere se si riesce finalmente a intravedere nei prossimi giorni una perturbazione? Agognata e sospirata pioggia, ci serve un po' di frescura. Grazie mille. Ciao René, allora hai sentito, sei ricollegato pochi minuti fa, Marco Gaia ha detto che domani e dopodomani potrebbe cambiare qualche cosa e potrebbe arrivare un po' di pioggia, qualche temporale, quindi ci sarà modo naturalmente di riparlarne domani mattina. Per quanto ci riguarda, con tutti voi, ecco, capiremo che cosa andremo incontro. Si sta benone, Francesco? Immagino, un bacio alla mia Engadina del cuore. Ciao Kate, un piccolo rinfresco dalla Val de Travers. Adrian, ciao, grazie anche per le belle immagini che mi mandi. Buongiorno Kate, oggi è il compleanno di mio marito Virgilio, compie 78 anni, puoi fargli gli auguri da parte mia? Sono Nives, grazie, complimenti per la tua condizione, conduzione, anche condizione.

0: Sono le 7:31. Questo vuol dire ospite speciale, la rubrica che ogni giorno e ogni settimana, perché sono blocchi di settimane, vuole ripercorrere vita e carriera di un certo artista che ha fatto la storia della musica italiana. Questa settimana è Giorgia, vi ricordo che la prossima sarà invece Fiorella Mannoia, quindi insieme ripercorreremo la sua vita, le tappe principali della sua carriera discografica. Quale brano della Mannoia volete ascoltare? Fatemelo sapere, ok? Me lo scrivete al numero della diretta, così poi io prendo nota. Eravamo rimasti ieri al disco di cover di Giorgia, se vi ricordate, disco che risale al 2018, Pop Earth, 15 pezzi in cui Giorgia reinterpreta grandi pezzi del passato. Dal disco di cover prima o poi ci passano un po' tutti, un po' come le canzoni di Natale. ci sono quelle cantanti che a un certo punto della loro carriera dicono: ma sai che c'è, adesso canto le canzoni degli altri, oppure canto le canzoni di Natale che piacciono sempre a tutti, canzoni che sono strade che portano al cuore, per usare le stesse parole di Giorgia. Sentite invece cosa rispondeva alle domande della conduttrice in un vecchio programma TSI, si chiamava Botta e Risposta. Le ha chiesto a proposito dei suoi esordi e della gavetta. Ascoltiamo questo pezzo grazie ai nostri archivi.
1: Tu hai iniziato con tuo padre che suonava, aveva un'orchestra.
2: Sì, aveva questo gruppo di rhythm and blues. Prima ho iniziato come corista.
1: Sì.
2: E poi cantavo insieme a lui e ero avvantaggiata, perché avere un papà cantante musicista,
1: certo,
2: è importante. Quindi ho iniziato abbastanza piccola, non piccolissima, però fa bene perché ti forma il carattere.
1: Certo. Quindi andavi d'accordo con tuo padre, era un bel rapporto.
2: Sul palco andavamo molto d'accordo, sotto al palco, cioè fuori dal palco, sì, eravamo padre e figlia normali, con le liti, i contrasti normali.
1: E i tuoi miti?
2: Infatti io quando cantavo con mio padre mi sceglievo le canzoni che mi piacevano di più, e quindi cantavo le cose dei miei miti, quindi andavo da Aretha Franklin, che ci vuole anche coraggio a cantare Aretha Franklin, a, non so, Anita Baker o Leta Adams. Ogni tanto spaziavo un po' e quindi provavo, certo, a cantare cose di, non so, di Jimi Hendrix,
1: bello,
2: o di Gino Vannelli, insomma un po' di tutto, sì, però era molto divertente. Spesso la gavetta è la parte più divertente, per me lo è stato.
1: Sì.
2: E poi tu non ti devi mai scoraggiare, nel senso, quando ti va, certo, tanto di fare una cosa, non ti devi mai far buttare giù da nessuno e da niente.
0: Il programma si chiamava Botta e Risposta, era della metà degli anni 90, andava in onda all'allora TSI, appunto, grazie ai nostri archivi lo abbiamo recuperato. Torniamo agli ultimi anni, quando Giorgia festeggia 25 anni di carriera. Poi nel 2020, insomma, lo sappiamo tutti, è stato un periodo difficile, sono stati gli anni del Covid, dove tutto si è un po' fermato, anche e soprattutto il mondo artistico e musicale. E lei, a proposito di quei mesi, ha raccontato di avere sofferto molto l'isolamento, di come poi a salvarla un po' da questo buco nero nel quale era entrata, si era persa e non sapeva come riprendere, ritrovare la sua creatività. Beh, in quel momento lì arriva qualcosa di completamente nuovo per Giorgia, ovvero il cinema. La chiama Rocco Papaleo e le propone di lavorare nel suo nuovo film. Si misura quindi con il cinema, partecipa a questa pellicola nel ruolo di coprotagonista insieme a Papaleo, attore e regista, e Giorgia interpreta la parte di questo personaggio che si chiama Olga, e i due insieme incidono anche una canzone per la colonna sonora del film. La canzone faceva così.

0: l'ambizione del cambiare le cose.
1: Affacciati. Scordato il titolo di questo pezzo che appunto entrava nella colonna sonora del film di Papaleo. Facciamo un salto in avanti, in un battibaleno passano 5 anni e nel 2025, beh, è l'anno di Giorgia perché festeggia 30 anni di carriera. Lei che aveva quasi pensato di smettere con la musica, di ritirarsi un pochettino, invece partecipa al Festival di Sanremo. È stata in qualche modo convinta dallo stesso direttore artistico del Festival Amadeus, lui che le dice ma dai, puoi farcela, insomma, vieni e farai bene sicuramente. E infatti è andata molto bene perché risultò la vincitrice morale di quel festival lì, capace di trasformarsi, di rialzarsi, di ripartire mostrando sempre un volto nuovo senza mai snaturarsi. E allora, dopo un anno ricco di successi e riconoscimenti, poi pubblica anche il suo nuovo album. Si intitola semplicemente G ed è un disco tutto di inediti. Di questo però parleremo domani. Intanto, da quel Sanremo ascoltiamo una meravigliosa Giorgia, un brano scritto da lei per Blanco, il titolo La cura per me.

0: L'ospite speciale di questa settimana, Giorgia. Domani chiuderemo il cerchio e poi ci dedicheremo, come detto, a Fiorella Mannoia la prossima invece. Sono le 7.41, mi hanno raggiunta in studio per la rassegna stampa Laura Dick e Lorenzo Boscolo. Buongiorno ad entrambi.
1: Buongiorno.
0: Allora, mi è piaciuto il corretto. Allora Laura, inizio da te, giornali che parlano ancora di mondiali e della vittoria della Svizzera, giusto?
2: Sì, probabilmente anche recuperando il fatto di essere andati in stampa prima della fine della partita, scrivono anche dell'attesa della prossima, quindi domenica mattina alle 3, quando la Svizzera giocherà contro l'Argentina. La NZZ ad esempio evidenzia il fatto che le proiezioni pubbliche anche in bar e ristoranti sono state concesse, anche se ricorda solo poche settimane prima dell'inizio dei mondiali alcuni parlamentari della città di Zurigo volevano addirittura vietare completamente questo tipo di eventi, ma la questione era politica, era un boicottaggio contro gli Stati Uniti. Comunque Zurigo non è l'unico esempio, come sappiamo già diversi cantoni e città hanno agevolato la visione notturna e pubblica della partita.
0: Sì, anche in Ticino. Rimanendo in ambito sportivo, Lorenzo?
3: No, mi viene da dire una cosa, ne parlavo poco fa con un collega, questa mattinata di domenica alle 3, con quei genitori che hanno i figli che hanno 14, 15, 16 anni e vorrebbero andare a godersi
0: sui maxi schermi,
3: In piazza. Il problema che mi diceva il collega, effettivamente potrebbe essere un problema, è che c'è l'arrivo a quegli orari lì di chi fa la nottata, dunque c'è parecchia euforia, diciamo così, allora per qualcuno lasciare andare i figli quindicenni, quattordicenni, ripeto, senza l'accompagnamento potrebbe essere off limits, diciamo così, interessante. Insomma, no, noi ci concentriamo già sul primo quarto di finale, perché prima di arrivare alla Svizzera, che tra l'altro è già arrivata a Kansas City, sono già arrivati a Kansas City, sede appunto del quarto di finale contro i campioni in carica dell'Argentina. Questa sera ci sono i vice campioni che sfidano il Marocco, una sorta di derby, la rivincita per il Marocco della sfida persa 4 anni fa in Qatar in semifinale 2-0 per la Francia, con reti già nel primo quarto d'ora di Hernandez e Mouani. 2-0 per la Francia, che poi andò a sfidare l'Argentina di Messi perdendo quella finale. C'è una statistica interessante sui francesi. Le Bleu dal 2002 hanno giocato 6 volte contro squadre africane e hanno perso 3 volte contro queste selezioni africane. Contro le europee 15 sfide, 2 solamente perse. Contro le sudamericane i francesi sono impegnati 9 volte e non hanno mai perso. Questo per dire è abbastanza interessante come dato statistico, certo. Poi se si guarda sulla carta, non dovrebbe esserci partita, ma il Marocco sta giocando e ha giocato davvero molto bene, ma insomma la Francia è davvero una superpotenza a livello calcistico, lo sappiamo, non di certo da oggi.
0: Allora avrai ancora, immagino, qualcosa da raccontarci, sì, per quanto riguarda dopo lo sport, ma torniamo all'attualità, all'informazione con il 24 heures. Giusto, Laura, l'hai sfogliato per noi.
2: Sì, mi ha colpito questa immagine di persone umanoidi su un tappeto rosso, perché siamo al Palexpo di Ginevra, dove si sta svolgendo una settimana dedicata all'intelligenza artificiale. Sono già 12.000 i visitatori che si sono recati lì, 200 espositori, un concorso di robotica che ha coinvolto 700 bambini, film a tema, umanoidi, appunto, come detto, conferenze. È un momento per accogliere nuove opportunità, ma anche riflettere sui pericoli, i limiti di questa tecnologia. All'apertura della fiera lunedì il segretario generale delle Nazioni Unite aveva ricordato la velocità folle con la quale si sta evolvendo l'intelligenza artificiale, e vedremo, ha aggiunto, se la governeremo insieme o se ci lasceremo governare. E uno degli eventi principali è stato infatti un meeting di discussione sulle regole da applicare in casi come Claude Fable 5, un modello di AI lanciato dall'azienda americana Anthropic, che è molto potente ed è già oggetto di blocchi da parte degli Stati Uniti per questioni di sicurezza nazionale.
0: Sì, insomma, bisogna fare attenzione. Passiamo invece dall'intelligenza artificiale alle pagine economiche di Le Temps.
2: Sì, ma rimaniamo comunque anche in tema di videogiochi, tecnologia si parla, sì. Insomma, perché oggi appunto esce un remake del famosissimo videogioco di Assassin's Creed. La multinazionale francese Ubisoft lo lancia appunto per diverse piattaforme ed è una nuova versione del capitolo uscito nel 2013. Perché nelle pagine economiche di Le Temps l'azienda sta affrontando un crollo drastico del suo titolo in borsa, ha già annullato 6 giochi da gennaio e ha ripianificato l'uscita di altri 7, e quindi il rilancio di questo suo gioco faro, come lo definisce Le Temps, potrebbe essere un nuovo rilancio anche per l'azienda. La storia si sviluppa nel 1715 nei Caraibi, in piena epoca d'oro per i pirati, quindi un episodio molto apprezzato dai giocatori. E il giornale dice, o almeno questa è l'analisi del giornalista, che il gioco promette quindi sì un nuovo slancio, ma per rivitalizzare l'azienda bisognerà fare molto di più che navigare nella nostalgia.
0: Grazie Laura. Lorenzo, dopo i mondiali di calcio, chiaramente l'altro grande evento sportivo che stiamo seguendo è Wimbledon
3: e la Gran Boucle sono i due grandi appuntamenti del mese di luglio. Chi vive lo sport lo sa perfettamente. Oggi a Wimbledon ci sono le semifinali femminile, sono tutte inedite. C'è la Kostyuk, l'ucraina, che gioca contro la Noskova, che è una ceca, e Coco Gauff, la statunitense, che gioca contro Carolina Muchova, che è un'altra rappresentante della Repubblica Ceca. Diciamo, stiamo un po' aspettando la semifinale maschile, perché c'è una semifinale maschile sulla carta, per come si è messo il torneo, davvero imperdibile. Djokovic, ancora Djokovic è il Messi del tennis, è davvero pazzesco. Questo uomo è riuscito ad arrivare fino alla semifinale, dove sfiderà Jannik Sinner, che è in assoluto il numero uno al mondo e vuole vincere Wimbledon. Dunque domani quella è la partita davvero di cartello. E poi però oggi, forse più che Wimbledon, a mio giudizio, se dovessi scegliere tra le due, sceglierei il tappone pirenaico della Gran Boucle. Oggi definirà chi tra Pogacar e Vingegaard è più in forma, è più forte, perché c'è il Tourmalet da scalare, c'è un arrivo in salita, ci sono 4100 metri di dislivello, c'è un caldo boia laggiù nei Pirenei. Oggi veramente si potrebbe, non dico decidere, ma capiremo chi tra Pogacar e Vingegaard è più forte in questo momento, ed è un bel duello, perché i due sono lì appaiati, sono lontani nella classifica generale, ma questo oggi verrà cancellato molto probabilmente quel gap di oltre 7 minuti dal leader, che è Thorstein Traen, il norvegese. Dunque davvero qui oggi non si scherza, bisogna assolutamente rimanere incollati, perché non può andarci fisicamente nei Pirenei la nostra televisione RSI.
0: Certo, ci racconterete naturalmente questi eventi sportivi. Grazie Lorenzo Boscolo, grazie Laura Dick, a entrambi auguro buona giornata.
3: Speriamo.
0: Ciao. Io torno da Mario Boldini per il bollettino nazionale.
1: Sulla rete viaria nazionale ci sono code o forti rallentamenti sui seguenti tratti. Nella regione di Soletta sulla 1 tra Herkingen e Wangen ad Erare in direzione di Berna, in Argovia sulla 1 tra Arau e Baden in direzione Zurigo, quindi anche in A3 da Brugg, a Zurigo davanti alla galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Dietikon, quindi anche sul Westring da Urdorf Sud, prima del Nordring in direzione Berna da Ifreticon, a Basilea sulla 3 tra Saint-Louis e Wiese e anche sulla 2 tra Kleinuningen e Wettstein in direzione Zurigo, a Losanna sulla 9 tra Cossonay e Crissier verso Ginevra e infine a Ginevra sulla 1 tra Perlis e Vernier in direzione Losanna.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Vasco Rossi. Era il 2016? Un mondo migliore, cantava il Blasco. Allora, Vasco Rossi che è stato superato, sorpassato da Ultimo. Il primato era proprio del comandante per quanto riguarda un concerto con spettatori paganti. Bene, Ultimo ha battuto Vasco Rossi per il suo ultimo live, con il suo ultimo live a Roma. E Vasco si è complimentato con Ultimo sui social, ha detto va bene così, ogni record è fatto per essere battuto. Cosa è successo? Che appunto questo grande concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato visto da 250.000 spettatori paganti e quindi ha battuto l'ultimo record che apparteneva a Vasco Rossi, come detto, al Modena Bar. Nel 2017 aveva richiamato 225.000 spettatori e Ultimo, come detto, ha superato quel primato, ha firmato il nuovo record italiano di presenze per un concerto a pagamento. C'è un abbraccio tra i due artisti molto bello e i vari commenti che stanno rimbalzando appunto dai social, dai profili social di uno e dell'altro. Successo quello di Ultimo, dai, diciamolo, meritato. 076 321 1113. Buongiorno e grazie per tutti i vostri messaggini. Voglio salutare Anna che ascolta da Bellinzona, poi c'è Chris e Pinky che sono in Engadina, rispettivamente uno a Celerina, l'altra in quel di Maloia, dove mi scrive Kate, ci sono 10 gradi. Brrr. Mandateci un po' di freschetto qui, che ne abbiamo bisogno. Ancora la musica protagonista su Rete 1, poi le previsioni del tempo e il notiziario delle 8.

0: La previsione fino a questa sera in tutta la Svizzera, generalmente soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Temperature massime sui 34 gradi al sud, fra 30 e 34 al nord. Previsione per domani: al sud in parte soleggiato al mattino, rovesci o temporali al pomeriggio. Nord in prevalenza soleggiato domani, con tendenza a temporali pomeridiani in montagna. Le temperature al sud comprese fra 20 e 32 gradi, al nord 14 e 34.
1: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
0: Rete 1. Sono le 8 e un minuto.
2: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Cessato il fuoco sempre più fragile, seconda notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, che reagisce colpendo ancora basi statunitensi nel Golfo. Il vertice NATO chiuso ieri ad Ankara fa felice Kiev. L'Ucraina incassa da Trump il via libera alla produzione di missili Patriot, ma servirà tempo per averli. La Confederazione ripete gli errori del passato nei progetti informatici di rilievo. Il controllo federale delle finanze bacchetta ancora l'amministrazione. Donald Trump li aveva annunciati già ieri e sono stati prontamente attuati. L'esercito statunitense ha effettuato nella notte nuovi attacchi contro l'Iran, seconda notte di fila. Iran che a sua volta ha colpito obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Sentiamo Chiara Savi.
3: Sono i media iraniani ad aver riportato esplosioni in alcune località costiere. A Bandar Abbas, importante città portuale che dà sullo stretto di Hormuz, Sirik, Bushehr, nel sud del paese, nota per il suo impianto nucleare che non è stato danneggiato secondo quanto afferma Teheran, e l'isola di Abu Musa, strategica per il controllo di Hormuz. Vista la profondità delle acque che la circondano, è il punto di passaggio nello stretto delle grandi petroliere. In un comunicato, il comando centrale statunitense ha parlato di 90 obiettivi presi di mira. L'intento di queste operazioni, si può leggere, è minare le capacità iraniane di minacciare le navi che transitano via Hormuz. Teheran però non è rimasto a guardare e ha comunicato di aver attaccato a sua volta siti militari statunitensi in Bahrain, Kuwait e Qatar. Questi attacchi militari incrociati sono uno scenario già visto negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, prima che si raggiungesse a metà giugno un cessate il fuoco che ora vacilla pericolosamente, con il rischio di vedere nuovamente il passaggio di imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz fortemente perturbato. Poco dopo i bombardamenti americani, Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento della Repubblica Islamica e principale negoziatore con Washington, ha rilasciato una dichiarazione che lascia pochi dubbi. Gli Stati Uniti non hanno ancora capito che le intimidazioni e la mancata osservanza degli impegni non resteranno più impuniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto solo alle condizioni iraniane.
2: Il vertice NATO di Ankara che si è chiuso ieri, si è chiuso anche con una vittoria per l'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che concederà a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, come Kiev chiedeva da settimane. Il nostro collaboratore in Ucraina, Davide Maria De Luca, si trova in Donbass in questi giorni e ci spiega che impatto potrebbe avere questa notizia sul conflitto.
4: Durante gli ultimi devastanti bombardamenti subiti da Kiev, l'aviazione ucraina ha ammesso di non essere riuscita ad abbattere nemmeno un singolo missile russo. Colpa della mancanza di intercettori Patriot, le cui riserve mondiali sono state consumate dai conflitti in Ucraina e in Iran e la cui produzione resta insufficiente ai bisogni degli alleati di Washington. La decisione di Trump di concedere una licenza per produrre questi missili in Ucraina è certamente una notizia molto buona per Kiev, ed è quello che d'altronde il presidente Zelensky chiedeva ormai da settimane. Ma più in generale è il rinnovato atteggiamento amichevole di Trump ad aver sorpreso e incoraggiato molti ucraini. Nell'incontro Trump ha promesso di acquistare droni ucraini e ha più volte lodato l'industria del paese. Ma prima che i Patriot Made in Ukraine entrino in produzione ci vorranno anni. Inoltre, questi missili sono utili a proteggere Kiev dagli attacchi aerei russi, ma non servono molto qui in Donbass, dove russi e ucraini invece si stanno giocando il conflitto nei combattimenti tra le rovine delle città. Appena 100.000 persone sono rimaste a vivere nella parte di questa regione che gli ucraini ancora

0: ora continuano a difendere un'area grande meno di due volte il Ticino. Molti di loro ritengono che il Donbass ucraino potrà resistere forse per un anno ancora. Se non cambierà qualcosa in fretta, quindi, Kiev potrebbe perdere il Donbass prima ancora dell'arrivo dei missili di Trump.
1: Il mese di giugno di quest'anno è stato il più caldo finora registrato in Europa occidentale, quanto indicato stamane dal rapporto mensile di Copernicus, l'osservatorio climatico dell'Unione Europea. La temperatura media ha raggiunto il mese scorso i 20,74 gradi, ovvero 3 gradi in più rispetto al periodo 1991-2020. Il rapporto giunge proprio mentre una terza ondata di caldo sta colpendo il continente, Svizzera compresa. Il controllo federale delle finanze bacchetta l'amministrazione federale, che da anni ripeterebbe gli stessi errori di pianificazione e gestione riguardo ai progetti informatici chiave, con conseguenze come ritardi e costi aggiuntivi. Per Berna però si tratta di una minoranza dei progetti. Sentiamo Alessio Veronelli.
2: I controllori controllano, gli amministratori rispondono. Non è scontro fra controllo federale delle finanze e amministrazione federale, ma quest'ultima si è vista redarguire per pianificazioni incomplete e mancanza di orientamento all'efficacia nella gestione di progetti chiave nel settore informatico. Stessi errori ripetuti sugli ultimi 10 anni, si legge nel rapporto di controllo, con carenze nel passaggio da progetto a fase operativa. Ritardi o costi aggiuntivi ne derivano a causa della mancata considerazione di condizioni quadro mutate. È dal 2013 che il controllo federale delle finanze verifica su incarico del governo i progetti chiave dell'amministrazione federale. Progetti, ad esempio, quale la nuova piattaforma di digitalizzazione dell'esercito o la modernizzazione dell'erogazione delle indennità di disoccupazione. Noti all'inizio di quest'anno i gravi problemi proprio durante il versamento di queste indennità. La Cancelleria federale, cui spetta determinare quali iniziative debbano essere considerate progetti chiave, fa però notare che ogni anno nell'amministrazione federale vengono portati a termine in media circa 200 progetti, la grande maggioranza con esito positivo, e che nel rapporto non si terrebbe conto del fatto che negli ultimi anni sono state adottate numerose misure per rafforzare la gestione dei progetti informatici e che diversi incarichi sono molto recenti e coinvolgono anche diversi dipartimenti.
1: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio scoppiato ieri sera in un centro smistamento pacchi dell'azienda Bartolini nel quartiere settentrionale della città, la Bovisa. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile per diverse decine di chilometri anche da alcune zone del Mendrisiotto. Secondo i primi elementi delle indagini, l'incendio è partito da un container, non ci sono feriti ancora da quantificare l'ammontare dei danni. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno e buon viaggio. Ci sono lievi rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e nel Malcantone sulla strada tra Magliaso e Bioggio. Da Bien, Mario Boldini.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Eccoci qui, popolo di Alba Chiara. Di nuovo, buongiorno, le 8 e 9 minuti di questo giovedì mattina, 9 luglio 2026. Ben arrivati se avete acceso adesso la vostra radio. Io sono la Cate, Caterina Righenzi, insieme a voi, sintonizzati sulla trasmissione. Mi scrivono Giuseppe e Caterina. Ciao, buongiorno, buongiorno anche ad Anna. Non so se ci sono ancora posti liberi per l'ospite speciale, scrive, delle prossime settimane. Nel caso, mi piacerebbe sentire Zucchero e Mia Martini. Allora, posso dirvi che, senza andare troppo in là, la prossima settimana la protagonista sarà Fiorella Mannoia, come vi anticipavo, e poi ci sarà Lucio Battisti, quindi da subito vi invitiamo a mandarci le vostre preferenze musicali di questi due grandi artisti. Come affrontiamo questa giornata? Fatemelo sapere. Se volete, il canale WhatsApp è sempre a vostra disposizione. I nomi di oggi sono Veronica, Teodorico, Faustina e Floriana. Auguri, auguri, auguri. Come sempre c'è una frase motivazionale che ci può accompagnare in questo giovedì, una citazione. Ho scelto le parole di Lev Tolstoi. Lui una volta disse: non c'è grandezza dove non c'è semplicità, bontà e verità. Ricominciamo anche in musica questa terza ed ultima ora insieme. Lo facciamo con This Cowboy Song. Lui è Sting. Mettetevi comodi e ben ritrovati su Rete 1.

0: Buongiorno, buongiorno, buon giovenerdì, come si dice qui in Alba Chiara, le 8 e 15 minuti. Tra poco la nostra rubrica che riguarda un milione di parole, tutte quelle parole un po' particolari, un po' antiche che perdiamo ma che possiamo ritrovare qui in Alba Chiara. Come ritrovo il mio amico Peo che mi scrive che stamattina a Bissone ci sono già 32 gradi, ma tempo molto bello, sul lago, magnifico.
1: Era un po' di

questo buon vento? Vi piace? A me mette il buon umore. Sono Jovanotti insieme ed Alfa qui su Rete 1 in Alba Chiara. Siamo al momento delle parole. Alcuni studi sostengono che la lingua italiana si stia impoverendo e che ogni anno perdiamo dei termini. Questa idea è abbastanza diffusa. In realtà però, cioè la realtà, è più complessa. Secondo la linguistica, le lingue non si impoveriscono, in realtà si trasformano. Cosa cambia? La ricchezza, non la ricchezza della lingua in sé, ma il modo in cui noi la utilizziamo. Oggi, ad esempio, comunichiamo molto attraverso messaggi sempre più brevi, social media, contenuti rapidi. Ecco, tutto questo ci porta a preferire delle parole più semplici, più immediate rispetto a termini magari più ricercati o letterari, no? E allora il nostro intento nelle mattine d'estate è riscoprirne alcune. Abbiamo visto pletora, sollazzo e ieri dileguare. È il turno oggi della parola favella. Sapete cosa vuol dire favella? Il dizionario Garzanti la spiega così: è la facoltà di parlare. Ecco, noi sicuramente che lavoriamo in radio non ci manca la favella. Però la favella, che deriva dal latino fabella, diminutivo di fabula, che significa racconto, significa parola, in origine quindi era legata all'idea di parlare, di raccontare, cioè all'esprimersi proprio. Perdere la favella significa non riuscire più a parlare, spesso per stupore, per emozione, per shock, no? Quando tu rimani così, senza parole. Si tratta di un termine tipico dell'italiano letterario antico, molto usato nella poesia medievale e rinascimentale. Lo troviamo anche nei testi religiosi e nella tradizione poetica italiana. In passato favella veniva impiegato per dare al discorso un tono più solenne, se vuoi, più poetico, più elegante sicuramente. Oggi invece non è molto utilizzata nel linguaggio quotidiano, a meno che non la si faccia appunto come battuta, no? A me è capitato di incontrare persone che mi abbiano detto: Caterina, certo che tu hai una certa favella. Ecco, sì, torniamo al discorso, no, dell'avere una facilità nel parlare, nell'esprimersi, nel comunicare chiaramente. Preferiamo magari usare parole più semplici, linguaggio, parola, parlare, ecco. Però è bella, trovo, no? Come espressione, favella. Sopravvive questo ancora nella letteratura, come detto, nella poesia e in testi scritti con un certo stile più ricercato, volutamente arcaico. Come si dice in spagnolo favella, avere la favella? Se possiamo tradurla con habla o palabra. Gli inglesi invece utilizzano il termine utterance. I norvegesi, e qua Giuseppe all'ascolto, poi mi dici tu, come pronunciate tale? Io ho trovato tale, ma sicuramente non sarà corretto. C'è in musica la parola favella. Quello che ho trovato è il titolo di un pezzo di Denis Nuca e Letti, artisti rumeni, un singolo del 2024. Adesso ve lo faccio sentire, ve ne faccio sentire un pezzettino. Questo singolo suona così.

Avete sentito che dice favela? E adesso c'è lei. Così è, ha qualcosa di un po' particolare questo pezzo anche. Un po' di brasileiro. Comunque sono due artisti che ho scoperto appunto rumeni. Nel 2024 cantavano questa favela. Abbandoniamo il milione di parole anche per questa mattina. Abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Che dite? Per i prossimi minuti siamo in compagnia di Annie Lennox.

nelle parole che scopriamo o riscopriamo ogni mattina. Stamattina abbiamo analizzato favela e grazie per i vostri messaggini che suggeriscono anche altri termini che hanno in qualche modo, no, a che fare con questa parola. C'è Giuseppina che mi scrive, si dice anche parlantina, sì certo, avere una certa favela, avere una capacità di comunicare, di parlare, molto importante, no? Marcata in qualche modo, quindi uno che ha la parlantina è uno che non sta mai zitto. Poi Patrizia mi scrive in siciliano, hai una favedda, detta na parlantina, quindi na favedda si dice in siciliano, grazie. Poi ancora un caro saluto da parte della Lilli che ascolta da Ascona, ciao Lilli, buongiorno. Come si dice favella in norvegese? Tale, come ho detto, bravissima, mi scrive Giuseppe, però da noi si dice in modo un po' dispregiativo. In italiano hai una bella favella, snacker, si pronuncia immagino così. Vi è mai capitato invece di rimanere proprio senza favella, cioè senza parole? Vi raccontavo che quando subiamo uno shock, quando vediamo, no, qualcosa che ci colpisce in maniera particolare, poi dici, caspita, sono rimasto senza parole. C'è Gaia, Sole 2-1, la sua bossa nostra. Poi ancora notizie.

Avere una certa favela, da non confondere con la favela cantata da Gaia. Giuseppe mi scrive: ciao Kate, si dice cicereta in dialetto. Bello, grazie per tutti questi vostri messaggi e suggerimenti. Continuate a scrivermi allo 076 321 1113, anche perché più tardi questo numero vi serve, salvatevelo se ancora non l'avete fatto nel vostro telefono, perché serve per partecipare al gioco senza premi con regalo. Intanto però diamo una veloce lettura di alcuni principali portali di informazione online, quando sono le 8:32 qui su Rete 1 in Alba Chiara questo giovedì mattina 9 luglio 2026. A partire dal nostro sito internet rsi.ch si parla dell'anniversario, di un importante anniversario del Montreux Jazz Festival, 60 anni fra le stelle, questo è il titolo dell'articolo che ripercorre la storia del Montreux Jazz Festival, nato nel 1967 sulle rive del lago Lemano, celebra la sua 60esima edizione. Quello che era iniziato come un piccolo festival dedicato al jazz è diventato, lo sappiamo, uno degli appuntamenti musicali più importanti al mondo. Ha ospitato negli anni alcune delle più grandi leggende della musica. Per esempio ha suonato Miles Davis, ha suonato David Bowie, Aretha Franklin, Prince e molti altri. L'articolo è bello, interessante, ricorda alcuni momenti storici del Festival di Montreux, tra cui l'incendio del casinò nel 1971 durante un concerto di Frank Zappa, episodio che sappiamo ispirò il celebre brano Smoke on the Water dei Deep Purple. Per l'edizione del 60esimo anniversario il Festival torna nelle sue storiche sale del Montreux Music and Convention Center, che sono state rinnovate dopo alcuni lavori, e il programma unisce come sempre grandi nomi della musica internazionale. Quest'anno c'è Sting, Nick Cave, Moby, Jovanotti e altri, e poi anche insieme nuove generazioni di artisti. Trovate appunto, come detto, l'articolo digitando rsi.ch. invece dal Corriere della Sera ho estrapolato la notizia che riguarda la classifica di quest'anno delle città più vivibili al mondo, elaborata dall'Economist Intelligence Unit, che valuta 173 città sulla base di 5 criteri. Sono stabilità, sanità, istruzione, infrastrutture, cultura e ambiente. Allora, ogni anno, no, queste classifiche tornano, giustamente, è anche uno spunto carino parlarne per renderci conto un po', no, in base a appunto diversi criteri e diversi dati raccolti, in quale parte del mondo si sta abbastanza bene, se non molto bene. Copenaghen si conferma per il secondo anno consecutivo la città più vivibile al mondo, grazie agli ottimi risultati, soprattutto nei criteri di stabilità, infrastrutture e istruzione. Vienna aveva guidato questa classifica per 3 anni consecutivi ed è stata sbalzata al secondo posto da Copenaghen. Completiamo la top 10 delle città. Allora, come detto, Copenaghen e Vienna, poi al terzo posto Melbourne, Sydney, a seguire quinto posto c'è Zurigo, la città di Zurigo. Ginevra si piazza alla settima posizione Osaka, poi Adelaide, Vancouver in Canada, chiude invece Tokyo. L'articolo evidenzia anche alcune tendenze: l'Europa occidentale resta l'area con la migliore qualità della vita in generale, l'Asia invece migliora grazie ai progressi nel sistema sanitario. Tra i casi più significativi c'è Fuzhou in Cina, che guadagna 7 posizioni. Le guerre, le tensioni geopolitiche invece chiaramente svantaggiano e penalizzano altre città come Teheran e Kiev. Questo e molto altro, ma sono due così notiziole che mi piaceva condividere con voi stamattina. Continuiamo con la musica? Chi ha visto Copenaghen, tra l'altro? Io ancora non ci sono stata a Copenaghen. Ho visto Vienna, ho visto molte delle città, tra l'altro, in questa top 10. Che bello, che fortuna!

Cate, mando tanti saluti a tutti dai Monti di Maruso sopra Claro. È Liliana che scrive: ciao, ciao Liliana e grazie. E poi leggo il messaggio di Shirir che mi scrive: buongiorno Caterina, ho visitato qualche anno fa Copenaghen in primavera, è una città bellissima, una tra le mie preferite, ti dà un senso di vita totalmente rilassata, forse un po' costosa in fatto di cibo, ma un po' come stare a Zurigo. E allora grazie, questa può essere sicuramente un'idea per un prossimo viaggio. Eh sì, perché questa classifica che è stata stilata dice che tra le città, anzi la città più vivibile al mondo, è proprio Copenaghen, la capitale della Danimarca.

7:07, sì, ciao. No, 8:43. No, non torniamo indietro nel tempo, semmai andiamo avanti, ma non torniamo indietro nel tempo. Allora, 8:43, pronti per giocare al nostro gioco senza premi, il gioco musicale che vi vede protagonisti come ogni mattina senza premi, sì, ma Kate con regalo. Ah, sì. E allora lasciatemi subito salutare Nadia dal Canton Zurigo. Ieri si è portata a casa la matita infinita, a partecipato mandando semplicemente un messaggino, e allora l'invito è quello di indovinare gli artisti che vi faccio, di cui brani vi faccio ascoltare tra pochi minuti. Vi dico l'anno, vi dico il titolo dei pezzi che ascoltiamo, voi dovete dirmi appunto chi canta. Allora partiamo, era il 1966, usciva questo pezzo.

076 321 1113. Aspetto i vostri messaggi. Dobbiamo qui aprire i cassettini della memoria, sbloccare un po' i neuroni e andare a ricercare nella testa chi erano questi qui che cantavano Una ragazza in due, la versione italiana di un brano inglese, Down Came the Rain. Posso dirvi che non erano i Nomadi, che non erano i Dick Dick, posso dirvi che Fiorenzo l'ha presa, Riccardo l'ha presa, Edi l'ha presa, Franz suggeriva Drupi, non è Drupi, Anna Maria anche brava, Fiorenza, Tilde, vediamo ancora, Tony Dallara, no. Erano i Giganti, loro era un genere rock progressivo, negli anni 60 andavano forte in Italia, 4 membri, una ragazza in due, il brano che abbiamo ascoltato. Andiamo con il secondo, pronti? 3, 2, 1.

0: questo è anche il titolo del pezzo. Restiamo ancora qui, chissà se vi dice qualche cosa, se vi sblocca qualche cosa. Era il 92.
1: Li porterà nel fango e addio all'eternità.
0: Lorella scrive: Cata e Nicolò Fabi? No.

scoperto e lanciato da Lucio Dalla è quello di, vi do un aiutino, giudizi universali. Tra le tante canzoni che ha fatto, eh?

Cioè Angela disperata mi scrive: no, non so anche questo, il caldo mi ha fuso il cervello. Ma scivolando. Ma va bene, fa parte del gioco, dai, il bello è non utilizzare trucchetti e non utilizzare Shazam, ma arrivarci da soli. Non è Renga, non è Ron, non è neanche Luca Carboni.

0: Sapete chi l'ha presa? Sia Benedetto che Benedetta, suggeriscono Samuele Bersani. Proprio lui volevamo, sì.
1: Monotona e lenta regia.
0: Va bene, dai, andiamo a chiudere questa manche di gioco e lo facciamo con un altro cantautore italiano, un'altra voce maschile, tra l'altro. Ditemi chi è lui.

0: Un falco chiuso in gabbia. Questo pezzo usciva nel 2008, il più recente dei tre. Lui, cantautore, compositore, mancato 3 anni fa. Lui era l'italiano vero. Questo è un aiutino che vi do.
1: Ma adesso basta, vado avanti. Ma che fatica andare a passi stanchi.
0: Yvonne chiede: è Adriano Pappalardo? Non è lui, mia cara? No?
1: Ora sfido. Ci siamo perdonati, emozionati dentro un letto caldo io. E te.
0: Non è neanche Celentano.
1: Ho scritto tante volte dentro a mille rose rosse. Sei la mia vita e fai parte di me.
0: Mi fa sorridere ogni tanto il T9 che corregge i nomi. Antonio scrive: è Totò Vitigno. Sì. Che Vitigno è? Dimmi un po'. Cosa abbiamo? Shira, Merlon? Vabbè, però ci siamo, abbiamo capito, no? Toto Cutugno, in realtà, sì, era lui che cercavamo. Toto Cutugno con un falco chiuso in gabbia. Samuele Bersani, restiamo ancora qui. I primi che abbiamo ascoltato e che avete indovinato, i Giganti, Una ragazza in due. Bravi, bravi tutti. Il gioco musicale torna domani mattina, naturalmente puntuale alle 8:45. Ci sono i Blues Brothers e poi ci salutiamo.

Gran finale con i Blues Brothers per questa edizione di Alba Chiara in questo giovedì mattina. Grazie per l'ascolto, come sempre grazie per aver condiviso il primo caffè della giornata e i primi pensieri insieme a me. Loro sono i Blues Brothers, io sono Caterina Righenzi. Tra poco, dopo il notiziario delle 9, arriva la tribù del calcio a tenervi compagnia e a seguire tutti i programmi della mattinata di Rete 1, quindi vi invito a rimanere qui. Dove andate? Ringrazio e saluto tutti coloro che hanno mandato anche un messaggio al nostro numero WhatsApp. Vi aspetto domani, cari, e saluto Valda in particolare. Buona e bella giornata anche a te, cara mia. Grazie. Passate un'ottima giornata. Ci sentiamo domani. Vi aspetto.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Cessate il fuoco sempre più fragile, seconda notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, che reagisce colpendo

0: ha presi di mira i paesi del Golfo. Gli aggiornamenti con Chiara Savi.
1: Sono i media iraniani ad aver riportato esplosioni in alcune località costiere. A Bandar Abbas, importante città portuale che dà sullo stretto di Hormuz, Sirik, Bushehr, nel sud del paese, nota per il suo impianto nucleare che non è stato danneggiato secondo quanto afferma Teheran, e l'isola di Abu Musa, strategica per il controllo di Hormuz. Vista la profondità delle acque che la circondano, è il punto di passaggio nello stretto delle grandi petroliere. In un comunicato, il comando centrale statunitense ha parlato di 90 obiettivi presi di mira. L'intento di queste operazioni, si può leggere, è minare le capacità iraniane di minacciare le navi che transitano via Hormuz. Teheran però non è rimasto a guardare e ha comunicato di aver attaccato a sua volta siti militari statunitensi in Bahrain, Kuwait e Qatar. Questi attacchi militari incrociati sono uno scenario già visto negli scorsi mesi e nelle scorse settimane, prima che si raggiungesse a metà giugno un cessate il fuoco che ora vacilla pericolosamente, con il rischio di vedere nuovamente il passaggio di imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz fortemente perturbato. Poco dopo i bombardamenti americani, Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento della Repubblica Islamica e principale negoziatore con Washington, ha rilasciato una dichiarazione che lascia pochi dubbi. Gli Stati Uniti non hanno ancora capito che le intimidazioni e la mancata osservanza degli impegni non resteranno più impuniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto solo alle condizioni iraniane.
0: Torniamo ora sul vertice NATO che si è concluso ieri ad Ankara, durante il quale Trump ha evocato anche la possibilità di fornire alla Turchia i suoi aerei da combattimento, aerei americani, gli F-35, uno scenario che non piace a Israele e che teme un avversario più forte nell'area, la Turchia, appunto. Sentiamo da Gerusalemme Michele Giorgio.
2: La vendita alla Turchia degli F-35 è un'ipotesi che preoccupa parecchio Israele perché mette in discussione la sua evidente superiorità aerea nella regione, peraltro a vantaggio di un paese in passato alleato e poi divenuto un avversario temibile con grandi ambizioni da quando è al potere Erdogan. È nota peraltro la profonda ostilità che da quasi 20 anni divide il premier israeliano Netanyahu dal leader turco. Invece Trump è favorevole a sviluppare la cooperazione militare con la Turchia dopo la crisi del 2019, quando Ankara acquistò i sistemi di difesa russi S-400. Conta anche il rapporto personale tra Trump e il presidente turco. In più occasioni la Casa Bianca ha espresso grande stima nei confronti di Erdogan, definendolo un interlocutore forte ed intelligente. Netanyahu osserva con sospetto queste relazioni e anche di recente non ha mancato di descrivere Erdogan come il fautore di un fronte islamista sunnita ostile a Israele. Lo Stato ebraico è l'unico paese del Medio Oriente a disporre degli F-35 e considera questo vantaggio tecnologico essenziale per mantenere la sua superiorità militare. L'ingresso della Turchia nel ristretto gruppo di paesi che posseggono questo aereo tanto avanzato ridurrebbe sensibilmente questo margine. Per questo Israele sta intensificando i contatti con Washington per impedire l'accordo.
0: Il mese di giugno di quest'anno è stato il più caldo finora registrato in Europa occidentale, quanto indicato stamane dal rapporto mensile di Copernicus, l'osservatorio climatico dell'Unione Europea. La temperatura media ha raggiunto il mese scorso i 20,74 gradi, ovvero 3 gradi in più rispetto al periodo 1991-2020. Il rapporto giunge proprio mentre una terza ondata di caldo sta colpendo il continente, Svizzera compresa. Il controllo federale delle finanze bacchetta l'amministrazione federale che da anni ripeterebbe gli stessi errori di pianificazione e gestione riguardo ai progetti informatici chiave, errori che comporterebbero poi ritardi e costi aggiuntivi. Amministrazione che però reagisce parlando di una minoranza di progetti. Da Berna Alessio Veronelli.
3: I controllori controllano, gli amministratori rispondono. Non è scontro fra controllo federale delle finanze e amministrazione federale, ma quest'ultima si è vista redarguire per pianificazioni incomplete e mancanza di orientamento all'efficacia nella gestione di progetti chiave nel settore informatico. Stessi errori ripetuti sugli ultimi 10 anni, si legge nel rapporto di controllo, con carenze nel passaggio da progetto a fase operativa. Ritardi o costi aggiuntivi ne derivano a causa della mancata considerazione di condizioni quadro mutate. È dal 2013 che il Controllo federale delle finanze verifica su incarico del governo i progetti chiave dell'amministrazione federale. Progetti, ad esempio, quale la nuova piattaforma di digitalizzazione dell'esercito o la modernizzazione dell'erogazione delle indennità.

0: in età di disoccupazione, noti all'inizio di quest'anno i gravi problemi proprio durante il versamento di queste indennità. La Cancelleria federale, cui spetta determinare quali iniziative debbano essere considerate progetti chiave, fa però notare che ogni anno nell'amministrazione federale vengono portati a termine in media circa 200 progetti, la grande maggioranza con esito positivo, e che nel rapporto non si terrebbe conto del fatto che negli ultimi anni sono state adottate numerose misure per rafforzare la gestione dei progetti informatici e che diversi incarichi sono molto recenti e coinvolgono anche diversi dipartimenti.
1: I nuovi accordi con l'Unione Europea sono potenzialmente a rischio prima ancora del loro arrivo in Parlamento. Il compromesso sulla protezione dei salari raggiunto da sindacati e datori di lavoro viene infatti messo in discussione da una commissione parlamentare. Dall'altra parte c'è Bruxelles, che non pare particolarmente disposta a scendere a patti. Anna Riva.
2: Che i nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea non avessero vita facile, lo si sapeva fin dall'inizio. Ora però ecco che si aggiunge una nuova pietra d'inciampo. L'Unione Europea ha chiesto e ottenuto infatti di abolire l'obbligo di cauzione previsto nel pacchetto negoziale, ritenendolo discriminatorio nei confronti delle società europee. L'obbligo fa sì che in Svizzera gran parte delle imprese siano tenute a versare una cauzione per garantire che eventuali multe siano davvero pagate in caso di violazione delle norme in ambito salariale. Con la modifica chiesta da Bruxelles, a pagare la cauzione saranno ora solo le aziende che hanno già violato una volta le norme sui salari. Di conseguenza, il Consiglio federale chiede al Parlamento di modificare la legge sui lavoratori distaccati. Ma la Commissione dell'Economia del Consiglio degli Stati non è d'accordo e ha deciso di dire di no a questa modifica. Far pagare la cauzione solo dopo una prima contravvenzione, questa la motivazione, farebbe evaporare il suo effetto deterrente. Da parte sua, il Dipartimento Affari Esteri rileva come il Parlamento non possa stralciare questo articolo di legge senza mettere in discussione i nuovi accordi. Di conseguenza insorgono sindacati e datori di lavoro che solo dopo estenuanti trattative hanno raggiunto un'intesa sulle misure a tutela dei salari.
3: Für uns ist klar, das Paket muss vom Parlament gut geheißen werden, sonst ist der Lohnschutz nicht gewährleistet.
2: Per Daniel Lampart dell'Unione Sindacale Svizzera, interpellato da SRF, tali misure devono essere accolte dal Parlamento nella loro interezza, altrimenti la tutela dei salari non sarà garantita. In caso contrario, dice, è possibile che i sindacati non sostengano più i nuovi accordi. Ma la Commissione non demorde e anzi invita il Consiglio federale a rinegoziare con Bruxelles il capitolo cauzione. Non è tuttavia ancora chiaro quanto l'UE sia disposta a farlo, viste la portata e l'annosità della questione.
1: È tutto per ora, grazie per l'ascolto. C'è lo sport.
4: Lo sport.
5: Francia-Marocco, riparte la mondiale. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo la giorno di pausa riprende dunque la mondiale con il primo quarto programmato alle 22 a Boston, appunto tra Francia e Marocco, che è la riedizione della semifinale dei mondiali di 4 anni or sono in Qatar. Intanto la nostra nazionale, nell'attesa dell'Argentina, è già arrivata a Kansas City, sede del quarto di finale, e prima dell'imbarco Paolo Laurenti ha chiesto ad Davide Callà come si è festeggiato e quali sono i segreti per non fallire ai calci di rigore.
6: Abbiamo brindato naturalmente, perché ci stava anche brindare dopo una vittoria del genere. Allo stesso tempo però ho visto anche una squadra molto concentrata, già molto motivata. C'è ancora qualche pagina da riempire, le matite sono pronte.
7: Messaggio chiaro quello dell'assistente allenatore Davide Callà: non ci si accontenta all'interno del gruppo rosso crociato e le matite sono state minuziosamente appuntite, perché ogni dettaglio conta. Anche durante i calci di rigore basta parlare di lotteria. È una situazione che forse non si può simulare al 100% in allenamento, ma si può affrontarla con un'adeguata preparazione. E la nazionale, già prima dei sedicesimi, aveva svolto un workshop per fornire tutte le indicazioni utili ai giocatori. Ancora Davide Callà.
6: Non si può solo parlare di sfortuna, fortuna o della lotteria dei calci di rigore, perché è una fase che va preparata, è una fase importante di una partita, specialmente ad eliminazione diretta, e abbiamo fatto appunto questa presentazione e abbiamo cercato di trasmettere il messaggio che è una cosa che si può preparare, cosa che abbiamo fatto, e alla fine siamo stati pagati per questo lavoro.
7: E visto che non si tratta semplicemente di calciare un pallone in porta dagli 11 metri, ma è un momento emotivamente gravoso, pure la componente psicologica è fondamentale. In questo senso si è chiaramente notato notato come ogni calciatore designato a battere non è stato lasciato solo nella sua processione verso il dischetto, ma ha ricevuto il sostegno di un compagno che a volte fungeva pure da scorta.
6: C'è stato il dettaglio di accompagnare il rigorista, è stato fondamentale perché c'era Jerry Mina che stava rompendo un po' le scatole, cercava di destabilizzarci un po', e quindi questo per esempio è stato un fattore importante, anche la scelta dove andare a calciare i rigori, anche se lo stadio comunque era tutto giallo, quindi però è stato comunque importante poter calciare sotto la curva svizzera. Parliamo di questi piccoli dettagli che però poi alla fine possono fare una grande differenza.
5: Nell'attesa dunque di Svizzera-Argentina in programma alle 3 della mattina di domenica prossima. Usciamo dai mondiali. A Wimbledon ieri si è completato il cartellone delle semifinali. Alexander Zverev, la campione di Parigi, in tre set ha vinto contro l'americano Fritz, e domani giocherà contro Arthur Ferri, numero 114 dell'ATP a Londra, grazie ad una wild card. Il britannico ha battuto in tre set l'italiano Cobolli, finalista alla Roland Garros. L'altra semifinale, in programma sempre domani venerdì, metterà di fronte Jannik Sinner a Novak Djokovic. Oggi in campo ci vanno le donne, l'Ucraina Kostyuk contro la ceca Noskova e l'altra ceca Carolina Muchova contro la statunitense Coco Gauff. Tappone pirenaico con inserito il mitico Tourmalet alla Grand Boucle, 186 km da Pau a Gavarnie-Gendre, 4.100 metri di dislivello da scalare nell'ordine. L'Aspin, gran premio di prima categoria, e la Tourmalet, come detto, hors categoria. Poi ci sarà la salita conclusiva. Il norvegese Traen rimane in giallo con 28 secondi di margine sullo statunitense Quinn. I due big, Vingegaard e Pogacar, attualmente sono a oltre 7 minuti.
8: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
9: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
10: Caro pubblico di Rete 1 e caro pubblico televisivo della 2, ben arrivati alla Tribù del Calcio. Un saluto da Paolo Guglielmoni e da Axel Belloni. Allora, una piccola spigolatura, Axel. Sì. È stato ieri il primo giorno senza partite.
11: Esatto, però non siamo riusciti a farne a meno comunque di parlare di calcio.
10: Allora, magari vi siete accorti che in televisione erano in forte astinenza e quindi Casolini, Mocetti, Afonso, Regazzoni e Berami hanno fatto uno speciale Svizzera, peraltro benvenuto perché abbiamo rivissuto le emozioni della partita con la Colombia.
11: A casa comunque mi hanno detto non ne posso più di sentire parlare di calcio. Se anche stasera mettiamo la trasmissione che parla di calcio, non ho perso subito il controllo del telecomando.
10: A casa qualcuno può avere dei problemi, però devo dire che c'è una grande febbre per la partita della notte tra sabato e domenica, e anche i nostri centri della Svizzera italiana si stanno organizzando.
11: Esatto, allora ricordiamo, l'avete sentito poco fa nello sport, alle 3 del mattino di domenica gioca la Svizzera, gioca contro l'Argentina, non va ai quarti da 72 anni dai mondiali in casa nostra nel 54. La Svizzera italiana si attrezza, nel senso che le fan zone, quelle alle quali siamo abituati, saranno attive nel pieno della notte.
10: Lugano, Giubiasco, Piazzale della Valle Mendrisio, il parco urbano di Bellinzona.
11: E soprattutto, cosa incredibile questa, diversi bar saranno aperti tutta la notte per fare vedere le partite. Questo sarà ufficiale, l'hanno ufficializzato i cantoni di Berna, Ginevra, Basilea Città, Lucerna, Zurigo, ma anche nelle principali città della Svizzera.
10: A Penzello
11: non l'ha ufficializzato, però lì penso si possa far rumore, c'è tanto spazio per tutti.
10: E chiediamo che naturalmente ci sarà qualche ascoltatore che ci ascolta da Penzello, però insomma questa Svizzera sta facendo parlare e sta facendo vivere tutta la cittadinanza, e è una cosa che non va continuamente sottolineata, perché l'ha detto Berami ieri in televisione, è la parte più bella, più forte anche per i calciatori stessi della nazionale.
11: Stiamo preparando un panegirico per domani per invitarvi alle 3 del mattino a svegliarvi, se già non siete convinti, siatelo, perché è l'occasione per svegliarsi. Non ricordiamo, non questa notte, non domani notte, perché sennò prendiamo dei brutti insulti dalla gente che piazza la sveglia il giorno sbagliato, ma nella notte tra sabato e domenica.
10: La tribù del calcio non vuole però essere un inno ai nazionalismi, piuttosto una grande apertura verso tutte le nazioni che partecipano al mondiale. È un'occasione anche per scoprire le comunità straniere che vivono nella Svizzera italiana. Stasera si gioca Marocco contro Francia. Torna dalla parte della Francia Julien Carton, bentornato.
12: Grazie, buongiorno a tutti.
10: Naturalmente il budget della tribù del calcio è sotto zero, per cui tu vieni proprio come benevolle, di questo ti ringraziamo.
11: E dall'altra parte invece abbiamo una tifosa, possiamo dirlo, perché ha detto che segue il Marocco, di Essaouira, marocchina di Essaouira, la nostra Sadia Kouari Scala, ben arrivata, buongiorno.
13: Buongiorno anche a voi, grazie.
11: Allora, noi in presentazione volevamo dire che è una partita sentita perché è un quarto di finale, perché il Marocco è stato buttato fuori dalla Francia agli ultimi mondiali, ma anche perché
10: storicamente
11: dal punto di vista coloniale la Francia ha riconosciuto il Marocco come paese indipendente solo nel 1956, e anche perché sei giocatori che giocano attualmente nel Marocco sono
10: nazionalità francese,
11: esatto, sì. Cresciuti in Francia. Prima domanda secca: è sentita anche da parte vostra questa partita, Sadia?
13: Certo, è una partita che sarà difficile, la sente tutto il popolo, i tifosi, i calciatori, perché comunque siamo stati sconfitti l'ultima volta e questa volta facciamo di tutto per prevalere.
10: Scusa, allora mi permetto di dire, no, che non voglio schierarmi per te per il Marocco, ma l'altra volta in Qatar siete usciti in semifinale, no, all'inizio della competizione, quindi siete veramente forti,
13: sì,
10: siete una bella squadra.
13: È vero che questa volta comunque noi siamo speranzosi fino alla fine, ma comunque è già una bella cosa arrivare qui e speriamo che passa ancora, che la storia continua.
10: Dove la vedi?
13: La fiaba continua.
10: Dove la vedi stasera? Dove vai a vederla?
13: In piazza.
10: A Lugano,
13: sì.
11: Mentre dall'altra parte uomo di mondo, uomo di montagna, Julien Carton, che lo ricordiamo, il tuo legame, la parte della famiglia del papà dal nord della Francia, esatto. In Marocco ci sei però stato, quindi hai un contatto comunque.
12: Io ci sono stato in Marocco, tra l'altro l'anno scorso a Pasqua, e sono stato a Essaouira, che mi è piaciuto tantissimo come cittadina,
10: che è la città di Sadia,
12: esatto, sì. Che è sul mare, sì. Che è molto europea, tra l'altro è una, sì, delle città più europee, penso, del Marocco. Ho visitato Marrakech e Essaouira. Ho un grande amico marocchino con cui avevo studiato a Losanna.
10: Nome?
12: Amin Shibani, lo dico
13: corretto? Shibani.
12: Io dico Shibani, ma no, è Shibani. Esatto, che mi ha invitato a casa sua, e è stato molto bello. Io tra l'altro ero con la mia famiglia, dunque con mia moglie e le mie due figlie. È stato fantastico come scoprire questo paese. E tra l'altro stasera gli intrecci che ci sono tra la Francia e il Marocco sono tantissimi, e sarà secondo me una partita, io penso, molto bella e soprattutto molto combattuta da tutte e due le nazionali. Sì.
10: Il Marocco, io ero andato con i miei genitori negli anni 80, quindi parliamo di 40 anni fa, purtroppo per me è ancora quello che mi ricordo io, è cambiato tanto?
13: No, è cambiato tantissimo per via del turismo, per via di tante cose, e poi comunque penso che la tecnologia e tutto va avanti, e anche il Marocco si sta evolvendo anche quello che riguarda il turismo. Cambiato.
11: Ci sono tanti turisti anche francesi in Marocco, Sadia, e soprattutto come li vedete voi, turisti francesi che vengono in Marocco?
10: appunto, qual è l'occhio vostro sui francesi?
13: In realtà non abbiamo rancori, per noi sono ospiti, e l'ospitalità marocchina è conosciuta in tutto il mondo, quindi per noi è un turista come qualsiasi altro turista. turista.
10: Tu dicevi è cambiato il Marocco anche perché in preparazione ci stavamo raccontando che la vostra comunità adesso è diventata una comunità appunto per via del turismo molto globalizzata, non ci sono più i piccoli negozietti che tu ti ricordi da bambina, dove potevi andare a risolvere le piccole cose quotidiane.
13: Sì, purtroppo a Essaouira è successo questo, io sono nata e cresciuta a Essaouira e la vedo trasformarsi di anno in anno in questi negozi per turisti, che in realtà prima era piena di negozietti per la che servono per la necessità della comunità,
11: il
13: calzolaio, il panettiere, tutti questi negozietti così particolari oggi stanno scomparendo pian pianino ed è un peccato.
11: Secondo te come mai il Marocco va così tanto di moda dal punto di vista turistico? Negli ultimi anni se chiede alle persone, quasi tutti dicono sono stato in Marocco, mi piacerebbe andare in Marocco. Cos'ha di più?
13: Prima di tutto perché è più vicino all'Europa. Secondo, la gente è molto molto simpatica, il paesaggio è molto, molto, tutto quello che c'è da vedere in Marocco è molto bello, e penso che anche conviene a una persona piuttosto di fare tanti chilometri senza andare tanto lontano. Il Marocco comunque è una bella meta da visitare.
12: Posso dire anche da un punto di vista gastronomico, io devo dire
13: sì,
12: che
13: sì, anche
12: la tagina è fondamentale,
13: anche da quel lato lì.
10: Prego che io non viaggio tanto, hai detto?
12: Tagine.
11: Spiega,
10: raccontiamo.
12: Tagine è questo piatto che viene cotto
13: nella terracotta
12: con questa architettura che sale, giusto?
10: Ah, ma è facile, è una cosa famosa.
12: È una cosa famosa, molto buona tra l'altro.
13: Sì, è molto buona. La cottura del tagine che è molto particolare, perché il tagine si può preparare tutto insieme e metterlo dentro la tagine, chiudere questa piramide, metterlo sul braciere e lo lasci.
11: È un po' come l'arrosto da noi, è un po' come l'arrosto da noi, ci sta il paragone. Cioè l'arrosto lo metti in forno e lo lasci andare.
12: No, se
11: puoi dirmi di no.
10: Poi naturalmente, certo. Cioè, è un paese libero anche questa trasmissione, puoi dire che sbaglia, Belloni.
13: No, leggermente, perché il tagine cuoce con l'acqua che poi dopo con la cottura, l'acqua della cottura, ecco, che sale, evapora e poi scende.
10: Pollo c'è dentro.
13: Cioè, può essere pollo, può essere anche solo verdure, può essere carne di maiale, agnello.
11: Ricordiamo che è un paese islamico, la maggioranza islamica.
13: Agnello e viene è cottura lenta.
11: Ok.
13: E non per nulla che quando da noi l'ospite può dirti che arriva a mezzogiorno, ma può anche arrivare alle 2, quindi finché il tagine sopra il braciere ed è pronto, è in ordine.
11: Ed è un caso reale? Cioè che l'ospite dice arrivo a mezzogiorno poi arrivo alle 2, ci dice qualcosa della società marocchina oppure è un caso?
13: Nelle case marocchine capita spesso che l'orario non è preciso, okay. Quindi non è come qua che se tu inviti una persona a mezzogiorno non arriva, te la prendi. Noi ormai lo sappiamo.
10: Dalla parte di mia madre abbiamo ereditato questa cosa marocchina,
13: sì.
10: di far sedere le persone che arrivano anche all'ultimo momento, di mangiare anche mezz'ora, sì, un'ora dopo. Io trovo che sia un modo di vivere
13: esatto, tranquillo e rilassato. E quindi il marocchino è rilassato già di suo, sa benissimo io un quarto d'ora, mezz'ora, di ritardo, ce ne sono problema, ecco, intanto.
10: Scusa, ti interrompo Sadia per chiedere, invece il francese è stressato? Perché francese è un po' rancoroso, polemico.
12: Polemico più che rancoroso, è polemico, il râleur, il francese.
10: Rantic
12: Sadia, esatto, no. Comunque sì, in Francia sono più puntuali, sono un po' più come gli svizzeri. Forse un po' più rilassati dal punto di vista degli orari. Pochino più rilassati, sì, di noi svizzeri.
10: Possiamo, diciamo, parlare dei luoghi comuni sulla Francia? Li facciamo passare uno a uno con te. Questa cosa che siete blasé, che siete snob, che guardate tutto dall'alto in basso, è verissima, no?
12: Ma secondo me bisogna un po' dividere la Francia in diverse categorie, perché tu hai per esempio Parigi,
11: okay,
12: dove secondo me a Parigi questa cosa la vedi di più, come spesso,
11: cioè il parigino è un po' così, sì, un po' blasé.
12: Il parigino è un po' così in realtà, forse anche il marsigliese un po' meno, non lo so, io conosco abbastanza bene Parigi e Parigi è un po' così, però secondo me poi quando tu vai nella campagna francese, perché poi il granaio, diciamo, sì, dell'Europa occidentale veniva chiamato anche in Francia, il nord della Francia. Tu hai un sacco di piccolissimi villaggi di 200-300 persone. Adesso io ti sto parlando del nord, dove c'è la cultura della barbabietola, del sì, mais, della patata e così. E dunque tu hai questi campi ondulati a perdita d'occhio e vai in questi villaggi e sono super simpatici. Nel senso, secondo me, il francese del nord rispetto ad altre parti o al sud o la Francia cambia tanto.
10: Cioè, il fatto di coltivare le patate mi rende simpatico.
11: Un altro luogo comune, la prendo alla larga perché sennò potrei risultare offensivo. In una vacanza con un mio amico ci presentiamo a colazione e lui trova un piatto che non è esattamente pulito e dentro di sé, ma lo dice ad alta voce, dice: si può avere un piatto che sia non necessariamente sporco? Ecco, è un buon luogo comune dei francesi.
12: Ma secondo me questo è un retaggio storico di Luigi XIV.
10: Okay, che non si lavava tanto.
12: Esatto.
10: Ok, va bene, molto bene. E per la parte dei posteggi, dopo arriviamo anche alle caratteristiche marocchine, rimani lì, sì, è importante. Per la cosa dei posteggi, che chiunque va in Francia vede che i posteggi vengono fatti un po' butte scarpuche, no? Uno si inserisce praticamente anche quando non c'è lo spazio, sì, gli dà 30 colpi al parafango davanti, al parafango di dietro, delle due macchine in mezzo.
12: Questo è vero. Io l'ho visto tante volte.
11: Sadia diceva che è vero.
13: È vero. No,
12: ma lo dico anch'io, è vero. Se tu vai a Parigi, questa cosa è
13: allucinante.
12: Lo vedi spesso.
13: Con la macchina agevolata da tutte e due, sì, le, sì, parti. Sì,
11: sì, e tutti, sì, lasciano la macchina in fall, così puoi dare un colpo di
13: sì, secondo me
12: che è meglio.
13: Sì.
11: Okay. Ultima domanda, altro luogo comune, dopo andiamo su quelli dei marocchini. Perché voi non parlate, perché voi francesi non parlate mai inglese, e quando lo fate al vostro modo? Perché non sembra inglese?
12: Ma perché c'è un po' di sciovinismo da questa parte, linguisticamente. Tra l'altro, mi chiedevate prima se ci sono dei dialetti in Francia. In realtà ci sono dei dialetti che secondo me sono molto specifici di alcune regioni e poche persone lo sanno. È tipo, se tu vai nei Paesi Baschi, io credo che c'è un dialetto parlato dalle persone che sono nate lì. Però non è come da noi. Poi c'è il patois anche su nel nord, ma io non lo conosco il patois. Secondo me invece la lingua francese viene, la cadenza della parlata è molto diversa tra le varie regioni.
10: Cioè, un marsigliese, che ha questo modo cantilenante di parlare, esatto, parla diversamente.
12: Anche quando senti parlare di Didier Deschamps, senti che arriva dai Paesi Baschi, lui, per esempio. Invece uno del nord, uno del sud, le parlate sono molto diverse. Mentre i dialetti esistono, ma non sono così forti come per esempio da noi.
11: Certo. Invece, a proposito veniamo in Marocco, il francese, essendo il Marocco stato una colonia, un protettorato francese, il francese viene ancora parlato. Qual è il vostro rapporto ufficiale col francese? Viene insegnato a scuola?
13: No, in realtà da un po' di tempo che viene considerato come la seconda. Una volta il francese era la seconda lingua, mm-hmm, adesso la seconda lingua invece l'Amazir, che sono i vecchi abitanti del Marocco, che sono i berberi, e anche se non si dice niente, però nelle scuole e nelle amministrazioni viene ancora utilizzato il francese, e anche le università, quindi è impossibile togliere il francese.
10: Tu, Sadia, per lavoro propaghi e contribuisci a promuovere la cultura marocchina sia nel cibo che nei luoghi, diciamo così. Vuoi raccontarci meglio questa cosa?
13: È una cosa nata casualmente. Come ho detto prima, casa mia è stata sempre, quando sono arrivata, forse perché sentivo anche il bisogno di avere un po' di gente attorno, quindi quando i bambini erano piccoli ogni occasione era buona, ogni compleanno era buono per creare delle feste. Casa mia era come un porto di mare veramente. A certo punto una cara amica mi ha consigliato di fare questo semplice corso con le mamme di scuola, il che non ero neanche tanto convinta. Alla fine lei mi ha detto che mi avrebbe aiutato, che secondo lei sono in grado di fare questo corso, e sono andata a fare questo corso.
10: Di cucina, scusa?
13: Di cucina. Okay. e sono stata alla fine del corso sono stata stupita, perché è come vivere in Marocco quando ci sono le feste, quando ci sono i grandi matrimoni, e le ho scoperto di amare una cosa del genere. Mi piaceva tanto, e tanto vero che mi hanno richiamato ancora una seconda volta per fare questo corso. A differenza della prima volta, che avevo paura da morire perché non so a che cosa vado incontro, ero felice, ero contenta perché facevo un corso.
10: Ma e adesso appunto, questo è l'inizio, ma adesso cosa succede? Com'è la tua vita?
13: Da lì è partito un altro corso, da lì mi ha chiamato il Mariano Morace per fare un corso e ho cominciato a fare i corsi. Dei corsi ogni tanto mi chiedono: ma perché non fai anche, non vai a cucinare nelle case? Dico: perché no? Ho cominciato a fare anche quello. E poi ogni tanto perché non fai dei viaggi, perché no, a un certo punto dopo il Covid avevo già in mente di fare una cosa completamente diversa, e tenendo comunque tutto quello che ho di trovare una soluzione in cui porto la gente di qua a
10: in Marocco
13: di qua a scoprire il cibo marocchino, ma mi serviva un'attività fisica o qualcosa che si poteva fare. Allora ho raccolto tutte le mie amiche, due fisioterapisti, poi chiesto a un'altra amica che fa yoga se voleva anche lei venire a provare di fare questa cosa, ed era una prova di, come si dice, cavie. Io ho fatto fare da cavie
11: per i tuoi piatti, per i tuoi corsi di cucina in Marocco.
13: In Marocco. Sono venuti e sono rimasti, gli ho chiesto il feedback, sono rimasti talmente bene. La maestra ha voluto fare subito un cosa con persone da parte sua, da parte mia. E ho, la seconda volta era già quasi un corso, un ritiro professionale.
10: Allora io ti dico cosa ho integrato, cosa posso riassumere. Praticamente tu li porti a Essaouira, che è la tua città natale, li immergi nella cultura marocchina, gli fai mangiare il cibo marocchino e gli fai fare anche yoga.
13: E li faccio fare anche corsi di quello che hanno già, delle cose che sono piaciuti durante questi giorni.
10: Ah, okay.
13: E quindi oltre al cibo che mangiano, che è adeguato a quello che stanno facendo, li faccio fare dei corsi e li porto anche in giro a vedere le cooperative di donne che fanno l'argan. Invento sempre qualche cosa, che sono cose belle, aiutano sia le persone sia le donne in Marocco, ma aiutano anche chi viene da qua per capire da dove arriva l'argan, chi lo fa e come viene fatto. Ed è questa la cosa più importante, perché ogni tanto uno dice il costo dell'olio d'argani caro, ma non sanno tutta la procedura che fa una donna marocchina.
11: Attenzione, perché adesso, parlando di cibo e parlando appunto anche di quella che è una delle tante attività che abbiamo capito essere di Sadia, siamo arrivati al momento del cibo, quindi
10: sì.
11: L'aspettativa si fa altissima. Vediamo un po' cosa hanno portato. Carton, senti tutta la pressione sulle tue spalle.
10: Allora, prima che Carton dica cosa ha portato, perché
11: tanto mi avvicino a quella che sembra una torta, vai
10: tu stavolta. Io puoi portargli questo mio omaggio, perché ho trovato nel mio armadio una maglietta tarocca che ho fatto fare dalla Francia, gliene facciamo omaggio.
11: Vabbè, ma è originale questa?
10: Era una cosa che abbiamo usato per uno sketch sui social. Puoi guardare il nome che abbiamo messo dietro.
12: Già il galletto è fatto bene.
10: Beh,
12: le proporzioni sono giuste.
10: Puoi alzarla per la telecamera, per
12: aspetta,
10: favore.
12: Adesso la apro e la giro.
11: Per vai. Apri bene, che ho paura. Cosa c'è scritto?
12: Autre joueur français, ma è bellissima. Sai cosa faccio? Andrò in Francia, mio paese, e chiederò: potete leggere cosa c'è scritto dietro?
10: Autre joueur français, quindi sei il 27esimo della nazionale. Bravo Julien. Allora, cosa hai portato? Racconta.
12: Allora,
11: Io mi sono portato avanti, posso tagliare?
12: Certo che puoi tagliare.
11: Intanto ho già tagliato.
12: Allora, squadra che vince non cambia. Io sono già stato ospite quando c'era il Senegal, e dunque ho portato una ricetta di famiglia della mia nonna Lucienne di Albert, del nord della Francia, che è la tarte aux myrtilles, che è una tarta, una torta molto semplice da fare ma estremamente buona. Tu l'hai provata?
10: Sì, ingredienti.
12: Allora, ingredienti, sì. Allora, è una pâte brisée.
13: Che viene
12: fatta. Pâte brisée, donc abbiamo il burro.
10: Il burro francese.
12: On a du beurre.
13: Sì.
12: du beurre, parce que tu sais, le beurre, c'est bon. Puis on a farine, merci, des œufs, du sucre. Voilà. Et puis, on merci a de la crème fraîche.
11: Je peux goûter?
12: Ouais, tu peux goûter.
11: Cioè andiamo all'assaggio.
10: Allora, andiamo all'assaggio di Belloni.
12: E i mirtilli, naturalmente. Sì. Tanta roba. Io lo so che è buona.
10: Sì. Ricordiamo che lei fa cucina per lavoro e intanto tu ti stai bullando no della torta della nonna.
12: È la nonna.
13: No,
12: la nonna,
13: ma intanto comunque sono dei biscotti secchi gli altri.
10: Tu va goteo sì?
13: Sì, chip.
10: Ok, sì. Allora diamo anche a Sadia per favore la torta di
12: cartone. La nonna di...
10: Ecco, che cosa ti legava questa nonna Lucienne?
12: Io ero legatissimo alla nonna Lucienne. Tra l'altro lei è venuta anche negli ultimi anni ad abitare a Lugano, dunque io quello che mi ricordo, poi se n'è andata un po' presto, però io mi ricordo che quando ero alle medie io andavo a casa sua finita la scuola e mi faceva le crepe. Lei mi faceva le crepe e io guardavo Kenny il guerriero mangiando le crepe.
11: Ti sentivi Kenny il guerriero?
12: È vero.
10: Ma scusa,
12: no, era una grande cuoca. Lei faceva anche i marron glacé, che per dire, i marron glacé non sono facili da fare.
10: No, sono tutti dei racconti anche commoventi. Io volevo dire una nota mia personale. Oggi vado dal mio curante, il medico, a tirar fuori il sangue per i valori dopo un mese della tribù del calcio. Speriamo che sia.
11: Sei sicuro di farlo?
12: La ricetta della nonna lì.
11: Domani abbiamo il Belgio, sei sicuro di farlo?
10: Domani abbiamo le pommes frites del Belgio. Allora, se.
12: Comment tu trouves?
10: Comment
13: très bon.
12: Voilà.
10: C'est vrai? Allora io faccio una mozione d'ordine, propongo di fermarci un attimo perché poi arriviamo invece a tutto quello che riguarda Sadia e la cultura del cibo marocchina. Ci fermiamo per una canzone e poi torniamo.

0: 48 squadre, 48 paesi da conoscere, ogni mattina su Rete 1.
1: Allora, caro pubblico, non sono più 48 paesi, se si stanno assottigliando.
2: Siamo arrivati ai quarti, quindi 4 per 2, 8 squadre, 40 se ne sono già andate a casa.
1: Allora, stasera si gioca alle 22. Allora, a Boston,
3: sì,
1: Lozano, Marocco contro Francia. Avevo una domanda per Julien dalla parte della Francia. Andiamo indietro per favore di una ventina d'anni. Quando avete vinto il mondiale in casa nel 98, si parlò della prima nazionale francese multirazziale, no? Da una parte raccontata come simbolo di integrazione, dall'altra invece tema dei propositi xenofobi di Jean-Marie Le Pen, del suo Front National, eccetera. Tanta acqua è passata sotto i ponti. La Francia adesso è una nazione dove si può parlare di una piena integrazione o è complicato ancora?
3: Secondo me piena integrazione è un po' troppo, però sicuramente per la nazionale di Francia è abbastanza sdoganato vedere una Francia così colorata, chiamiamola così, perché nel 98 si diceva aveva vinto la nazionale bleu blanc beurre, in riferimento a tutti i giocatori che venivano dal Nord Africa e dall'Africa, ma soprattutto dal Nord Africa, da Zidane. Però secondo me adesso la squadra di calcio, la nazionale francese,
1: non c'è più nessuno
3: forse
1: che ha
3: più
1: qualcosa
3: nessuno
1: da ridire,
3: no, però la maggior parte è stata integrata nel contesto nazionale.
1: Ma questa Francia appunto multirazziale, multicolore, è così anche nella tua regione della Somme al nord, vicino alla Manica?
3: Dunque, diciamo che, come dicevo prima, hai una grande parte di questo territorio che è composto da piccoli villaggi e di agricoltori, sono fondamentalmente agricoltori, dove non c'è proprio questa mixité, come però la puoi trovare subito nelle medie, dalle piccole medie città, dove lì c'è già più mixité, però nei villaggi dove hai 100, 200 persone o anche 50 c'è molta meno mixité, cioè vedi che sono più gente del...
2: Diciamo che il modello della città costruita con quelle che poi sono definite le banlieue è un modello francese che c'è praticamente in tutte le città medio grandi, sì, indipendentemente da dove si trovi.
3: Le banlieue ci sono dappertutto. È proprio stato un modello, penso, che è stato portato dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con le Trente Glorieuse, dove hanno costruito, dove c'è stato questo boom economico, dove ci sono state molta emigrazione da parte del Nord Africa, dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia.
1: E... Vedevo che ascoltavi con molta attenzione, Sadia, volevi dire qualcosa su questa diciamo evoluzione sociale della Francia?
4: No, sto ascoltando per capire di più.
3: Però, secondo me c'è stata un'integrazione da qualche parte, però ci sono ancora molti problemi.
2: Però a proposito di integrazione, a proposito di una storia che parte dal Marocco e poi arriva in Europa, diciamo che la tua storia va in questa direzione.
4: Sì, sì.
2: Tu, abbiamo detto, sei nata e cresciuta a Essaouira, quindi sulla costa atlantica del Marocco. A un certo punto arrivi in Italia. L'ho fatta molto semplice, ma la storia è stata piuttosto difficile, piuttosto complicato. Sì, certo. Arrivare in Italia per te.
4: Sì, molto difficile, ma ne valsa la pena. Io quando sono partita dal Marocco, sono partita attraverso una amica, anzi quasi una madre, perché era lì a vivere in Marocco, e abbiamo fatto amicizia e a certo punto vedeva che non avevo spunti, non avevo... mi ha proposto di, se lei mi ospita, per venire in Italia, guadagnare un po' di soldi e poi tornare indietro e fare qualcosa per me. E poi anche quello che mi ha commosso, che diceva: lei ha sempre voluto avere una figlia, ha avuto solamente un ragazzo, dopo suo marito non ha mai voluto
1: avere
4: altri figli, lei gli avrebbe piaciuto avere un'altra figlia, ed si è creato il legame proprio per quello che dici lei. Dopo,
2: scusa Sadia, quello che mi dicevi quando ci siamo sentiti è una cosa molto bella. Questa, ti sorprendeva inizialmente il fatto che questa signora voleva fare semplicemente qualcosa per te in quanto te persona senza voler niente in cambio, no?
4: Ed è proprio quello, perché io non gli ho dato niente a parte la mia amicizia, e lei era pronta a fare di tutto per aiutarmi, e infatti non ci credevo quando è arrivata con questo documento che mi permetteva di arrivare in Italia. Sono rimasta scioccata, ma anche contenta nello stesso momento. Ho avuto la possibilità di andare, ma non avevo neanche né soldi né niente per andare. Sono andata a chiedere ai miei, il che secondo me non hanno voluto aiutarmi, perché così io non parto. E allora sono andata a chiedere a una la madre della mia amica, che è stata gentilissima, e mi ha detto che mi li dà, però gliele devo riportare appena sono tornata.
2: Cioè, i soldi per questo documento per poter andare in Italia, no?
4: Per arrivare in Italia. E quindi sono partita, nessuno era contento.
1: Questo rapporto appunto con la famiglia non ha funzionato, cioè loro erano proprio contro.
4: No, perché prima di tutto non si è mai visto che una ragazza parte tutto da un tratto così dalla nostra famiglia, decide e parte per conto suo e fa quello che ho fatto io. E poi con una persona che per loro non la conoscono.
2: Certo, è una sconosciuta.
4: È una sconosciuta. Io invece ho avuto fede, sono andata ed è stata veramente la mia fortuna. Ed è quella che mi ha portato in Italia, ha fatto di tutto per me. E devo dire che è quella che ha fatto più da madre per me, e anche da madrina per i miei figli. Gli sono grata, adesso non c'è. E per quello che sono qui oggi con voi.
2: Noi abbiamo magari anche delle fotografie anche della tua famiglia. Io volevo chiederti se a un certo punto, appunto, la tua famiglia non l'ha presa proprio bene che tu sia partita. A un certo punto poi tu sei tornata. Qua vediamo questa fotografia che vedi anche tu nello schermo in basso. Se a un certo punto c'è stata una sorta di pacificazione con la tua famiglia.
4: La cosa è strana. Dopo, quando hanno capito che comunque sono in un ambiente sano, mi hanno anche permesso di andare a scuola serale, sono andata a lavorare in un posto dove da due scienziati fisici che sono...
2: Questo in Italia, giusto?
4: Questo in Italia, che sono anche... Uno si chiama Giovanni Beniami e sua moglie Caravia Beniami, sono due grandi scienziati.
1: E cosa facevi lì?
4: E curavo la bambina che hanno avuto, che loro non avevano il tempo, perché... così, ed è stato bello per me anche questo, essere introdotta dentro questa famiglia, che sono stati veramente carini. La mia madre putativa, quella che mi ha portato in Italia, non mi ha mai abbandonato, perché io andavo a fare il mio lavoro, tornavo a casa, trovo il pranzo o la cena preparata. Una volta che ha fatto tutto questo, mi manda a scuola ancora la sera, sono tre volte alla settimana che mi mandava a scuola. Non vuol dire che non è stata come una madre in tutti i sensi, perché quando vedeva che facevo delle cose che non andavano mi sgridava anche lì. La prima paga che ho preso me l'ha tolta tutta e l'ha messa in una posta, perché così io avrò la possibilità dopo 2 anni di tornare in Marocco.
2: Cioè ti ha obbligato a risparmiare, mettiamola così.
4: Sì, no, no, neanche un soldo usciva da quello lì che guadagnavo, tutto andava in banca. Infatti dopo 2 anni ho potuto comprare questo appartamento. Però la voglia di tornare in Marocco mi ha già passata, non volevo tornare indietro.
1: Poi l'amore che ti ha portato in Ticino, nella Svizzera.
4: Sì, quella è stata la prima volta, quando prima ancora di venire in Italia, loro hanno incontrato un ragazzo in aereo, ed era il periodo della guerra del Golfo, si è scattata proprio in quel momento, e gli hanno detto: guarda, se ti trovi in difficoltà vieni a trovarci. E questo ragazzo è venuto a trovarli, ma al momento non c'è stato niente tra di noi. Comunque ci siamo trovati simpatici, poi dopo ognuno è andato per la sua strada, abbiamo chiacchierato tanto. Arrivando in Italia, mi ha contattato e abbiamo cominciato a frequentarsi. Dopo 5 anni mi sono sposata e ho avuto i miei figli.
1: Sembra tanto questo un film.
2: Esatto, questo signore è poi diventato tuo marito.
4: È diventato
2: dire
4: mio marito.
2: Questo lieto fine.
1: Lo dico veramente nell'accezione migliore possibile. Sembra un film quando tante situazioni che possono anche andare male si incrociano nel modo giusto.
2: Abbiamo ancora magari qualche fotografia, intanto che Paolo vedo che indichi il tè, quindi ti lascio andare a avvicinarti al tè. Sadia, ti va di raccontare cosa vediamo? Chi ci sta guardando su RSI La 2 vede questa fotografia.
4: E lì era mia madre verso la fine della sua età. E io con lei che la portavo in giro, ogni volta che tornavo a Essaouira la portavo a fare i giretti ed era felice, contenta di cui anch'io ero felice di quei momenti, perché da quando sono uscita dal Marocco riuscivo a far poco comunque per loro, a parte mandare l'aiuto quando hanno bisogno.
2: Vediamo se abbiamo vediamo ancora un paio di fotografie. Questa invece
4: è la madre putativa, quella che mi ha aiutato, quella che mi ha sostenuto fino in fondo, quella che è diventata la madrina dei miei figli e quella che è stata come un angelo che mi è stato mandato dal cielo. Ha fatto tutto senza aspettarsi niente da me, senza così. Oggi le sono grata.
2: Sì. Cioè, si sente nella tua voce anche un po' di emozione. Chiudiamo magari con questa fotografia qua, che invece ci riporta quello che dicevamo prima, una delle tue tante attività. Qua penso sei in Marocco e penso che ci sia del cibo marocchino, ma devi aiutarci tu.
4: Allora, questa qua è una foto bellissima, l'ho presa, non mi sono neanche accorta che c'era. Questa è una foto che ho preso dalle foto che abbiamo fatto ultimamente quando sono stata sul deserto. Tornando dal deserto ci fermiamo in questa, stavo cercando di fare assaggiare ai miei ospiti questa pagnotta che sembra una pizza ripiena e si fa solamente in quel posto lì, e continuo a chiedere dove si può mangiare, nessuno oggi perché c'è la festa, nessuno sapeva dirmi dove si poteva mangiare. A un certo punto siamo arrivati a questo mercato e vedo questo ragazzo, questo macellaio che stava tagliando la carne, e gli chiedo: ma per che cosa fai questa carne? Mi dice: per tafernut, per questo tipo di pane. E dico: come si fa a fare? E dice: io li preparo al fornaio, li preparo la carne e poi dopo mando la carne dal fornaio e lui prepara la pagnotta.
2: Come si chiama?
4: Sì, non si chiama tafernut adesso, si chiama, adesso me la sono dimenticata, si chiama il... ormai
2: è andato, arriverà in un altro...
4: arriverà momento. Dopo. E dopo gli chiedo: ma è possibile mangiarla qui? E lui mi dice: ci vuole un'ora. Dico: e se riesce a farla arrivare in una mezz'oretta? ci provo, però dopo gli ho detto: guarda, io tornerò di sicuro da te un'altra volta perché il mio passaggio è sempre di qui.
2: E guarda caso ce l'ha fatta in mezz'ora.
4: Ce l'ha fatta in mezz'ora. Noi siamo andati a bere il caffè a certo punto, al tè, in un bar del villaggio.
2: E poi arriva.
4: E poi a certo punto, dopo mezz'ora, è arrivata che l'autista era arrabbiato, che non voleva che la facesse, perché dice: ci fai slittare il tempo. Io dico: no, guarda, è una cosa importante, quindi ci credo che lui lo farà in mezz'ora. È arrivato, e poi è arrivata questa pagnotta gigantesca con un piatto di carta cartone sotto, però è la carta da forno sotto la pagnotta, non era dentro un piatto, era solamente un cartone. L'abbiamo tagliata lì, infatti nel bar ci siamo messi a mangiare, era buonissima.
2: Il tempo di un tè è successo tutto questo. A proposito di tè, siamo arrivati al momento del tè perché raccontaci un po' cosa hai portato. Allora, il tè lo posso vedere, il resto non devi aiutarci tu.
4: Allora, il tè viene fatto normalmente, a differenza del tè vostro, il tè nostro viene bollito dentro questi teiere, si mette prima l'acqua calda e poi dopo si mette il tè verde e si mette a bollire. Una volta che sono salite le foglie in alto, si aggiunge la menta, si aggiunge lo zucchero, si chiude si smette di farlo andare.
2: E dopo fate quella cosa, lo versate dall'alto?
4: Di sotto. E si lascia maturare fino a che diventa più scuretto e anche prende il sapore.
2: Ok.
4: E poi dopo si versa su questi bicchierini.
2: Allora adesso praticamente adesso raccontiamo quello che sta succedendo. Paolo sta versando dal termos dell'acqua calda, perché giustamente ci vuole l'acqua calda per il
1: aspetta che ti aiuto, vai dimmi.
4: Adesso quello che voglio fare è versarlo qui.
2: Sì.
4: E poi dopo versarlo dalla tagliera, che sarebbe più bello.
2: Ok, allora facciamo
1: le cose in ordine.
2: Facciamo così, ti lasciamo.
1: Non come farebbe Cartone.
2: Esatto, lasciamo il tempo di fare questo. Julien, tra l'altro, te in Marocco, comunque nel Nord Africa, immagino che tu l'abbia già provato.
3: Certo.
2: Quando sei stato in Marocco.
3: Poi è molto buono e fa strano,
4: molto
3: perché
4: dolce.
3: È molto dolce. Mettono tanto zucchero di solito, è molto zuccherato, ma in realtà è molto buono.
2: Ed è il classico modo per combattere il caldo, possiamo dire, Sadia, giusto? Si beve una cosa calda per combattere il
1: caldo. Per combattere il caldo?
4: Sì, è correttissimo.
1: Bravo, Bellone.
2: Ecco, sta versando il tè nella teiera, mentre dall'altra parte ci sono dei biscotti che sono biscotti da tè.
4: Invece tanti anni fa lo fate anche qua alla RSI. Questi qua sono arrivati direttamente dal Marocco, non l'ho fatto io.
2: Ok. E sono
4: dei biscotti secchi che vanno mangiati con il tè.
2: Ok.
1: Aspetta, scusa che non ti ho dato il microfono.
4: Sono dei biscotti secchi che vanno mangiati con il tè.
1: Ma è tipo quando li mettiamo nel vin santo noi?
2: Tipo cantucci.
4: Tarallucci, ma sono diversi di gusto dei tarallucci. Okay. E infatti si mettono anche nel tè.
1: Ok, allora stiamo per procedere, Belloni? Okay.
2: Allora ci siamo racconta. Alla mescita del tè. Giustamente Sadia lo fa con il metodo... Per fortuna non l'ha fatto Guglielmoni. Allora sta versando il tè. Perché si versa dall'alto così il tè?
4: Perché
2: è solo scena?
4: Questa specie di... No, non è una scena, non è un caso. Allora, prima di tutto il tè è bollente. Facendo questo gesto,
1: Scusa.
4: Lo fai raffreddare leggermente.
2: Ok.
4: E poi la seconda cosa, dicono che con la formazione delle bollicine è ancora più buono.
2: Ok.
4: E poi c'è che alza ancora più di così la teiera. Più è alta, meglio viene il tè.
2: Quindi praticamente lo versi dall'alto, così si creano le bollicine, diventa un po' più fresco e soprattutto c'è l'effetto delle bollicine. Facciamo questo
1: nel
2: momento
1: gioco dei paesi, diamone uno a Cartone,
2: esatto.
1: Per la Francia.
3: Grazie.
1: Allora, merci beaucoup.
4: Così mi dici se
2: è zuccherato giusto, se vai Cartone, se la nostra
3: messo lo zucchero.
4: Sì.
2: Ok. Vai all'assaggio.
4: Yeah.
2: Allora il tè marocchino che incontra la tarte della
3: nonna Lucienne, della grand-mère Lucienne. È buonissimo.
2: E adesso mancano solo i biscotti, da intingere tipo vin santo. Grazie Paolo, sono bloccato in questa situazione. Grazie mille. Ma vanno, appunto, mi sono distratto su questa cosa, non vanno pociati, non vanno intinti nel tè. No, non va, no, ok.
4: Okay.
2: Posso farlo. Allora proviamo un po'. Biscotti che contengono che cosa, Sadia?
4: Allora, mandorle, sesamo, finocchio.
2: Ok.
4: Sono biscotti secchi che non hanno niente dalla torta. La torta è buonissima, mangiata anche così. Invece questi vanno mangiati soprattutto col tè, perché si sente che sono secchi.
2: Sì, confermo. Buoni biscotti. Adesso vado all'assaggio del tè.
4: Il tè normalmente dovrebbe essere molto più dolce. Io l'ho fatto meno dolce perché so che la maggior parte della gente qua non piace il dolce.
1: Ma perché siamo ignoranti?
4: No, non siete ignoranti, e che anche con quello che sta succedendo adesso la gente sta attenta.
2: Ma vieni davanti al microfono.
4: Sta attenta, devo tornare qui.
1: Sì,
2: allora,
1: sì,
2: Sadia, intanto che ti abbiamo stressato, ti lasciamo bere il tè, mangiare i biscotti. Io volevo fare ancora una domanda a Julien, perché a noi piace sentire parlare la lingua. Quando hai detto nonna Lucienne, mi sono emozionato sentire parlare il francese vero.
1: Eccezionale il tuo tè.
3: È buono.
1: Eccezionale.
2: Molto buono, molto.
4: Grazie.
2: Buono, confermo anch'io.
1: Eccezionale.
2: Julien, una... parola del cuore, una filastrocca che on apprend qu'on a des petits enfants.
3: Oui, alors quand j'allais en France, oui. On me chantait toujours avant d'aller au lit cette petite chanson qui fait dodo petit mon petit frère, fais dodo et tu auras du lolo. Papa est en haut qui fait le gâteau, maman est en bas qui fait le chocolat. Tu connais?
4: Non,
2: ma tipo una ninna nanna?
3: Grande
2: ninna
3: nanna, sì.
4: Ma la sua è ancora più bella, la mia.
1: Vai la tua.
4: Ah, la mia. اشتاتا تاتا تا اولاد الحراتا المعلم بوزكري طيب لي خبزي بكري باش نديل وليداتي وليداتي عند القاضي والقاضي ما جاب خبار ومراته كتولد في الدار.
2: Che è lunga, evidentemente.
4: È una
2: che vuol
4: cosa
2: dire?
4: Che fa rima, ma tutti i bambini che si mettono a rima a cantare questa canzone in realtà non ha dei sensi per imparare o per...
2: È più il suono, diciamo.
4: È solo il suono. E poi parla del contadino che quando arriva e chiede al panettiere di preparare il pane per i suoi figli, che li porta il pane per cena.
1: Dobbiamo chiudere, scusa Sabia, siamo fuori tempo massimo. Stasera c'è la partita tra il tuo Marocco e la tua Francia, Julien, a Boston alle 22, naturalmente in diretta su RSI La 2. Noi domani saremo qui con altre due nazionali, la Spagna e il Belgio.
2: Esatto, ci sentiamo domani, tra poco mille voci, prima l'informazione e buona continuazione di ascolto su Rete 1.
5: La tribù del calcio con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
6: Rete 1.
7: In studio Lino Bini, seconda nuova notte di tensioni e scontri nell'area medio orientale, dove non si è fatta attendere la risposta militare iraniana agli attacchi statunitensi contro obiettivi militari dei Pasdaran, che hanno causato oltre una decina di morti e un'ottantina di feriti. Pasdaran che sono entrati in azione colpendo a loro volta siti statunitensi in Kuwait, Bahrain e Qatar. Un riaccendersi delle tensioni che rischia di compromettere le discussioni in corso per concretizzare la tregua raggiunta solo poche settimane fa. Una tensione crescente

0: con la disponibilità espressa da Washington di permettere proprio all'Ucraina di produrre missili Patriot. Un passo importante che rafforza la capacità difensiva del paese, che dà seguito alle richieste avanzate da tempo in questo senso proprio da Kiev. È salito ad una quarantina di morti e diversi dispersi. Il bilancio ancora provvisorio dell'ondata di maltempo, con forti piogge, inondazioni e frane che nelle scorse ore si è abbattuta nella regione meridionale cinese di Guangxi. Oltre 130.000 le persone costrette ad abbandonare le proprie case, numerosi i fiumi usciti dagli argini, acqua che ha causato anche il cedimento di alcune dighe. Nuove temperature da primato sull'Europa occidentale. Lo scorso mese di giugno è stato il più caldo da quando sono iniziate le misurazioni, è quanto emerge dai dati raccolti dal programma europeo Copernicus, dal quale a crescere è stata sia la temperatura dell'aria sia quella del mare. La temperatura media ha superato i 20,7 gradi, 3 in più rispetto al periodo 1991-2020, e continua anche lo scioglimento delle calotte di ghiaccio nell'Artico del 5% su base mensile, in Antartide dell'8%. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Domani non sono esclusi rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna.
1: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e buona giornata. Mille Voci ritorna anche oggi, è il quarto giorno di questa settimana di luglio. Ebbene, in questo quarto giorno di questa settimana parleremo fra poco di sicurezza alimentare e soprattutto parleremo delle attività del laboratorio cantonale, quindi ci riferiamo al Canton Ticino, e avremo con noi il chimico cantonale aggiunto e vice direttore del laboratorio cantonale, con il quale appunto vogliamo fare un po' il punto alla situazione. Questo per quanto riguarda la prima parte di questa prima ora di Mille Voci. Poi, come sempre, il collegamento giallo, perché parliamo di Tour de France. Parleremo della Grande Boucle, come sempre il racconto del giorno con Stefano Ferrando. Poi nella seconda parte avremo altri due momenti. Il primo momento sarà con la scrittrice Dacia Maraini, che sarà con noi alle 11, e poi andremo in Valle Bregaglia per parlare della famiglia Giacometti e in particolare dell'artista, del grande artista Alberto Giacometti. Iniziamo in musica e poi la sicurezza alimentare, il bilancio del laboratorio cantonale per quanto riguarda lo scorso anno.

0: Come sempre potete interagire con noi allo 076 321 11 13, è il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi scritti e vocali, oppure chiamarci allo 0848 030808. C'è Karin Condolf in regia telefonica, mentre Iari Salvagno è qui con me in regia tecnica. E allora passiamo al primo argomento di questa mattina di Mille Voci. Sicurezza alimentare, promosso il 90% delle aziende ticinesi ispezionate. Nel corso del 2025 il laboratorio cantonale ha svolto nell'ambito della sua attività di controllo ufficiale basata sul rischio 2095 ispezioni ufficiali. Allora, per fare il bilancio di quello che è stato esaminato, valutato e ispezionato, abbiamo con noi Michelangelo Storari, che è chimico cantonale aggiunto ed è anche vice direttore del laboratorio cantonale. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Grazie. Allora, tanti numeri, tante cifre, tanti dati. Cosa possiamo dire di queste 2095 ispezioni ufficiali?
1: Beh sì, diciamo, questo è un numero tipico, più o meno ogni anno eseguiamo circa 2000 ispezioni, appunto come ha già detto lei il 90% sono risultate soddisfacenti, mentre invece un 10% di questo riguarda soprattutto, cioè riguarda unicamente le aziende alimentari, inclusi gli acquedotti, il 10% invece ha avuto un rendimento che noi definiamo non soddisfacente, questo appunto perché durante le ispezioni sono emerse delle non conformità che hanno causato la prossima visita dovrà essere fatta a una frequenza minore rispetto, cioè più vicina nel tempo rispetto a quello che la legge prevede, appunto perché il rendimento durante l'ispezione non è stato soddisfacente.
0: Quando parlate di non conformità, ci sono dei rischi per le consumatrici e i consumatori?
1: Dipende, ci sono delle non conformità minori, quindi assolutamente prive di rischio, semplicemente sono delle deviazioni rispetto a quello che la legge prevede, e poi ci sono non conformità più serie fino anche a non conformità inaccettabili, quelle fortunatamente sono poche. Appunto scrivevamo che durante il 2025, quindi su più di 2000 ispezioni, abbiamo riscontrato 9 situazioni dove abbiamo dovuto imporre un blocco dell'utilizzo di determinati locali o attrezzature proprio perché si presentavano ad esempio in uno stato igienico inaccettabile. Ecco, quelli sono casi gravi, ma per fortuna sono molto pochi rispetto a tutto il resto.
0: Bene, allora veniamo un po' più a capire e cerchiamo di capire soprattutto quello che avete fatto, quello che avete svolto nel corso dello scorso anno. Innanzitutto, il numero dei controlli del 2025 è simile a quello degli anni scorsi?
1: Sì, esatto, come ho detto, più o meno siamo sempre sui 2000 controlli all'anno.
0: Avvisate prima di recarvi nelle singole aziende che verranno fatti dei controlli?
1: No, nella stragrande maggioranza dei casi non avvisiamo, proprio per poter vedere come l'azienda sta effettivamente lavorando.
0: Voi parlate di controlli e di ispezioni, qual è la differenza?
1: No, in realtà tra controllo e ispezione noi non facciamo una distinzione, li usiamo più o meno con lo stesso significato. Quello che magari è importante capire è che ci sono diversi tipi appunto di ispezioni. Ci sono le ispezioni complete, che sono previste dalla legge con una frequenza minima, dove noi andiamo a valutare tutti i campi di valutazione che dobbiamo appunto controllare, e poi magari ci sono delle ispezioni, diciamo, che durano di meno, perché si va a valutare solo determinati campi di valutazione a causa ad esempio di un sospetto, di una segnalazione, piuttosto che di una possibile intossicazione alimentare. Quindi ecco, differenziamo tra questi due tipi di interventi.
0: Allora, per quanto riguarda le aziende alimentari, abbiamo detto tutto, o quasi?
1: Posso aggiungere che sì, abbiamo parlato della parte ispettiva, poi chiaramente c'è anche una parte analitica che è sempre parte del controllo, perché non tutto si può osservare durante l'ispezione, quindi si prelevano anche campioni che poi vengono analizzati in laboratorio e si giudica anche la non conformità di questi campioni.
0: In questo caso? Cosa
1: in questo
0: ci
1: caso
0: può dire?
1: il tasso di non conformità è piuttosto stabile, attorno al 10% dei campioni prelevati. Va innanzitutto detto che i campioni sono prelevati in base al rischio, quindi noi preleviamo quei campioni che sappiamo già essere più a rischio di non conformità rispetto ad altri, quindi non è giusto pensare che il 10% delle derrate alimentari non sono conformi, i campioni, il 10% dei campioni che noi decidiamo di prelevare. E l'altra cosa che mi preme dire è che sono risultati abbastanza comparabili con gli altri laboratori cantonali, e che questo 10% non significa che questi campioni siano tutti pericolosi. La maggior parte non è pericolosa, ma mostra comunque dei valori, ad esempio microbiologici, che non sono conformi e che indicano delle cattive pratiche di produzione, quindi magari un tenore batterico maggiore di quello che dovrebbe essere perché la derrata è stata lasciata ad esempio troppo al caldo, ma non significa che chi mangia quella derrata sarebbe stato male.
0: Quindi rispetto agli altri cantoni più o meno siamo in linea.
1: Sì, siamo in linea.
0: Non c'è un maggior tasso di non conformità. Tra l'altro vi sono delle sfumature lessicali che sono interessanti. Spesso lei ha parlato di rendimento non soddisfacente e di tasso di non conformità. È la stessa cosa?
1: Ma appunto dipende di cosa stiamo parlando. Tasso di non conformità, ad esempio per i campioni non conformi, il tasso di non conformità è del 10%. Il rendimento non soddisfacente è quello che appunto intendiamo quando facciamo l'ispezione completa e vediamo che appunto a causa delle non conformità emerse quell'azienda dovremo visitarla più spesso di quanto la legge prevede come minimo.
0: Quindi le ispezioni e il rendimento non soddisfacente riguardano le aziende alimentari,
1: esatto,
0: mentre
1: esatto,
0: il tasso di non conformità riguarda i campioni che prelevate, giusto?
1: Esatto, in questo caso sì.
0: Perché va ovviamente spiegato bene al pubblico tutto quello che lei dice, che non è sempre di facile accesso e di facile lettura.
1: No, comprendiamo questa questione. È difficile anche per noi spesso riuscire a comunicare in maniera comprensibile questi tipi di controlli, perché sono effettivamente complessi.
0: Sono complessi e poi ovviamente, ma è così da sempre, prevedono tanti numeri, cifre, percentuali, e quindi si tratta di orientarsi e di non smarrirsi. Veniamo agli acquedotti, alle acque potabili e alle acque di falda. E anche qui la vostra attività è piuttosto intensa e come sempre mirata.
1: Sì, direi che l'acqua potabile è la derrata alimentare più controllata sia dalle aziende stesse sia anche dalle autorità di esecuzione, proprio perché è usata da tutti, viene bevuta, viene utilizzata per cucinare, per lavarsi, quindi è senz'altro la derrata che noi controlliamo di più, e ogni anno ripetiamo diverse campagne proprio perché è ritenuta una delle derrate più a rischio.
0: E per quanto riguarda le acque potabili in Ticino, come stiamo? Bene, ogni tanto abbiamo qualche avviso, qualche bollettino che ci informa che l'acqua potabile in quel comune per quel lasso di tempo non è, insomma, potabile.
1: Esatto, questo può capitare ad esempio dopo grandi piogge che appunto intorbidiscono l'acqua di sorgente, quindi per precauzione più che altro viene deciso di dare la non potabilità, perché se l'acqua è troppo torbida, anche se magari ad occhio non si vede, può comunque causare delle difficoltà quando la si tratta con i raggi UV, e quindi non può essere garantita la sicurezza. Allora per appunto precauzione si dà la non potabilità fin quando si ristabilisce la situazione, però appunto sono casi piuttosto limitati
0: e rari. Allora io leggo sul vostro rapporto che il 9,6% è il 9,6% suppongo dei campioni d'acqua, giusto?
1: 9,6%? No, penso che si intenda tutti i campioni.
0: Tutti i campioni.
1: Esatto. Appunto parlavo di circa il 10%.
0: Che non è conforme ai parametri microbiologici, e quindi questo 10% è una percentuale bassa che rientra nella norma.
1: Esatto, era quello che dicevo prima, che allora la microbiologia, diciamo, è il parametro che più spesso risulta non conforme, no? Quindi, nelle nostre analisi, diciamo, la grande maggioranza di non conformità è dovuta alla microbiologia, però come dicevo la maggior parte delle non conformità microbiologiche riguardano dei batteri che non sono di per sé pericolosi, ma appunto se si trovano in grandi quantità nelle derrate significa che queste derrate sono state trattate in una maniera, diciamo lacunoso dal punto di vista delle buone pratiche, no? Quindi se io lascio una derrata troppo al caldo, non la metto subito in frigorifero oppure la raffreddo troppo lentamente, ecco che la carica batterica aumenterà, e se aumenta sorpassando una certa soglia, il campione non è conforme, però appunto non vuol dire che sia pericoloso. Però per l'azienda è una non conformità e viene contestata.
0: Ecco, però nell'ambito dell'attività di controllo del laboratorio cantonale Michelangelo Storari sono state prelevate e analizzate 1882 derrate alimentari e oggetti d'uso, derrate alimentari e oggetti d'uso, 1377 acque potabili e acque di falda e 373 campioni di acqua di balneazione. In quel 10% non conforme c'è dentro tutto?
1: C'è dentro tutto quello che può, no, non c'è dentro tutto quello che lei ha elencato, perché il 10% si riferisce unicamente a una parte di questi campioni che, per i quali si può esprimere un giudizio ai sensi della legge sulle derrate alimentari. L'esempio più classico sono le acque di balneazione di laghi e fiumi, che questi non sono compresi dalla legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso che noi analizziamo, e quindi non esprimiamo una non conformità in questo senso. Quindi quando noi parliamo di 10% di campioni non conformi, ci riferiamo solo alla parte di campioni che sono prelevati, analizzati e giudicati ai sensi della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, che è la grande parte di questi che lei ha elencato, ma non tutti.
0: Ecco, ma le acque potabili, le acque di falda, i campioni
1: le acque
0: di acqua
1: potabili,
0: di balneazione?
1: Le acque potabili fanno parte di questo, le acque di falda no, perché appunto l'acqua di falda non è l'acqua che la gente riceve in casa, verrà ancora trattata. Noi verifichiamo la qualità dell'acqua di falda perché ci permette di avere un quadro della situazione, però non è direttamente l'acqua che la gente appunto poi riceve in casa, perché verrà ancora trattata, e quindi non possiamo esprimere un giudizio sulla conformità di quest'acqua.
0: Quindi, riassumendo, non è evidente, nel 10% ci sono le derrate alimentari, gli oggetti d'uso e le acque potabili, giusto? Le cose che consumiamo noi, insomma, cittadini e cittadine.
1: Esatto, quello che effettivamente arriva al cittadino e con cui entra in contatto.
0: Ecco, ma di quel 10% non conforme dobbiamo preoccuparci?
1: Allora, chiaramente ogni non conformità è una non conformità di troppo, però appunto, come dicevo, la maggior parte di queste non conformità non sono delle non conformità pericolose. Ci sono stati, come abbiamo scritto nel rapporto, una decina di campioni che sono stati giudicati pericolosi o comunque non sicuri per il consumatore. Per questa decina di campioni effettivamente un pericolo c'era. Chiaramente si tratta di un numero molto basso rispetto alle migliaia di campioni che abbiamo analizzato.
0: E la causa di questi pericoli qual era?
1: Sono diversi, ad esempio posso citarne uno che era un contenuto di istamina troppo elevato nel tonno. Questo lo avevamo rilevato in seguito a una segnalazione di una persona che era stata male dopo aver mangiato appunto un tonno. Siamo andati a prelevarlo ed effettivamente questo tonno aveva un contenuto di istamina che può creare appunto questa sindrome che chiamata sgombroide, che sembra appunto una reazione allergica, soprattutto nelle persone sensibili. Aveva questo contenuto di istamina elevato e quindi era pericoloso.
0: E in questo caso cosa avete fatto e detto?
1: In questo caso innanzitutto il campione viene contestato. E chiaramente viene eliminato tutto il lotto che è presente, vengono chiarite le cause e poi viene aperta anche una procedura contravvenzionale.
0: Ho capito. Poi, come ogni anno, sono state svolte numerose campagne analitiche su derrate alimentari e oggetti d'uso prodotti in Ticino, comunque presenti sul mercato ticinese. Qui entriamo un po' più nel dettaglio, ad esempio la qualità dei piatti pronti, i prodotti lattiero caseari, i prodotti a base di carne. Qui come andiamo? Le docce, le piscine, ovviamente docce e piscine accessibili al pubblico.
1: Sì, questo fa capire appunto la dimensione del tipo di derrate e di oggetti d'uso con cui abbiamo a che fare annualmente. Noi ogni anno pianifichiamo le campagne annuali in base appunto al rischio. Ci sono delle campagne che eseguiamo ogni anno perché appunto riteniamo che il rischio sia elevato, quindi parliamo dell'acqua potabile, parliamo dei latticini, delle carni, dei piatti pronti della ristorazione.
0: Uova, pesce?
1: Uova, pesce, allora pesce, la questione dell'istamina, sì, noi abbiamo sempre una campagna sull'istamina perché è un problema che di tanto in tanto appare, questo lo sappiamo e quindi manteniamo alta l'attenzione. Le uova di per sé non è ritenuto un alimento, le uova crude, ecco, non facciamo campagne annuali.
0: Sì, quindi niente campagne annuali per quanto riguarda i piatti pronti di carne?
1: Quelli certamente, i piatti pronti, facciamo annualmente delle campagne per quello che è la ristorazione, per quello che viene offerto nei negozi, appunto perché non essendoci più cottura, quindi sono alimenti pronti al consumo e generalmente sono anche facilmente deperibili, sono considerati appunto sensibili.
0: Ecco, ma in tutti questi casi quali e dove sono le criticità maggiori e più frequenti?
1: Appunto, le criticità maggiori sono legate alla microbiologia soprattutto, dovute sostanzialmente a delle carenze nella gestione di questi prodotti, in particolare direi sul mantenimento della catena del freddo e sulla gestione delle temperature, anche del raffreddamento. Questa è una cosa che vediamo spesso, spesso si sottovaluta il raffreddamento di una derrata dopo essere stata cotta. Se la si fa raffreddare troppo lentamente, magari appunto senza un abbattitore, c'è il rischio che durante il raffreddamento sviluppi determinati batteri.
0: E in questo caso avvisate, informate, oppure ci sono anche delle contravvenzioni, delle sanzioni?
1: Esatto.
0: Come procedete?
1: Quando un campione viene giudicato non conforme e pericoloso, oltre alla contestazione c'è anche la procedura contravvenzionale. Diciamo, la procedura contravvenzionale viene aperta in caso di non conformità ritenute gravi.
0: E poi?
1: Sia analitiche sia ispettive.
0: Ispettive e analitiche, e queste contravvenzioni in cosa consistono?
1: Consistono sostanzialmente in una multa che può variare da un minimo di 500 franchi a un massimo anche di diverse migliaia di franchi, a dipendenza dalla fattispecie. Bisogna inoltre tener conto che chi è oggetto di una procedura contravvenzionale è stato anche oggetto comunque della procedura amministrativa, chiamiamola così, per i quali sono state già fatturate le spese ispettive, quindi alle spese della procedura amministrativa, che sono alcune centinaia di franchi, va aggiungersi anche la procedura contravvenzionale.
0: E poi marcate stretto le aziende?
1: Esattamente,
0: che
1: sì, perché chiaramente la
0: che
1: frequenza
0: hanno contravvenuto,
1: diventa,
0: sì.
1: Esatto, la frequenza ispettiva si riduce, andremo a visitarle più a stretto giro, e anche le analisi verranno fatte, ripetute proprio su quelle aziende.
0: Poi c'è il tema delle PFAS, e sappiamo che il tema occupa e preoccupa voi esperti in materia e anche le autorità politiche. Cosa può fare il consumatore? Cosa deve sapere?
1: Allora, la tematica dei PFAS appunto è relativamente nuova, soprattutto nelle derrate alimentari di origine animale. È da un paio d'anni che esistono questi valori di legge in Svizzera su carne, pesce e uova e anche frutti di mare. C'era già sull'acqua potabile e probabilmente nei prossimi anni verranno introdotti nuovi limiti per altre derrate, penso in particolare probabilmente al latte, e anche sull'acqua saranno più restrittive ancora. Diciamo, stiamo vivendo un cambiamento importante. Va detto che dalle campagne che abbiamo eseguito, anche campagne nazionali, il numero di campioni non conformi presente sul mercato è estremamente basso, quindi questa è una buona notizia, nel senso che sì, la maggior parte dei campioni sono conformi. La problematica è soprattutto per le aziende che hanno dei campioni non conformi, perché per risanare una situazione di inquinamento di PFAS, che può essere nei terreni di un'azienda agricola piuttosto che nella falda per un acquedotto, significa investire molti soldi, e quindi anche se il tasso di non conformità è basso, l'impatto che può avere sulle aziende è molto alto. Per i consumatori, secondo me, questo cambiamento, questa introduzione di questi valori di legge è un chiaro passo verso la tutela della loro salute.
0: Veniamo al capitolo cianobatteri nei nostri laghi, come andiamo?
1: Ma quest'anno è ancora presto per dirlo, perché
0: qualcosa, diciamo, si è visto nel Lago Maggiore.
1: Qualcosa si è visto sul Lago Maggiore, che è stata un po' una novità, perché il Lago Maggiore è sempre stato meno soggetto alle fioriture di cianobatteri rispetto al Ceresio. Quest'anno appunto si è presentata questa fioritura di una specie che di cianobatterio che è diversa rispetto a quella che vediamo normalmente sul ceresio, una specie che appare tendenzialmente ad inizio stagione, quest'anno appunto è apparsa in una maniera abbastanza vigorosa, però come abbiamo comunicato ieri, nel giro di poche settimane possiamo dire che è andata a sparire, come era logico pensare, perché appunto è tipica dell'inizio dell'estate, mentre quella che interessa al ceresio normalmente inizia ad apparire nella seconda parte dell'estate. L'anno scorso ad esempio è apparsa fortunatamente verso fine agosto, quindi ha impattato molto poco, diciamo, l'attività di balneazione.
0: Senta, le piscine quest'anno vediamo, speriamo di no, le piscine pubbliche vengono invece controllate regolarmente, i lidi e i bagni pubblici?
1: Certamente le piscine sono, l'acqua di piscina è considerata un oggetto d'uso, quindi rientra nel campo d'applicazione della nostra legge, e ogni piscina viene ispezionata con un minimo di una volta ogni 4 anni, e ogni anno facciamo decine di piscine.
0: Ogni anno le controllate tutte o no?
1: No, appunto una piscina deve essere controllata per legge almeno una volta ogni 4 anni, perché vale l'autocontrollo di base, no? Questo come anche qualsiasi altra azienda. Dopo chiaramente c'è sempre la questione di se il rendimento non va bene, le controlliamo più spesso quelle che hanno un rendimento non buono, se no continuiamo con la programmazione.
0: Certo, vi giungono molte segnalazioni da parte dei cittadini e delle cittadine che lamentano la scarsa igiene negli esercizi pubblici, bar, ristoranti, anche nei negozi, nei supermercati?
1: Sì, diciamo le segnalazioni arrivano, ogni anno ne registriamo tra le 100 e le 150, quindi comunque sono 2-3 segnalazioni a settimana, quindi non è un lavoro trascurabile appunto quello di valutare ogni segnalazione e decidere appunto le modalità e le tempistiche di intervento a dipendenza di appunto.
0: Però date seguito?
1: Sì, certamente vengono tutte registrate e vengono tutte evase,
0: bene, quindi controllate. Feste e sagre campestri, fiere, punti di mescita, bancarelle con esposti dei prodotti alimentari, anche formaggi, caseari, insomma sì, derrate alimentari, e rassegne estive con vendita appunto di prodotti alimentari, derrate alimentari e di bibite. Fate dei controlli mirati? Vi sono dei problemi a livello igienico? Vi sono delle lacune? Non andrebbero forse intensificate le ispezioni?
1: Allora, va detto che noi le controlliamo sulle le feste, le sagre, le fiere, ovviamente sempre in base al rischio, con quello che sono le nostre possibilità, quindi ottimizzando le grandi feste vengono controllate ogni anno, quelle più piccole, gioco forza, vengono controllate in maniera periodica su più anni. Io direi che non ci sono dei problemi particolari, forse l'unica cosa che ci tengo a dire, a evidenziare, soprattutto per le feste piccole, è che le persone, diciamo, che si mettono a disposizione per ad esempio cucinare, perché fanno parte di un'associazione, lo fanno a scopo, quindi a titolo volontario eccetera, magari non si rendono conto sempre e sottovalutano certe problematiche, appunto perché gli manca l'esperienza o una formazione minima sulla sicurezza alimentare, no? Quindi in questo senso magari il consiglio è di valutare bene per queste persone se quello che vogliono fare sono effettivamente a conoscenza delle problematiche, oppure se no magari possono anche ricorrere all'aiuto o al consiglio di un professionista.
0: Certo, farsi insomma...
1: Esatto.
0: Guidare, farsi suggerire, consigliare cosa è meglio fare e magari anche consultare il laboratorio cantonale. Panetterie,
1: esatto.
0: E pasticcerie, tutto bene o si potrebbe e dovrebbe fare di più per garantire l'igiene?
1: Ma non vedo particolari problematiche per questa particolare categoria di attività, direi che sono comparabili a tutte le altre categorie, come possono essere le macellerie o o i caseifici. La maggior parte hanno un rendimento buono, di tanto in tanto qualche multa viene data.
0: Di tanto in tanto, così come magari nei bar, nei ristoranti, negli esercizi pubblici.
1: Sì, non vedo delle differenziazioni fra categorie.
0: Senta, si parla spesso di autocontrollo o autocertificazione, non so qual è il termine esatto, in cosa consiste, quali sono le responsabilità e le eventuali sanzioni di chi non effettua un autocontrollo o un'autocertificazione secondo quelle che sono le regole in vigore?
1: Sì, diciamo la parola chiave è appunto l'autocontrollo o controllo autonomo, è il principio cardine della legge alimentare, cioè significa che sostanzialmente che chiunque tratta derrate alimentari deve avere un sistema che anche tramite appunto delle procedure documentate garantisce in ogni momento la conformità dei propri prodotti. Quindi deve essere in grado di in ogni momento di immettere sul mercato prodotti conformi. Chiaramente se un'azienda non adempie a quanto richiesto dal principio del controllo autonomo è sanzionabile.
0: Certo, e quindi anche lì intervenite.
1: Esatto, quindi quello lo si vede ad esempio in un'ispezione, si valuta anche questo aspetto, ovvero si guarda non solo se quello che stanno facendo è effettivamente conforme, ma anche come lo fanno, perché questo ci dice se sono in grado di tenere sotto controllo il loro processo oppure no.
0: Perché c'è sempre un'attività ispettiva e un'attività sui campioni, su quello che viene prodotto, giusto?
1: Esatto.
0: Quindi c'è un aspetto igienico, un aspetto più scientifico alimentare di componenti di prodotti alimentari, di derrate alimentari, della filiera insomma di produzione. I gelati e i sorbetti sono stati al centro di una campagna analitica, mi ricordo, condotta l'anno scorso da parte vostra, del laboratorio cantonale. Ci può dire se verrà nuovamente fatta una campagna analitica, eventualmente ancora per i gelati e i sorbetti? Quanti e quali controlli farete quest'estate invece?
1: Appunto sulla questione dei gelati noi praticamente ogni anno facciamo una campagna analitica sempre associata anche a un'ispettiva, quindi proprio perché sono dei durante l'estate se ne consuma molto e sono anche abbastanza sensibili perché appunto devono essere tenuti al freddo eccetera e soprattutto anche nei decenni passati si era notato un tasso di non conformità dei campioni abbastanza elevato, no? Quindi abbiamo marcato stretto ed effettivamente negli ultimi anni si nota proprio che c'è stato un abbassamento del tasso di non conformità.
0: Quindi riassumendo anche i gelati e i sorbetti sono prodotti in condizioni igieniche buone e soprattutto anche a livello di campioni tutto più o meno fila liscio? Tutto più o meno va bene?
1: Più o meno fila liscio, chiaro, qualche non conformità c'è sempre, l'importante è che siano appunto la maggior parte di queste non conformità siano non conformità relativamente appunto non gravi.
0: Ecco, per fortuna non abbiamo avuto dei casi gravi che riguardavano magari delle patologie che poi sono potute capitare, succedere a qualcuno, insomma, malattie o avvelenamenti o problemi grossi per quanto si è consumato, no? Quello non c'è stato l'anno scorso.
1: Problemi grossi quest'anno. No, diciamo di tanto in tanto ci sono dei casi piuttosto singoli di persone che vengono magari, adesso l'avevo citato prima la sindrome sgombroide a causa dell'istamina del tonno, quello è un tipico esempio, noi ne riceviamo una decina all'anno di questo tipo di segnalazioni da parte degli ospedali o delle farmacie o dalle persone stesse che dopo aver mangiato un piatto di tonno appunto hanno questa reazione che è molto forte. Quindi questo è ad esempio un caso che teniamo molto sotto controllo perché sappiamo che è a rischio.
0: Però se no altri casi gravi non sono successi nell'anno scorso né finora, tocchiamo ferro, quest'anno. C'è una domanda di Paola che è molto interessante, lei desidera sapere e ci scrive e dice: talvolta sono i rivenditori stessi, per esempio la Migros e la Coop, ad annunciare il ritiro dal mercato di una particolare derrata alimentare. La mia percezione è che si tratta più spesso di prodotti naturali, al natura o bio. C'è effettivamente una maggiore casistica dovuto al tipo di lavorazione oppure anche alla minore componente di conservanti in questi prodotti? Io normalmente, ci scrivo ancora, li prediligo, ma mi pongo la domanda. Allora, i prodotti che vengono ritirati dal mercato sono quelli con meno conservanti? Michelangelo Stovari?
1: No, questo a me non risulta, io direi che non è questa la ragione. È comunque giusto considerare il lavoro delle aziende che autonomamente, appunto sempre in base al controllo autonomo, agiscono in maniera proattiva appena anche in azienda hanno un'analisi che gli dimostra che il prodotto che hanno immesso sul mercato non era conforme, attivamente, questo è quello che vuole la legge, vanno chiaramente in concerto con l'autorità a ritirare il prodotto.
0: Ecco, ma le grandi catene alimentari, abbiamo citato Migros, Coop, ma possiamo fare anche tanti altri nomi e tante altre marche, vengono particolarmente controllate, ispezionate, soprattutto se vi sono casi di ritiri, di derrate alimentari, intervenite, come vi ponete con loro oppure dal momento che sapete che sono grandi non le controllate molto queste catene?
1: No, allora è un discorso complesso, nel senso che le singole filiali sono trattate come dei negozi e quindi sottostanno anche loro a ispezioni programmate nel tempo, no? Quindi qualsiasi filiale viene visitata da noi
0: Anche dei grandi
1: con
0: marchi.
1: anche dei grandi marchi, qualsiasi filiale in ciascun paese del Ticino dove c'è una filiale di un grande marchio, ecco che quella riceverà una ispezione secondo la frequenza della legge, perché appunto ci possono essere problemi di igiene, anche di funzionamento del banco frigo, proprio localizzate lì. Poi l'altra questione è la conformità dei prodotti che loro vendono, che però non dipende sempre solo da loro, ma magari anche dal produttore stesso, perché loro in certi casi non sono i grandi distributori che producono il prodotto, ma è un'altra azienda che magari si rende conto lei di aver prodotto qualcosa di non conforme, oppure in seguito a una nostra analisi viene fuori che hanno venduto ai supermercati un prodotto non conforme, e a quel punto parte il ritiro che passa anche dai supermercati.
0: Chiaro. Allora, Michelangelo Storari, chimico cantonale aggiunto e vice direttore del laboratorio cantonale. In chiusura, vi preoccupano di più le condizioni igieniche in generale degli esercizi pubblici, dei negozi, dei supermercati e di tutto quanto è igiene, ovviamente igiene che riguarda gli aspetti alimentari, delle derrate alimentari, o vi preoccupa di più, vi inquieta di più e vi occupa anche di più tutto quello che è il lavoro, diciamo, non tanto di condizioni igieniche, ma quanto di attività e di valutazione di come vengono prodotti i cibi e di come vengono prodotte, sì, le derrate alimentari, diciamo i campioni. Campioni che riguardano anche le acque, l'abbiamo detto prima.
1: Sì, ma appunto non direi che c'è una cosa che preoccupa più di un'altra. Come dicevo, bisogna sempre rendersi conto che bisogna muoversi su più fronti. Non si può giudicare la sicurezza solo tramite un'analisi, perché appunto l'analisi ti dice solo se quel campione è conforme o no, non si sa la
0: Ecco,
1: probabilità che magari un altro
0: mi
1: campione.
0: spiego meglio, le analisi dei campioni oppure le analisi igieniche, le ispezioni igieniche?
1: Appunto, come detto, non c'è una preoccupazione maggiore. Le ispezioni hanno un tasso di non conformità piuttosto basso, che comunque rimane, quindi ovviamente l'igiene di tanto in tanto cade in alcune aziende, quindi è giusto continuare a verificarla. Allo stesso tempo non si può tralasciare l'analisi dei campioni. Non direi che c'è una cosa più preoccupante di un'altra.
0: E si può dire, concludendo, che tutto sommato le percentuali di non conformità sono comunque più che accettabili, o possiamo dire anche buone, ecco, di non conformità oppure di rendimento non soddisfacente.
1: Sì, esatto, cioè, la nostra lettura è sostanzialmente positiva della situazione.
0: Bene, grazie mille a Michelangelo Storari, chimico cantonale aggiunto e vice direttore del laboratorio cantonale. Buona giornata e buon lavoro, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: di Dio.
1: Il Tour de France arriva al primo vero esame di maturità dopo 5 giorni di corsa vissuti fra fughe, volate e colpi di scena. Oggi la Grande Boucle alza improvvisamente l'asticella, si comincia a fare sul serio e porta il gruppo al cospetto di una delle salite che incarnano la leggenda del ciclismo. E il nome Tourmalet, beh, evoca Stefano Ferrando tante, tantissime storie. Buongiorno e benvenuto.
2: Assassini, siete degli assassini. Tranquilli. Ti sei spaventato, Antonio?
1: Tantissimo, sì.
2: Hai pensato per un attimo che ci fosse un pirata della strada?
1: Sì, esatto.
2: No, invece, perfetto, allora sono contento perché ho vestito i panni di Gasman o Albertazzi per un attimo.
1: Attore.
2: E ho provato a farvi vivere ciò che ha vissuto Octave Lapiz nel 1910. Quando passa in cima al Tourmalet per la prima volta e girandosi verso gli organizzatori, tutti soddisfatti in cima che aspettavano di vedere i corridori arrivare, chi spingendo, chi in sella con rapporti durissimi, aspettavano di vedere i corridori che passavano per la prima volta, e Octave Lapiz non gliele mandò a dire, perché questo fu il suo commento al primo passaggio sul Tourmalet. Poi c'era l'Obisque, c'era la Spen, era il cosiddetto, quello che poi è diventato il giro della morte. E quindi lui commentò così e quella frase è diventata, quelle parole sono diventate mitiche. Comunque non sta andando benissimo, Antonio?
1: In che senso?
2: Perché sapete che io cerco di farvi vivere proprio dall'interno il tour, e oggi la ricognizione per me è andata malissimo perché ho forato. San Tubles mi ha salvato. Tubles, così facciamo anche un po' di ciclismo for dummies. Nelle ruote adesso non c'è più la camera d'aria, o meglio, puoi mettere anche la camera d'aria, però ci sono queste ruote tubeless, ne hai mai sentito parlare?
1: Sì.
2: C'è del liquido dentro, praticamente, come è del lattice, e quando buchi, quando il buco, chiaro che se squarci la ruota non c'è niente da fare, però quando buchi questo liquido, girando vorticosamente, va a tappare il forellino, evita che la gomma si sgonfi troppo rapidamente. Quasi sempre, quel quasi ti fa pensare e capire che nel mio caso invece praticamente l'ho squarciata. E qui devo ringraziare due ragazzi e un papà spagnolo che avevo appena superato mentre mi stavo dirigendo verso Gavarnie, perché oggi si scala il Tourmalet ma l'arrivo è a Gavarnie. Li avevo superati, avevamo fatto qualche parola e mi hanno dato una mano perché avevano una seconda bomboletta e quindi con quella sono riuscito a rimediare. Adesso sto cercando di arrivare in tempo per la cronaca, perché altrimenti la fa solo Domenico Pozzovivo.
1: Tu il Tourmalet l'hai già scalato, l'hai già provato?
2: Sì, posso dirti che è stata una delle emozioni più grandi delle mie pedalate. La prima volta l'ho scalato nel 2019, e il 2019 tra l'altro era stata un'edizione molto particolare perché si scalava il Tourmalet e si arrivava sul Tourmalet, che non è una cosa usuale, sono pochissime le volte in cui l'arrivo è stato posto in cima al Tourmalet. Poi in quell'anno c'era il presidente all'arrivo e Pinot e Alaphilippe che erano scattati, aveva vinto Pinot con una manciata di secondi su Alaphilippe, e tu puoi immaginare che cosa era il Tourmalet quel giorno, sembrava ribollire, tremava la montagna, è stata una grande emozione anche per quello. Poi al di là della gag, è veramente una strada mitica, il Tourmalet è veramente qualcosa di particolare perché se vogliamo non è la più bella, non è la più dura delle salite pirenaiche, però ha quest'aura mistica legata a tanti, a tanti avvenimenti che la rende così. Tourmalet, che poi tra l'altro in patois significa cattiva strada, e già tu vedi che i ciclisti sono masochisti, perché devi metterti su una cattiva strada? Invece no.
1: Allora, prima il Col d'Aspin, 12 km con una pendenza media del 6,5%, poi il gigante dei Pirenei, il Tourmalet, 17,1 km al 7,3%. 1,5% di pendenza, una salita hors catégorie che rappresenta appunto, l'abbiamo detto prima, e rappresenterà il primo grande spartiacque dell'edizione numero 113 del Tour de France. Allora, Col d'Aspin e Tourmalet.
2: Ma se ti, non vuoi venire a fare la cronaca? Sei diventato un tecnico sopraffino, eh? Sì. Certo, pendenze, percentuali, tutto.
1: Raccontaci.
2: Che il Tourmalet anche la, c'è il souvenir Godet, che è stato il secondo grande direttore di corsa, e chi transita per primo riceve anche questo premio. Ti racconto qualcosa sul Tourmalet, l'abbiamo già detto, poi se vuoi possiamo anche tornare, perché ci sono veramente tante storie legate al ciclismo e non, però visto che hai citato l'Aspin, che spesso viene preso un po' sotto gamba, non considerato un granché, però l'Aspin è stato protagonista anche in questo caso di storie molto particolari. Anche l'Aspin era inserito nel cosiddetto giro della morte nel famoso 1910. Noi voglio parlare invece del 1950. In quell'anno i francesi, posso citarlo, quindi dico una parolaccia, ma lo cito, come canta Paolo Conte, erano ancora più, si incazzavano ancora di più. E la ragione era molto semplice: nel 48 chi aveva vinto? Gino Bartali. Nel 49 chi aveva vinto? Fausto Coppi. Nel 50 stavano andando bene Bartali e Magni, e quindi i francesi vedevano all'orizzonte un'altra debacle. E il 25 luglio si corre l'undicesima tappa, si partiva da Pau, come oggi, e si arrivava a Saint-Gaudens, sono 230 km, ma non è questa la cosa importante, perché siamo sull'Aspin. Fatevi venire anche un po' di fiatone, così entriamo proprio in corsa anche con le emozioni. E il francese Pio attacca e alla sua ruota, attacca già sul Tourmalet, alla sua ruota si attacca Bartali, e lì inizia già qualche cosa che assomiglia al finimondo, perché su Gino si riversano insulti, sputi, manate. Ci sono Bobé e Ockers che gli fanno praticamente da scudo, salgono uno a destra, uno a sinistra per cercare di proteggerlo, pensate un po'. Poi sull'Aspin il finimondo, i tre si riportano proprio sul corridore francese, su Pio, e lì la situazione degenera, perché agli spintoni, agli insulti arrivano anche le manate. Voi pensate e dovete immaginare i corridori Ockers, Bobé, Rubic, che nel frattempo si è raggiunto a questo gruppetto, che prendono la pompa e la agitano picchiando i tifosi, chiamiamoli così, che cercano di attaccare Bartali. Bartali viene sfiorato da una macchina che lo fa sbandare, investe Rubic, cadono tutti e due. Un tifoso cerca di rubare la bicicletta di Bartali. Bartali racconterà anche di aver visto luccicare la lama di un coltello. Un po' di leggenda o no, però la situazione era questa. Nel frattempo Bartali riesce a risalire in sella, si riportano sui primi e ai primi posti c'è Fiorenzo Magni, ve ne avevo parlato già prima. Fiorenzo Magni a quel punto era già sicuro di mettere la maglia gialla, quindi che cosa fa? Tira la volata a Bartali, e Bartali vince la tappa. È una tappa importante questa, perché è l'ultima vittoria di tappa di Gino Bartali al Tour de France, delle sue 12 vittorie. Poi aveva vinto anche due classifiche generali, abbiamo citato il 48, e 10 anni prima aveva vinto nel 1938. Magni non sa nulla di quello che è successo, lui è passato, ma non se lo sono filati. I francesi pensavano che non fosse in grado di vincere il Tour. Vede Gino, che è insolitamente taciturno, allora gli chiede, e a quel punto Bartali gli racconta quello che è successo, e gli dice: Fiorenzo, fai una cosa, tu vai avanti col Tour de France, io mi ritiro, perché una situazione del genere non la voglio più vivere. Ne parlano con il CT dell'Ansala italiana, Alfredo Binda, ex altro grande campione, che si arrabbia tantissimo. Vanno a parlare con Godet, di cui ho parlato prima, il direttore del Tour, e Godet promette dal giorno dopo una maggiore sicurezza, promette la polizia che scorterà i corridori italiani, e poi fa una proposta che fa letteralmente infuriare Gino Bartali. Dice: potremmo anche fare così, voi italiani invece della maglia della nazionale mettete una maglia anonima, così non vi riconoscono e potete andare. A quel punto Gino Bartali dice: non se ne parla assolutamente, e tutta la squadra viene ritirata, e così Fiorenzo Magni perde l'occasione di vincere il Tour. A noi tutto sommato va bene, perché quel tour lo vince Ferdi Kübler davanti a Åkers e Bobé, e l'anno dopo sarà la volta di Koblet.
1: E beh, è una bella storia. Allora, si può dire che la montagna è simbolo del Tour de France come lo Stelvio lo è per il Giro d'Italia? Il Col du Tourmalet, che è il gigante dei Pirenei.
2: Sì, può starci. Io, poi sai, c'è sempre questa eterna lotta al Tour tra Pirenei e Alpi. Io parteggio sinceramente per i Pirenei, quindi sto anche dalla tua parte. E visto che hai fatto questa domanda, guarda, potrei anche magari citarti le parole di René Vietto. Vietto era il 1934, era considerato il re degli scalatori, infatti vinse anche quella classifica, e dopo aver scalato il Tourmalet e l'Aubisque in direzione Pau, dove era posto l'arrivo, lui spinge come un dannato, era già sicuro di vincere, però continuava a spingere, taglia il traguardo, praticamente non si ferma, non dico che lo devono bloccare, ma quasi. E allora un giornalista gli si avvicina e lui dice semplicemente finalmente, perché dicono perché finalmente, e lui, che aveva vinto più volte sulle Alpi, disse ho vinto sulle Alpi, ma le Alpi sono per tutti, i Pirenei invece sono per chi li sceglie, e io li ho scelti finalmente. Ecco, secondo me questa cosa ti fa capire come anche il Tourmalet, questi Pirenei, questi benedetti o maledetti Pirenei, dipendenza se li ami o li odi, sono magnifici.
1: Ma è interessante quello che hai detto prima, che Tourmalet vuol dire cattiva strada, brutto passaggio, colle cattivo, strada malvagia. Tra l'altro era tutto sterrato una volta il Tourmalet.
2: Assolutamente, quindi potete, tornando alla PIS, potete anche immaginare perché aveva detto quelle cose la PIS. Tu hai parlato del Tourmalet anche come gigante.
1: Come gigante dei Pirenei. Perché si chiama gigante dei Pirenei?
2: Beh, allora, è alto, quindi 2100 metri, ma poi in cima c'è un vero e proprio gigante.
1: Ah,
2: lo sapevi?
1: No.
2: È un gigante che tutti gli anni viene scortato verso la vetta, e quel gigante è una statua enorme che rappresenta proprio Octave Le Géant. È una statua che raggiunge il primo sabato di ogni giugno i 2115 metri del Tourmalet. È una scultura di Jean-Bernard Mété dedicata proprio all'impresa del 21 luglio del 1910 di Octave Lapis. Viene portata in cima, e quando dico che è gigante non scherzo, sono 3 metri e 350 kg di statua, e la cosa bellissima è che viene scortata come praticamente è una processione, chiaramente una processione laica, e ci sono tanti tifosi, gli abitanti della zona che salgono lentamente col gigante e lo vanno a mettere là in cima, poi quando Bello. Arriva la brutta stagione torna a valle.
1: Poi leggo anche di Eddy Merckx, il 15 luglio del 1969, in maglia gialla, passa in cima al Tourmalet, inizia il suo attacco, una delle sue più grandi imprese. Stefano Ferrando, veniamo però al Tour di quest'anno. Quanto può già essere indicativo il Tourmalet di oggi nella lotta, nel duello fra Vingegaard e Pogacar?
2: Guarda, mi affido ai miei tre nuovi amici spagnoli, perché salendo con loro abbiamo chiacchierato un po' e ho detto, ma allora oggi chi vince? E erano in tre, mi hanno dato tre nomi diversi. Uno ha detto, il primo nome che hanno fatto è stato Jonas Vingegaard, il secondo è stato Tadej Pogacar, e poi il papà dei due ragazzi ha detto, secondo me vince Evenepoel, sarebbe abbastanza una sorpresa.
1: Bello.
2: Lo sappiamo che i due nomi sulla bocca di tutti sono quelli di Pogacar e Vingegaard. Oltretutto, proprio ieri mentre preparavo la tappa, ho trovato una statistica piuttosto curiosa, quelle che io battezzo le statistiche inutili, che però fanno magari un po' discutere. Pensate, 16 volte in 16 tappe del Tour de France sono arrivati ai primi due posti loro due. Cioè, se ci pensate, la concorrenza è enorme, e per 16 volte i due sono arrivati o al primo o al secondo posto, o Pogacar al primo, Vingegaard al secondo, o viceversa. Quindi anche oggi i numeri dicono che
1: primo, secondo.
2: Di arrivare anche alla 17ª doppietta. Poi la curiosità oggi è anche per Paul Sexas, il ragazzino francese. Oggi è la sua prima vera tappa pirenaica. Al Montjuïc non stava così bene, a Les Angles stava già meglio. Vedremo se quest'oggi riuscirà a tenere il passo, digerirà la compagnia, vedremo chi attaccherà. E poi non dimentichiamo che adesso in maglia gialla c'è questo norvegese della 1X, Thorstein Train, che molti sottovalutano. Però io ricordo che, forse l'abbiamo detto anche ieri, l'anno scorso ha messo per 4 giornate la maglia rossa alla Vuelta, e alla fine è arrivato tra i 10, è arrivato 9 in classifica generale, una gara dura come la Vuelta.
1: Un signor corridore, quindi.
2: Assolutamente, quindi sì. Andare a prendere i minuti di distacco da Train, io posso immaginare, a meno che non prenda una cotta, che oggi rimanga in maglia gialla, anche perché dopo Aspen e Tourmalet l'arrivo è duro, ma non durissimo. Se vogliamo è un arrivo come quello dell'altro giorno, una salita molto pedalabile, però nelle gambe i corridori avranno appunto questi due mostri prima, e bisognerà vedere quanta energia hanno.
1: La fotografia dal Tour de France di Stefano Ferrando, che ringrazio e saluto. Stefano, domani ci sentiamo con la tappa che arriverà a Bordeaux, quindi ci racconterai altre storie e ritorneremo sul Tourmalet di oggi e sul Col d'Aspin. Grazie Stefano, buon lavoro.
2: Guarda, domani se vuoi un'anticipazione andiamo a surfare.
1: Bene, quindi surferemo con Stefano Ferrando. Adesso intanto non surferemo con Lino Bini, che ci leggerà il notiziario. Grazie Stefano, a presto.
0: Rete 1.
3: In studio Lino Bini, le PFAS sono un rischio per l'uomo e l'ambiente, devono essere maggiormente regolamentate e controllate. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Ufficio Federale dell'Ambiente presentato oggi. I timori della popolazione in particolare sono legati alla diffusione di queste sostanze chimiche, chieste pertanto da più parti misure restrittive, valori limite più stringenti per alimenti e acqua potabile, alla luce anche dei possibili

0: migliaia di corpi senza vita sepolti sotto le macerie. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi a favore della popolazione venezuelana e eventuali donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito online della catena. Quella conclusa è stata un'altra notte di intensi attacchi reciproci nella guerra russa-ucraina, con l'esercito di Mosca che continua a premere sul fronte orientale e quello di Kiev che prosegue a colpire le infrastrutture energetiche russe. Nella notte colpiti in particolare alcuni impianti petroliferi e depositi di carburante in diverse regioni russe. La Corte Suprema sudcoreana ha respinto il ricorso e confermato la condanna a 7 anni di reclusione nei confronti dell'ex presidente Yoon Suk-yeol per ostruzione alla giustizia. Secondo i giudici, ostacolò volutamente il tentativo di eseguire il mandato di arresto emesso nei suoi confronti dopo il fallito tentativo di imporre la legge marziale nel 2024. Una decisione che rende definitiva la pena, almeno per quanto riguarda questo filone processuale. È stato domato nella tarda mattinata l'incendio importante che ieri sera è divampato in un deposito del gruppo Bartolini a Milano, causando solo ingenti danni. Le fiamme, ricordiamo, avevano provocato una colonna di fumo visibile a decine di chilometri di distanza. A prendere fuoco, secondo i primi elementi, sarebbe stato un container, ancora da chiarire le cause. Si fanno sempre più insistenti le voci della chiusura di 4 stabilimenti del gruppo Volkswagen in Germania, dove sono a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. A darne notizia oggi è anche lo Spiegel, che parla di un riassetto del gruppo su 5 anni, che prevede la chiusura in particolare delle aree produttive di Zwischau, Hannover ed Emmen. Obiettivo: tagliare i costi almeno fino a 50.000 impieghi entro il 2030. Svelato il cartellone della 79esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto, quest'anno saranno proposti 233 film, tra cui 103 prime mondiali e 8 prime internazionali. A illustrare poco fa Zurigo le novità, la presidente del festival, Maya Hoffman. Michele Mari è il vincitore dell'80esima edizione del premio Strega, l'autore del libro Con invitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha così confermato i pronostici della vigilia che lo davano tra i favoriti. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Domani non sono esclusi rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna.
1: Le 11.05, la seconda parte di Mille Voci, sono Antonio Bolzani, vi saluto cordialmente, sono qui con Iari Salvagno che è in regia tecnica, Karin Condolf invece in regia telefonica. Avete sentito la prima notizia del notiziario? Ebbene, si parlava di PFAS e abbiamo parlato di PFAS anche con Michelangelo Storari nella prima parte di Mille Voci, chimico cantonale aggiunto e vice direttore del laboratorio cantonale. E quando si parla di PFAS sappiamo che il tema occupa e preoccupa gli esperti in materia, gli scienziati e anche le autorità politiche. Abbiamo cercato di fare il punto proprio sulle PFAS per quanto riguarda il Ticino e appunto il laboratorio cantonale e soprattutto le ispezioni del laboratorio cantonale e i controlli che vengono fatti, e purtroppo ci sono anche queste PFAS. Allora, io direi che invece adesso cambiamo argomento. Fra poco avremo una grande scrittrice con noi che è Dacia Maraini, che è fra le più importanti scrittrici italiane contemporanee. Ebbene, domenica sulle colonne della Stampa ha lanciato l'idea di assegnare, di dare il premio Nobel per la pace agli abitanti di Lampedusa per il loro impegno con i migranti. Si è agganciata Dacia Maraini alla visita di Papa Leone sabato scorso, appunto, sull'isola di Lampedusa, una visita che ha suscitato molto clamore, ha fatto discutere, soprattutto ha fatto riflettere, e hanno fatto riflettere soprattutto le parole molto chiare, molto forti del pontefice. Ebbene, Dacia Maraini ha detto: quest'isola merita il Nobel per la pace, sarebbe un segnale contro la brutalità di oggi. Fra poco quindi Dacia Maraini sul tema di Lampedusa, sul tema di questo premio che appunto lei darebbe all'isola di Lampedusa. Prima però un brano musicale.

0: L'isola di Lampedusa merita il Nobel per la pace, un segnale contro la brutalità di oggi. Papa Leone XIV è l'unica personalità, Papa Leone che è stato a Lampedusa sabato scorso, il pontefice è l'unica personalità che sta prendendo una posizione coraggiosa sui migranti. Sono le parole espresse da Dacia Maraini in un'intervista sul quotidiano La Stampa di domenica scorsa, 5 luglio. Dacia Maraini, lo ricordiamo, è una delle più importanti tanti scrittrici italiane contemporanee, nota per il suo impegno sociale e civile e per la profondità psicologica dei suoi personaggi. Il suo stile è essenziale, diretto, raffinato, con una grande attenzione ai temi della condizione femminile, della memoria e della libertà. Le sue opere esplorano con sensibilità e realismo il ruolo delle donne nella società, spesso denunciando le ingiustizie e le discriminazioni. La scrittura di Dacia Maraini è caratterizzata da una prosa elegante e incisiva, capace di coniugare impegno civile e introspezione. Il suo lavoro ha lasciato un segno profondo nella letteratura italiana, facendo emergere con forza il punto di vista femminile, ma anche la necessità di una società più equa e più consapevole. Allora ci agganciamo all'intervista di domenica scorsa sulla Stampa e intervistiamo e volentieri chiacchieriamo con Dacia Maraini, che salutiamo. Buongiorno e benvenuta, signora Maraini.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
0: Allora, ha fatto discutere questa sua idea di rilanciare, insomma, o di lanciare la proposta del Nobel per la pace agli abitanti di Lampedusa per il loro impegno con i migranti.
1: Sì, ma in effetti la cronaca ci dice che gli abitanti di Lampedusa sono stati veramente sempre molto molto generosi, molto attenti, hanno sempre accolto, sono stati addirittura, hanno rischiato la vita per salvare dei naufraghi, sono stati attenti a prendere le persone ferite, a guarirle. Insomma, ecco, devo dire che io sono piena di ammirazione, perché naturalmente di fronte a un'ondata di immigrati c'è chi risponde male, no? Risponde con l'intolleranza, con l'odio, col rifiuto dell'altro. E invece loro no, e questa è la cosa che secondo me merita un riconoscimento internazionale.
0: E lei, difatti, a proposito di queste morti in mare che sono accolte sempre più spesso con indifferenza, oramai come una cosa che si sa, ecco, lei dice si deve assolutamente richiamare l'attenzione su queste tragedie, purtroppo in noi frequenti o abbastanza frequenti, parlandone.
1: Infatti, secondo me, è come se ci fossimo abituati all'idea che arrivino questi battelli carichi, sovraccarichi di persone, poverette, che spesso muoiono nel mare. Si è calcolato che ci sono migliaia e migliaia di morti e che il Mediterraneo sta diventando un cimitero. Questa è una cosa veramente ignobile. Secondo me, cioè, il movimento dei popoli non si può evitare, è sempre stato così, c'è sempre stato, però va guidato. Certo, se qualcuno si comporta male lo si punisce, però non si può rifiutare l'arrivo di persone che scappano dalla fame, dalla siccità, dalla paura della guerra. Questi vanno accolti e poi si decide che cosa fare, aiutare in qualche modo, ma insomma ci diciamo cristiani e poi dopo però ci comportiamo in maniera poco cristiana.
0: Ha fatto riflettere l'appello del Papa, di Papa Leone XIV, che è andato a Lampedusa appunto sabato scorso, come fece Francesco 12 anni fa, nel 2014 se non sbaglio. E è stata una visita, diciamo, molto, molto importante, molto significativa. E lei, appunto, a proposito di questa visita e delle parole di Papa Leone sui migranti, ha detto: i migranti sono persone, io sono del tutto d'accordo col Papa. L'unica personalità, lei ha detto, che sta prendendo una posizione coraggiosa, indipendente e chiara su questi argomenti.
1: Ma sì, perché bisogna, naturalmente tutti dicono la loro, però bisogna agire, far vedere, essere presenti, E poi lo sta facendo. Questo io da laica lo dico perché non sono cattolica, però credo nel comportamento delle persone, cioè il Papa si sta comportando da cristiano. Questa è la cosa che uno si aspetta da chi rappresenta la Chiesa, no? Chi rappresenta Cristo.
0: La carità cristiana dovrebbe appartenere a tutti, da Shamaraini, anche a chi è
1: Lo
0: laico
1: so,
0: o a
1: sono
0: chi
1: d'accordo,
0: non
1: sono d'accordo.
0: è, chi non
1: No.
0: frequenta la Chiesa.
1: Io da laica penso che la persona umana sia sacra, sempre, e che non si può torturare, maltrattare, umiliare la persona proprio perché è sacra, ma non nel senso religioso, proprio nel senso umanistico.
0: Beh, è importante, e qui torniamo appunto alla sua proposta di assegnare il premio Nobel per la pace all'isola di Lampedusa. A Lampedusa si sono comportati con generosità, con empatia, hanno dimostrato empatia e appunto ritorniamo alla carità cristiana. Allora, abbiamo detto delle parole e del messaggio molto chiaro, molto mirato di Papa Leone. Va detto che però forse per lui è un po' più facile lanciare questi messaggi rispetto a chi invece deve poi trovare delle soluzioni sul tema dei migranti. E qui penso alle autorità politiche di ogni Stato, di ogni paese. Non crede che per Papa Leone effettivamente lanciare questi messaggi sia giusto, sia assolutamente condivisibile, però da un certo punto di vista è un po' più facile poi che non trovare delle soluzioni concrete.
1: Sì, certamente, però i simboli sono importanti. Il simbolo, la pace è anche un simbolo e un sentimento. È chiaro che poi per fare la pace bisogna confrontarsi con delle persone che non la vogliono la pace. Questo è il punto. No, come comportarsi con dei paesi che invece vogliono la guerra, come in questo momento sta succedendo con Putin da una parte, con Netanyahu dall'altra parte e con Trump da un'altra parte, mi sembrano tre grandi capi di Stato, importantissime persone per carità, che sono state elette, che però stanno dimostrando di non volere la pace, cioè loro vogliono la resa, il dominio, il controllo assoluto, ma questo non va bene. Allora lì viene fuori il problema, come reagire contro chi la pace non la vuole. Certo, bisogna tentare in tutti i modi di costringerli a fare la pace attraverso, per esempio, se l'ONU avesse questa grande organizzazione importantissima che rappresenta la maggioranza dei paesi del mondo, avesse più libertà, non avesse per esempio il principio del veto, per esempio potrebbe agire con molta più forza imponendo la pace, e già un po' lo cerca di fare attraverso i berretti verdi, eccetera, ma non abbastanza, perché secondo me l'ONU ancora è penalizzata da questa cosa che alcune persone possono mettere il veto, cioè non si risponde alle situazioni internazionali attraverso la maggioranza. Anche la NATO c'ha questo problema. Cioè non si può, la maggioranza in un regime democratico deve poter decidere, non si può dire che c'è qualcuno che dice no, io metto il veto, ti si blocca tutto. Per cui, per esempio, lavorare su questi grandi organismi internazionali è un modo per volere la pace. Questo però tocca ai politici, non può toccare al Papa, perché il Papa non c'entra con l'ONU, però può dare suggerimento e può
0: Una linea, e il Papa, comunque Papa Leone XIV,
1: Bravo.
0: Lampedusa ha preso posizione, e sono posizioni nette le sue sulle politiche, diciamo, internazionali, e lo ha detto in modo estremamente incisivo. E lei ha detto: in un mondo in cui ci si sta dimenticando del fatto che la politica dovrebbe avere una base etica, è giusto che la Chiesa, appunto, che si occupa di etica, intervenga in questo modo. Non parlo di giochi politici, ma di prendere di petto le questioni etiche. Torniamo quindi alla base etica. Per questo è così significativo che
1: Esattamente,
0: il Papa sia
1: proprio
0: andato a Lampedusa, una visita che attira l'attenzione internazionale. Allora, sulla sua idea di assegnare il premio Nobel per la pace agli abitanti di Lampedusa, beh, sta riscuotendo molti consensi presso il nostro pubblico che ci sta scrivendo allo 076 321 1113. Sì, assolutamente siamo d'accordo con la proposta di Dacia Maraini, è giusta, gli abitanti di Lampedusa meritano assolutamente il riconoscimento internazionale. per la loro concreta accoglienza, per la loro solidarietà, per il loro impegno civico, tutti gesti fatti più col cuore di tanti altri che hanno ricevuto invece, tante altre persone che hanno ricevuto il premio Nobel più per bla bla bla bla che generosità concreta. Effettivamente l'idea è un'idea che ci può stare e che comunque fa discutere. Abbiamo detto del pontefice, dell'importanza della visita del pontefice. Il mondo però, mi viene da dire, da Ciamarini va un po' all'incontrario. In molte parti del mondo si continua a parlare di reemigrazione.
1: Sì, purtroppo sì, una parola che detesto, che trovo veramente una parola ingiusta, che poi anche ipocrita, perché uno dice una
0: è entrata nel vocabolario politico, questo è un dato di fatto. La parola reemigrazione è una parola di cui si parla e di cui insomma si
1: purtroppo sì, però ecco, bisognerebbe andare a fondo delle parole, perché a volte le parole sono un po' astratte, no? L'immigrazione, uno dice vabbè, sì, ritorno indietro, chi lo sa. No, bisogna andare a parlare con le persone, vedere come vengono trattate, che cosa succede con delle persone che magari lavorano in un paese, quello che sta facendo quella polizia privata, la ICE, ICE, in America, no? Voluta da Trump. Che cosa stanno facendo? Prendono addirittura delle persone che sono nate in America, le vanno a prendere e le cacciano via. Beh, queste sono cose di un'ingiustizia assoluta e che non si possono tollerare. E quindi ecco, reimmigrazione è una parola astratta. Andiamo a vedere in che cosa consiste. Parliamo dei fatti, raccontiamo delle storie. E secondo me, ecco, gli scrittori, i giornalisti hanno proprio questo compito, non tanto di fare teoria ideologica, ma di raccontare delle storie, perché le storie colpiscono l'immaginazione e fanno capire in che cosa consistono queste parole così gettate lì, astratte, su cui la gente non capisce bene di che si tratta.
0: Allora, è vero che sono parole, però abbiamo detto che il termine, il vocabolo reemigrazione è entrato nel vocabolario politico. E allora, perché secondo lei la nostra società oggi considera la reemigrazione come un tema d'attualità? Per quale motivo?
1: È la paura. Io penso che molte persone, soprattutto quelle che non si informano, che non capiscono, che non guardano, che non vanno a cercare, come le ho detto, le storie, che non vanno a frugare nella realtà, hanno paura di perdere la propria identità. Io non credo nemmeno che sia la paura di perdere i posti, come si dice, ci arrivano questi stranieri, ci portano via i posti, no, perché c'è tanto lavoro che gli italiani, per esempio, o gli svizzeri non vogliono fare. Io penso, per esempio, che se domani mattina si mandassero via tutte le badanti, l'Italia non so cosa succederebbe, perché ormai ogni famiglia ha una o anche due badanti, perché la vita è, per sfortuna, si è prolungata, le persone sono diventate molto anziane. E alcune e tutte le famiglie italiane hanno delle badanti, però sono straniere che gli italiani non vogliono fare. Allora cosa vuol dire? Che le badanti le accettiamo, però non accettiamo altri che vengono a fare dei lavori duri nella campagna, eccetera. Cioè c'è una richiesta di lavoro, quindi cerchiamo di gestirlo, facciamo venire queste persone in maniera umana, civile, non nelle imbarcazioni pagando l'ira di Dio dopo essere stati torturati in Libia. Cioè, c'è una criminalità legata all'emigrazione che è orrenda, però si può salvare solo rendendola legittima.
0: Certo,
1: facciamo venire. Poi se uno fa il crimine, se uno è criminale, o si prende o si mette in galera, oppure lo si manda via. Non si può criminalizzare un popolo perché vuole andare via da un paese dove c'è la guerra.
0: Anche perché poi queste persone scappano da condizioni di carestia, di povertà,
1: ma
0: di miseria,
1: certo,
0: di disumanità, di invivibilità e soprattutto poi anche dalle guerre, perché probabilmente non scapperebbero, non andrebbero via. E il tema delle migrazioni è uno dei temi, è il tema insomma più importante o tra i più fondamentali della società di oggi. Ecco, ma la paura, Dacia Maraini, lei ha parlato di paura di perdere la propria identità, ha parlato giustamente veramente di umanità, nell'accoglienza, nella solidarietà, insomma, di un mondo più umano e più etico. Però è vero che c'è anche chi dice, però anche delle regole.
1: Sì, no, le regole dovrebbero essere severe, cioè se uno viene per esempio in Italia non può pretendere, non so, di praticare l'escisione sessuale oppure far sposare le bambine a 13 anni a qualcuno che decide la famiglia, cioè le regole, queste sono regole, diciamo, legali, sociali. Su quelle regole devono essere, cioè se uno vuole venire in Italia o venire in Svizzera deve accettare le regole del paese. Poi libertà religiosa sì, ma le regole in maniera severa. Sai qual è il problema? Che poi molti di questi che vengono per esempio in Italia vengono sfruttati in maniera selvaggia, è venuto fuori questi giorni anche, no? Poveretto quello che è morto perché lavorava sotto il sole a 2 euro.
0: Quindi regole per tutti, ecco. Per chi arriva, per i migranti, tutti, e regole però anche per chi li assume, i migranti, per, sì, chi, per chi assume il personale, bravo, che arriva, bravo, certo, che arriva dall'estero, bravo, in un mondo, Dacia Maraini, sempre più multietnico, multiculturale, lo vediamo in tutte le nazioni, sì, è così, è, sì, un dato di fatto, oggi le nazioni, gli stati sono sempre più multietnici e multiculturali, lo vediamo al campionato mondiale di calcio, alla Coppa del Mondo, queste è nazionali, vero, con, vero, giocatori che sono provenienti, hanno origini, insomma, da tutti o quasi tutti i paesi del mondo. Per cambiare un po' lo sguardo.
1: E quando vincono vanno bene.
0: Certo,
1: quando
0: bello.
1: Vincono vanno bene.
0: Dacia Maraini, per cambiare un po' lo sguardo su tutti questi discorsi che stiamo facendo, su anche sulle paure che possono essere anche giustificate o giustificabili, i timori, proprio sul discorso dei migranti. Beh, Papa Leone XIV ha fatto il suo discorso, ha fatto il suo appello, direi molto forte, molto mirato, estremamente sentito sabato scorso a Lampedusa. Voi intellettuali, voi scrittori, scrittrici, il mondo della cultura può ancora avere un ruolo?
1: Ma io penso di sì, naturalmente non è un ruolo politico diretto oppure economico, perché sono quelli che poi cambiano il mondo, però la cultura va in profondità, no? E cambia la mentalità delle persone, cioè crea consapevolezza, e la consapevolezza crea anche etica, e questo è il punto, per cui è molto importante secondo me anche il lavoro degli intellettuali, che è in profondità e in maniera meno diretta, in maniera più indiretta e più a volte invisibile, però c'è, e a lungo andare gli intellettuali, ma parlo di giornalisti, scrittori, filosofi, cioè tutti coloro che hanno a che fare con il pensiero, e alla fine possono cambiare il mondo.
0: Allora, noi ne parliamo, noi media, voi anche intellettuali, insomma letterati, giustamente fate un tema anche di tutto quello che sta succedendo nel mondo e che vediamo in modo piuttosto così anche sconsolato e rassegnato, e anche piuttosto così, direi triste, drammatico e sconfortante quello che sta succedendo. Lei però dice che è ottimista, insomma, o si sforza di esserlo, anche perché poi va detto che in Europa in ogni caso sta tirando un vento diametralmente opposto, le destre e anche le destre estreme crescono un po' ovunque, quindi da un punto di vista politico bisogna poi anche confrontarsi con dei movimenti che stanno sempre più avendo riscontri, avendo anche un seguito importante. Allora, lei si sforza di essere ottimista, il pessimista non crede al futuro, ha detto, e rinuncia a costruirlo. Io dico anche nelle scuole, l'aria che tira in effetti è come un virus che infetta i paesi, legato alla grande paura di perdere la propria identità, ma non è così, il mondo è stato formato dai cambiamenti continui di etnia e il movimento del mondo va regolato e non negato. Allora, come si può essere ottimisti?
1: È necessario, perché se uno non crede nel futuro, nella possibilità di cambiare il futuro, è già perdente, è già morto, e invece bisogna credere di poter fare qualcosa, magari a lungo termine, perché non è detto che immediatamente si possa cambiare il mondo, però a lungo termine sì. Tutti i grandi movimenti, pensiamo al 68, pensiamo al femminismo, e lì per lì sembrava che poi sono stati distrutti, Però hanno cambiato moltissimo, quindi è anche molto importante avere un sentimento collettivo, unirsi, perché in questo momento per esempio la sinistra ha questo difetto storico terribile di dividersi. Sì, invece se per esempio la sinistra, nel senso ampio del termine, non sto parlando di partiti, ma proprio chi crede nei cambiamenti, nei diritti civili, nella democrazia, se si unisse, secondo me potrebbe fare moltissimo, perché sono tante le persone che non vogliono tornare indietro.
0: Però da parte loro anche i movimenti di destra probabilmente credono che unendosi possono cambiare il mondo e hanno il loro pensiero, la loro linea politica, certo. E soprattutto pensano che con le loro idee, con la loro impostazione ideologica, politica, possono anche loro, ovviamente dalla loro parte, poter cambiare il mondo. Ecco, quindi come ci si deve regolare? Perché ognuno crede che il mondo lo può cambiare, al di là della sinistra e della destra.
1: Certo, la democrazia secondo me accetta, ed è giusto anche, che ci sia un cambiamento fra destra e sinistra, cioè più diciamo conservatori e più progressisti, no? Secondo me è giusto che ci sia questo in democrazia, però alcune basi, per esempio il rifiuto del razzismo, per esempio la libertà di parola, la libertà di movimento, la libertà di critica, la libertà delle istituzioni, la democrazia, la Costituzione.
0: Il diritto internazionale, mi scusi, che è dimenticato da molti stati.
1: Bravo.
0: I trattati internazionali.
1: Esattamente. Bravo, esattamente. Quindi io penso che la destra abbia i suoi diritti, cioè i conservatori, per carità, però devono stare ad alcune basi di civiltà. Se no, allora se diventa una imposizione, una tirannia, allora non siamo più d'accordo. Non è più un diritto dentro la democrazia, ma diventa contro la democrazia e non possiamo accettarlo.
0: E soprattutto tutti, al di là della destra, della sinistra, dei progressisti, dei conservatori, devono anche ricordarsi di quello che abbiamo costruito in Occidente, in Europa, delle basi legali, delle basi giuridiche, del diritto, insomma, delle libertà, che ci siamo, diciamo così, guadagnati col tempo, con gli anni. Pensiamo a tutte le battaglie delle donne, di voi donne, insomma, e non si può e non si deve tornare indietro. Ecco, delle cose, delle regole, dei codici, soprattutto c'è un diritto internazionale dal quale non si può prescindere. Ci sono, esistono, e se siamo arrivati lì, ecco, al di là del dibattito, al di là poi degli schieramenti, delle idee personali, delle opinioni, ma su certe cose non si può non, diciamo così, essere in chiaro tutti che certe basi sono e devono essere uguali per tutti, è d'accordo?
1: Io sono perfettamente d'accordo, penso che alcuni principi, chiamiamoli così, che poi appartengono anche alle religioni, non quando diventano Stato, ma le religioni di solito nascono su dei principi semplici: non uccidere, ama il tuo prossimo. Queste sono alla base di tutte le religioni. Poi quando vanno al potere diventano intolleranti, ma su alcuni principi, appunto quello di rispettare l'altro, di rispettare i diritti civili, di rispettare la democrazia, ecco, su quello, se non siamo d'accordo su quello, allora è chiaro che tutto si ribalta.
0: La democrazia che purtroppo è sempre più in pericolo e invece è assolutamente qualcosa da salvaguardare, tutelare e proteggere in modo molto, molto forte e molto sentito, perché è qualcosa che ci siamo guadagnati, insomma.
1: Dopo secoli, secoli di lotte, secoli di guerre, l'Europa per esempio, no? Io sono molto europeista perché penso che l'Europa dopo secoli di guerre ha conosciuto con l'Europa 80 anni di pace e poi una stabilità economica e poi alcune iniziative come lo Schengen, come l'Erasmus, che sono secondo me delle ottime istituzioni che hanno avuto un grandissimo, ottimo risultato fra i giovani. Quindi l'Europa ha dimostrato di essere importante e veramente legato alla pace e alla costruttività. Forse bisogna fare di più, bisogna fare per esempio una costituzione europea, bisogna fare probabilmente anche un esercito.
0: Essere meno ambigui, eh? L'Europa spesso oggi è stata molto ambigua anche nei confronti delle guerre, parlo al plurale, delle guerre, e di certi comportamenti, di certi capi di Stato, di certi presidenti. L'Europa non ha e non sta dando prova di grande lungimiranza e di grande chiarezza. Spesso sono atteggiamenti molto molto ambigui,
1: sicura di se stessi.
0: Sì, sono d'accordo. E poi soprattutto essere anche più coerente. Allora, Dacia Maraini, la sua idea di assegnare il premio Nobel per la pace agli abitanti di Lampedusa per il loro impegno con i migranti sta riscuotendo un grande successo con e presso i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Staremo a vedere se sarà veramente così. Sì. Qualcuno dice, ma
1: io non...
0: prego.
1: Non voglio prevaricare, cioè loro poi decidono per i fatti loro, è un suggerimento naturalmente,
0: ah, un suggerimento umile, che ci sta.
1: Ecco, perché non voglio, sì, un suggerimento umile che penso che sia basato sulla giustizia.
0: Ha diritto anche lei, Trump si è proposto lui per ricevere il premio Nobel per la pace,
1: sì,
0: giustamente lei
1: sì,
0: dice io propongo il mio premio Nobel per la pace agli abitanti dell'isola di Lampedusa per il loro impegno con i migranti. Qualcuno sottolinea il termine carità cristiana, ma è meglio forse dire carità civica. Io dico che carità cristiana riguarda tutti, insomma, la parola, l'aggettivo cristiano è un aggettivo che è trasversale, d'accordo, per tutte le religioni anche.
1: Sono d'accordo, sì. Sì, perché la carità cristiana coincide con la carità umana, diciamo, proprio dell'essere umano. È basato sull'idea che l'altro è da rispettare sempre, anche il nemico da rispettare, e che la persona umana è sacra. Sacra non nel senso religioso, sacra perché appunto ha una sua identità, ha una sua personalità che deve essere rispettata sempre. Cioè l'insulto, la denigrazione, l'offesa dell'altro non va bene, non deve
0: la prevaricazione mai. La prevaricazione anche, Dacia Maraini, è d'accordo?
1: Certo, è chiaro.
0: Allora, io la ringrazio, Dacia Maraini, per essere stata con noi stamattina per questa chiacchierata intrisa di, credo, tanto buon senso e tante parole che sono parole assolutamente condivisibili un po' su dove sta andando il mondo. Tra l'altro so che lei continua a lavorare anche d'estate, non smette mai, ogni giorno l'ho chiamata l'altro giorno, era in treno, continua a muoversi, libri, serate, conferenze, insomma sempre in mezzo alla gente e col pubblico, è giusto?
1: No, mi fa molto piacere, sì, confrontarmi con le persone. Penso che bisogna farlo in continuazione, se no si finisce isolati, chiusi in una bolla dove non si conosce la realtà. La realtà va conosciuta, va interrogata, certo bisogna avvicinarsi alla realtà, anche quando è scomoda e sgradevole.
0: Ci lasciamo con due espressioni, la prima pace e la seconda è mettiamoci sempre tutti quanti o cerchiamo di metterci nei panni degli altri, cerchiamo di avere il nostro sguardo anche per persone sulle quali magari abbiamo dei pregiudizi e cerchiamo un po' di metterci nei panni altrui, è d'accordo?
1: Sono perfettamente d'accordo, questo è un sentimento umano oltre che cristiano.
0: Grazie Dacia Maraini, buona giornata, buona estate, a presto, tanti auguri e grazie.
1: Grazie. Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Sta riscuotendo ampi consensi la proposta di Dacia Maraini, questa grande scrittrice che abbiamo avuto ospite alle 11, la sua proposta di dare all'isola di Lampedusa il premio Nobel per la pace contro ogni violenza, contro ogni guerra. E soprattutto per richiamare anche quanto hanno fatto gli abitanti di Lampedusa verso i migranti. Lei ha detto che Lampedusa hanno dimostrato empatia, un sentimento molto umano, solidarietà e soprattutto carità cristiana. E quindi dare loro il Nobel per la pace sarebbe un riconoscimento importante. Dacia Maraini non ha avuto dubbi. E io sono sempre affascinato dalla lucidità di Dacia Maraini e soprattutto dalla sua capacità poi di essere sempre al passo con i tempi, di essere sempre molto attenta a quanto succede, a quanto ci offre l'attualità e a quanto purtroppo ci offre anche il mondo, alle sue derive, alla sua violenza, alle sue guerre, ai drammi e alle tragedie. E credo che sia compito non solo degli intellettuali, degli scrittori, delle scrittrici, insomma del mondo della cultura, ma anche dei media, parlarne sempre, non mollare, cercare di mantenere sempre i riflettori accesi, fare i puntati anche sulle tragedie, anche sulle ingiustizie, anche su tutto quanto di ingiusto e di disumano c'è nel mondo. E quindi, grazie ancora a Dacia Maraini per essere stata con noi stamattina a Mille Voci, per le sue parole, per la sua analisi e per la sua fotografia, insomma, su quanto sta capitando e soprattutto poi sulla visita di Papa Leone di sabato scorso, Papa Leone 14esimo, ne avevamo già parlato lunedì, Papa Leone a Lampedusa, ha attaccato anche l'Unione Europea e soprattutto ha detto che si è stati troppo immobili in passato, si è fatto poco, si sono chiusi gli occhi, si è stati indifferenti, si doveva e si poteva fare e non si è fatto, e quindi il suo messaggio è stato, se vogliamo, una lezione di spiritualità e anche di politica, soprattutto verso la politica che non decide e che non prende posizione. Parliamo d'altro. Intanto scriveteci in continuazione, se lo fate ci fate molto piacere, siamo contenti di leggervi e anche magari di sentirvi. 076 321 1113 è il nostro numero WhatsApp, il numero di telefono invece per chiamarci in diretta è lo 0848 030808. Ieri abbiamo parlato a lungo della Valposchiavo e dei premi che ha ricevuto negli ultimi anni, oggi invece parliamo della Valle Bregaglia, quindi siamo ancora nel Grigione italiano. Quest'anno, nel 2026, a 60 anni dalla sua scomparsa, ecco perché ne parliamo, la Val Bregaglia rende omaggio ad Alberto Giacometti, figura di spicco dell'arte del Novecento, ed è un'occasione quella di quest'anno per scoprire le sue radici fra i luoghi d'infanzia, l'atelier di famiglia e che famiglia la famiglia Giacometti, il museo locale e gli eventi, ma anche tutte le mostre in programma. E sono parecchie le mostre in programma, sono tante le iniziative e noi ne parliamo con Marco Giacometti anche lui, che è direttore del Centro Giacometti di Stampa. Benvenuto, buongiorno, grazie a Marco Giacometti.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: È un anno importante allora per voi, per la Val Bregaglia, soprattutto perché siamo nel 125esimo anniversario della nascita di Alberto Giacometti e a 60 anni dalla sua scomparsa.
1: Proprio così, a 10 anni dal 50esimo dalla morte, abbiamo pensato che sia giusto ricordare questo artista un'altra volta, anche perché abbiamo avuto la possibilità di creare nuove mostre e di mettere in piedi un programma anche che possa fare arrivare qua in Bregaglia degli studiosi proprio su Giacometti.
0: Allora, dobbiamo dire che la presenza dei Giacometti è documentata in Bregaglia già a partire dal 1590, sappiamo che Giacometti significa Bregaglia, soprattutto nell'area di Sopraporta, fino al 1875 nei registri parrocchiali di Vico Soprano si attestano oltre 300 nascite con questo cognome. Da questa famiglia autoctona sono emerse personalità famose, questo è assolutamente importante, perché sono personalità famose a livello internazionale, partendo dai suoi più celebri artisti. Allora si festeggia, diciamo, si commemora e si ricorda soprattutto Alberto Giacometti, ma sono altri anche gli artisti in casa Giacometti, ve ne sono altri.
1: Proprio così. Allora, noi ricordiamo il padre di Alberto Giovanni, poi i fratelli Bruno e Diego, la sorella Ottilia, la madre Annetta. Questi sono i personaggi di una delle linee dei Giacometti del Ponte, come li chiamiamo. Poi c'è la linea dei Giacometti della Gassa, dai quali sono emersi Augusto Giacometti, grandissimo pittore, e Zaccaria Giacometti, uno costituzionalista presso l'Università di Zurigo. Quello che noi vogliamo fare è anche ricordare non solo le linee paterne Giacometti, ma anche tutte le linee delle madri, come le famiglie Santi, Baldini, Castelmur, che hanno contribuito a creare un substrato culturale molto proficuo.
0: Si può fare una classifica dei Giacometti più bravi, quelli più, insomma, importanti in questa grande famiglia di artisti?
1: Ma questa è una classifica molto personale. Siamo tutti convinti che Alberto oramai sia il più famoso e quello che ancora continua a ispirare le nuove generazioni. Dobbiamo parlare dei Giacometti anche in ottica del futuro, del presente. Al secondo posto, secondo me, dobbiamo mettere Augusto Giacometti, un pittore molto molto innovativo all'inizio del XX secolo, che è andato nell'astrazione già a partire dal 1910. E poi dietro si susseguono il papà Giovanni, Diego con le sue sculture, e magari Zaccaria Giacometti è un po' in un altro campo, nel diritto pubblico, che è stato un forte personaggio nel mondo svizzero dei metà secolo scorso.
0: Tra l'altro, lei ha parlato di Augusto Giacometti, che andò da Stampa a Firenze.
1: Sì, andò da Stampa a Firenze, passando da Zurigo e Parigi, e poi nel 1915, quando è scoppiata quando l'Italia è entrata in guerra, è rientrato in Svizzera e ha continuato il suo percorso artistico a Zurigo.
0: Mentre Giovanni Giacometti è il papà di Alberto Giacometti, fu anche molto amico di Segantini.
1: Proprio così, Giovanni Giacometti, il primo degli artisti che iniziò questo percorso di pittore, ha avuto un periodo difficilissimo, soprattutto per mancanza di soldi, ma anche perché ha deciso di restare a Stampa e non c'era, fino all'arrivo di Segantini a Maloja, un intreccio con l'arte moderna di quei tempi. E fu proprio Segantini a tirare, si può dire, dall'ombra questo Giovanni Giacometti, che ha sempre creduto nella sua attività di pittore, e di fargli conoscere il mondo del divisionismo, aprirgli la strada nell'Engadina, in modo che poi, dopo il matrimonio con Annetta Stampa di Borgonovo, è potuto diventare un grande dell'arte svizzera e nutrire la sua famiglia vendendo i propri dipinti.
0: E certo, Giovanni Giacometti ha dato un contributo fondamentale al rinnovamento della pittura svizzera del XX secolo, e assieme, tra l'altro, a Kuno Amiet, altro grande artista, altro grande pittore, è stato un esponente importante del colorismo svizzero. Sono splendidi, credo, alcuni paesaggi di Giacometti padre, di Giovanni Giacometti. È d'accordo?
1: È proprio così. Allora, lui i primi dipinti luminosi li ha fatti conoscendo Segantini, e poi, dopo la scomparsa dell'artista, si potrebbe quasi dire alto adesino di origine, Giacometti è stato influenzato dagli impressionisti e ha fatto bellissimi paesaggi delle montagne vicine e anche lontane, tra l'altro anche quelle che vediamo noi verso ovest in direzione Mesolcina, Moesano, ed è proprio questi paesaggi che in altranno noi vogliamo mettere in luce nel progetto Montagne nell'Arte, con un progetto di digitalizzazione pure.
0: Tra l'altro, sono stati fatti anche diversi documentari sulla famiglia Giacometti. Io mi ricordo di averne parlato forse qualche anno fa con una regista molto brava, un documentario splendido nel quale poi veniva anche così evidenziata la figura della mamma di Alberto Giacometti.
1: Sì.
0: Mi sembra che la regista era Susanna Fonzun, giusto?
1: Se ben Susanna Fanzun. Sì, di Taras, di Scuol,
0: sì,
1: che ha realizzato questo documentario Lei lo ha chiamato i Giacometti, ma non ha parlato di Augusto, ad esempio. Comunque questo documentario molto prezioso, con delle immagini spettacolari di dipinti e di paesaggi, sicuramente è uno dei contributi che ha fatto conoscere in Svizzera, ma anche in Germania, da quello che so, ancora di più questa famiglia di artisti.
0: Ecco, poi ci sono anche altri documentari, altri momenti in cui sono stati raccontati i Giacometti, questa dinastia, questa straordinaria dinastia di artisti.
1: Sì, ci sono alcuni libri, quasi tutti già esauriti, dovremmo farne uno nuovo, e poi soprattutto le interviste fatte in Francia ma anche in Svizzera per le televisioni con i racconti di Alberto Giacometti, e da questi racconti sono poi nati almeno 4 o 5 film documentari sull'artista, nel quale si accenna anche un po' alla sua famiglia.
0: Allora, veniamo anche e soprattutto a quello che voi avete previsto per questo 2026. Innanzitutto c'è un centro Giacometti. Andiamo più in aspetti concreti e anche importanti per chi volesse poi visitare il vostro centro.
1: Sì, allora a Stampa abbiamo il centro Giacometti, che si occupa di documentare e riscoprire il patrimonio immateriale di questa famiglia d'artisti. Noi non esponiamo mostre, no, opere originali, ma parliamo delle biografie e degli eventi vissuti qua in Brigaglia, del contributo che la patria dei Giacometti ha dato nella loro opera. E poi dall'altra parte c'è il Museo Cesagranda con l'atelier Giacometti, e loro hanno, per dire quel che fanno loro, un approfondimento sull'incontro di Giacometti con il medico di Chiavenna Serafino Corbetta, e questo si può vedere nel Museo Cesagranda di Valle. Mentre da parte nostra, sì.
0: Prego, continui pure.
1: Mentre da parte nostra, al centro Giacometti, abbiamo da una parte un programma di mostre con una mostra fotografica dove noi abbiamo cercato di raccogliere tutte le foto che ritraggono Alberto Giacometti a Stampa e a Maloja Capolago, dove avevano una seconda casa. Credo che ci siano delle foto e degli approfondimenti interessanti. Poi abbiamo anche riattivato 22 film di docufiction che avevamo fatto per Giacometti Art Wall, che possono essere visionati in una postazione video. E abbiamo una mostra di Laurie Bischoff dell'Università di Ginevra, che si occupa degli ultimi mesi nella vita di Giacometti, la malattia, la morte, i funerali e ciò che successe entro un anno dalla morte di Giacometti nel 66. Laurie Bischoff, fra l'altro, parla anche di Felice Filippini, questo persona della cultura della Svizzera italiana,
0: da grande artista che è stato tra l'altro anche capo dei programmi culturali dell'allora RTSI, lavorò per la RTSI, il grandissimo Felice Filippini, parliamo di un grande.
1: Esattamente, allora Felice Filippini è presente qua da noi a Stampa con un suo dipinto originale e anche con alcune tavole dove si ricorda come lui si è interfacciato con Giacometti in vita nel 65, ma anche poi dopo, nell'anno che segue la morte. Infatti lui ha intitolato una delle sue opere 12 gennaio, perché ha sentito della notizia della morte di Alberto il 12 gennaio del 66.
0: Ecco, noi parlando di Alberto Giacometti lo ricordiamo soprattutto scultore, giusto?
1: Sì, il mondo lo conosce soprattutto come
0: per quelle
1: scultore.
0: Sue figure filiformi.
1: Esattamente, questa è la parte conosciuta al grande pubblico. Lui si riteneva però in primo luogo un disegnatore e anche pittore, perché questi tre modi di esprimersi gli permettevano di vedere meglio quello che lo circondava. Per lui la sua arte era un modo per capire meglio ciò che lui vedeva, e non era quella di creare un'opera d'arte bella da mettere in un posto e da guardare.
0: E poi con la sigaretta sempre in bocca.
1: Fumava tantissimo.
0: Tantissimo fumava.
1: Si dice tre pacchetti al giorno. Praticamente in tutte le foto, anche quelle a partire dall'inizio degli anni 20, ha una sigaretta in bocca. O un sigaro, addirittura abbiamo una foto dove fuma il sigaro con il papà.
0: Ecco, le origini della famiglia Giacometti, io ne ho accennato prima, sono diversi ceppi.
1: Sì, allora, appunto, come detto, da fine Cinquecento sono documentati i primi Giacometti qua in valle, che poi hanno continuato a intrecciarsi con delle famiglie qua di Sopraporta, soprattutto la famiglia Stampa, e praticamente in questi artisti non scorre alcun sangue, diciamo così, extra brigagliotto a partire da alcuni secoli, e a un certo momento si sono insediati nella zona di Stampa venendo da Vico Soprano, e c'erano quattro linee: i Giacometti del Ponte, quelli della Gassa, quelli della Palù e quelli di Montaccio, e oggi sono molto diminuiti i Giacometti che vivono ancora in zona.
0: Lei è parente, Marco Giacometti?
1: Da parte della mamma, discendo da un fratello di Giovanni, da Otto Giacometti, che era albergatore e ha ripreso la casa di famiglia, e perciò siamo ancora qua nella casa di nativa di Giovanni. Mentre da parte di papà, discendo da un fratello del papà di Augusto, di un cugino di Augusto, e lì abbiamo anche, diciamo, le conoscenze attraverso le lettere familiari di questo artista dell'altro ceppo.
0: Vogliamo concludere parlando delle figure femminili della famiglia Giacometti. Beh, io ricordo Annetta Giacometti, Stampa, che fu la moglie del pittore Giovanni Giacometti, importante, fu una figura importante, e poi anche Ottilia Bertù Giacometti, che era la figlia di Giovanni e di Annetta Giacometti.
1: Proprio così, e di questo parlerà nel simposio che si svolgerà qua a Stampa sabato e domenica tra due giorni. Ne parlerà la professoressa Fiocchi Malaspina, le figure femminili nella famiglia Giacometti, e lei ha appunto citato due figure molto importanti, Annetta e Ottilia. Ottilia che ha avuto una vita felice, è rimasta incinta e spiacevolmente è morta subito dopo il parto del suo primo figlio Silvio Bertù, e che è andata un po' dimenticata perché oggi il focus è su Annetta la madre, visto che lei ha vissuto molto a lungo, i fotografi l'hanno ripresa qua a Stampa. Allora. Ma Ottilia... Sì.
0: Prego, prego.
1: Sì, ma Ottilia ha avuto anche lei un ruolo molto molto grande. Alberto era molto attaccato a sua sorella e è stata ritratta parecchie volte, e dopo la sua morte vediamo una rottura nell'opera di Giacometti, perché poco dopo inizia Giacometti a fare queste sculture minuscole, e coincide proprio un po' con la morte della sorella.
0: Eh sì, allora la famiglia Giacometti, il museo Cesa Granda, l'atelier Giacometti, il centro Giacometti, tutto questo in Val Bergaglia, Vico Soprano, giusto? Poi il sentiero Giacometti.
1: A Stampa,
0: giusto? Poi il sentiero Giacometti e poi tanti eventi. Allora, per chi ne volesse sapere di più, c'è anche il sito, giusto?
1: Sì, centrogiacometti.ch. Oppure cesagranda.ch.
0: Trovate tutto. In chiusura, in 10 secondi, è prevista una retrospettiva sui Giacometti o su Alberto Giacometti in futuro?
1: Le retrospettive sono previste nelle grandi città, che possono permettersi di avere spazi espositivi grandi, e è poi previsto un grande museo su Alberto Giacometti a Parigi a partire dal 2028.
0: Benissimo, Marco Giacometti, grazie, direttore del Centro Giacometti di Stampa. Abbiamo ricordato a 60 anni dalla sua scomparsa la figura di Alberto Giacometti, tra l'altro ricorre anche il 125esimo anniversario della nascita appunto di questo grande artista svizzero. Grazie a Marco Giacometti, grazie a voi che ci avete seguito Mille Voci, buona giornata e buona continuazione di ascolto.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler, ecco i principali temi che tratteremo nel radiogiornale in onda fra mezz'ora. Nelle scorse settimane in Svizzera si sono registrati vari casi di impianti fotovoltaici che hanno preso fuoco. Per gli esperti non è però dimostrato che sia colpa delle alte temperature. Importante è che montaggio e manutenzione siano fatti in modo corretto. Presentata la selezione ufficiale del Film Festival di Locarno alla 79esima edizione, 7 prime mondiali in Piazza Grande. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran, che ha risposto colpendo vari paesi del Golfo. A Mashhad, nel nord-est del paese, oggi si concludono i funerali della guida suprema Ali Khamenei. Oggi l'annuncio del piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsto il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro che si aggiungono ai 50.000 già annunciati nel 2024. Dopo il giorno di pausa, primo quarto di finale ai mondiali di calcio, Francia-Marocco, tappone pirenaico al Tour con il mitico Tourmalet da scalare.
0: Il traffico e la viabilità nel consueto bollettino quotidiano delle 12. Sono le 12.01, nei Grigioni ci sono code in entrambe le direzioni, sulla 13 fra Pian San Giacomo e San Bernardino a causa di un veicolo in avaria, a Locarno ci sono code tra la rotonda di Piazza Castello e il

0: minuti in direzione nord. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Nel Canton Grigioni, infine, sulla A13 ci sono code per lavori tra Sarganser Land e Bad Ragaz in direzione di Coira.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1. Meglio di così. Benvenuti a Meglio di Così. Oggi parliamo di orto e giardino, dove la natura ci insegna una lezione semplice. Per raccogliere qualcosa di bello servono cura, pazienza e tempo. Tre consigli pratici e leggeri ce li dà quest'oggi Alain Melchionda, che non ha bisogno di presentazioni, giornalista, lo conoscete bene. Alain, ben arrivato a Meglio di Così.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ci parli di orto, di giardinaggio, per quale motivo?
2: Però aspetta, io volevo già contestarti, così detto all'inizio che ci vuole...
1: Ci vuole cura, pazienza, tempo.
2: Ecco, io porto un po' un'altra filosofia, quella del davvero del fai da te, quindi adesso non sto dicendo e non voglio dirlo, è proprio per questo che ti ho contestato questo inizio.
1: A me piace che già parti contestando, perché esce la tua indole.
2: No, non voglio che dire a casa che bisogna studiare, visto che oggi si può, no? Con internet trovi tutto, quindi andare a vedere cosa c'è bisogno, cosa non c'è bisogno. Io sono per provare, perché quello che mi porta, così rispondo anche alla tua domanda, a parlare di questo, mette davanti, sopra tutte queste cose qua, il fare, il divertirsi, lo sperimentare, il conoscere anche proprio a livello appunto empirico, non scientifico, studiando manuali o chissà che cosa, dentro questo campo nello specifico, proprio perché a me interessa. Io, dove ho potuto, ho sempre fatto anche un pezzetto di orto, per quello che ho chiamato orto e giardino, piante, quello che vogliamo, perché se penso sono stato a Coira a lavorare, io ho fatto l'orto a Coira, sono stato a Lugano in città, c'era un mini giardino, ho chiesto all'amministrazione se potevo dissodare un pezzetto per fare l'orto, mi hanno detto di sì, l'ho fatto, ben felice di poterlo fare.
1: Ma questo interesse ti è stato trasmesso da qualcuno in famiglia?
2: Ma allora, prima dico una cosa che è più romantica, perché non so se questa è la risposta, ma io avevo 4 nonni contadini, quindi comunque a contatto con la terra, col terreno, no? Perché più sulla coltivazione che sull'allevamento, anche un po', ma non troppo l'allevamento. Quindi, ma d'altronde c'è anche l'amore per gli animali, quindi c'è anche quel cotè. Questo forse è una risposta un po' più romantica. Dal punto di vista pratico, sono cresciuto, ho avuto la fortuna di crescere in una casa con i miei genitori che si sono spostati, hanno costruito quando avevo 5 anni, con un giardino, con un orto e con l'interesse soprattutto della mamma per le piante, il coltivare, il far crescere. Ecco, io penso che questo l'ho assorbito. Potrei fare un esempio: ho sempre amato e continuo a amare, purtroppo dove sto oggi non ce l'ho, il camino, ma proprio perché vengo da situazioni dove c'è sempre stato il camino e io ho assorbito da ragazzo, quando davvero tutto è romantico, tutto è bello, tutto è quelle situazioni da camino che oggi mi mancano.
1: Sei quindi più un ragazzo di campagna che di città?
2: Senz'altro, di valle, questo senza ombra di dubbio. Io faccio fatica, ho citato prima che sono stato a Lugano, faccio fatica a abitare in città, deve esserci già un certo tipo di compromesso. Per esempio, io ho abitato tanti anni a Berna e io ancora oggi Berna non la considero una città, nel senso, da un punto di vista dei servizi sì, perché lo è a tutti gli effetti, hai tutto per il tempo libero, hai il dottore, hai i medici, hai i farmacisti, hai tutto, hai le banche, i negozi, certo, ma dal punto di vista della sua struttura, della sua architettura, io non la considero una città, è un paesone esteso, in quel senso lì. Quindi questo per me è un buon compromesso, tant'è vero che io ero e sono ancora innamorato di Berna e ci ho vissuto per quasi 11 anni. Ecco, la città, ecco, io ho una certa... un certo distacco, una certa diffidenza, qualcosa che mi tiene lontano, per esempio, da Zurigo, perché Zurigo è, meno nella mia visione, visto che la frequento poco, è molto più città come la intendiamo, quindi molto più cemento, molto più stressata, direi, anche forse, ecco, forse i bernesi, oltre ad avere un certo tipo di struttura di quartiere, di architettura, hanno anche questa fama, questa nomea che si porta indietro, di prendersi un po' con comodo la vita

0: che forse non è così sbagliata come,
1: come la penso io, no? Poi faccio un mestiere che va da tutt'altra parte, perché i momenti di stress, lo sai anche tu, sono quotidiani e continui. Però ecco, da qua viene anche il motivo di parlare di questo tema, che è un po' il mio equilibratore, fa da contrappeso. Io passo le giornate, al di là dello stress, ma anche facendo un lavoro che è prettamente intellettuale, uso la testa, no? E la manualità, no, poco niente, cioè sì, scrivere va bene, ma non è quella la manualità. E quindi l'avere la possibilità, il prendersi il tempo, il cercare il tempo e la situazione per mettere le mani nella terra, per pensare alle piante, alle verdure, mi riequilibra da quel punto di vista e mi fa sentire bene.
0: E quindi il primo consiglio per fare l'orto?
1: È banalissimo, ma è fare, che l'ho detto un po' all'inizio anche, non importa come, diciamolo veramente in modo spiccio e semplice, non importa come, ma fare, provare, alla fine qualcosa succede, qualcosa avviene.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunare e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: torniamo a mettere le mani nella terra con Alain Melchionda.
1: Hai scelto tu la musica, evidentemente, il tuo programma. Questa canzone mi ha risvegliato ancora la pelle d'oca adesso, proprio i primi anni della mia vita, da 0 a 5, insomma. Sono nato e cresciuto in Val di Blenio, a Ponto Valentino, oggi comune di Acquarossa, quando mio papà cantava a mia sorella questa canzone, me la ricordo molto bene, e quando nei prati liberi, perché davvero lì si usciva per strada, non è come oggi, mille regole, mille pericoli, c'è anche un altro tipo di traffico, ecco, nei campi liberi, nei prati liberi c'erano i papaveri, me li ricordo, ce n'erano dappertutto, quelli spontanei, appunto, e quindi ecco collegato questa cosa qua.
0: Ma questo mi fa molto piacere che sono riuscita involontariamente a aprire dei ricordi della tua infanzia. Parliamo di orto, di mettere le mani nella terra, di sporcarsi le mani.
1: Tutto nella vita, quindi anche questo lo si fa, se non è lavoro, e questo non è lavoro, è un hobby, è tempo libero, lo si fa a misura delle proprie possibilità, delle proprie capacità, quindi ecco, poi può evolvere e cambiare, ma credo proprio che non smetterò. Hai detto bene questo, così lo svegliamo subito il secondo consiglio: mettere le mani nella terra, fisicamente toccarla, quindi senza guanti, sporcarsi in questo senso.
0: Perché senza guanti?
1: Perché fa bene alla salute. Allora, avessimo anche i guanti, l'effetto c'è, perché fa bene anche a livello mentale, è un antistress. Ci sono studi e studi che dicono queste cose, e quindi questo effetto lo si avrebbe lo stesso. Ma ci sono anche aspetti biologici, no? Ci sono i batteri, tutti questi esserini che noi non vediamo, ma che ci circondano, siamo immersi anche qua nell'aria, insomma, ci sono. E ci sono i batteri buoni, che migliorano l'umore, pensa te. Mettere le mani nella terra ti migliora l'umore. E poi c'è un aspetto anche molto fisico, perché stimola il sistema immunitario. Perché tu ti esponi a dei microbi naturali, no? E questo allena il sistema immunitario. Quindi lo si allena, nel senso che questo esporre è un esporre soft, no? Non è un esporre forte, il virus, il batterio cattivo, aggressivo, sono, come ho detto, sono virus che ci circondano, ecco. Quindi oggi questa paura, ho detto in modo diverso, questa ricerca che vedo in alcuni oggi, ostinata dell'igiene, dell'igienizzazione totale, al di là che secondo me non è raggiungibile, uno vive male se davvero ogni cosa che dice, ah, oddio, adesso non, aspetta, no, non tocco qua, ecco, siamo in uno studio, dico, non metto le mani sul tavolo perché chissà chi c'è stato prima, devo prima disinfettare, ecco, no, se caso, allora esco di qua, vado a lavarmi le mani. Quindi non sto parlando contro l'igiene, certo che è importante l'igiene per se stessi e per gli altri, sto dicendo che appunto ci si può lavare e fare quei gesti, l'abbiamo detto, fa del bene sia a livello mentale, fa del bene anche a livello fisico. E poi io, richiamando quello che ho detto prima, che fa un po' da contrappunto, da contrappeso rispetto al mio lavoro prevalentemente di testa, a me piace proprio fisicamente, insomma, sarà magari anche, sono del Toro, quindi un segno di terra, quindi ho bisogno in questo caso non solo di avere tendenzialmente sempre i piedi ben piantati per terra, ma anche le mani dentro la terra, ecco.

0: Vuoi mettere e raccogliere un limone dal proprio albero? Cioè, un'altra soddisfazione, Alain Melchionda.
1: Un'altra soddisfazione, dopo io di agrumi non ne ho, se non uno, che così entriamo davvero in questa terza parte, che non fa frutti, ma per mille motivi adesso non sto qua a spiegarlo, è un pomelo.
0: Buonissimo il
1: È
0: pomelo.
1: pomelo perché io nella mia ignoranza, che si collega al non studiare, i tempi, mi piace da sempre, quando è arrivato ero incuriosito,
0: È un
1: l'ho
0: frutto
1: fatto.
0: cinese il pomelo.
1: Ma no, per niente, e vedi qua.
0: Ah,
1: E io
0: vedi?
1: pensavo fosse anche, banalmente, dall'associazione del nome, no? Pomelo, che fosse un incrocio, quindi fosse un prodotto umano. E invece no, è un frutto a sé stante, con una sua genetica, è puro così. E questo lo si.
0: Quindi non è cinese, perché io lo vedo sempre che viene dalla Cina,
1: No,
0: pensavo.
1: se tu vai sul lago di Garda, in tanti giardini, conoscendo la pianta, perché se la vedi quando non hai frutti, ne trovi, ne vedi
0: Sono
1: tanti.
0: grandi abbastanza,
1: Sono
0: no?
1: belli grossi cicciotti, sì. Io, visto che vivo in affitto e per di più in un giardino che è un terrapieno, perché sotto c'è l'autorimessa, c'è il garage, quindi ci saranno quanto? 80 centimetri, un metro di terra, di piante da medio alto fusto che mettono radici, non ne metto evidentemente. Uno, appunto, non è casa mia fino in fondo, ci abito ma non è casa mia, e due, non vorrei far danni, insomma. Ecco, quindi ce l'ho invaso e questo è uno dei motivi per cui il suo sviluppo può essere limitato. Adesso siamo nel 2016 e
0: Siamo nel 2026.
1: 26, stavo andando indietro, a 16 anni, ecco, quindi ancora lì erano tre. Due sono morti più o meno subito, no? E
0: È un
1: viene da.
0: sopravvissuto,
1: È
0: insomma.
1: sopravvissuto, ma viene da questa curiosità, per quello che prima relativizzavo anche un po' per come la vivo io, eh? Il fatto che bello lo faccio per poter raccogliere, avere il frutto del mio lavoro, no? Frutto in senso lato, che sia la verdura o che sia il pomelo di turno. Io sono mosso anche tanto dalla curiosità e credo che questo abbia fatto sì che io abbia scelto il lavoro che faccio, ma lo vedo anche in queste cose. Quindi vado a cercare quelle cose un po' più strane, o se non strane, meno abituali. Cioè, a casa mia il ficus benjamino non lo vedrai mai, perché ce l'hanno tutti, c'è dappertutto. Ho l'ulivo perché mi piace tantissimo. Tantissimo come pianta, ma proprio per distinguermi, perché non volevo l'olivo, virgolette, banale, che hanno tutti, ho un olivo bonsai, è piccolino, anche quello
0: Immagino che non faccia
1: c'ha di.
0: frutti.
1: Sì, che fa le
0: Fa le
1: olive?
0: olive lo stesso,
1: Certo, è
0: mignon.
1: alto, adesso non ci vedono, ma così stimando, cos'è?
0: 50,
1: 30 centimetri,
0: 30
1: 30,
0: centimetri.
1: 30 e 40 centimetri a 20 anni. E quindi vedi anche come pian piano il tronco diventa come gli ulivi vecchi, quelli grandi che conosciamo, che vediamo, eh? Ma è bonsai.
0: È bonsai.
1: Eh sì.
0: Però arriviamo al terzo consiglio.
1: Che è il diversificare, proprio per questo spirito
0: Ah.
1: di curiosità, no? Che si lega anche a quello che ho detto all'inizio del provare. Quindi io, proprio perché non studio e non mi interessa quel lato lì, non chiedermi il nome di anche solo una pianta che ho a casa perché non li so, ma ho tutte piante che io non vedo da nessuna parte, o forse ho visto da in un posto solo, e ogni tanto mi sono anche magari permesso di rubacchiare il ramettino, e dopo si prova anche lì, ma crescerà per talea, no? Se lo metto nell'acqua direttamente nella terra, oppure non crescerà. A volte va bene, a volte non va bene, questa è la natura. Però il diversificare, ma te lo lego, è un aspetto molto pratico, perché io questo l'ho fatto tantissimo con mio figlio piccolo. Volevo che avesse questo legame proprio piccolo dai tempi in cui i bambini ancora non hanno una linea del tempo, non riescono a gestire il tempo che passa. Per loro un minuto è come un mese, no? È tutto, è sempre solo qui adesso. E quindi dagli pian piano questa coscienza del tempo che passa, perché il tempo ti fa sviluppare gli ortaggi, ti fa crescere, no? E quindi vedi il risultato di quel che hai fatto, perché lo facevamo sempre insieme l'orto. Ma ti dà anche questo tipo di coscienza. E poi conosci i ragazzi di oggi, giustamente, sono tutti telefonino al 95% della loro giornata, e poco aspetto materiale, insomma quello che, il mondo che abbiamo conosciuto noi, no? E farglielo vedere, io mi ricordo, ero ancora ai tempi dell'Unia Berna quando ho sentito che il 50, quindi stiamo parlando di pian piano fanno 30 anni fa o giù di lì, avevo sentito che il 50% dei bambini di Milano alla domanda da dove viene il latte la risposta era supermercato, cioè non avevano mai visto una mucca in vita loro e men che meno quindi sapevano che il latte alla fine viene da lì. Ecco, quindi c'era anche questo aspetto e io dico sempre, l'ho sempre chiamato così, che con mio figlio anno dopo anno ho sempre fatto un orto didattico, perché questo era l'obiettivo del fargli vedere anche le differenze. Un anno mi ricordo che ho messo 15 tipi di pomodori diversi, perché anche lì oggi ci standardizzano, no? Soprattutto con le carte fedeltà, prendono i dati di cosa compriamo, cosa non compriamo, alla fine ti danno solo quello che vendono di più e tutto il resto lo aboliscono. Quindi tu vai in un negozio, trovi uno, due, tre tipi di pomodori, adesso esagero per difetto, ma insomma il pomodoro nero non lo trovi da tutte le parti e altre mille di diavolerie di pomodori che esistono, e quindi per fargli vedere queste differenze. E mi ricordo quell'anno in cui alla fine di questo sabato pomeriggio lui è andato in camera a giocare, io mi sono messo a far cena e lui aveva scelto, perché mi ricordo che gli avevo chiesto cosa voleva, il pollo al forno con le patate al forno, non patate fritte. E mentre stavo sbucciando le patate mi si è accesa la lampadina e ho detto: porca miseria, non abbiamo messo le patate. Perché non abbiamo messo le patate, vista la particolarità? Allora l'ho chiamato e gli ho detto: senti, ma tu sai come crescono le patate? Non le abbiamo messe, no? E lui dice: no. Allora, per farla breve, abbiamo preso un vaso, perché la patata è invasiva va in giro, quindi le abbiamo contenute in un vaso, lo scopo era farglielo vedere, non fare il raccolto per mangiare 3 mesi patate. E abbiamo messo le patate insieme, tutto è bagnato, tutto quanto, poi passa il tempo e mi dice: guarda, cresce la pianta, e vede che cresce la pianta, poi la pianta fa i fiori e a un certo punto, e lui si aspettava poi di vedere i frutti, che crescessero le patate, insomma, no? E a un certo punto arriva una volta tutto preoccupato e dice: papi, ma sta morendo le nostre piante di patate. E gli ho detto: davvero? Cosa succede? Dopo guarda, ho detto: vediamo, era troppo presto, quindi gli ho detto: aspettiamo un po', vediamo se si riprendono. Quando poi gli ho detto: non lo so, a questo punto, svuota il vaso, e è andato male l'esperimento. Svuotando il vaso ha scoperto lui le patate che stanno sotto e non crescono sopra, ecco, queste cose qua.
0: Grazie Alain Melchionde, anche oggi abbiamo piantato qualche idea, se una di queste troverà spazio nella vostra giornata allora ne sarà valsa la pena. Alla prossima, perché possiamo sempre farlo meglio di così. Meglio di così.
2: Rete 1.

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a voi e buon giovedì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come saranno le previsioni del tempo per oggi pomeriggio. In tutta la Svizzera saranno ore soleggiate e molto calde, anche se in montagna potranno svilupparsi dei cumuli. Le temperature potranno raggiungere i 35 gradi. Passiamo ora alle previsioni per domani, venerdì 10 luglio. Al nord il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con tendenza a temporali pomeridiani in montagna. Al sud invece avremo tempo in parte soleggiato al mattino e rovesci o temporali durante il pomeriggio. Le temperature al nord saranno comprese fra 14 e 34 gradi, al sud fra 20 e 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del sud delle Alpi, la regione di Basilea, il Vallese e lo Chablais. Inoltre in Ticino, nel Moesano e in Valposchiavo è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Fendler. Nelle scorse settimane in Svizzera si sono registrati vari casi di impianti fotovoltaici che hanno preso fuoco. Per gli esperti non è dimostrato che sia colpa delle alte temperature, importante è che montaggio e manutenzione siano fatti in modo corretto. Presentata la selezione ufficiale del Film Festival di Locarno alla 79esima edizione, 7 prime mondiali in Piazza Grande. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran, che ha risposto colpendo vari paesi del Golfo. A Mashhad, nel nord-est del paese, oggi si concludono i funerali della guida suprema Ali Khamenei. Oggi l'annuncio del piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsto il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro che si aggiungono ai 50.000 già annunciati nel 2024. Dopo il giorno di pausa, primo quarto di finale ai mondiali di calcio Francia-Marocco, tappone pirenaico al Tour con il mitico Tourmalet da scalare. Continua la canicola in Svizzera, lo abbiamo sentito, nei prossimi giorni sono attese ancora temperature ben al di sopra dei 30 gradi in tutto il paese, anche se qualche temporale non è escluso. E proprio le temperature elevate di questi giorni potrebbero essere la causa di alcuni incendi scatenati da pannelli fotovoltaici che hanno preso fuoco sui tetti delle case. Ma quanto sono sicuri questi impianti? Quanto possono resistere alle temperature elevate di questi giorni? Per gli addetti ai lavori la risposta sta in realtà in una corretta installazione e manutenzione. Gianluca Olgiati.
4: La miniserie di incendi sui tetti è capitata nei Grigioni. Nel giro di una settimana, a fine giugno, hanno preso fuoco impianti fotovoltaici a Laax, Zitzers, Disentis e poi anche nel comune di Elk, Canton Zurigo, sul tetto di una scuola. Danni per centinaia di migliaia di franchi. Casi isolati, coincidenze o c'è di più? Per David Stickelberger, esperto di Swiss Solar, mancano dati statistici per dirlo.
5: Possiamo soltanto dire che la forte crescita degli impianti fotovoltaici, il cui numero è quintuplicato tra il 2017 e il 2025, non ha comportato un aumento di questo tipo di incendi.
4: Quintuplicato fino a raggiungere quota 350.000. Ma qual è il possibile effetto dell'ondata di caldo di fine giugno?
5: Può certamente giocare un ruolo, ma non possiamo dirlo definitivamente. L'importante è di sapere che se un impianto fotovoltaico viene installato, gestito e sottoposto a manutenzione a regola d'arte, il rischio può essere notevolmente ridotto.
4: Rischio che, stando a diversi studi, è comunque minimo, meno dello 0,006%, come dire un impianto su 20.000. Per l'Associazione dei Professionisti dell'Energia Solare, le fonti di rischio non vanno cercate tanto nei pannelli quanto nell'installazione. Ancora David Stickelberger.
5: Per esempio, se combinano le spine di differenti produttori che non vanno insieme, questo è molto pericoloso, anche se fa tanto caldo e non c'è abbastanza ventilazione, questo può essere un pericolo.
4: La raccomandazione dell'esperto a chi volesse installare un impianto fotovoltaico sul tetto è quella di non scegliere l'offerta più conveniente, ma di rivolgersi solo a ditte specializzate e serie.
3: Per la politica cantonale, oggi il consigliere nazionale del Partito Liberale Radicale Alex Farinelli, attraverso i suoi account social, ha annunciato la sua disponibilità al partito cantonale di mettersi in lista per il Consiglio di Stato alle prossime elezioni cantonali previste in aprile del 2027. Alex Farinelli siede in Consiglio nazionale dal 2019 ed era già stato in passato candidato nelle elezioni cantonali del 2015, l'anno in cui venne eletto Christian Vitta. Manca un mese all'inizio della 79esima edizione del Locarno Film Festival e oggi è stato il momento della comunicazione alla stampa all'Uma Westbaum di Zurigo della selezione ufficiale. Sono stati dunque presentati tutti i titoli in concorso e il programma di Piazza Grande. Marcello Ierace, qui in studio con me, cosa è stato detto?
6: Parto dai numeri. In totale saranno 233 i film in programma, di cui 133 sono anteprime mondiali, un programma frutto di una selezione fatta su ben 7.759 candidature, un numero quest'ultimo che è un record assoluto, con un aumento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno.
3: Marcello, lo sappiamo, il cuore pulsante del Locarno Film Festival è la Piazza Grande. C'è qualche novità?
6: Ma più che novità, c'è un ritorno al passato, ovvero la decisione, peraltro già annunciata lo scorso dicembre, di riutilizzare lo storico schermo dell'architetto Livio Vacchini. Nel 2025, lo ricordiamo, era stato messo da parte, la cosa aveva fatto sollevare diverse polemiche. Comunque, della questione non si è accennato nella conferenza stampa di oggi, si è invece parlato della grande richiesta di biglietti per i film in Piazza Grande, che lo scorso anno aveva creato qualche problema. Questa è la risposta del direttore generale del festival, Raphael Brunschwig. Brunschwig ha spiegato, lo sentiamo, che la questione già era stata risolta in parte l'anno scorso, però si è fatto comunque un passo avanti. Chi è accreditato dovrà riservare obbligatoriamente il proprio posto in piazza e in questo modo non vi saranno spazi vuoti e le file davanti saranno a disposizione del pubblico.
3: E del programma cosa ci puoi dire?
6: Senza entrare troppo nello specifico, per quel che riguarda il concorso internazionale, il direttore artistico Giona Nazzaro ha evidenziato tre tendenze. Ci sono film fortemente narrativi con la famiglia al centro, ci sono poi pellicole che si interrogano sul tema della comunità e infine una terza tendenza riguarda la possibilità di plasmare il proprio corpo in modo diverso. In Piazza Grande avremo 7 prime mondiali, tra cui il film Il Cileno, che è stato girato anche in Ticino, tra l'altro, e poi ci saranno 3 serate speciali dal 6 all'8 agosto con le proiezioni notturne di Wild Heart di David Lynch, Balla coi lupi di Kevin Costner, restaurato in 4K dal laboratorio zurighese Sinegrel, e infine Taxi Driver di Martin Scorsese a 50 anni esatti dall'uscita.
3: Marcello Ierace in diretta. In Iran la salma di Ali Khamenei è arrivata a Mashhad, nel nord-est del paese, dove sarà inumata. Si concluderanno dunque con la sepoltura i funerali del grande Ayatollah iraniano, che erano iniziati sabato a Teheran con una folla immensa di persone che avevano partecipato alle processioni e cerimonie per ricordare la guida suprema uccisa in un bombardamento israelo-americano a fine febbraio. E per la seconda notte gli Stati Uniti hanno bombardato obiettivi iraniani, con Teheran che ha risposto colpendo in Qatar, Emirati e Bahrain, dove ancora un paio di ore fa si registravano esplosioni. Il cessate il fuoco si sta di fatto rapidamente degradando. Che cosa ha innescato il riaccendersi delle tensioni? Chiara Savi lo ha chiesto a Francesca Caferri, esperta di Medio Oriente per il quotidiano La Repubblica.
7: La prima cosa che bisogna dire è che l'accordo che è stato siglato non era chiaro e quindi questo ha consentito degli spazi di manovra a entrambi i protagonisti che l'altro non ha voluto e che quindi hanno riscatenato l'attacco, quindi la non chiarezza dell'accordo preliminare per prima cosa. E secondo, uno show di forza enorme che è quello che l'Iran ha messo in campo in questi giorni con il funerale, le tensioni interne al regime che sono sfociate con degli attacchi nello stretto di Hormuz che gli Stati Uniti non hanno voluto tollerare.
8: Donald Trump ha detto che il cessate il fuoco è saltato, ma non si ha l'impressione che voglia spingere per uno scenario di guerra aperta. C'è ancora una chance per mantenere viva la tregua?
7: Io credo che ci sia ancora una spiraglia per il cessate il fuoco, per il semplice motivo che i due protagonisti sono arrivati a questo cessate il fuoco stremati entrambi, volendo uscire entrambi da questo conflitto, e quindi l'idea di tornarci in pieno probabilmente non conviene a nessuna delle due parti. Ecco, è a questo che bisogna aggrapparsi per sperare che il cessate il fuoco tenga, perché l'Iran ne è uscito vittorioso ma indebolito. L'economia americana sta pagando un duro prezzo a questa guerra e a Donald Trump questo non conviene in vista delle elezioni di midterm.
8: Però, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Bloomberg, è da due giorni che lo stretto di Hormuz, centrale in questa crisi, è di fatto di nuovo chiuso. Si va verso ad una navigazione ancora bloccata, con tutte le conseguenze economiche ma anche militari che questo può produrre?
7: Dobbiamo aspettarci una navigazione completa. Non si tornerà allo scenario del 26, del 27 di febbraio. È chiaro che questo accordo oggi è molto più legato ad Hormuz che non al nucleare, e quindi qualunque tipo di tensione si rifletterà lì. Gli iraniani lo vogliono controllare perché ritengono di essere usciti vittoriosi. Gli Stati Uniti questo più di tanto non possono tollerarlo, e quindi è chiaro che è lì che sono puntati gli occhi del mondo. Non a caso si continuano a studiare vie di trasporto alternative, anche se ancora non sono reali.
3: E ieri in Turchia si è chiuso il vertice NATO, al quale ha partecipato anche il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, che si è intrattenuto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e con Donald Trump. Lorenzo Trombetta, nostro collaboratore sulle questioni siriane, ti ritroviamo in diretta. Perché al-Sharaa è stato invitato al vertice NATO e di che cosa ha parlato con Erdogan e Trump?
9: Buongiorno. Innanzitutto la cornice politica diplomatica della nuova Siria, ricordiamo un anno e mezzo fa è cambiato il potere a Damasco, prevede un dominio sempre più evidente degli Stati Uniti. Anche il servizio precedente ricordava come gli Stati Uniti comunque si considerano una potenza egemone nell'area, e la Siria fa parte del Medio Oriente allargato. In questo senso il vertice NATO proprio in Turchia, alleato chiave dell'Alleanza Atlantica, degli Stati Uniti, è simbolicamente la presenza di Ahmad al-Sharaa, è fondamentale proprio per garantire, assicurare la chiusura di questa cornice diplomatica a dominio americano nella regione. E si è parlato sostanzialmente del fatto che Damasco deve rientrare appieno nel sistema di clientele statunitensi, tant'è vero che il primo punto di cui si è discusso è stato proprio il ripristino della piena integrità, della legittimità politica del potere di Damasco incarnato da Ahmad al-Sharaa, per cui improvvisamente, come abbiamo visto più volte, come attore e sponsor del terrorismo, la Siria, con un tratto di penna, come ha annunciato ieri Trump, non è più uno sponsor del terrorismo come è stato per decenni, ma è un attore che lotta con gli Stati Uniti contro il terrorismo. Questo evidentemente fa notare quanto l'etichetta terrorismo sia un'etichetta politicamente usata a seconda delle convenienze politiche. L'altro aspetto importante è la Turchia, membro della NATO ma attore regionale di dominio ormai in Siria, che si scontra almeno politicamente sempre in maniera più esplicita con Israele, che occupa una parte consistente del sud-ovest della Siria, proprio a poche decine di chilometri dalla capitale Damasco.
3: Abbiamo perso la comunicazione con
9: l'interesse di Turchia.
3: Lorenzo, abbiamo perso un attimo, se vuoi riproseguire dall'ultima frase.
9: Sì, l'elemento fondamentale su cui gli Stati Uniti dovranno lavorare è conciliare gli interessi turchi e gli interessi israeliani che confliggono proprio sul territorio siriano. Questo è l'altro elemento importante della cornice diplomatica offerta agli Stati Uniti.
3: Grazie a Lorenzo Trombetta. E grande attesa in Germania per la riunione del Consiglio di sorveglianza della Volkswagen di questo pomeriggio a Wolfsburg. L'amministratore delegato del colosso automobilistico renderà noti i dettagli del suo nuovo piano di ristrutturazione, che prevede il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro che si aggiungono agli altri 50.000 già annunciati nel 2024. Walter Raue.
10: Quando alle 14.30 di oggi il consiglio di sorveglianza della Volkswagen si riunirà nel quartier generale dell'azienda a Wolfsburg, per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiuderà una lunga era. Quella della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo sfruttando unicamente il normale flusso di personale, non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare il suo posto di lavoro. Questa volta però, per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico, Oliver Blume, sembra intenzionato a ricorrere anche allo strumento dei licenziamenti e alla chiusura di ben 4 stabilimenti in Germania, quelli di Hannover, Emden, Zwickau e Neckarsulm. I dazi introdotti da Donald Trump, le tensioni internazionali e la crescente concorrenza delle case asiatiche e soprattutto di quelle cinesi mettono sotto pressione il gruppo Volkswagen, i cui costi di produzione sono molto alti e i modelli lanciati recentemente sul mercato non hanno dato i risultati sperati per quanto riguardano le vendite.
3: Questa sera si terrà la prima partita dei quarti di finale dei campionati del mondo di calcio tra Francia e Marocco. In attesa che la Svizzera giochi la sua contro l'Argentina domenica mattina, non tutti sanno che le ricadute economiche di quelle partite arrivano fino in Svizzera, grazie al fatto che la FIFA ha sede a Zurigo. Il contributo è di Johnny Canonica.
11: Il prodotto interno lordo del Canton Zurigo è il maggiore tra quelli dei 26 cantoni svizzeri. Nel 2022, ultimo dato disponibile dell'Ufficio Federale di Statistica, il PIL zurighese è ammontato a 164,5 miliardi di franchi, pari a quasi il 21% del PIL svizzero. Grazie al fatto che la FIFA ha sede a Zurigo, negli anni in cui si tengono i campionati del mondo, il PIL cantonale aumenta di circa l'1% in più rispetto agli altri anni. In che modo Zurigo beneficia dei campionati mondiali e della presenza della FIFA? Zurigo non trae un beneficio diretto così significativo dalla presenza della FIFA. Si tratta piuttosto di un effetto statistico generato dai proventi delle licenze per i diritti di trasmissione durante i mondiali, spiega Kevin Gismondi, economista della banca cantonale di Zurigo, ai microfoni di SRF. Dal punto di vista indiretto le cose sono però differenti, perché l'economia cantonale trae benefici dalla presenza della FIFA grazie alle sue commesse alle imprese del cantone oppure grazie agli eventi che organizza con ricadute positive per il turismo. Dal punto di vista fiscale, invece, gli incassi per il cantone sono tutto sommato contenuti. Ancora Kevin Gismondi. Il fatto è che la FIFA è organizzata come associazione secondo il diritto svizzero e gode dello statuto di organizzazione senza scopo di lucro. Per questo motivo beneficia di privilegi fiscali. Come il Comitato Internazionale Olimpico, anche la FIFA è esente dall'imposta federale diretta e a livello cantonale beneficia di determinati sgravi. Naturalmente, la FIFA deve pagare le tasse in una certa misura, ma si tratta di un importo molto inferiore a quello che pagherebbe una normale impresa orientata al profitto nell'economia di mercato.
3: Bus notturni anche nei giorni feriali. Nel Canton Zurigo si guarda al futuro e si punta a un'offerta di trasporto pubblico che tenga conto delle nuove necessità della gente in una società che sempre più vive e lavora sulle 24 ore. Ma ci dice di più Manuele Ferrari.
12: Le persone attive ad esempio nel settore sanitario o nell'industria hanno orari di lavoro ben lontani dal tradizionale 8-18.
13: Neue Fahrgäste können in der Zeit, wo es heute kein ÖV-Angebot gibt.
12: Parliamo di clienti di un'offerta che attualmente non c'è, ha spiegato Dominic Brühwiler, direttore del ZVV, l'organizzazione che riunisce le aziende di trasporto pubblico attive nel Canton Zurigo.
13: Das ist notabene das erste Mal ein Versuch.
12: Da qui l'idea di fare un tentativo e creare un servizio che tenga conto anche delle loro necessità. I sondaggi fatti negli scorsi anni, continua Breuwiller, hanno mostrato che un tale servizio è possibile e il potenziale che venga usato è dato, visti gli sviluppi nel mondo del lavoro. Da qui la proposta di introdurre bus notturni nelle città di Zurigo e Winterthur, così come un collegamento su gomma tra questi due centri, offrendo così la possibilità di recarsi al lavoro senza usare l'automobile.
13: Das wird etwas ganz anders als heutige Nachtnetz am Wochenende.
12: Qualcosa di completamente diverso rispetto al servizio introdotto nel 2002 per i fine settimana, specificato ancora il direttore del ZVV. Inizialmente il numero dei bus in circolazione sarà limitato. Piani dettagliati su linee, orari e costi al momento ancora non ve ne sono.
13: Das machen wir dann, wenn das Parlament grünes Licht gibt dazu.
12: Di questi aspetti, conclude Dominic Breuwiller, ci occuperemo quando avremo luce verde dal Parlamento cantonale per testare questa offerta.
3: L'edizione del Radiogiornale termina qui, microfono ora allo sport. Buona giornata.
14: Lo sport.
15: Francia-Marocco, si parte con il primo quarto di finale, la Tourmalet, per definire chi comanderà il Tour de France. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. E la mondiale di calcio riprende dunque da Boston alle 22, Francia contro Marocco. Stamane in Rete 1 Sport abbiamo messo in risalto una giocatore della selezione marocchina. Tocca adesso ad un francese nel servizio curato da Giordano De Lucia.
16: Coupe du Monde, les quarts de finale sont là.
17: Se c'è un volto che racconta la Francia dominante di questo mondiale, quel volto è di Michael Olise. Non è il più mediatico come Mbappé, non è il personaggio che cerca i riflettori, anzi fa di tutto per evitarli, ma oggi è probabilmente il giocatore che più caratterizza il gioco dei vicecampioni del mondo. Le sue giocate danno ritmo, fantasia e imprevedibilità. Con 5 assist è il migliore del torneo e una delle chiavi del cammino quasi perfetto dei Bleu. La sua storia è affascinante quanto il suo calcio. Nato e cresciuto nella periferia ovest di Londra, figlio di un padre nigeriano e di una madre franco-algerina, Olise porta dentro di sé diverse culture ed identità. Ed è stato proprio il legame con la Francia, alimentato dalla madre e dalla sua lingua parlata sempre in casa, a spingerlo a scegliere la maglia dei transalpini nonostante fosse corteggiato da altre nazionali, soprattutto quella inglese, che ancora oggi non si capacita di essersi lasciata scappare quel ragazzo londinese, oggi con la maglia della Francia. E ora il destino gli mette davanti il Marocco, una partita speciale perché dall'altra parte troverà una squadra che rappresenta quel mondo magrebino che fa parte anche delle sue radici familiari. Non sarà soltanto una sfida tecnica, ma anche un piccolo incrocio di culture e appartenenze. In campo però Olise resta glaciale, timido fuori, geniale dentro, vede linee di passaggio che altri non vedono e oggi è diventato il regista offensivo per cui il Real Madrid sembra avere già pronta un'offerta d'acquisto da sottoporre al Bayern di ben 195 milioni di franchi. Contro il Marocco servirà tutta la sua creatività, perché fermare Mbappé è difficile, ma fermare il giocatore che mette Mbappé nelle condizioni di far male potrebbe essere ancora più complicato. Ecco perché se la Francia dovesse continuare la sua corsa, molto probabilmente ci sarà ancora una volta la firma discreta, ma decisiva, di Michael Olise.
15: E intanto la nostra nazionale attende e studia soprattutto l'Argentina a Kansas City, dove la selezione di Murat Yakin è già presente, un'attesa di un quarto di finale ad un mondiale durata 72 anni, come ci illustra il nostro inviato Paolo Laurenti.
18: La Svizzera avrà un altro ricordo di un quarto di finale alla Coppa del Mondo. Vedremo se piacevole o no, ma sarà a colori dopo quello in bianco e nero di 72 anni fa. Il precedente del 1954 lo si è menzionato quasi fino alla noia. Non tutti però sanno o si ricordano come andò.
19: Direi un 7-3.
20: 6-1, non lo sa nessuno.
18: e se non lo sanno nemmeno tre attuali giocatori della nazionale, Ebischer, Freuler e Rodriguez, allora serve un breve ripasso. Svizzera contro Austria, un quarto passato alla storia con un nome che è tutto un programma, Itzenschlacht von Lausanne, ovvero l'infocata battaglia di Losanna, caldo torrido con punte di 40 gradi in quel 26 giugno.
14: Die Schweizer sono wieder vor dem österreichischen Tor, Hügel köpfelt, die Schweiz führt 3-0.
18: La nazionale rosso-crociata, come sentito nel cinegiornale in tedesco dell'epoca, va sul 3-0 dopo 20 minuti, probabilmente anche grazie al portiere austriaco che stava accusando i sintomi di un colpo di sole. E non fu l'unico, ma quel tempo le sostituzioni ancora non erano previste. Partita in tasca, nemmeno per sogno.
14: Aber jetzt reagieren die Österreicher energisch.
18: Ancora prima della pausa, l'Austria ribalta il risultato portandosi addirittura sul 5-4. Solo tre le reti nella ripresa per il definitivo 7-5 austriaco.
14: In der 76. Minute gewinnen sie durch Probst das siebte Tor. Die tapferen Schweizer scheiden auf ehrenvolle Weise aus dem Turnier auf.
18: Record di gol tuttora imbattuto nella storia delle fasi finali di un campionato mondiale.
15: Per tornare all'attualità, lo ricordo semplicemente, Svizzera-Argentina, quarto di finale in programma domenica alle 3 della mattina. Usciamo dai mondiali, andiamo a Wimbledon, un giovedì di semifinali, l'Ucraina Kostyuk contro la ceca Noshkova e l'altra ceca Karolina Muchkova contro la statunitense Coco Gauff. Questo il programma di questo pomeriggio. Domani invece scenderanno in campo gli uomini, ricordo gli accoppiamenti anche qui delle semifinali, Zverev contro Ferri e Sinner Djokovic. Tappone pirenaico quest'oggi con inserito la Grand Boucle, il mitico Tourmalet, 186 chilometri da Pau a Gavarnie-Gendre, 4100 sono i metri di dislivello da scalare nell'ordine. L'Aspin, gran premio di montagne di prima categoria, e la Tourmalet, come detto, hors categorie, e poi ci sarà la salita conclusiva. Ricordo anche il norvegese Traen, rimane in maglia gialla, 28 secondi di vantaggio sullo statunitense Queen, i due big sono a oltre 7 minuti. Con lo sport per il momento è tutto, buon pomeriggio.
19: Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. In direzione sud tra Vassen e Göschenen code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. A Zurigo la A1 è stata chiusa a causa di un incidente tra Brüttisellen e Wallisellen in direzione di Berna. Code quindi sulla A1 da Effretikon e sulla A15 da Egnau. Code per curiosi sulla A1 tra Zurigo Est e Brüttisellen in direzione di San Gallo.
2: Rete 1.

Rete 1, sono le 13. Notizie in lingua facile. Nella notte ci sono stati altri scontri in Medio Oriente. Ieri gli Stati Uniti hanno attaccato delle basi dell'Iran. Nell'attacco sono morte più di 10 persone. Circa 80 persone sono rimaste ferite. L'Iran ha risposto subito e ha attaccato delle basi degli Stati Uniti nei paesi vicini, Kuwait, Bahrain e Qatar. Questi attacchi mettono in pericolo l'accordo di pace che Stati Uniti e Iran avevano firmato poche settimane fa. Le discussioni per l'accordo definitivo sono in corso, ma rischiano di fermarsi. La situazione tra Stati Uniti e Iran è sempre più tesa e difficile. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era in Turchia, nella capitale Ankara, per un incontro importante con la NATO. La NATO è un'organizzazione militare con 32 stati membri d'Europa e del Nord America. Questi stati si aiutano e si difendono in caso di pericoli o attacchi. Donald Trump ha detto che vuole combattere contro l'Iran. Ha detto anche che gli Stati Uniti potrebbero dare degli aerei da guerra alla Turchia. Questi aerei si chiamano F-35. La Turchia vuole questi aerei da molto tempo. Israele vede la Turchia come un nemico in Medio Oriente, quindi non è contento di questa decisione. Israele ha paura che la Turchia diventi troppo forte. Nell'incontro della NATO, i rappresentanti degli Stati membri hanno parlato anche della guerra tra Russia e Ucraina. Gli Stati Uniti hanno deciso di permettere all'Ucraina di produrre dei missili. L'Ucraina lo chiedeva da molto tempo, ma gli Stati Uniti non volevano. Con questi missili, che si chiamano Patriot, l'Ucraina può difendersi meglio contro la Russia. Lo scrittore Michele Mari ha vinto il premio Strega. Il premio Strega esiste da 80 anni e viene dato al miglior libro pubblicato in Italia. Il titolo del libro che è stato premiato è I convitati di pietra, pubblicato dalla casa editrice Einaudi. Molte persone pensavano che avrebbe vinto proprio Michele Mari. In Europa fa sempre più caldo. Da quando si è iniziato a misurare

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Nel 1966 Carlos Santana inizia a formare il suo gruppo con uno stile fino ad allora inedito che unisce il rock alle sonorità jazz, blues e latinoamericane. La Santana Blues Band si fa notare tenendo audizioni e suonando come supporto ad altre band, fino al primo contratto discografico firmato alla fine del 68. È di qualche mese dopo l'incisione dell'album di esordio che sarà pubblicato 2 settimane dopo l'esibizione del gruppo allo storico Festival di Woodstock, che sarà un formidabile trampolino di lancio. La conferma definitiva arriva l'anno seguente con il secondo leggendario album Abraxas, che vede come primo singolo la cover di Black Magic Woman dei Fleetwood Mac e tra gli altri estratti Samba Patì e un'altra cover, Oye Como Va, la cui prima versione è del re dei timbales di origine portoricana, Tito Puente.

su Rete 1 e in podcast il Vintage Café, aperto oggi con il primo grande esempio di rock latino. Oye Como Va, nella versione dei Santana. L'autore Tito Puente ha raccontato di essersi inizialmente indignato per il fatto che la sua canzone fosse stata coverizzata da un gruppo rock, fino a quando non ha ricevuto il primo assegno per i diritti d'autore. Il brano fa parte della lista della NPR, la radio pubblica americana, delle più importanti opere musicali statunitensi del XX secolo. La voce è del cofondatore e tastierista Greg Rowley, che in seguito a divergenze con Carlos Santana sulla direzione musicale della band, lascia il gruppo nel 72 per formare i Journey. La prossima selezione è degli svedesi Cardigans, che raggiungono la fama internazionale grazie a Love Fool, inclusa nella colonna sonora di Romeo e Giulietta di William Shakespeare, film diretto da Baz Luhrmann con protagonisti Claire Danes e Leonardo DiCaprio.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Molte canzoni dei Beatles si presentano da sé, come Get Back, che fa parte di Let It Be, 12° e ultimo album pubblicato un mese dopo lo scioglimento ufficiale del gruppo. Il singolo è uno dei pochi in cui John Lennon figura come chitarrista principale, ma soprattutto è l'unico in cui compare sulla copertina il nome di un altro artista, The Beatles with Billy Preston. Quest'ultimo pianista viene notato da George Harrison durante un concerto di Ray Charles e lo invita ad unirsi ai Beatles per portare una ventata di freschezza in un momento di grande tensione. La sua presenza in studio renderà più facile per il gruppo mettere da parte i conflitti personali e incidere l'album. Ora andiamo in Italia. Nel 97 Giorgia è già una delle grandi protagoniste della scena musicale, dopo la vittoria a Sanremo 2 anni prima con Come Saprei. Mangio Troppa Cioccolata è il suo terzo disco, prodotto da Pino Daniele, che in alcune tracce suona la chitarra elettrica. Il terzo dei 5 singoli è Un amore da favola.

Vintage Café su Rete 1 con Marco Trovesi. Nei primi anni 80 i Wang Chang sono una sconosciuta band inglese che prende il nome dalla prima nota della scala musicale classica cinese. Prima che Dancehall Days, che abbiamo appena ascoltato, fosse definitivamente registrata dal gruppo, una copia demo della canzone finisce nelle mani di Quincy Jones e Michael Jackson, che la adorano e prendono seriamente in considerazione il suo inserimento nel ciclopico album Thriller. Vengono suggerite alcune modifiche al testo, ma alla fine non se ne farà nulla. Questo però apre le porte per il mercato statunitense, dove i Wang Chang otterranno i maggiori consensi, partecipando qualche anno più tardi alla colonna sonora di Vivere e morire a Los Angeles di William Friedkin. Nei prossimi minuti restiamo oltreoceano con gli Spinners, storico gruppo R&B che si forma a Detroit a metà degli anni 50 e che è tuttora attivo, anche se praticamente non è rimasto nessuno dei membri della prima formazione. Could it be I'm falling in love?

Foreign Affair è un brano dell'album Crisis di Mike Oldfield, il suo più grande successo commerciale, grazie anche al singolo Moonlight Shadow. Oldfield era già famoso per Tubular Bells, le cui note iniziali diventano il tema sonoro del classico horror L'Esorcista, che vince il Grammy Award per la migliore composizione strumentale. Oldfield ha registrato e prodotto molti dei suoi album e ha suonato la maggior parte degli strumenti, incidendo nei suoi studi domestici. Crisis è, oltre al suo, anche il disco di esordio della neonata etichetta Virgin Records di Richard Branson, imprenditore e produttore che inizia la carriera in un piccolo negozio di dischi londinese. La prossima canzone ci riporta negli Stati Uniti con i Counting Crows, che debuttano nel 93 con un singolo che conquista i programmatori radiofonici e le classifiche di mezzo mondo. Il successo farà da traino all'album, che vende 7 milioni di copie. Mr. Jones.

Nel Vintage Café di oggi abbiamo ritrovato uno dei dischi che meglio rappresentano la meravigliosa avventura artistica di Lucio Battisti e Mogol. L'album Io, Tu, Noi Tutti racchiude alcuni dei suoi classici inossidabili, canzoni anche meno conosciute ma molto amate dagli ancora tantissimi fans. Un solo singolo, 45 giri nel 77, è estratto dall'album. Svariate puntate fa abbiamo ascoltato la facciata B, Sì, Viaggiare, e negli ultimi minuti il brano inciso su quella principale, Amarsi un po'. Negli anni credo che la popolarità sia diventata equivalente. Restiamo ancora legati all'Italia e a Mogol, autore de Gli Occhi Miei, presentata a Sanremo nel 68 da Dino e Vilma Goic. Avrà maggiore successo e internazionale qualche mese dopo nella versione inglese, che diventerà anche una delle più grandi hit di Tom Jones, sovvertendo la tradizione di quegli anni di tradurre in italiano i successi inglesi. Help Yourself.

Somebody's Watching Me è l'unico successo di Rockwell, dovuto anche alla presenza ai cori di Michael Jackson. Forse anche perché vecchio amico d'infanzia. Rockwell è il nome d'arte di Kennedy William Gordy, figlio di Berry Gordy, fondatore della Motown Records, e il cui nome di battesimo è un omaggio a John Fitzgerald Kennedy e a William Smokey Robinson. Nonostante ciò riesce a firmare il primo contratto discografico all'insaputa del padre per evitare future accuse di nepotismo, ma la fortuna in campo artistico non sarà dalla sua parte. In chiusura di questa puntata ritroviamo un classico senza tempo e al tempo stesso uno dei brani più trasgressivi di sempre, anche se musicalmente dolcissimo. Lou Reed è uno dei frequentatori della Factory di Andy Warhol e Walk on the Wild Side è un invito a trasgredire da parte di alcuni amici della compagnia dalla sessualità, per usare un eufemismo perlomeno ambigua. Il Vintage Café di Rete 1 torna tra una settimana e come sempre è in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14.
2: In studio Lino Bini, svelato questa mattina a Zurigo il cartellone della 79esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto. Ce ne parla Marcello Ierace.
3: Parto dai numeri: in totale saranno 233 i film in programma, di cui 103 sono anteprime mondiali, un programma frutto di una selezione fatta su ben 7.759 candidature, un numero quest'ultimo che è un record assoluto, con un aumento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno. Senza entrare troppo nello specifico, per quel che riguarda il concorso internazionale, il direttore artistico Giona Nazzaro ha evidenziato tre tendenze. Ci sono film fortemente narrativi con la famiglia al centro, ci sono poi pellicole che si interrogano sul tema della comunità e infine una terza tendenza riguarda la possibilità di plasmare il proprio corpo in modo diverso. In Piazza Grande avremo 7 prime mondiali, tra cui il film Il Cileno, che è stato girato anche in Ticino tra l'altro, e poi ci saranno 3 serate speciali dal 6 all'8 agosto con le proiezioni notturne di Wild Heart di David Lynch, Balla coi lupi di Kevin Costner, restaurato in 4K dal laboratorio zurighese Sinegrelle, e infine Taxi Driver di Martin Scorsese a 50 anni esatti dall'uscita.
2: Per la cronaca regionale, il consigliere nazionale del PLR Alex Farinelli ha annunciato oggi attraverso i suoi canali social di essersi messo a disposizione del partito nella lista per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Farinelli, ricordiamo, siede in Consiglio nazionale dal 2019 ed era già stato candidato nelle elezioni cantonali del 2015, l'anno in cui venne eletto in governo Christian Vitta. E a proposito di elezioni, nei territori palestinesi si terranno il prossimo 28 novembre le elezioni legislative, le prime dopo quasi 20 anni. A darne notizia il presidente Mahmoud Abbas, che ha pubblicato il relativo decreto col quale viene resa possibile la consultazione popolare per nominare il Consiglio legislativo palestinese, un passo atteso e reso possibile anche dal recente passo di lato del movimento di Hamas. Stanno giungendo al termine in Iran i funerali di Ali Khamenei, il cui corpo, partito da Teheran, è giunto oggi a Mashhad, dove sarà inumato, luogo di culto sciita più sacro del paese. Milioni di fedeli che in questi 6 giorni di cerimonie hanno salutato e reso omaggio alla guida suprema iraniana, morta a fine febbraio in un attacco aereo israelo-statunitense. Nuovi disagi per chi deve viaggiare in treno in Italia, diversi convogli sono stati annullati e numerosi altri hanno accumulato ritardi anche importanti a causa di sabotaggi in Calabria alla linea elettrica e alla segna elettrica. Le autorità italiane hanno avviato un'inchiesta per individuare il o i responsabili. Lutto nel mondo della musica: è morta Bonnie Tyler, la cantante britannica la cui voce rock ha conquistato milioni di persone. Artista originaria del Galles, nota soprattutto negli anni 80 del secolo scorso, si è spenta all'età di 75 anni a Faro, in Portogallo. Lo scorso maggio era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d'urgenza. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.

code quindi sulla A1 da Effreticon e sulla A15 da Hegnau, code per curiosi sulla A1 tra Zurigo Est e Bruttisellen in direzione di San Gallo.

0: Rete 1.
1: Alle 14:04 minuti vi risaluto anch'io, Francesca Margiotta. Buon giovedì 9 di luglio. Ben arrivata a me. Se voi eravate già lì, ben arrivati a quelli che invece hanno acceso la radio e sono qui con me in questo momento. Il nostro pomeriggio insieme parte adesso, dopo le pagine informative, dopo Vintage Caffè con Marco Trovesi, in direzione notizie magari, insomma, non sempre facilissimo trovarle, ma ce n'è e ce n'è tante di notizie belle e buone, e cercheremo di raccontare storie di persone dalle vite straordinarie che ci possono insegnare qualcosa, trovare il modo di essere utili in qualche modo anche ai nostri amici animali, perché no, e magari anche alle persone, perché no, e anche il modo di star bene grazie alla bella musica. Presente Chris Rea? Rea, che poi è un cognome di origini siciliane, un comunque cantautore di spessorone, e questa è una canzone che si chiama On the Beach, ci porta sulle spiagge. Ovunque voi siate, regalatevi un po' di illusione di essere lì anche voi.

Vi abbiamo portati lì sulle spiagge a farvi spalmare la crema da queste belle note, perché è importante anche la crema solare, mi raccomando, anzi, e vi

volevo invece così raccontare cosa ogni tanto i discorsi molto profondi che partono quando i colleghi si incontrano nei corridoi e scambiano quelle due parole e le due parole non sono né di filosofia, ve lo dico, né di chimica, biologia, scienza, ambiente, politica. No, l'argomento molto profondo che tra l'altro ho intrecciato con due colleghi di Rete 2 era: qual è il perfetto abbinamento tra gusti di gelato? Non so, scusate, ma poi adesso vi racconto perché ho scoperto che c'è un mondo dietro, non solo il grande mondo della produzione del gelato che sappiamo, poi ci siamo detti: ma qual è il perfetto abbinamento tra gusti? E poi una pallina sola, così ti godi il gusto preferito, due gusti che stiano bene tra di loro o addirittura una combinazione di tre, volendo osare. Ecco, sui gusti del gelato le persone si dividono, ma io poi, una volta che sono tornata alla mia scrivania e al mio computer, ho avuto la curiosità di vedere se esistono degli assoluti tra gli abbinamenti dei gelati. E lì mi si è aperto un mondo, perché ho trovato addirittura, insomma, grandi maestri gelatieri e pasticceri che avevano rilasciato interviste o addirittura scritto in prima persona articoli nei quali si capisce che è vero che i gusti si dividono, ma per ogni tipo di gelato ci sono degli abbinamenti che sarebbero l'ideale. Poi dopo uno può prendere il gusto che vuole. Purtroppo alcuni gusti sono spariti dalle nostre gelaterie. Qualcuno se lo ricorda il Malaga? Così, il Malaga, non ho mai più visto, anzi bisognerebbe fare, non so, una petizione per reintrodurre il gusto Malaga, che in realtà, avendo dentro, se non sbaglio, dell'alcolico, del rum, forse non era molto da bambini, ma il gelato puffo con quel colorante tremendo che ti lasciava la lingua blu, e in qualche modo sono pronta a scommettere che negli anni in cui il puffo andava molto di moda non fossero coloranti in tutto e per tutto innocui. Intanto ci siamo forgiati, o forse no. Comunque non è vero che tutti i gusti stanno bene insieme, e ho trovato dei consigli che vi voglio voglio condividere con voi, anche perché poi dopo uno in gelateria va e è come un po' il confessionale, cioè mette insieme i gusti che vuole e sa che dall'altra parte quello che gli mette le palline sul cono, sulla cialda o nella coppetta non farà chip. Avete mai visto un gelataio, un gelatiere che vi dice: no, questo abbinamento no? No. È la libertà totale il momento in cui voi andate a comporre il vostro gelato. Però ho capito una cosa: che tutte le creme gialle, quindi primo punto, tutte le creme fatte con l'uovo, come la crema pasticcera, lo zabaione, con o senza vaniglia, sono perfette da abbinare con tutte le tipologie di gelato alla frutta, come fragola, frutti di bosco, pesca, sapori rotondi che si sposano bene con quelli più freschi della frutta. E qua comincia il primo grande, per me, fraintendimento. Cioè io la crema, i gelati fatti con l'uovo, quelli gialli, per intenderci, io li ho sempre messi con un'altra crema. Non ho mai pensato che la crema potesse stare bene con la pesca. E adesso che ci penso, mi viene un'acquolina. Pistacchi o mandorle vanno mangiati insieme o da soli? Perché nella gelateria artigianale, non so, il pistacchio di Bronte o la mandorla di Avola, insomma quelle di denominazione protetta, hanno sapori così particolari e delicati che metterli insieme ad altri gusti che hanno magari un sapore più forte non farebbe risaltare la delicatezza e tutte le sfumature del sapore. Diventa una roba da degustatori. Ma poi il freddo non è che ci paralizza un po' le papille gustative? Vabbè, questa è un'altra storia. Quindi tutta la frutta secca ha un po' questo discorso, però la frutta secca sta bene con le spezie. Cioè il gelato al caffè, per esempio, lo puoi mangiare con il pistacchio, il gelato al caramello lo puoi mangiare con la mandorla, anche il gelato alla liquirizia, io che la odio sto male solo al pensiero. Vabbè, ma questo non è finito, io volevo riportare un po' quello che riportava anche questo articolo e magari chiedere a voi se avete l'abbinamento perfetto di palline di gelato, due gusti. Io ce l'ho, e il mio è forse anche molto banale, ve lo dico dopo. Vi dico il nostro numero: 076 321 1113. Poi parliamo anche di cose
più, insomma, serie, tra virgolette. Però adesso volevo sbizzarrirmi un po' così con voi. Qual è l'abbinamento perfetto e soprattutto, come scrive Carla, il caramel non esiste più, il Malaga non esiste più. Perché non li rifate? E poi anche quelli strani, eh? Comunque con la prossima ho finito. Due, come i due gusti di gelato, lo cantava anche Raff.

gusti di gelato, ma anche no, perché Patrizia dice: io due gusti, limone e limone, perché mi gusto un solo sapore per volta, il giorno dopo cambierò, però se ne prendo diversi poi non me li gusto. È un punto di vista, ma è rispettabile, perché uno si vuole godere un sapore che sa di amare e magari non osare. Io mi sono messa così a fare una chiacchiera un po', lo so, un po' da sala d'attesa sui gelati, ma perché dicevo prima che ho scoperto che c'è un mondo anche a livello di consulenze su che cosa va bene insieme a che cosa. Poi dopo uno è libero di prendere quello che vuole, anche di avere nostalgia, per esempio per il gelato che arrivava con il sidecar, col baracchino. Qualcuno ci dice che a Stabio l'anno scorso il Malaga c'era. Ah, tutti a Stabio a cercare i sapori della tradizione antica. Amarena e cioccolato fondente, ci dice la Maru, che praticamente in effetti vuole una foresta nera, gelato, in versione gelato. Allora, la questione dei grandi gelatai, gelatieri, che danno delle opinioni su come affrontare il gelato per gustarselo meglio, ci porta anche a gusti classici e gusti complessi, no? Abbiamo crema, cioccolato, pistacchio, il patrimonio del degustatore dei gelati classici. Ma poi ci sono anche gelati curiosi, oppure quelli più complessi. Non so, una frutta secca, mandorla e frutta secca come cocco, arachidi, l'abbinamento va bene. Il cioccolato, ci dicono, che poi è già è la pallina numero uno delle mie due sulla cialda, sta bene quasi con tutto, sta bene chiaramente con la banana, la nocciola, è un passepartout. Il massimo lo dà, dicono, con i gelati bianchi, vaniglia, mandorla, cocco, ma anche con la frutta secca. Però ci dicono: lasciate stare limone e cioccolato, lasciatelo stare. I bambini possono, perché qualche bambini amano i sapori diversi, strani, però con o senza panna, perché in alcuni posti del mondo la panna è automaticamente messa, per molti è un elemento stonato che rischia di coprire il vero sapore di gelati che hanno materie prime di grande qualità e lunghi processi di lavorazione. Alla vostra bontà, la panna io non la metterei, solo perché è una cosa che non mi dà un po' fastidio, ma se deve essere, deve essere panna fresca e non zuccherata, aggiungo io. La frutta va con altra frutta se le due tipologie non fanno sì che un sapore sovrasti l'altro, cioè o un frutto delicatissimo e poi un frutto potente, magari no. Ecco. E poi negli ultimi anni, così chiudo sto argomento che non vi stresso più, ci sono veramente gelatai che hanno sperimentato tanto. 20-30 anni fa erano una rarità totale, oggi ce ne sono di più che creano gusti che non si vedono dappertutto. Meglio o peggio, chi lo sa? Ricotta sarda e cioccolato del Madagascar? L'ho trovato in questo articolo, tra l'altro della Cucina Italiana, che è una di quelle riviste abbastanza blasonate. Ci sono dei contrasti, dei gelati salati, però sappiate che io una volta ho provato a fare il gelato al basilico e praticamente ho fatto il pesto. Ho leccato il pesto che di solito surgelo. Che delusione! Grande delusione.

Grazie, grazie per tutti i messaggi che avete mandato riguardo i gelati, storie di persone. Aspetta che lo ritrovo questo messaggio di Carl che dice purtroppo io ho pensato, ma il momento in cui vai in gelateria è il momento in cui puoi fare tutto quello che vuoi con i gusti, perché chi ti serve il gelato non commenta. Invece no, lui a Padova quando ha chiesto limone e cioccolato ha trovato il gestore che guardandolo male gli ha detto non glielo do, non sta bene questa combinazione, e lui è uscito senza, immagino con uno spirito ribelle per il quale o era così oppure niente. Beh, e forse non ha avuto tutti i torti Carl. Ovviamente qualcuno mi consiglia il gelato alla farina buona della Valle Onsernone, già assaggiato, buono, yogurt e castagna, sempre cose che si trovano lì tra le, nelle valli bellissime, a Intragna nella fattispecie. Giovanni con la moglie ha dovuto studiare perché lei si è messa a fare gelati in casa con ricette professionali e ricorda che è molto importante la proporzione degli ingredienti se lo fa in casa, e anche l'ingrediente giusto, tipo quello che io non trovo mai, che è la farina di semi di carrube. Boh, comunque, insomma, il gelato deve essere progettato bene se deve essere un fuori classe, e quindi non è una cosa che si può fare così. Deve essere invece un po' più facile. E qua andiamo a una notizia svizzera proprio di oggi. Più che notizia è un allarme che ha lanciato Pro Eagle. Eagle vuol dire riccio in tedesco, e dunque è un'associazione che si occupa di salvare i ricci. Ce ne sono molte sul nostro territorio e non solo. Perché? Perché sta facendo molto caldo, perché in molti luoghi l'acqua non è così facilmente disponibile per i selvatici, e i ricci stanno male perché hanno troppo caldo e non trovano l'acqua. Molti centri specializzati segnalano un numero eccezionalmente alto di cuccioli orfani e madri debilitate. Quindi sappiate che per tutelare questo piccolo mammifero possiamo dargli una mano anche noi. Cioè, se avete un giardinetto e avete visto nel corso degli anni fare qualche giro da parte dei ricci, sappiate che loro, siccome se ne stanno sempre nascosti e noi non li vediamo che stanno bene, ma nottetempo escono, se gli fate trovare una ciotola d'acqua fresca in un luogo anche ombreggiato, per esempio anche per il giorno, oppure magari anche qualche crocchetta dei gatti, lo so che comunque, però insomma, una ciotola d'acqua è sempre sempre molto utile per i nostri amici ricci, che sono tanto belli, tanto utili per l'ecosistema e tanto in sofferenza in questo periodo. Quindi non è necessario che gli facciate un gelato apposito, non c'è più neanche tanto la cassata in giro, mi dice Rosaria. È vero, a proposito di gusti che non si trovano. Comunque, tornando ai ricci, non dovete dargli il gelato, ma una ciotola d'acqua fresca fa sempre bene. Anche ai nostri animali domestici, tra l'altro, bisogna sempre che, soprattutto in questi periodi di caldo, ne abbiano una a disposizione. Questa era proprio, era un appello lanciato da Pro Eagle e tutte le associazioni che si occupano della salute dei ricci in difficoltà.

con Shivers. Dalla musica di oggi a quella di ieri, forse avrete sentito in queste ore della morte della cantante Bonnie Tyler. Una vita spesa nella musica, anche se poi andando a leggere la sua storia, i suoi esordi ci raccontano proprio una realtà oramai lontanissima da quella odierna, quella in cui molti artisti si fanno conoscere su internet, mettono sui portali le loro canzoni o quelle che reinterpretano, vanno ai talent show. Lei era nata nel Galles, l'abbiamo nominato ieri per quello show radiofonico in cui l'animatore radiofonico cerca di vedere se trova delle persone in comune con l'ascoltatore che chiama, e abbiamo detto che il Galles è da sempre una terra di minatori, e lei infatti nasce da padre minatore, mamma casalinga. Bonnie, che in realtà si chiamava Gaynor Hopkins, ha una vita semplice e umile, cresce, va a scuola, ma gli studi superiori non li porta a termine, li lascia per andare a lavorare in un negozio di alimentari. Ma la vita riserva delle svolte incredibili e impensabili certe volte. Brava a cantare era brava, cantava anche nella chiesa anglicana dove la famiglia molto religiosa andava puntualmente, ma è la zia che la iscrive al suo primo concorso per talenti. Non erano televisivi naturalmente, erano concorsi di paese, e lei partecipa e arriva seconda dopo un fisarmonicista. Questo ci fa un po' capire anche, non che il fisarmonicista non avesse talento, ma i gusti, no? Anche delle giurie. E poi mette su un gruppo tutto suo e va in giro a suonare nei piccoli locali. Ed è qui che entra una figura che oggi sembra non esistere più, almeno in questa modalità, almeno nei locali dove si suona la musica dal vivo. E cioè il talent scout, il cacciatore di talenti, che prende questa ragazza, la invita a Londra, le fa registrare un provino e alla fine le fa ottenere un contratto con una casa discografica. E poi vabbè, il resto non ve lo racconto perché è storia. 18 album nel giro di 45 anni, numerosissime apparizioni, anche l'Eurosong, una forte sensibilità per la beneficenza, tanti premi e riconoscimenti e la scelta di vivere in Portogallo. Proprio lì se n'è andata ieri, l'8 luglio, aveva compiuto 75 anni solo un mese fa, l'8 di giugno. Uno dei suoi più grandi successi, lei che con la sua voce roca avevano definito la Rod Stewart donna.

0: E Alessandro Bertoglio, Bonnie Tyler, l'ha vista dal vivo, mi diceva.
1: È un crepacuore questa notizia.
0: Sì.
1: It's a heartache. Sì, intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca.
0: Sì, parliamo di cinema, ma intanto questo non lo sapevo ed ero curiosa di avere un po' di più dettagli.
1: E io ho seguito l'Eurovision Song Contest nel 2013 a Malmö e nel mio albergo c'era anche la delegazione inglese con lei che era ospite e cantava per l'Inghilterra quell'anno. Non è andata benissimo, come sempre l'Inghilterra l'Eurovision negli ultimi 20 anni, però
0: lei aveva una musica anche un po' poco scenica rispetto ad altre cose che arrivano.
1: Esatto, penso, noi avevamo l'esercito della salvezza quell'anno, figurati. Però era molto empatica, infatti faceva le foto con tutti, chiacchierava, tu chi sei, da dove vieni, no, un bellissimo ricordo.
0: Personaggio carino. Ecco, parliamo di cinema, caro Alessandro, perché questa è la tua, diciamo, la tua cornice, almeno radiofonicamente parlando, e parliamo, se ne è parlato tanto anche nell'informazione, insomma, finalmente Locarno ha svelato un po' di più.
1: È il giorno del togliere il velo dal programma, si sa che cosa ci sarà in Piazza Grande, qualche piccola indiscrezione c'era già stata, adesso abbiamo il programma completo, definitivo più o meno, perché qualche sorpresa può sempre capitare, e sappiamo che cosa si può andare a vedere, fino a che ora stare in Piazza Grande, perché la cosa che mi ha colpito è che giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 agosto ci sono tre film meravigliosi in seconda serata, che sono rispettivamente Cuore selvaggio di David Lynch, che sono L'annunciato, Balla coi lupi e Taxi Driver.
0: Mamma mia.
1: Cioè, si tirano le due di notte come minimo, Balla coi lupi anche le 3:30.
0: È lunghissimo. Guarda, oggi l'abbiamo citato, oggi ho chiacchierato con dei colleghi di Gelato e poi abbiamo parlato della lunghezza di Balla coi lupi, che comunque è un capolavoro.
1: Tra l'altro questa versione è quella estesa, quindi okay, più lunga di quella normale, e restaurata, per cui sarà un capolavoro da vedere, perché non l'ha mai vista nessuno.
0: Eh sì, è una versione nuova, diciamo, che Via col vento, Levati.
1: Due calzini, tutti quei
0: esatto,
1: personaggi lì,
0: Tatanka,
1: che sono entrati,
0: eccetera.
1: Nell'immaginario collettivo.
0: Quali saranno i personaggi per cui la gente si accalcherà con i telefonini per fare le foto? Adesso
1: intanto,
0: questa è la domanda proprio base.
1: Intanto Asia Argento è uno dei protagonisti già annunciati di... Aspetta che ho perso il foglio. Con tutti i premiati, è uno dei protagonisti annunciati di questa edizione, perché alcuni dei nomi più illustri che riceveranno un premio sono bene o male stati annunciati. Ne manca uno anche oggi, Jonah Nazzaro, il direttore, ha detto poi ci sarà una sorpresa, un grande regista americano. E siamo rimasti lì tutti con
0: Nasi
1: in mezzo
0: alla faccia. Diciamo, nel mondo del cinema più popolare i grandi registi americani sono tanti, veramente tanti.
1: Penso, poi magari ti tira qua Clint Eastwood per dire, no? Però potrebbe essere chiunque.
0: Sì, ok,
1: allora,
0: ci lasceremo
1: detto...
0: sorprendere, è bello anche questo, no?
1: Abbiamo detto di Asia Argento che riceverà il Lifetime Achievement Award.
0: Poi, un premio alla carriera.
1: Praticamente sì. Poi l'Excellence Award andrà a Isabella Rossellini, che è una donna straordinaria, non soltanto una grandissima attrice. Poi ci sarà Darren Aronofsky, che è un regista un po' di culto, però insomma
0: sì,
1: lui riceverà il Pardo d'Onore. Ogni anno c'è il premio al miglior produttore, il Raimondo Rezzonico Award, quest'anno va a uno che io non riuscirò mai a pronunciare, Sigurjon Jóni Sigvason.
0: È comico però come lo pronunci.
1: Sì, infatti,
0: cosa produsse?
1: Lui produsse,
0: uomo,
1: tra le altre cose, uno dei coproduttori di Cuore selvaggio, quindi è anche un omaggio a lui questo. E presenteranno Zidane, il film che lui ha fatto, ha prodotto sulla storia di Zidane, praticamente gli hanno attaccato per tutta una partita una telecamera addosso e si vede come lui giostrava al centro del campo.
0: Bene, quindi il cinema e il calcio si incontrano in un anno molto particolare per
1: certo,
0: il calcio.
1: E poi soprattutto quello a cui io tengo particolarmente è il Leopard Club Award, che quest'anno consegneranno a Virginie Efira, che è una bravissima attrice francese che quest'anno, non più di un mese e mezzo fa, ha vinto il premio come miglior attrice ex aequo al Festival di Cannes, e non in Piazza Grande però nel festival sarà presentato proprio Soudain, il film di Ryusuke Hamaguchi, che le è valso il premio a Cannes.
0: Sì, bello, insomma ci sono tante chicche, dimmi.
1: Me ne sono dimenticato uno che so che può essere anche nelle tue corde, perché premiano Rick Baker, che è un maestro del trucco, è quello che ha fatto Thriller di Michael Jackson, che ha fatto Bad e anche Un lupo mannaro americano a Londra come film, per cui è un bel personaggio.
0: Mamma mia, pop. Lui sì che di cose da raccontare ne dovrebbe avere, ecco.
1: Sì, sì.
0: No, invece oggi nei cinema, diciamo al di là dei festival, nei cinema esce un film horror che, al di là del titolo, se ce l'hai sotto mano,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: lo ricordi,
1: La casa. Il rogo
0: ma
1: del male.
0: Ma questo è già stato sentito, questo titolo.
1: Sì, infatti è il sesto. Allora, praticamente, all'inizio degli anni Ottanta, Sam Raimi, che è il produttore anche di questo, perché guai se si molla il franchise,
0: ma certo,
1: aveva fatto La Casa 2 e La Casa 3. Poi se ne sono stati quieti
0: sono quieti. Sono stati a casa.
1: Per un po' di anni. E poi hanno rifatto La Casa con altri registi e tutto. E questo è il secondo sequel del primo sequel. Cioè,
0: mamma mia,
1: è
0: insomma,
1: sesto, in
0: è il sesto film della casa. Però questo. Questa cosa ci può portare a dire solo una cosa, che se li fanno è perché hanno grande successo. Potrebbe sorprendere molti, e io sono la prima, mi divertono, e per prendete la parola con il suo significato, i film horror, però non andrei più e più volte al cinema a vederli, oppure non ne vedrei continuamente. Invece hanno grande pubblico e grande seguito i film horror.
1: Allora, a me fanno paura.
0: Davvero?
1: Io sono uno di quelli che fa fatica a vederli, ho dei trascorsi che non racconterò per l'ennesima volta.
0: Ho dei traumi.
1: Però ho dei traumi, appunto, mai superati. Sì, allora, il cinema horror è quello che tendenzialmente non costa tantissimo, anche se lo vuoi fare bene, un po' di soldi devi investirceli, però è un rientro sicuro, perché hanno un pubblico sempre più in aumento che va al cinema e se li guarda tutti. Poi ci sono anche degli horror fatti di qualità, tipo Backdoors, ne sono usciti parecchi anche quest'anno, e hanno veramente un nucleo di appassionati che aumenta sempre di più, e questo spinge anche i festival a proporre all'interno della selezione dei film di genere. C'è un bellissimo, lo trovate sul nostro sito internet, oppure se andate a rivedere una delle ultime puntate di Neo, c'è un bellissimo servizio di Chiara Fanetti girato a Cannes, proprio perché lì c'è stata un'apoteosi del cinema horror, anche con dei titoli di qualità, e un paio ho dovuto vederli anch'io.
0: Hai avuto gli incubi la notte,
1: abbastanza.
0: Povero piccolo Alessandro. Senti,
1: sì.
0: Ci scrive Christian se ci sarà anche Ornella Muti in piazza.
1: Sì, c'è un no, in piazza non lo so, però c'è un film in cui lei è protagonista.
0: Che Harmony,
1: per cui
0: no?
1: Ha un ruolo, sì, Harmony, esatto, quello di Dario Albertini con Valerio Mastandrea e Asia Argento, che lei poi sarà, oltre che essere premiata, presente con un altro film.
0: Quindi potrebbe esserci Ornella Muti, non è stato detto, non è ancora stato dichiarato.
1: Chi lo sa, speriamo, ecco. Perché noi andiamo sempre a caccia di questi personaggi importanti da intervistare durante i nostri speciali, che lo ricordo, dal 3 agosto fino al 15 agosto, dal lunedì al sabato, su Rete 1 alle 13.05.
0: Ok, le date precise del festival?
1: 5 e 15 agosto,
0: ecco,
1: noi cominciamo
0: per
1: prima.
0: Sapere. Eh beh, certo, aspettando. Grazie mille Alessandro, ti auguro buona continuazione, senza film horror, con film che fanno cantare il cuore, mettiamola così.
1: Devo assolutamente superare questo mio trauma.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Devi pensare sempre che è tutto finto.
1: Sì, sì, sì. Poi dopo, quando a casa senti scricchiolare l'armadio, ciao.

A proposito di film, forse qualcuno ricorderà che ben 3 anni fa è uscito il film Barbie e questa canzone di Dua Lipa, Dance the Night, era all'interno della colonna sonora di questa pellicola, tra l'altro molto meno banale di quello che si credeva all'inizio, con la bellissima Margot Robbie e il bellissimo Ryan Gosling. D'altra parte dovevano essere belli per interpretare Barbie e Ken. È tutta una bella storia. Se non l'avete visto, trovate il modo di farlo, perché è davvero un film interessante. Interessante come la canzone che ci porta alle 15 e ci riporta un disco dal vivo. Per me quello lì è il disco dal vivo per eccellenza. Buon Tempo, volume 1, che è un disco dal vivo di Ivano Fossati, registrato in un bellissimo piccolo teatro di Cremona che si chiama Ponchielli, con una serie di strumenti del tutto particolari, anche un'arpa, un fischietto, degli strumenti piccoli anche. La versione dal vivo di questa canzone è meravigliosa, ma niente da togliere a questa, che comunque è meravigliosa, perché lui lo è, Ivano Fossati, uno dei miei preferiti, che ha scritto cose davvero bellissime. Quindi, prima di arrivare all'informazione, ci ascoltiamo Buon Tempo. Ricordando, Buon Tempo volume 1 dal vivo, se vi capita di trovarlo, ascoltatelo con amore.

0: Rete 1. Sono le 15.
1: In studio Lino Bini, Uber Eats Svizzera è a tutti gli effetti un fornitore di servizi postali ed è quindi soggetto all'obbligo di registrazione presso la Commissione Federale delle Poste, meglio nota come Postcom. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale che ha respinto il ricorso della piattaforma di consegna di cibo a domicilio. Una decisione importante che di fatto impone al gruppo di rispettare alcune norme, tra cui l'obbligo di inoltre ogni anno a Berna di informazioni e documenti che mostrino il rispetto delle leggi anche sul fronte delle condizioni di lavoro dei collaboratori, oltre a fatturato, volume e tipologie dei servizi offerti. Una sentenza che può essere impugnata al Tribunale Federale. Meno impianti fotovoltaici posati, ma forte aumento delle batterie per l'accumulo di energia elettrica installate. Il quadro dell'evoluzione delle rinnovabili in Svizzera nel 2025 è reso noto dall'Ufficio Federale dell'Energia attraverso i dati raccolti da Swiss Solar. Numeri alla mano, lo scorso anno sono stati venduti impianti con una potenza complessiva di quasi 1300 MW, in calo del 29% su base annua. La produzione solare è stata in grado di coprire quasi il 14% del consumo energetico totale. Le PFAS sono un rischio per l'uomo e l'ambiente, devono essere maggiormente regolamentate e controllate. E quanto emerge da un sondaggio realizzato dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Ufficio Federale dell'Ambiente presentato oggi. I timori della popolazione in particolare sono legati alla diffusione di queste sostanze chimiche, chieste pertanto da più parti misure restrittive e valori limite più stringenti per alimenti e acqua potabile, alla luce anche dei possibili effetti sulla salute e sull'ambiente. Svelato il cartellone della 79esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto, le cui parole d'ordine saranno famiglia, comunità e corpo. Quest'anno saranno proposti 233 film, tra cui 103 prime mondiali e 8 prime internazionali. A illustrare questa mattina a Zurigo le novità, la presidente del festival Maya Hoffman, tra le prime che saranno proiettate sullo schermo in Piazza Grande a Locarno anche il Cileno, un film thriller politico girato in parte in Ticino. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Domani non sono esclusi rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna.
2: Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. A Zurigo la A1 è stata chiusa a causa di un incidente tra Brüttisellen e Wallisellen in direzione di Berna. Code quindi sulla A1 da Tös e sulla A15 da Egnau. Ancora code per curiosi sulla A1 tra Zurigo-Sebach e Brüttisellen in direzione di San Gallo.

at work, ovvero i lavori in corso. È così, è con questo cartello e con questa scritta man at work che nei paesi anglofoni si indicano proprio i lavori in corso, quelli per i quali bisogna badare a come si guida. E a proposito di come si guida, sì, lo sapevo, anch'io ci ho pensato. Roby scrive, ma code per curiosi, parliamone. Eh sì, purtroppo quando ci sono le due corsie opposte, in una avviene qualcosa di spiacevole, come un incidente, c'è puntualmente chi si ferma a guardare e così fa coda anche dall'altra parte e mette a rischio anche l'altra coda. Ma vabbè, parliamo di belle storie, di storie straordinarie che ci rallegrano anche se sono lontane nel tempo e che ci fanno pensare a come certi individui sono coraggiosi e indomabili. Immaginate la scena, 1821, un uomo nero di 30 anni ha l'ardire di entrare in un ufficio brevetti negli Stati Uniti. Non dice una parola, ma in quel momento sta facendo un gesto rivoluzionario. Si chiama Thomas L. Jennings e quel giorno diventa il primo afroamericano a depositare un brevetto. Lui faceva il sarto, lavorava con tessuti anche preziosi, sete e lane così fini che una macchia poteva rovinarli per sempre. L'acqua non andava bene, li distruggeva. Il sapone peggiorava la situazione. Così, dopo tanti tentativi, trovò un modo per pulire questi tessuti preziosi senza usare l'acqua. Lo chiamò pulitura a secco e oggi è alla base di un'industria colossale. La cosa più straordinaria non fu il brevetto, fu quello che Jennings fece con quel risultato. Nel 1821, non dimentichiamolo, l'America era ancora una nazione schiavista. Uno schiavo non poteva avere dei brevetti, depositarne uno. Ogni sua invenzione apparteneva al suo padrone. Jennings poté ottenerlo solo perché era uno di quelli nati liberi e credeva che la sua libertà non aveva senso se altri fossero rimasti non liberi. Così cosa fece? Usò i suoi guadagni per sostenere, sponsorizzare gli abolizionisti, che erano quelli che appunto volevano abolire la schiavitù negli Stati Uniti. Pagò cause per liberare schiavi, appoggiare la ferrovia sotterranea, che non era fatta di binari ma di un gruppo grande di persone che collaboravano.

lavoravano tutte insieme, bianchi e neri, per fare scappare gli schiavi dalle loro piantagioni. E così usò il suo nuovo potere per dare più diritti ai neri e soprattutto il diritto di voto ai neri di New York, che era la sua città. Questa fu una convinzione che trasmise fortemente ai suoi figli. Sua figlia Elizabeth nel 1854 salì su un tram per andare in chiesa dove suonava l'organo. Il conducente le ordinò di scendere per il colore della sua pelle. Lei si rifiutò, fu trascinata giù con la forza. E allora poi fece causa. Suo padre pagò i migliori avvocati, lei vinse e il tribunale stabilì che i tram di New York non potevano discriminare per colore della pelle. Era il 1854, 101 anni prima del gesto del bus di Rosa Parks. Quindi Thomas Jennings è un uomo da ricordare, non solo perché si inventò la pulitura a secco, perché finanziò la libertà. Anche questa, se non è una storia straordinaria. Ditemi voi.

certi restano sulla cresta dell'onda. Jamiroquai, quando cantavano Space Cowboy, erano nel 1994. Oggi, 2026, ci apprestiamo a vederli in Piazza Grande a Locarno. Fra pochi giorni, il 13 di luglio, sappiatelo che saranno ospiti di Piazza Grande, di Moon and Stars. E quindi è vero, JK non saltella più agile come un furetto, come quando era un virgulto, poco più che ventenne, ma comunque, anche se ne ha un bel po' più che 50, fa sempre la sua bella figura, soprattutto sentirlo cantare. È molto, molto piacevole. In questi giorni mi sono dedicata alla ricerca delle radici di alcuni nostri modi di fare o superstizioni. A volte le due cose si sovrappongono, combaciano. In questo caso, forse anche, mi sono chiesta: ma dove sta l'origine? Ieri abbiamo parlato del portare in braccio la sposa attraverso la soglia di casa dopo il matrimonio. Insomma, questa sposa, qualsiasi cosa toccassero i suoi piedi, rischiava di portar male. Lo sposo no, già è una cosa un po' così, si capisce che appartiene a un altro tempo. Ma quella di oggi è quella di gettare le monetine nelle fontane o nei pozzi per propiziarsi la fortuna. Anche questo, come è ovvio, moltissimi gesti che compiamo senza saperlo, per divertimento, per tradizione, ha un'origine molto antica, perché soprattutto le popolazioni celtiche e germaniche credevano che le acque fossero abitate dalle divinità e dunque sistemavano anche delle statue vicino ai pozzi. E gli stessi germani gettavano le armi dei nemici sconfitti nei corsi d'acqua o nei laghi come offerta alle divinità che pensavano proprio abitassero queste acque. Oggi tiriamo tutt'altro nelle acque o ci finisce in acqua un sacco di roba schifosa che sarebbe meglio di no. Le divinità delle acque non sono molto felici. Comunque, tra i più celebri dei collegati all'acqua vi era Mimir, famoso nella mitologia nordica perché era molto saggio e custodiva una fonte magica. E dunque fare un'offerta alle divinità era un modo per garantirsi la fortuna, la realizzazione del desiderio che esprimevi tirando l'offerta, ma aveva anche funzioni igieniche, perché le monete spesso erano rame o argento che a contatto con l'acqua producevano una reazione chimica che ne impediva l'inacidimento. Quindi si faceva del bene anche alla monetina. Oggi questa usanza è spesso un business, perché nelle fontane più famose del mondo poi c'è qualcuno che tira su i soldi, ma di solito il denaro è comunque destinato a opere di carità. Un esempio su tutti, forse il più noto nel mondo, anche perché è iconografica, la Fontana di Trevi, è un simbolo di Roma grazie anche a film come La Dolce Vita. Avete presente Anita Ekberg che esce dall'acqua della Fontana di Trevi e grida a Mastroianni: Marcello, vieni! Oppure Totò Truffa, oppure C'eravamo tanto amati. Insomma, la Fontana di Trevi è presente anche nel più recente G20 a Roma. Proprio i rappresentanti di un sacco di nazioni sono proprio andati lì a farsi le foto. Oggi il gesto del lancio della monetina è ancora molto diffuso alla Fontana di Trevi. Ti giri verso la strada e non, insomma, tieni la fontana alle tue spalle, lanci una monetina e ti garantisci in questo modo il ritorno nella città eterna. La versione più accreditata di questa usanza però attribuisce l'invenzione a un archeologo tedesco dell'Ottocento che si chiamava Wolfgang Helbig, che avrebbe creato questa tradizione per consolare i suoi connazionali che dovevano andare via da Roma, e gli diceva: se lanci la monetina dando le spalle alla fontana tornerai. E quindi questa è stata un'idea molto apprezzata, che ha avuto grande successo, e appunto sicuramente le radici sono ancora più antiche, pensano alle divinità che abitavano le acque, ma comunque col tempo la tradizione si è modernizzata e dunque non bisogna più fare, per esempio, quello che prevedeva l'usanza tradizionale, cioè quando un giovane lasciava Roma, la fidanzata lo accompagnava alla fontana per bere l'acqua da una coppa che poi veniva rotta, simboleggiando un amore infrangibile. Adesso l'acqua non si beve più,
perché l'acqua per esempio della fontana di Trevi è di riciclo e non potabile, e tra l'altro c'è molta attenzione su questa fontana soprattutto perché ogni tanto c'è qualche spiritoso che ci entra a farsi il bagnetto e non va bene. E sapete più o meno, almeno secondo la mia ricerca, quanto si raccoglie quotidianamente nella fontana? Sì, perché il comune di Roma ha delle persone che vanno a raccogliere anche tutte queste monetine. Allora facciamo in euro, che sono la valuta locale a Roma, 3.000 euro al giorno in monete. Peseranno anche un sacco. Comunque dicevamo, tutti i soldi che tramite Caritas vengono devoluti a opere di carità. Lo sapevate? Avete mai tirata quella monetina? Io in un pozzo, non mi ricordo neanche più dove, ma mi ricordo che ho sentito il ciuff, dopo molti secondi ho pensato quanto è profondo questo pozzo. Come un pozzo.

Casey and the Sunshine Band, musica del buon umore, Shake Your Booty, un invito a, insomma, scatenarsi, agitarsi e muovere le terga. Qualcuno dice che con la questione delle monetine a Roma era giovane e a militare lì in ristrettezze, ci è mancato poco che non le andassi a ripescare. E non sei l'unico, sai? Hanno dovuto fare anche la guardia alle monetine nelle fontane varie della capitale italiana. Comunque, io volevo parlare di qualcos'altro adesso e ricordare che io mi ritengo una persona decisamente fortunata, però in una cosa non sono fortunata. Il mondo si divide in queste due categorie: quelli sfortunati, che ovunque siano, se c'è una zanzara nel raggio di 20 km prende loro, e quelli più fortunati, che invece le zanzare non se li filano per niente. E allora abbiamo sentito dire di tutto e il contrario di tutto su ciò che attira le zanzare. Sappiamo che ci sono delle cose che le attirano maggiormente, ma chi non le pratica quelle cose lì, tipo bere la birra o sudare copiosamente, dice: ma come? Sono qui astemio, anzi totalmente senza alcol in corpo, e non sto sudando, perché vengono da me? Per me è ancora un grande mistero, però io so di essere in sostanza la pasticceria delle zanzare. È interessante questa notizia. Noi sappiamo che le zanzare, al di là della spiritosaggine che posso avere nel raccontare questa cosa, ci sono posti del mondo in cui mietono tante vittime. Non a caso la zanzara, a causa del fatto che trasporti numerose malattie, tra cui dengue, zika e malaria, è l'animale più letale del mondo. Ecco, e non tutti possono permettersi di spruzzarsi il prodotto contro le zanzare. E dunque ci sono dei ricercatori che operano tra Uganda e Galles, quindi due posti molto lontani, che però stanno collaborando alla ricerca di qualcosa che funzioni per i paesi africani, dove appunto il problema è estremamente più grave che da noi, e hanno trovato una lozione a base di erba gatta, sì, quella che piace tanto ai nostri amici, coltivata in Africa. Funziona in quanto la sostanza riesce a essere repellente per le zanzare. Hanno presentato alla Società di Biologia Sperimentale di Firenze dei test che mostrano proprio che le zanzare avevano meno probabilità di posarsi sulle persone che usavano la lozione all'erba gatta. La malaria infetta circa 282 milioni di persone l'anno e ne uccide 600.000, soprattutto appunto bambini in Africa che non hanno modo di proteggersi. Tra l'altro c'è una crescente resistenza delle zanzare agli insetticidi e ai farmaci, perché si adeguano, lo sappiamo, e dunque è necessario e urgente trovare nuovi strumenti. Dunque il classico e più efficace prodotto contro le zanzare spesso è troppo costoso per le famiglie rurali che abitano in Uganda. E così hanno trovato che l'erba gatta, se coltivata e poi da lei estratta una lozione, funziona. È la stessa sostanza che provoca l'euforia nei gatti, ma appunto funziona anche nel cacciar via gli insetti. Sul campo, una lozione col 6% di olio di erba gatta si è dimostrata efficace quanto il prodotto classico che ci spruzziamo addosso noi, che compriamo a supermercato o in farmacia, mentre quella al 2% era leggermente meno efficace. Naturalmente è un buon segnale. Cosa vuol dire? Che se possono produrlo localmente, la lozione può essere realizzata da imprese comunitarie, riduce i costi e crea reddito per i lavoratori. Per adesso è stata distribuita gratuitamente, la prossima fase, per ovvia copertura dei costi, prevederà la vendita però a basso costo, per rendere dunque il sistema autosufficiente e funzionante. Una nota curiosa però, perché è ovvio, no? Abbiamo parlato di erba gatta, i ricercatori non hanno testato se la lozione attiri i gatti, ma dato il contenuto è probabile che succeda. Però meglio avere addosso un micio che si struscia, fa le fusa e gioca, piuttosto che una zanzara di quelle brutte e cattive che può trasmetterti delle malattie. Insomma, la morale è che è una cosa molto molto interessante. Abbiamo parlato di Jamiroquai, ospiti il 13 luglio in Piazza Grande a Locarno. Parliamo di Antonello Venditti, protagonista il 10 luglio a Estival, dunque in piazza a Lugano. Ce l'abbiamo qui e ce lo ascoltiamo.

E dunque manca un giorno a domani sera, quando Antonello Venditti sarà a Lugano in Piazza della Riforma per cantare i suoi più grandi successi. Questa è una promessa, visto che tra l'altro il suo ultimo album, una raccolta dal vivo delle canzoni sue più famose, è appena uscito il 19 di giugno e si chiama Come quella cosa che dicono tanto a Roma, Daje. Adesso Daje, che diamo uno sguardo anche ai cambiamenti sulle strade, perché ce ne sono. A Zurigo la A1 è stata riaperta tra Bruttisellen e Wallisellen in direzione di Berna. Restano comunque code sulla A1 a partire da Tös e sulla A15 da Egnau. Al portale nord della Galleria del San Gottardo sulla A2 ci sono circa 4 km di coda a partire da Amsteg, con conseguenti attese di circa 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Rallentamenti infine anche sulla A24 da Stabio a Mendrisio.

romanticismo di una ballata in vero stile zero assoluto, sei parte di me e io vi voglio portare invece altrove, e lo voglio fare perché qualche giorno fa abbiamo parlato di quelli che vorrebbero vivere sul faro, fare i guardiani del faro, prendere 6-12 mesi della loro vita da passare in solitudine con delle mansioni molto impegnative, peraltro non proprio da tutti da svolgere, ma comunque con la possibilità di stare con se stessi. Ecco, io invece vorrei vivere a Mafia Island. Eh sì, e sappiate che il nome ti porta lì e dici: ma come, vuoi vivere in un posto così? Esiste, ma non c'entra con la malavita, perché Mafia Island è un paradiso tropicale in Africa, in Tanzania, poco a largo delle coste di questo paese, nella zona di Zanzibar, per intenderci, e al contrario di quello che dice il nome, non deriva da quello dell'organizzazione criminale. Anzi, non c'è solo Mafia Island, esiste l'arcipelago Mafia, di cui fa parte l'isola, insieme ad 8 isolette, 12 barriere coralline. Senti se non vuoi andare a vivere a Mafia Island. Il canale Mafia, che separa l'isola dall'Africa orientale, e la contea Mafia, per delimitare, diciamo, il livello amministrativo. Non è gestita da personaggi tipo Al Capone, non ci sono i picciotti, anche se alle nostre orecchie e fantasia tutto questo viene naturale da pensare. Mafia Island, che è chiamata anche Kole Shamba, che però è più famosa come Mafia Island sicuramente per un nome altamente evocativo, è un'isola tropicale, e dunque certo che chi ama il mare cristallino, la sabbia bianca, la vegetazione dei tropici vorrebbe andarci. Il suo nome è diventato così, ma come spesso accade per i nomi, arriva da un nome antico, probabilmente da un nome antico degli originari dell'attuale Yemen, che anticamente controllavano questo territorio, che è Mafir. Un'altra ipotesi propone l'origine dall'espressione Mahali Pafia, che in lingua swahili significa dimora salutare. A me sembra che l'assonanza con Mafir sia più realistica. Comunque sarebbe questo, insomma, dimora salutare. È un'isola che è piccola, è grossa 440 km quadrati, non è piccolissima, è 5 volte il lago di Zurigo o 2 volte il Canton Zugo, dista 16 km dal continente, nel punto più vicino, ha un'altitudine montagnette di massimo 53 metri e ospita 40.000 abitanti, con un'economia che naturalmente, come si può immaginare, non si basa su una grande industrializzazione, ma su cose semplici come pesca, agricoltura, e naturalmente ultimamente sta crescendo, visto il posto meraviglioso, anche il turismo. Nel 1995, con un'altra particolarità di Mafia Island, il WWF finanziò l'istituzione del primo parco marino protetto della Tanzania. Un posto tropicale, dunque il clima è tropicale, un'alternanza tra sostanzialmente due stagioni, una umida, stagione delle piogge, e una secca, con periodi di mezzo un po' più diversi ed eterogenei. Come molte altre isole che si trovano, come lei, nell'Oceano Indiano, Mafia Island è stata molto importante per i traffici commerciali tra Oriente e Occidente, perché è lì, lungo una delle rotte che coinvolgevano India, Medio Oriente, Africa Orientale ed Europa, e fu un luogo di scalo dove riparare le navi, prendere acqua e viveri, perché l'acqua dolce evidentemente c'è, e nel corso della storia è stato davvero un approdo interessante per popoli di diverse origini: egiziani, greci, romani, arabi, cinesi, turchi, portoghesi, francesi. Insomma, io non la conoscevo questa isola Mafia, però mi piace l'idea di farci un giorno un giretto. Un'isola che non è stata sempre indipendente facendo parte della Tanzania, perché la stessa Tanzania ha un'indipendenza molto recente. Nel 1890 l'isola venne comprata dalla Germania, perché allora apparteneva a un sultanato locale. Poi nel 1915 ne prende possesso il Regno Unito come base di appoggio per la Prima Guerra Mondiale, e poi, come per tutta la Tanzania, l'indipendenza anche di questo arcipelago di isole Mafia arriva tra
il 1961 e il 1977, anni, diciamo, di passaggi diversi in cui l'isola arriva a diventare un'isola indipendente e facendo parte del paese Tanzania. La sapevate l'esistenza di Mafia Island, che non c'entra con Al Capone e i Picciotti, ma è un posto paradisiaco? Lo so, adesso molti di voi vorranno andare a vivere lì, però magari un giretto solamente si può fare.

Alex Britti fa questa richiesta, chissà se da 13 anni a questa parte, cioè quando è uscito il pezzo, qualcuno l'avrà portato a ballare dopo averlo baciato o viceversa. È una bella domanda da fargli la prima volta che capiterà di incontrarlo. Invece io, che notoriamente mi perdo via tra un argomento e l'altro, leggendo i vostri messaggi e facendo tutte le mie belle cosine, mi sono dimenticata di dirvi qual è la mia, il mio accostamento preferito di gusti di gelato. Lo so che vi interessa pochissimo, è cocco e cioccolato fondente. Lo dico solo perché se qualcuno intende spedirci del gelato, poi arriva direttamente nel bicchiere, ma va bene lo stesso. Con Mark Sway, musica svizzera, arriviamo alle 16.

0: Milano.
1: Sono le 16.
2: In studio Lino Bini, il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo, protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa, in Valle di Blenio. L'abbattimento sarà coordinato dall'Ufficio della Caccia e della Pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione, animali che non possono essere protetti. E rimaniamo a sud delle Alpi, dove la città di Lugano ha deciso di estendere domenica prossima gli orari di attività degli esercizi pubblici in occasione della partita tra Svizzera e Argentina, partita valida per i quarti di finale dei mondiali di calcio. Locali pubblici che dovranno comunque inoltrare una richiesta ufficiale per ottenere la deroga d'orario, che decadrà comunque 30 minuti dopo il termine dell'incontro. La polizia ticinese, su segnalazione di quella urana, ha fermato ieri mattina un pirata dalla strada tedesco 22enne sulla 2, poco prima della galleria autostradale del Monte Ceneri. L'uomo, diretto a sud, ha commesso una serie di infrazioni stradali gravi, tra cui una ventina di sorpassi all'interno della galleria del San Gottardo, galleria nella quale viaggiava oltre 170 km orari, nonostante il limite massimo consentito sia di 80. Il giovane fermato è stato trovato positivo agli stupefacenti, per lui denuncia, licenza di condurre sospesa e sanzione che si preannuncia salata. La prolungata siccità sta creando problemi alle colture in Svizzera. Foraggio, patate ma anche cereali stanno risentendo del caldo e della carenza d'acqua. A lanciare l'allarme l'Unione Svizzera dei Contadini, preoccupata per gli effetti sulla produzione, preoccupazione raccolta e rilanciata anche da Uniter, il principale sindacato di categoria, che evidenzia come l'intero comparto sia poco per nulla preparato e pronto agli effetti dei cambiamenti climatici in atto. Nuove temperature da primato sull'Europa occidentale. Lo scorso mese di giugno è stato il più caldo da quando sono iniziate le misurazioni. E quanto emerge dai dati raccolti dal programma europeo Copernicus, stando al quale a crescere è stata sia la temperatura dell'aria sia quella del mare. La temperatura media ha superato i 20,7 gradi, 3 in più rispetto al periodo 1991-2020, e continua anche lo scioglimento delle calotte di ghiaccio nell'Artico del 5% su base mensile, in Antartide dell'8%. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Domani non sono esclusi rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna.
1: Sull'autostrada 2 al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono circa 3 km di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione del Ticino. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche sulla A2 tra Lugano Nord e la galleria del San Salvatore in direzione sud, e infine sulla A24 da Stabio verso Mendrisio.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: essendo un nome molto noto e soprattutto molto diffuso, Tony Esposito, di Tony Esposito ce n'è tantissimi, da un giocatore di hockey nato nel 43 a il Tony Esposito commentatore che abbiamo ben conosciuto, a questo Tony Esposito percussionista molto molto famoso che ha 76 anni. Caro Davide Riva, buongiorno.
1: Buongiorno, io ne ho qualcuno in meno, però spero di avere lo stesso entusiasmo di Tony Esposito, di portare un po' di Kalimba di Luna anche in questa giornata, raccontando un po' di storie, un po' di aneddoti, cercando di fare compagnia alle persone che stanno già ascoltando te da un paio d'ore e che rimarranno con noi o magari sono in viaggio anche solo per un pezzettino fino alle 18. Fuori fa caldissimo, forse un po' meno di ieri, non lo so.
0: Si muove un po' l'aria.
1: Muove un po' di più l'aria.
0: Io esco, lecco il dito come fanno quelli, come facevano i nativi per sentire il vento, e ho visto che c'è un po', almeno in zona luganese si muove un po' d'aria, che comunque è già piacevole.
1: Poi probabilmente magari sulle valli c'è ancora un po' più di vento, fa un po' più fresco, chiediamolo anche agli ascoltatori, sì, qualcuno che magari si trova in qualche valle e un po' più in alto a livello di altitudine, com'è da quelle parti, perché si dice che sotto i 600 sia veramente afoso, ma magari sopra
0: ci mandiamo Davide
1: meglio
0: a prendere aria. Ma senti, sì, ma siccome io ne ho parlato lungamente subito dopo le 2 del pomeriggio, ma e sto facendo una sorta di mio sondaggio personale, ma la tua accoppiata perfetta e finale di gusti di gelato?
1: Allora, solitamente
0: lo so, è a bruciapelo totalmente.
1: Solitamente ne prendo 3 proprio perché sono indeciso. Posso scegliere, sì, no, il gelato non è mai troppo.
0: Non è che confondi,
1: non è mai troppo
0: il palato.
1: Ma va, assolutamente. No. Però devo dire che poi alla fine è come la pizza, guardo tutto, ma poi alla fine scelgo la margherita. Quindi di solito prendo il cioccolato, più è fondente meglio è.
0: Certo.
1: E solitamente lo abbino qualcosa legato alla frutta, quindi mi piacciono le cose un po' esotiche.
0: Cioccolato è frutto della passione.
1: Sì, sì, qualcosa che possa essere, che non so, anche io sono molto cromatico, quindi il colore mi piace a volte più del gusto.
0: Il gelato al puffo dunque era il tuo gelato preferito?
1: No, tranne al puffo, perché quel colore azzurro, come dicevo ieri, si lega all'anice, comunque anche se non sa di anice.
0: Ma il gelato al puffo non sapeva di anice.
1: No, ma il colore è uguale al ghiacciolo che faceva star male. Sì.
0: Ok. No, perché ci stavamo dicendo questo pomeriggio come ci sono dei gusti di gelato completamente no, perché qualche resistenza qua e là la si trova, però che sono abbastanza spariti. Il gelato al puffo per motivi credo di salute, perché il colorante era un po', però ci sono i coloranti alimentari che fanno l'azzurro adesso, quelli super biologici, ma tipo il Malaga che aveva l'uvetta,
1: vero,
0: e il rum,
1: Malaga,
0: credo,
1: sì.
0: Rigorosamente per maggiorenni, perché
1: ma io sono uno di quelli che mangia il gelato con io rigorosamente, tra l'altro, con il cono, non l'ho coperta,
0: certo, anch'io,
1: ma poi sono quello che ha la mano tutta sporca, gocciolanti, i vestiti,
0: la faccia,
1: sono proprio ancora un bambino di qualche anno in più, però il gelato è il gelato.
0: Vabbè, scusate la dissertazione gelatosa, che comunque è un argomento che piace sempre a tutti. Parliamo d'altro tra pochissimo. Benvenuto, te lo dà anche Laura Pausini con questa canzone che è un grosso pezzo del suo repertorio.

0: chi ama questo genere di musica, musica funk, soul, R&B, moderna, questa tra l'altro è una canzone nuova nuova, deve conoscere i nomi di Alicia e di Anderson .Paak, che sono due produttori, cantanti, musicisti di questo genere molto molto famosi negli Stati Uniti, dove questa musica è tanto tanto ascoltata e amata. Caro Davide, tu sei munito di tutti i tuoi appunti, di tutte le tue storielle, e dunque ti lascio darci degli spunti.
1: Oggi volevo partire, son partito da quest'idea in questi giorni, dicendo che cosa stiamo utilizzando per questo caldo estremo. Il condizionatore di cui abbiamo parlato ieri, un livello un po' più basso, il ventilatore, e quando usciamo all'aperto la crema solare. Quindi oggi ci concentreremo sul ventilatore e la crema solare. Parto dal ventilatore, perché è un oggetto che è un grandissimo alleato contro il caldo. Quindi l'idea di rinfrescarsi già con il movimento è antichissima. Partiamo dal presupposto che già nell'antico Egitto e in Cina si utilizzavano quei grandi ventagli a foglie e piume, azionati però a mano, con persone che sfortunatamente dovevano farlo come servitori dei nobili o dei personaggi importanti. Però il primo vero ventilatore arriva nel XIX secolo. Siamo nel 1832 e l'ingegnere russo Alexander Sablukov progetta un ventilatore centrifugo destinato soprattutto all'industria e alla ventilazione delle miniere. È per questo motivo che nasce il ventilatore, perché lì c'era bisogno di aria fresca, di poter cambiare continuamente anche l'aria viziata, e quindi l'idea di farlo nascere era proprio per questo motivo. La svolta però avviene quando arriva l'elettricità. Quindi nel 1882 l'inventore americano Wheeler realizzò uno dei primi ventilatori elettrici domestici. Da quel momento inizia ovviamente a diffondersi in tutte le abitazioni, degli uffici e nei negozi, e poi diventa sempre più sicuro, silenzioso, efficiente. Oggi esistono da tavolo, da piantana, da soffitto, quelli a pale, perfino portatili, alimentati da batterie ricaricabili, quelli che compri magari colleghi anche al telefono. E quindi questa è la storia, cioè nasce dalla possibilità di poter rendere pulita l'aria di una miniera. Qualcuno ha visto che comunque riusciva anche a rinfrescare la propria pelle, e da lì nasce la storia del ventilatore, più semplice di quella di ieri del condizionatore e più semplice ancora di quella del microonde. Perché sai com'è nato il microonde?
0: Sarà sicuramente stato un errore.
1: È stato un errore, perché era un personaggio che studiava alcune onde, si è accorto che il cioccolato nella sua tasca
0: si scioglieva.
1: Da lì ha capito qual era la possibilità del microonde, e quindi da un grandissimo errore è nata una grande invenzione.
0: Mamma mia. E dopo parliamo anche della crema. E dopo ti voglio parlare anche di un'altra genialata di origini persiane e arabe, che è la Torre del Vento, che era un modo geniale per rinfrescare casa, che se non fosse che noi abbiamo anche momenti dell'anno molto freddi in cui bisogna chiuderle certe finestre, dovremmo tutti costruire così. Ma qualcuno lo fa, con metodi un po' più moderni.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: non certo l'unico grande successo, ma questa canzone è uno degli enormi successi di Aretha Franklin, scritta proprio per lei nel 1967, e qua la sentiamo cantata da Carole King, che è la mamma della musica di questa canzone. Il testo l'ha scritto Jerry Goffin e la musica la scrisse proprio questa grandissima cantautrice, e poi la ricantò nel 71, ma quando la registrò qualche anno prima Aretha Franklin fu un successo mondiale. Giusto per dare a Cesare quel che è di Cesare, come si dice in una sacra scrittura.
1: Intanto è arrivato anche un messaggio, arrivato qualche minuto fa: un saluto da Lubiana e rientro da Zagabria, qui 27 gradi circa, un po' di brezza, si sta benissimo. Matteo e Cristina,
0: buon viaggio
1: verso Verona, buon viaggio, quindi
0: bel viaggione comunque.
1: Che bello, 27 gradi, perfetto, dovrebbe
0: 27
1: essere sempre
0: gradi,
1: essere tra i 20,
0: dai, 20, sì, dai 24 ai 26,
1: esatto,
0: 27,
1: sopra i 31 solo con un po' di vento,
0: solo se hai una bella torre del vento. Stavamo parlando, tu hai parlato della nascita del ventilatore, no? Di queste pale che girando spostano l'aria, però ci danno la sensazione anche di rinfrescarla, e io trovo che questa cosa egiziana, persiana, nata nel mondo arabo antica, fosse una genialata che in qualche modo noi abbiamo ripreso, che era la torre del vento. Se avete presenti queste costruzioni tipicamente del mondo arabo, dei paesi caldi, che sono queste case che hanno questa specie di comignolo molto grande, una torre del vento, no? Con queste scanalature in alto, delle specie di finestre, le avevano pensata molto bene, perché l'aria calda, soprattutto se spinta dal vento, e in effetti si chiamano torri del vento non a caso, portava l'aria calda all'interno di questa specie di torre comignolo. Con la pressione dei muri l'aria andava verso il basso, andando verso il basso si rinfrescava, a volte molto spesso c'era anche una vasca d'acqua sotto, e quindi passando anche vicino all'acqua distribuiva all'interno dei locali un'aria fresca. E poi, per il principio per cui l'aria calda va in alto, l'aria calda che avanzava riusciva o dalla porta o dalle finestre.
1: Erano
0: avantissimo. Certo, nei paesi che hanno climi anche freddi come il nostro, creare una torre aperta che dà direttamente nella casa è assicurarsi il gelo invernale. Però l'hanno pensata, e tra l'altro io credo che anche le pompe di calore aria-aria abbiano preso un po' ispirazione anche da questo scambio.
1: Sicuramente
0: poi
1: la temperatura, il fatto di star bene era una base importante. E mi hai fatto riflettere dicendo che l'aria calda va verso l'alto, che per noi è spesso un controsenso immaginare che l'aria, quella bagnata, quella con umidità, sia più leggera dell'aria tradizionale. Infatti l'alta pressione è quando c'è il bel tempo,
0: sì.
1: La bassa pressione è quando c'è invece il brutto tempo, perché l'aria bagnata è più leggera dell'aria quando c'è bel tempo.
0: Stiamo diventando ingegneri, meteorologi.
1: Eppure è così, perché in fin dei conti quando evapora l'acqua, lo vediamo anche dal terreno al mattino, va verso l'alto, e quindi anche se paradossalmente ci sembra più impregnata, però quella quantità di umidità la rende più leggera dell'aria stessa.
0: E poi il principio dell'aria calda che va in alto è ovviamente il principio della mongolfiera, no? La scaldano per farla andare,
1: ecco.
0: E quindi...
1: Allora, se posso consigliare un'esperienza da fare nella vita, provate la mongolfiera, perché tra quelle che ho fatto è una di quelle che tutti possono riprovare. È meravigliosa perché vai al ritmo del vento, ti salutano tutti dal basso e soprattutto vedi delle situazioni meravigliose con il sorriso.
0: Oh. Ma che bello! Io ho mai provata l'ebbrezza, però magari un giorno, chissà.

0: lo grida forte e chiaro Céline Dion, I'm alive, sono viva.
1: Che bello, bisogna sempre ricordarselo che è un dono questo, che sì, noi abbiamo sempre per scontato, ma ci potrebbe cambiare la vita, perché in fin dei conti l'approccio che abbiamo alle cose è quello che cambia il nostro umore. Noi siamo il nostro umore, siamo i nostri ricordi e il nostro umore, quindi le cose belle e brutte capitano, certo non sempre sono distribuite in maniera equa, ma questo approccio come Céline Dion è sicuramente quello che ci dà coraggio. Bello il messaggio che è arrivato da Matteo e Cristina, che dicono che saranno a provare la mongolfiera dove?
0: In Cappadocia, che è il luogo dove volano le mongolfiere per eccellenza. È proprio, tra l'altro, un aspetto del turismo della Cappadocia è proprio quello di fare i giri in mongolfiera.
1: Mamma mia, che sogno!
0: All'alba si levano in quantità. Ho visto delle foto di amici che ci sono andati e la densità di mongolfiere che si levano da alcune zone della Cappadocia all'alba, devi svegliarti presto, il mattino ha la mongolfiera in bocca in quel caso lì, e però deve essere veramente magico, magico. Che poi la Cappadocia è già una regione morfologicamente molto particolare, con queste montagne a comignolo. Bello, bello,
1: mandateci,
0: bravi,
1: mandateci le foto, mi raccomando.
0: Dai, almeno quelle.
1: Allora, non ci saranno le mongolfiere, ma quello di cui parleremo domani, quindi do qualche anticipazione, invece è a che fare con i 200 anni del porto di Magadino, da cui è partita la prima nave, la prima imbarcazione commerciale, parliamo di 200 anni fa, quindi 18 e 19 luglio ci saranno questi grandi festeggiamenti, ma soprattutto il 18 ci sarà questa giornata a Magadino con il mercatino artigianale, ci saranno delle attività gastronomiche, ci sarà la possibilità di poter scoprire le bolle di Magadino, di vedere delle danze dell'Ottocento, quindi legate ai temi. Arriverà il piroscafo Piemonte, quindi la possibilità di fare delle crociere con questo piroscafo a vapore e a ruota,
0: mamma mia,
1: è stato costruito nel 1904, ancora esistente, e quindi è un'esperienza unica perché ti riporta indietro davvero di tantissimi anni.
0: Ma poi la rete idrografica della nostra nazione, ma anche della nostra regione, era molto frequentata da barche e battelli che servivano anche per il traffico delle merci e delle persone, ovviamente.
1: Nasce soprattutto per le merci inizialmente, poi anche per le persone, il turismo arriva dopo, però era molto comodo perché permetteva di compiere lunghe distanze. Poi quando è arrivata la ruota, ovviamente la ruota diceva su gomma.
0: Certo, quando è arrivato il motore a scoppio.
1: Lì le cose sono cambiate. Poi ci sarà anche alla sera uno spettacolo legato a tutto questo che è il porto un sogno, è il titolo, degli artisti della compagnia Finzi Pasca alle 19:30, quindi portarsi dei teli, stendersi come se fosse un picnic, e quindi una bella giornata il 18 di luglio per poter stare insieme con un tuffo nel passato, proprio nel vero senso della parola. Poi a Magadino io ci ho vissuto.
0: Fa il tuffo anche nel lago?
1: Si fa, io avevo proprio casa che si affacciava sull'imbarcadero, quindi vedevo arrivare i battelli, andavo a fare il bagno lì sotto, ho visto anche cambiare un po' nel tempo Magadino, che è vero, tutti dicono ma d'inverno non c'è il sole, sì ho capito, ma d'estate recuperi alla grande.
0: Ma certo, direi proprio di sì.
1: Ah, che bella questa, eh?
0: Ti piaceva Vasco Rossi?
1: Mi piaceva molto, e poi questa canzone è fresca, estiva.
0: Sì.

0: caro Davide, è inutile che noi parliamo del tempo, dell'umidità, dell'aria che sale, quando abbiamo gli esperti. Allora, diamo uno sguardo a cosa ci aspetta. Buon pomeriggio Marco Gaia da Locarno Monti, ben arrivato con noi.
1: Buon pomeriggio, buona serata, anzi quasi.
0: E infatti, noi speculiamo sul tempo, sull'umidità eccetera, però insomma voi avete gli strumenti e le capacità giuste per dirci se siamo ancora nel bel mezzo di un periodo senza mutazioni o c'è qualcosa nell'aria, letteralmente.
1: Allora, per quanto riguarda l'analisi su larga scala, su scala europea, cambia poco. C'è sempre da diversi giorni oramai questo anticiclone che si è piazzato sull'Europa centrale, che blocca il ricambio naturale delle masse d'aria, e la massa d'aria che è arrivata era calda e continua a essere calda e ci accompagnerà ancora per diversi giorni. Però se si va un po' nel dettaglio ci sono dei piccoli cambiamenti e uno arriva proprio per le giornate di venerdì e sabato. Prima di arrivare lì però due parole sulla serata che sarà ancora asciutta, calda, viste le temperature di partenza con cui entriamo nella serata, però ecco, adatta sicuramente a tutte le varie attività all'aria aperta. E vale la pena approfittarne perché domani sera e sabato sera probabilmente non sarà così tranquillo, perché quel cambiamento di cui vi parlavo consiste proprio in una umidificazione che attendiamo a partire da questa notte della massa d'aria, che sarà più instabile domani e dopo, e di conseguenza dopo due mattine in parte soleggiate il pomeriggio vedrà sia venerdì pomeriggio sia sabato pomeriggio lo sviluppo veloce di nuvolosità cumuliforme, dapprima nelle Alpi, poi anche nelle altre regioni, e questa nuvolosità sarà seguita poi da rovesci e anche un qualche temporale, di nuovo dapprima nelle Alpi, però ora di sera anche nelle altre regioni. Quindi i prossimi due giorni sono, come li chiamiamo noi, a ciclo diurno, asciutti al mattino, il pomeriggio invece ci potranno essere queste precipitazioni. A livello di temperatura cala leggermente la temperatura massima, però sostanzialmente non così tanto da far sparire la situazione di canicola, che quindi ci accompagnerà ancora anche nei prossimi giorni.
0: Grazie Marco, questo vale appunto sia per il nord che il sud del nostro paese, dunque vale per tutti.
1: Allora, questo vale soprattutto per il sud del paese. Domani al nord la situazione è leggermente diversa, nel senso che la tendenza temporalesca sarà limitata veramente a una qualche cima delle montagne. Invece sabato la situazione sarà molto simile come al sud.
0: Grazie Marco, buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti, e ci si sente nelle prossime ore. Comunque qui domani è assicurato.
1: Buona serata.

0: canzone nuova di Malika Ayane che si chiama Una possibilità. Ha visto una possibilità, adesso ti racconto questa cosa, Davide, che mi ha fatta anche ridere, di come l'arte sia provocazione e tanto altro. Tu sai che un po' di giorni fa si è sposata Taylor Swift.
1: Sì.
0: Tu sei uno Swiftie. Si chiamano così i fan.
1: Mi si ricorda il nome di quello che serve per la polvere
0: uno
1: in
0: Swiffer.
1: Casa.
0: Ecco, c'è stata un sacco di gente che ha, come dire, rimpianto il fatto che avessero scelto di fare in questo grande stadio chiuso, diciamo, la loro festa.
1: Garden,
0: esatto,
1: giusto.
0: Non erano decine di migliaia come gli spettatori che può accogliere durante una partita di basket o un concerto, ma era qualche migliaio il numero degli ospiti. È solo che come fare a portarsi via un ricordo di questa cosa se non ci sei potuto andare e se neanche hai potuto vederlo, perché rigorosamente tutto senza, insomma, diffusione ai media. E c'è stato un artista che ci ha pensato, in realtà non è nuovo a questo genere di cose, l'aveva già fatto per esempio per l'insediamento di Barack Obama. Lui si chiama non so se si pronuncia in francese o meno, perché è un artista newyorkese, quindi Justin Gignac, però secondo me si chiama Justin Gignac, però me lo sento francese. Lui ha preso la spazzatura che ha trovato intorno al Madison Square Garden, l'ha messa in dei piccoli box trasparenti di plastica, in queste piccole mini teche. C'è di tutto, le cartacce, un auricolare che è stato perso, mozziconi di sigaretta addirittura, e ha cominciato a usare questi reperti da vendere ai grandi fan di Taylor Swift come ricordo, tra virgolette, gigantesche.
1: Beh, come insegnano infatti nelle serie TV, la spazzatura è utilizzabile sia come prova,
0: sì,
1: anche nei crimini, o in questo caso come souvenir e come idea commerciale.
0: Esattamente così è andata e lui ha cominciato a venderli a $5 al pezzo e adesso stanno già a 25.
1: Vabbè, è un grande,
0: vedi,
1: 500%
0: sì, sì,
1: di guadagno, non è,
0: sì,
1: male.
0: Sì, e poi ecco, è riuscito a fare della spazzatura anche una provocazione. Qualcuno biasimerà, ma l'idea non è male.

0: Rete 1, sono le 17.
1: In studio Lino Bini, il Canton Ticino in qualità di committente di importanti opere del settore edile è attento alla salute di chi lavora sui cantieri ed esige dalle ditte che operano sul territorio il rispetto delle norme, soprattutto nei periodi di canicola come quelli che stiamo attraversando. A parlare è Daniele Albani, collaboratore tecnico per la sicurezza della divisione costruzione del Canton Ticino, all'indomani dell'invito del sindacato Unia di bloccare, di fatto fermare, i lavori all'esterno non necessari quando le temperature superano i 33 gradi.
2: La divisione costruzioni lavora nell'ambito della manutenzione del patrimonio stradale in due maniere: con i propri collaboratori, quindi con la manutenzione diretta, e con cantieri per il quale si occupa di fare direzione lavori. Quindi in entrambi i casi il tema della sicurezza è un tema che sta a cuore alla divisione e che da anni viene seguito e portato avanti. Tutti gli anni ci occupiamo di monitorare la situazione e a segnalare ai diversi collaboratori la problematica e le misure possibili da affrontare. In tal senso, quindi, non è che vengono definite le singole misure, ma vengono sensibilizzati i collaboratori, i funzionari dirigenti, la direzione lavori, eccetera, a andare a proteggere chi lavora in queste situazioni.
1: Il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo, protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino nel comune di Acquarossa in Valle di Blegno. L'abbattimento sarà coordinato dall'ufficio della caccia e della pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione che non possono essere protetti. La polizia ticinese, su segnalazione di quella urana, ha fermato ieri mattina un pirata della strada tedesco 22enne sulla 2, poco prima della galleria autostradale del Monte Ceneri. L'uomo, diretto a sud, ha commesso una serie di infrazioni stradali gravi, tra cui una ventina di sorpassi all'interno della galleria del San Gottardo, galleria nella quale viaggiava oltre 170 km orari, nonostante il limite massimo consentito sia di 80. Il giovane fermato è stato trovato positivo agli stupefacenti, per lui denuncia, licenza di condurre sospesa e sanzione che si preannuncia salata. Il consigliere nazionale del PLR Alex Farinelli ha annunciato oggi attraverso i suoi canali social di essersi messo a disposizione del partito nella lista per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Farinelli, ricordiamo, siede in Consiglio nazionale dal 2019 ed era già stato candidato nelle elezioni cantonali del 2015, l'anno in cui venne eletto in governo Christian Vitta. Le autorità italiane hanno deciso di espellere 2 addetti dell'ambasciata russa in Italia ritenuti coinvolti in attività di spionaggio. Una recente inchiesta della magistratura di Roma, ricordiamo, ha portato all'arresto anche di alcuni ex militari e 007 italiani ritenuti vicini e sulle buste paga di Mosca. Convocato al Ministero degli Affari Esteri italiano la Farnesina, l'ambasciatore russo in Italia, Cremlino, la cui risposta non si è fatta attendere, preannunciate non meglio misure adeguate. Si accendono i riflettori sulle elezioni presidenziali francesi del prossimo anno, che vedono Marine Le Pen tra i favoriti per la conquista dell'Eliseo. Sondaggi alla mano, se si votasse oggi, la leader del partito di destra, Rassemblement National, raccoglierebbe il 36% dei consensi al primo turno, e questo nonostante la condanna inflitta in secondo grado per l'uso improprio di fondi del Parlamento europeo. Fondi usati per pagare dipendenti del partito, per la Le Pen si tratta della 4ª candidatura. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, non sono esclusi rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna.
3: Code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione sud su più tratti, anche da Magliaso verso Caslano e da Sant'Antonino verso Contone. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono circa 2 chilometri di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di circa 20 minuti in direzione del Ticino.
0: Rete 1.

0: Allora, ogni tanto va raccontato il dietro le quinte, cioè quello che noi ci diciamo mentre ascoltiamo anche noi insieme a voi le nostre canzoni, no? E tu hai detto Pirenei per parlare di sport e io ho subito pensato a Belle Sébastien.
1: Ognuno ha i propri legami e i propri ricordi.
0: E cartone animato che poi è stato anche un film, insomma è la storia di questo pastore dei Pirenei e di questo bambino. Il cartone animato penso fosse un cartone giapponese anche quello, ma non va, però ci sono un sacco di realtà che si chiamano Belle Sébastien, persino un gruppo musicale. Ma parlando dei Pirenei,
1: dobbiamo aggiornare su quello che è il finale di una delle grandi tappe del Tour de France, perché oggi i Pirenei venivano affrontati oltre 4.000 metri di dislivello. Per chi la sta osservando sa che è una grande tappa, per chi invece vuole avere qualche aggiornamento mancano meno di 3 km, Pogacar in fuga con più di 2 minuti su Vingegaard e tra circa 3 minuti su Evenepoel, la maglia gialla precedente addirittura 18 minuti, quindi una grande tappa con ovviamente un bagno di folla, adesso sarà sul finale e questo è quello che sta accadendo sulla 1. Sulla 2 invece una delle due semifinali per quanto riguarda Wimbledon, con la Machova che vince proprio in questo istante. Io mi sto girando alle mie spalle con la mia cervicale.
0: Non è vero,
1: sono sul 9-9 nel tie break finale, quindi contro la numero 7, quindi stanno giocando proprio questo accesso alla finale. Ovviamente Wimbledon è il torneo per eccellenza più importante e quindi da seguire sulla 1 e sulla 2 per chi vuole magari farla in contemporanea con noi. Questi comunque sono gli aggiornamenti. Pogacar con 2 minuti sui Pirenei.
0: Belle Sébastien in mezzo ai prati, ma tra l'altro ma sui Pirenei lì oppure in generale i corridori, si chiamano ancora così? Corridori, ciclisti, professionisti del ciclismo, la crema solare, se la metteranno?
1: Beh, penso che sia a quelle altezze e per quelle ore sicuramente fondamentale e fra poco vi raccontiamo quindi la storia proprio di questo elemento.
0: Come non ci si fa la manichina bianca e il resto del braccio rosso, insomma, questo è il segreto della crema. Da mettere anche se non correte in bici, eh?

0: ci sono dei motivi leggeri e dei motivi pesanti per fare uso della crema solare puntualmente quando ci si espone, anche senza per forza mettersi a prendere il sole, anche per uscire di casa. Il motivo profano, diciamo, è quello di combattere l'invecchiamento naturale della pelle, perché comunque il sole, i raggi UV sono aggressivi, e il motivo invece molto più sacro e importante è perché la pelle è l'organo più esteso che abbiamo, e purtroppo le scottature possono farci male anche sulla lunga distanza e produrre il melanoma, che comunque è un male veramente poi difficile e duro da combattere.
1: E proprio da una scottatura nasce la storia della crema solare, ed è uno svizzero ad inventarla. Nel frattempo Pogacar ha vinto 2 minuti e 40
0: Strano,
1: su Vingegaard, ma
0: mai.
1: Oggi veramente un distacco abissale, quindi potrebbe già decidere il Tour de France in questa tappa. Sta di fatto che, dicevamo, crema solare, come hai anticipato, fondamentale per l'uomo, ma già da secoli si cercava di difendersi con dei rimedi naturali. Nell'Egitto si usavano, pensa, estratti di riso, gelsomino e altre piante. In Grecia e Roma invece si metteva l'olio d'oliva, che in realtà invece può creare ulteriori problemi. Infatti non avevano nessuna protezione sui raggi ultravioletti. La svolta arriva nel 900, anni 30, perché gli scienziati cominciano a studiare anche gli effetti dei raggi UV, e un chimico svizzero, Frank Greiter, nel 1938 sale sul Piz Buin. Il Piz Buin è una montagna a 3212 metri a cavallo tra la Svizzera, il Canton Grigioni e l'Austria. Quando sale torna con una fortissima scottatura.
0: Aia.
1: Da questo evento comincia a ragionare su cosa possa essere importante, e infatti dai suoi studi nasce la crema solare. Negli anni 60 viene introdotto anche il concetto di SPF, cioè Sun Protection Factor, che è il fattore di protezione solare, e con questo numero noi ancora oggi valutiamo le confezioni delle creme stesse, perché ci sono i due raggi, i raggi UVA e i raggi UVB. Alcuni sono responsabili delle scottature, gli altri, come dicevi bene, invece dell'invecchiamento. Quindi poco alla volta si sono migliorate, ma è stato grazie proprio a questo personaggio, che ha chiamato, tra l'altro, proprio come il nome di questa montagna, anche la sua ditta e il suo prodotto, che poi è diventato famoso fino ai giorni nostri.
0: Insomma, una scottatura che poteva risparmiarsi, però ha portato a un impero.
1: Un impero, un suggerimento che mi ha dato il dermatologo, che condivido con voi, visto che spesso vado in montagna e quindi là è ancora più pericoloso. La crema solare mettetela dappertutto e fate attenzione a metterla sulle orecchie.
0: Oh, si scottano tantissimo.
1: Si scottano e potrebbero creare dei problemi in futuro se non fatto costantemente durante le giornate. Il dermatologo dice anzi di metterla comunque tutti i giorni, la crema solare, perché male non fa e protegge sempre dall'invecchiamento.
0: E comunque l'orecchio spellato è proprio brutto.
1: Ma poi mi diceva che si formano questi pallini che poi vedi quando diventi anziano, dovuti proprio al quantitativo di sole che si sono presi durante l'anno.
0: Allora fate un investimento fatto bene, è una spalmatina al giorno. Toglie il peggio.
1: La scottatura sicuramente ritorna.

0: musica molto serena dei primi anni 90, Swing Out Sister, un gruppo che si è poi un po' perso nella nebbia, con questa cantante molto carina e molto brava che si chiama Corinne Drury, così per chiacchierare un po'.
1: Prima nella pausa è entrata una nostra collega tutta abbronzata raccontandoci delle vacanze, no? Dicendo però l'ho fatte fin troppo tranquille, avrei dovuto forse sfruttarle un po' di più. Allora mi è venuta in mente una storiella che ho letto di un approccio completamente diverso che hanno in Oriente, nelle cose, nel tempo e anche nella raccolta della frutta, perché a fine raccolto i giapponesi lasciano sempre un caco su un albero e non è una dimenticanza, perché lo chiamano Kikamori ed è il guardiano dell'albero. Quando le ceste sono piene e i rami ormai sono tutti spogli, questo ultimo caco viene lasciato lì contro il cielo azzurro perché ha un significato. Chi attraversa le campagne in Giappone se ne accorge che rimane sempre un caco su un albero, e questo Kikamori è un frutto che vuole simboleggiare un po' un approccio alla vita, perché il significato che i giapponesi danno a quel frutto è fondamentalmente diviso in tre parti. La prima è la gratitudine, perché l'albero ha dato tanto e portarsi via proprio tutto sarebbe un po' un modo volgare anche di ringraziare. La seconda è una preghiera, perché quel frutto si lascia perché il raccolto il prossimo anno torni abbondante. E il terzo, ancora più concreto di tutti, è che con l'inverno alle porte quel caco sfamerà gli uccelli quando non ci sarà rimasto nient'altro da mangiare. Quindi
0: bella storia.
1: È bello perché è una filosofia che noi invece cogliamo in maniera un po' diversa in Occidente, perché noi raccogliamo tutto, vogliamo godere l'ultimo raggio di sole, l'ultimo momento, non siamo abituati a lasciare uno spazio che non fa parte di una mancanza, ma è l'essenza stessa di ringraziare ciò che la vita e la natura ci dona. Quindi due approcci differenti, quindi quando andate in Giappone e vedete un caco da solo sulla pianta, non coglietelo, perché il motivo è quello che abbiamo appena spiegato.

0: E con il Summer Funk ci è arrivato anche Giordano De Lucia.
1: Buon pomeriggio.
0: Ben arrivato per parlare di sport che, come dire, non ci lascia mancare quantità industriali di cose da dire in quest'ultimo periodo.
1: Sì, perché dopo il calcio, che aspettiamo insomma di vedere la prima partita dei quarti di finale questa sera tra Francia e Marocco, dopo il calcio c'è il ciclismo, che ha preso così la vedette in questa giornata, perché al Tour de France ha di nuovo il suo padrone, il Tour de France, Tadej Pogacar, che avevamo lasciato senza maglia gialla, lasciare così spazio agli altri. Alla prima tappa pirenaica ha preso, è scattato a 43 km e dal traguardo sul Tourmalet, una salita mitica della Grand Boucle, e ha chiuso la frazione lunga a 186 km, lo ricordo, con le braccia al cielo e con 2 minuti e 38 di vantaggio sul suo grande rivale, il danese Jonas Vingegaard. Una vera e propria dimostrazione di forza dello sloveno. Prima ho detto male, a 43 km dal traguardo è scattato.
0: Comunque sudati, male. Li ho visti sì, tutti molto sudati.
1: È una vera e propria dimostrazione di forza dello sloveno, che mette sulle spalle anche la maglia gialla, la rimette perché aveva già vestito la maglia in precedenza in questa prima settimana di corsa, e ora ha 2 minuti e 42 di margine su Vingegaard, che ha chiuso appunto al secondo posto, e con 2 minuti e 42 il secondo Vingegaard, 3:27 sul suo compagno di squadra del Toro, che oggi ha chiuso al terzo posto.
0: C'è un momento di silenzio, lasciavo che Davide parlasse con te dei vari, c'è anche il tennis che abbiamo
1: tennis
0: visto.
1: Tennis che conosce la prima finalista del torneo di Wimbledon, la finalista al femminile, parliamo di Carolina Muchova, che ha battuto in semifinale la statunitense Goff. È stata una partita molto tirata e combattuta, decisa al super tie break a favore della numero 10 al mondo, la appunto tennista ceca, che ha vinto 12-10. Tra poco in campo l'altra semifinale con Kostiuk e Noskova.
0: Non sono mica tanto facili questi numeri.
2: No, e poi stasera alle 10, questa 10, partita,
1: prima partita valida per i quarti di finale, dicevo in precedenza, Francia-Marocco in campo a Boston, in un remake di quello che era stata la semifinale di 4 anni fa in Qatar. All'epoca la Francia vinse 2-0, una partita comunque tirata, con qualche, ricordiamo così, cerco di andare a ritrovare col pensiero, una partita tirata con qualche contestazione dei marocchini, che se non sbaglio avevano chiesto un rigore non dato. Fu una partita vinta nettamente dalla Francia, ma non poi così scontata.
2: E poi Marocco generazione d'oro, perché vinto o non vinto la Coppa d'Africa, visto che sono ancora per vie legali con questa famosa finale, però torna in un appuntamento importante, a dimostrazione che questa generazione sta facendo la differenza, perché
1: sì. Poi c'è anche da dire che è una generazione sì di giovani giocatori marocchini, che però il Marocco lo conoscono poco, perché sono tutti figli dell'emigrazione, sono ragazzi che a volte non parlano neanche l'arabo, lo avevamo già detto 4 anni fa, sono ragazzi che sono cresciuti in Olanda, in Spagna, in Francia, anche in Italia. C'è Hakimi, che è l'uomo vedette di questa squadra, che per esempio ha anche giocato nelle giovanili spagnole, rifiutando poi la promozione in prima squadra per sposare la causa dei suoi genitori. Ecco, quando si dice, no, nella retorica calcistica, la rappresentativa rossocrociata, la rappresentativa, no, la squadra nazionale, ecco, la rappresentativa marocchina rappresenta questo...
0: Un melting pot, si può dire.
2: Stasera in campo anche c'è tanta rivalsa, forse per tante persone, sì. Rischio anche nelle città più importanti, a Parigi immagino anche di disordini, perché...
1: Ma io non voglio pensare...
2: Io
1: pensavo che andavi sul discorso di un certo Boadi, che è un giocatore fenomenale, soli 20 anni, è un giocatore 22 anni, è un giocatore che è il cervello di questo Marocco, che ha vestito, pensate un po', alla maglia della nazionale under 21 da capitano della Francia, e solo pochi mesi fa ha deciso di giocare per il Marocco. Perché? Perché davanti nella squadra francese aveva troppi rivali nella sua posizione, se penso al centrocampo con Tchouaméni,
2: Rabiot,
1: ma anche quelli che sono in panchina, ce ne sono tanti, insomma,
2: quelli scelti più di convenienza che d'amore.
1: Ecco, alla fine è stata una scelta, come dici tu, per giocare già da protagonista alla Coppa del Mondo, e come non dargli ragione, visto che gioca un quarto di finale contro la Francia, la sua terra dove è nato e cresciuto.
0: D'adozione.
1: Sì, però è proprio un ragazzo della società francese, che è multiculturale.
0: Grazie Giordano, ci aggiorniamo presto con lo sport, lo sentiamo in coda 6 di sera e adesso noi andiamo a... Mi stavo sfumando da sola, andiamo a Bien. E a Bien c'è Ilaria Schwegler, ben arrivata Ilaria, buonasera.
3: Buonasera.
0: Allora, com'è la situazione sulle strade?
3: Allora, partiamo dal Ticino, dove abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Nicolao, in direzione sud su più tratti, sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Maliaso verso Caslano, per chi scende a Lugano lungo la Via Besso e da Sant'Antonino verso Contone. A nord delle Alpi invece i maggiori disagi sono segnalati a Basilea sulla 2 a partire dalla galleria di Schweizerhalle in direzione della Germania e a Zurigo sul Nordring a partire da Baltensville in direzione di Berna. Code infine in Romandia sulla 1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonè in direzione della Francia.
0: Grazie Ilaria, buona serata e buon lavoro a te e a tutti i colleghi di Via Swiss.
3: Grazie anche a tutti voi, buona serata.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: che canzone, che canzonona. Lucio Battisti, Nessun dolore, non ho altro da aggiungere, maestro. Maestro Davide.
1: Io invece aggiungo e ti pongo una scelta. Vuoi parlare di libri, quindi quell'autore che abbiamo lasciato in sospeso ieri, oppure del perché le note che noi sentiamo tutti i giorni hanno quel nome, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si?
0: No, perché anticamente il Do si chiamava Ut, non lo so.
1: Dopo infatti è diventato Do per una questione fonetica, perché nel Medioevo i monaci cercavano un sistema per insegnare il canto in modo più semplice e un monaco benedettino, Guido d'Arezzo, vissuto nell'XI secolo, introdusse questo metodo rivoluzionario. Prese come riferimento un antico inno a San Giovanni Battista. Ogni verso iniziava con una sillaba diversa e quindi la melodia saliva gradualmente di una nota. Le prime sillabe erano appunto ut, re, mi, fa, sol e la. Poi molti secoli dopo l'ut fu sostituita col do perché era più facile da pronunciare durante il canto e quindi da lì arrivano i nomi delle note. L'ultima nota invece, il si, venne aggiunta e ricavata dalle iniziali delle parole Sante Ioannis, cioè San Giovanni, quindi il si vuol dire l'acronimo di San Giovanni.
0: Mamma mia, ma invece tu te la ricordi la canzone di Tutti insieme appassionatamente?
1: Do, che io do una cosa a te, re,
0: do,
1: re.
0: Se do qualcosa a te, re, e re che c'era un di.
1: Mi e il mi per dire a me, fa la nota dopo il mi,
0: sol e il sole in fronte a te.
1: E poi da lì facevo già fatica all'inizio, ma dopo.
0: Sì, se non puoi dire. E poi si torna al do. Allora, sei intonato, ti ho messo alla prova.
1: Avevano trovato un altro sistema, però fondamentalmente il concetto è quello: l'iniziale di una parola che diventa poi la nota che tutti conosciamo.
0: E ogni giorno Davide ci svela delle cose che fanno parte della nostra vita quotidiana, ma non sappiamo neanche, non sapevamo neanche perché, e ora sì.

0: Tu sai che io pendo dalle tue labbra, ho il segnalibro pronto, ma mi manca il libro. E tu arrivi con dei buoni consigli, anche di letteratura classica, buona da leggere sotto l'ombrellone.
1: Questo è perfetto da leggere sotto l'ombrellone, perché si può scegliere qualsiasi libro suo, perché Clive Cussler ha venduto oltre 100 milioni di copie. Lui è stato uno scrittore che era appassionato del mare, aveva fondato la National Underwater and Marine Agency, cioè la NUMA, che si ritrova, che esiste davvero, ma che lui ha reso molto romanzesca all'interno proprio dei suoi libri. Ed è un personaggio nato nel 31 che ha messo insieme quella che è l'avventura, il piacere della scoperta, i personaggi, anche gli eroi, l'azione, l'archeologia, le esplorazioni subacquee, la tecnologia. Quindi c'è tutto all'interno di questi personaggi, e soprattutto si distinguono con dei protagonisti che ritrovi in base un po' alla tematica. Quindi il più famoso è Dirk Pitt, che è un ingegnere, un esploratore, un avventuriero che affronta di tutto: misteri, tesori sommersi, complotti internazionali. Ovviamente vince sempre, però è scritto in maniera avvincente e ti porta a leggere pagina dopo pagina. Poi ha creato Kurt Austin, Juan Cabrillo, Isaac Bell, con quattro tipologie diverse, ma il concetto è un po' sempre lo stesso. Dei titoli suoi sono La freccia di Poseidone, Gli Havana Storm, Fuga dall'inferno, Lo spettro grigio, La vendetta dell'imperatore, Atlantide. Spesso si rifà anche a magari società tipo i Maya, passati in passato e passati vissuti.
0: Miti, leggende e popolazioni antiche.
1: Esatto. Quindi se avete voglia di cercare un autore che vi porta qualche giorno di spensieratezza, scritto in maniera fluida, bella e come compagnia, allora l'avventura che state cercando sono i libri scritti da Clive Cussler, scritto Clive Cussler, sì, per chi lo vuole cercare magari sui motori di ricerca.
0: Grazie, subito.

0: Davide.
1: Ah, no, non cambi, sicuramente non cambiate stazione radiofonica. State su Rete 1 e poi noi ci sentiamo domani da Magadino, mentre adesso è il momento.
0: Adesso è il momento di 6 di sera, preceduta dallo sport. Domani tu dunque sarai sulle sponde del Lago Maggiore.
1: Esatto, del Verbano.
0: Del Verbano, esatto. E dunque ci sentiremo a distanza con tanti personaggi che sicuramente andrai a raccattare, a trovare, a interrogare,
1: esatto,
0: per noi.
1: Per raccontare 200 anni del porto di Magadino.
0: Grazie Davide, da parte mia l'augurio di un buon proseguimento su Rete 1.
2: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione meteo. Ascoltiamo insieme come saranno le previsioni del tempo per domani, venerdì 10 luglio. Sarà in prevalenza soleggiato con tendenza a temporali pomeridiani in montagna. Al sud invece avremo tempo in parte soleggiato al mattino e rovesci o temporali durante il pomeriggio. Le temperature al nord saranno comprese tra 14 e 34 gradi, al sud fra 20 e 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del sud delle Alpi, la regione di Basilea, il Vallese e lo Chablais. Inoltre, in Ticino, nel Moesano e in Valposchiavo è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione meteo, Stella Angiocu.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
5: Ancora sopra i 35 gradi le temperature nel Sopraceneri, altra giornata di caldo estremo che mette a dura prova chi lavora all'esterno. Ben ritrovati, ben ritrovate da Veronica Lì. Da qui partiremo, daremo un'occhiata alla situazione sui cantieri stradali, perché ieri il sindacato Unia ha chiesto regole più severe per tutelare gli operai e noi abbiamo chiesto una replica al cantone che come committente è chiamato a intervenire. Sembra incredibile, ma oggi in Svizzera chi manda messaggi a sfondo sessuale a un minorenne non è punibile. A Berna si vuole colmare questa lacuna del codice penale. Abbiamo sentito un'associazione che tutela i bambini per farci spiegare cosa cambia in concreto. Poi in Italia, perché ieri è stato condannato il datore di lavoro di un bracciante indiano che era morto dissanguato davanti a casa per un incidente sul lavoro. Il suo caso era diventato un simbolo di violenza e sfruttamento. Ci siamo fatti spiegare quanto è diffuso il caporalato nel settore agricolo italiano.
6: Oltre il 30% di addetti che subiscono forme di irregolarità. Lavoro nero, lavoro grigio, sono coinvolti anche tanti lavoratori e lavoratrici italiane, quindi un fenomeno estremamente gravoso.
5: Questa è la spiegazione della sindacalista Silvia Guaraldi, che ci ha detto anche che tra sud e nord Italia non ci sono grosse differenze. Poi oggi è stata presentata la 79esima edizione del Film Festival di Locarno. Guarderemo nel dettaglio il programma e ai nostri microfoni sentiremo il direttore Giona Nazzaro. E poi per chiudere prenderemo spunto dal quarto di finale, il primo dei mondiali che si gioca stasera tra Francia e Marocco. I legami tra i due paesi sono profondi e noi abbiamo voluto concentrarci su tutti quei giovani che sono francesi ma hanno origini magrebine. Ci siamo chiesti come vivono questa doppia identità. Allora, apriamo questa edizione tornando ad occuparci della canicola e della situazione dei lavoratori, soprattutto gli operai chiamati in questi giorni a lavorare all'aperto e sotto il sole. Ieri il sindacato Unia, prendendo esempio da quanto già deciso a Ginevra, ha chiesto alle autorità cantonali di prendere misure urgenti per tutelare i dipendenti. Per esempio, bloccando tutti i lavori non necessari quando ci sono più di 33 gradi. Secondo il sindacato, comunque, c'è un altro problema. Il pubblico, il settore pubblico, quando gestisce un cantiere dovrebbe fare di più per tutelare gli operai e proteggerli dal caldo estremo. Sentiamo il servizio di John Rubbiani.
7: Ci sono i contratti collettivi a proteggere una parte di coloro che lavorano all'aperto, sui cantieri. Si anticipa l'orario lavorativo per evitare di ritrovarsi sotto la stecca del sole nei momenti peggiori della giornata. Ma quest'anno, per il sindacato, questa misura non basta. Per una serie di motivi. La prima è che non tutti i lavoratori sono protetti dal contratto collettivo. Ma poi, anche anticipando gli orari e rispettando le normative, ci si ritrova comunque a lavorare a temperature elevatissime. Unia ha fatto un appello soprattutto al pubblico, alla Confederazione, ai cantoni e ai comuni affinché sia appunto il pubblico a dare il buon esempio e a non fare il minimo previsto da contratti e dalla legge. Partiamo da un esempio, quello dei cantieri autostradali portato dal segretario regionale di Unia, Gian Giorgio Gargantini.
8: Prendo un esempio preciso, i lavori sull'autostrada dove la committenza pubblica è Ustra, nessuna possibilità di ripararsi all'ombra, nessuna possibilità di fare delle pause, si lavora in strada, è anche pericoloso, chiediamo alla committenza pubblica, in questo caso Ustra, di prestare questa attenzione. Non abbiamo constatato questa attenzione nella prima ondata di canicola, lanciamo questo appello perché sia possibile constatarla nei prossimi giorni e nei prossimi mesi.
7: Poche pause dunque secondo Unia. Ricordiamo che la SUVA, l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, suggerisce di fare 10 minuti di pausa ogni ora per permettere al corpo di recuperare una temperatura normale. Nessuna pausa e nessuna possibilità di trovare ombra sui cantieri. Oggi ci sarebbe piaciuto parlare con Ustra, l'Ufficio Federale delle Strade, anche per capire come rispondono al sindacato. Ustra però non ci ha concesso un'intervista, limitandosi a dirci di rispettare tutte le norme decise dalla società Impresari Costruttori.
5: Ustra ha deciso di non commentare, non è l'unica tra l'altro su questo tema, lo sentiremo dopo. Ci ha invece concesso un'intervista al Dipartimento del Territorio del Canton Ticino. Stiamo infatti parlando di come l'ente pubblico stia tutelando i dipendenti che lavorano all'esterno e volevamo capire se, vista la situazione in queste ultime settimane, sono state prese delle misure particolari. Allora, Gian Robbiani ne ha parlato con Daniele Albani, che è collaboratore tecnico per la sicurezza della divisione costruzioni del Canton Ticino.
9: La divisione costruzioni lavora nell'ambito della manutenzione del patrimonio stradale con i propri collaboratori e con cantieri per il quale si occupa di fare direzione lavori. Il tema della sicurezza è un tema che sta a cuore proteggere chi lavora in queste situazioni. Spostamento degli orari di lavoro, l'adattamento degli orari, ma anche solo l'adattamento del tipo di lavoro, fare dei lavori più gravosi al mattino, si va a fare un po' tutte quelle

0: fare un lavoro perché era troppo caldo in questo periodo?
1: Si cerca di adattare i lavori alla situazione. È vero che alcune attività come la pavimentazione stradale magari sono coperte, altre attività non sono coperte, ma è anche vero che se non posso pavimentare perché è caldo, automaticamente l'agente di sicurezza non lo potrò utilizzare perché non ho l'attività.
0: L'ha anticipato lei, Cantone lavora in proprio, diciamo così, poi però ci sono anche dei lavori che vengono appaltati a ditte esterne.
1: Cantone fa la sua parte andando appunto a sensibilizzare nei diversi aspetti, sia in una fase di selezione, in una fase di appalto, ma anche andando a discutere nell'ambito delle riunioni cantieri.
0: Le chiedo anzitutto se ha parlato con i suoi colleghi che sono sul cantiere in queste settimane, come stanno vivendo questa canicola, e poi magari un appello nei confronti di quegli automobilisti che, accaldati anche loro, potrebbero avere un po' di pazienza e anche un pensiero verso queste persone che sono a lavorare a letteralmente a volte a 35 gradi.
1: Grazie mille per la domanda. La calura è un problema per tutti. Chiediamo quindi di avere effettivamente una maggiore attenzione e sensibilità e anche tolleranza per coloro che lavorano sulle strade, un'attenzione maggiore a coloro che sulla strada si trovano non per circolare ma per lavorare.
2: Daniele Albani, della divisione costruzioni del Canton Ticino. Anche oggi, come ieri, abbiamo cercato di raggiungere l'associazione delle industrie ticinesi per una replica. Stavolta ci è stato detto che su questo tema non intendono prendere una posizione. Ora ci occupiamo di una questione che siamo sicuri interessa molti: come proteggere meglio i minori di 16 anni dai messaggi sessuali che circolano in rete? Come punire gli adulti che inviano messaggi con contenuti sessuali a dei minorenni? Il codice penale svizzero non prevede un reato specifico e non prevede una pena specifica. Ebbene, per colmare questa lacuna, la Commissione Affari Giuridici del Consiglio Nazionale ha elaborato una legge e l'ha messa in consultazione. Prevede multe e il carcere fino a un anno. Il contesto ce lo spiega Anna Valenti.
3: Utilizzare l'intelligenza artificiale per creare immagini pedopornografiche, reato punito con pene detentive fino a 3 anni. Anche farsi inviare da un minore foto o video dei genitali è punito con carcere fino a 3 anni. Stessa punizione per chi condivide materiale pedopornografico in gruppi o piattaforme, mentre adescare un minore online e organizzare un incontro reale per scopi sessuali è punito con pene detentive fino a 5 anni. Ma ci sono atti comunque gravi commessi via internet da adulti ai danni di minori che oggi non sono contemplati nel codice penale svizzero, come spiega Regula Bernhard Hug, direttrice di Kinderschutz.
4: La legge non punisce la comunicazione di natura sessuale con i minori. Oggi un adulto può scrivere a un minore messaggi chiaramente sessuali che hanno un chiaro scopo di eccitazione senza che questo comporti conseguenze penali. È un vuoto legislativo grave che espone i ragazzi a rischi enormi.
3: È il primo passo di quello che è tecnicamente definito cyber grooming, termine mutuato dall'inglese che significa curare, in questo caso costruire una relazione, ottenere la fiducia di un minore.
5: Il normale Täterverlauf ist
4: Di norma l'adulto si fa passare per adolescente, parlano di hobby in comune, conquista la fiducia del minore, ma poi arrivano le domande. Hai già dormito con un uomo? Vorresti farlo? Ti tocchi? Dove ti piace toccarti? Quanto sono grandi i tuoi seni? Quanto è grande il tuo pene? Ecco, sono esempi di contenuti espliciti sessuali che oggi non sono puniti perché non è pedocriminalità in senso stretto, anche se tutto porta a questo.
3: Lacuna che la Commissione Affari Giuridici del Consiglio Nazionale vuole colmare attraverso una modifica di legge posta in consultazione, dato che il fenomeno è in crescita costante negli ultimi anni anche in Svizzera.
4: Finora la legge punisce una persona che contatta il minore via internet adescandolo e manipolandolo, ma per incontrarlo nel mondo reale e avere rapporti sessuali con lui. Solo così gli atti preparatori sono punibili. La nuova norma norma, invece, permette di punire l'adulto prima, quando avvia un contatto con un bambino su internet con comunicazioni esplicitamente sessuali. Vale a dire che si interviene prima che un danno peggiore sia commesso.

0: eingreifen.
1: La nuova norma è particolarmente rilevante perché copre qualsiasi forma di comunicazione sessuale attraverso anche tecnologie che oggi non esistono ancora e soprattutto non richiede denuncia.
2: La polizia può agire autonomamente. Se qualcuno vede che in una chat o in un forum sta succedendo qualcosa, può bloccare e segnalare la persona. Scattano subito le indagini senza che il minore debba denunciare.
1: La comunicazione sessuale di adulti con minori sotto i 16 anni sarà punita con carcere fino a un anno o una multa. Chi commette questo reato avrà inoltre il divieto assoluto di lavorare con minori, non solo in ambito professionale ma anche nel privato. Niente attività come monitore, allenatore, animatore o qualsiasi ruolo che comporti contatto con bambini e adolescenti.
3: Torniamo ora a parlare di PFAS, quelle sostanze chimiche definite inquinanti eterni che si accumulano nell'ambiente e nel corpo umano. Un sondaggio del Politecnico di Zurigo rivela che molte persone non li conoscono e che una maggioranza chiede una regolamentazione più rigorosa. Governo e Parlamento hanno già imposto delle limitazioni. Alessio Veronelli a Berna ha seguito la presentazione del sondaggio.
4: Sì, migliaia di sostanze chimiche industriali usate ormai da più di 70 anni per rendere i prodotti resistenti all'acqua, alle macchie o al calore. Comodissimi questi PFAS, certo, ma anche non degradabili e pericolosi per la salute. Li troviamo in vestiti, pentole, imballaggi, prodotti fitosanitari e poi finiscono nel suolo e nelle falde idriche. I dati del sondaggio dicono che 4 persone su 10 non ne hanno mai sentito parlare e che anche a chi l'acronimo PFAS non suona nuovo ne sa poco o nulla.
5: Nein, eigentlich nicht, also im Gegensatz zu anderen Umweltproblemen wie
4: zum. Non sono sorpreso, ci dice il professor Thomas Bernauer del Politecnico di Zurigo, responsabile del sondaggio, rispetto a problematiche come ondate di calore o forte inquinamento atmosferico. Sui PFAS non c'è ancora una percezione diretta di pericolo, non puzzano, non creano irritazioni se ingeriti con cibo o acqua, non ci si ammala immediatamente. Dal sondaggio emerge però anche che la gente vuole saperne di più e che chiede alle autorità maggiori informazioni e misure, come l'obbligo di etichettatura per i prodotti contenenti PFAS, oltre che valori limite più rigorosi per alimenti e acqua potabile. Esatto, si vuole sapere dove sono contenute queste sostanze per potersi orientare nella scelta di un prodotto, ci dice ancora il professor Bernauer. Poi sarà il mercato a regolarsi, ma si chiedono anche proibizioni imposte dall'alto e quest'ultima opzione è la preferita. E non sapendo in quali prodotti siano presenti i PFAS, per la maggioranza delle persone non è un tema durante i propri acquisti.
3: Il tema, Alessio, è nel frattempo giunto anche in governo e in Parlamento. Qui a che punto siamo?
4: Beh, ci si muove, parliamo comunque di migliaia di composti chimici e di prodotti che, come detto, vanno da una giacca per la pioggia ai cosmetici, dai cartoni per la pizza alle scioline. In Svizzera dal 2011 la produzione e vendita di alcuni prodotti contenenti determinati PFAS ritenuti altamente pericolosi è vietata, anche se poi per l'applicazione vera e propria si è dovuto aspettare il 2024 con i chimici cantonali a poter ritirare dal mercato carne, pesce, uova e crostacei. Lo scorso settembre invece le Camere si sono accordate nel chiedere al governo di fissare ulteriori valori limite e in dicembre il Consiglio federale ha presentato un piano d'azione. C'è ancora molto da fare affinché ci sia una conoscenza migliore di queste sostanze, ci ha detto la vice direttrice dell'Ufficio federale dell'ambiente Rael Galliker. Questo piano d'azione mira appunto a rinforzare l'informazione. Concretamente invece, arrivati nuovi limiti per alcuni prodotti alimentari, in vista quest'anno altre restrizioni su imballaggi o schiume antincendio ad esempio, il Consiglio federale intende poi adottare i valori massimi previsti dall'Unione Europea sull'acqua potabile e potrebbe esserlo anche nel 2027 o dal 2027 il divieto quasi totale previsto sempre dall'UE, tranne per prodotti per i quali non esistono attualmente dei sostituti.
3: Alessio Veronelli da Berna. Adesso parliamo di un caso di caporalato che ieri si è concluso con una condanna. È successo in Italia e il caso è quello del bracciante indiano Satnam Singh, che nel giugno del 2024 perse la vita dopo che il suo datore di lavoro lo aveva abbandonato davanti a casa con un braccio tranciato da un macchinario. Un caso diventato simbolo di un mondo sommerso. Sentiamo dapprima questa storia nella corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
0: Sono le tragedie a renderli visibili. Due anni fa, nella campagna dell'Agropontino, cioè nella distesa laziale coltivata a ortaggi, pomodori e frutta, un macchinario tranciò un braccio a Satnam Singh, operaio indiano di cui per un po' non si conobbe esattamente nemmeno l'età. Oggi si sa che aveva 31 anni, che lavorava a cottimo e senza contratto, cioè in nero, in un'azienda che coltivava meloni a Borgo Santa Maria, in provincia di Latina, e che era pagato 5,50 euro all'ora per giornata che potevano durare anche 14 ore. Ieri il Tribunale di Latina ha condannato in primo grado a 16 anni il titolare dell'azienda agricola, un uomo di 37 anni, ritenuto colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale, che vuol dire che quando ha abbandonato il corpo di Singh davanti alla sua porta di casa ha accettato il rischio che morisse, e Satnam Singh morì perché i soccorsi vennero allertati soltanto qualche tempo dopo dalla compagna e da un collega che a sua volta avvisò i sindacati, e quando fu portato in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma era già in condizioni disperate. Morì due giorni dopo. Il titolare dell'azienda ha detto di aver agito in preda al panico e che il macchinario è stato utilizzato per scelta di Singh. È certo che gli avvocati difensori ricorreranno in appello, proveranno a chiedere le attenuanti davanti ad un caso che è già diventato simbolo di un'umanità piegata.
3: E il processo di ieri ha sollevato il velo ad una realtà molto diffusa in Italia, quella del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori. Al momento dell'incidente di cui abbiamo riferito, nell'azienda laziale risultavano in regola 2 persone su 34 che lavoravano nei campi. Allora, Francesca Torrani è partita da qui per parlarne con la sindacalista Silvia Guaraldi, partendo dai dati dell'Osservatorio Placido Rizzotto.
0: Silvia Guaraldi, lei è segretaria nazionale di FLAI CGIL, si occupa di agricoltura e di contrattazione nazionale. Leggevo che su circa 1 milione di impiegati nei campi si stimano oltre 200.000 lavoratori in nero, addirittura in paraschiavitù, con un tasso di irregolarità che supera il 30%. Sono cifre che impressionano, sono cifre spaventose, sono cifre che lei conferma.
6: Confermo le cifre sia rispetto alle stime che noi facciamo rielaborando anche, insomma, i dati e la nostra attività di sindacato di strada, ma che trovano conferma anche poi nei dati dell'Istat, quindi oltre il 30% di addetti che subiscono forme di irregolarità. Lavoro nero, lavoro grigio, sono coinvolti anche tanti lavoratori e lavoratrici italiane, quindi un fenomeno estremamente gravoso.
0: Ecco, ma com'è possibile che ci sia tanto sfruttamento e a tratti così spietato? Dove gli ingranaggi si inceppano?
6: L'ingranaggio che funziona male è la volontà politica ed economica di riuscire a superare queste forme che sono storicamente una caratteristica del lavoro agricolo, che ha avuto picchi e flessi nel corso degli anni, un fenomeno, quello di caporalato, che era già presente negli anni 50, ma che appunto subisce anche forme di recrudescenza importanti. Mancano le volontà politiche, perché noi in realtà siamo di fronte a un piano normativo d'eccellenza, tra l'altro in Italia. Abbiamo una legge che è la 199 del 2016, conquistata dopo anni di rivendicazioni, che ha una parte repressiva su cui c'è un buon funzionamento. Viene riconosciuta la responsabilità anche del datore di lavoro e delle aziende, perché adesso diventa un po' inverosimile, a parte forse casi eccezionali, che non si abbia idea di cosa accade dentro ai propri campi. C'è stata una grande conquista di quella legge, che ha anche una parte preventiva, che però registra delle mancanze di volontà politica di attuazione.
0: Ancora una domanda, Silvia Guaraldi, si pensa soprattutto al sud quando succedono questi casi, però il caporalato e lo sfruttamento sappiamo che tocca tutta l'Italia, è così?
6: Sì, lo sfruttamento lavorativo non ha regione che non venga toccata e non ha cultura che non venga toccata. Se lo storytelling è il pomodoro nelle regioni del sud, questo è un falso mito, perché negli ultimi anni i casi si sono concentrati in tantissime regioni del nord, Friuli, Venezia, Giulia, in modo particolare sulla cultura della Barbatella, tutto il settore vitivinicolo e in parte in Lombardia, quindi regioni che hanno anche, oltre a essere collocate appunto al nord, ma anche produzioni di importante valore aggiunto.
3: Veniamo ora, di nuovo all'attualità locale, anche se è un'attualità locale che ha uno sguardo internazionale. Perché? Perché oggi è stato svelato il programma del Locarno Film Festival, il programma dal 5 al 15 agosto. Questa è la 79esima edizione e sarà caratterizzata da numeri record. Partiamo subito da qui con Alessandro Bertoglio, collega esperto di cinema. Buonasera Alessandro.
7: Buonasera Veronica, buonasera a tutti.
3: Allora, abbiamo detto numeri record. Di quali numeri stiamo parlando?
7: Sono numeri veramente impressionanti. Io comincerei da 7.759, che è il numero di film, cortometraggi, lungometraggi e serie TV che sono stati sottoposti alla commissione di selezione. Di questi, ho fatto una piccola analisi, 2.253 sono i lungometraggi. Significa che se una persona decide di vederne due al giorno, ci vogliono 3 anni per poterli vedere tutti. Ovviamente questo gigantismo nei numeri succede anche per Cannes, per Berlino, per Venezia, da un po' di tempo, e magari molti sono gli stessi, anche perché se non ti prendono in un festival tu provi a entrare in un altro. Però la cosa è abbastanza impressionante, anche perché poi a Locarno vedremo 233 film, che sono il 3% di tutti quelli che sono stati sottoposti, e hai voglia di vedere 233 film in 11 giorni. La cosa bella è che ci sono, dei 233 film, 103 prime mondiali, quindi film che nessuno ha ancora visto, sparse fra le diverse sezioni, e questo fa sì che il Festival di Locarno sia ancora più importante, e questa è una cosa molto significativa perché è l'edizione 79, quindi già in tanti guardano al compleanno tondo.
3: All'ottantesimo. Allora Alessandro, abbiamo detto 233 film, cosa possiamo dire della rappresentanza geografica, insomma da dove arrivano questi film?
7: Questi 233 film vengono da 69 paesi, fra produttori diretti, produttori principali e coproduttori, perché adesso fare film bisogna trovare i soldi dove ci sono, a meno che tu non sia un regista giovane indipendente che lo fai col telefonino. Però insomma, questa rappresentazione geografica, 69 paesi, dà proprio un'idea del cinema a 360 gradi, sparso su tutto il pianeta, e anche questa cosa è una bellissima carta da visita per il Festival di Locarno, perché conferma ancora di più l'internazionalità, che non c'è più nel nome, perché Locarno Film Festival, no? Era Festival Internazionale del Film, però è una realtà ormai garantita per tutti quelli che lo amano.
3: Mm-hmm. È una realtà che permette di lanciare dei nuovi nomi, ma è ovvio, noi al Festival di Locarno guardiamo anche per sapere chi arriva tra i VIP. Chi ci sarà quest'anno a Locarno tra le personalità che vengono segnalate?
7: Tantissime personalità interessanti, e molte sono già state annunciate, da Isabella Rossellini, che è una donna straordinaria, quando non fa l'attrice, nei pochi film che fa, fa la contadina a casa sua a New York insieme alla figlia. Poi ci sono Virginie Efira, che ha vinto un mese e mezzo fa il premio come miglior attrice al Festival di Cannes. Il film con cui ha vinto sarà presentato non in Piazza Grande, perché tematica un po' particolare, in Piazza Grande si è fatta un'altra scelta, compresi i film della notte, che sono veramente delle meraviglie da vedere. E poi ci sono, non so, Darren Aronofsky, che è un regista americano un po' di nicchia, però ha saputo anche lui fare dei film che hanno raccolto molto, molto pubblico. Asia Argento. Potrebbe arrivare anche Valerio Mastandrea, che è nel cast del film del secondo giorno, anche lì con Asia Argento. E poi oggi Jonah Nazzaro, nella conferenza stampa, ha detto: dobbiamo ancora annunciare un nome importante, un regista americano, e vedremo chi sarà. E poi soprattutto mancano i nomi dei giurati, dove ci sono sempre delle grandi personalità.
3: Certo. Allora Alessandro Bertoglio, una prima panoramica appunto sul programma del Locarno Film Festival. Dopo la conferenza stampa di questa mattina a Zurigo, dove sono stati presentati questi dati, i vertici del festival sono giunti a Locarno. Prima della conferenza stampa, il collega Marcello Ieraci ha avvicinato il direttore artistico Jonah Nazzaro. Sentiamo l'intervista.
8: Partiamo da una cifra, queste oltre 7.700 candidature cosa significano, che valore hanno e poi soprattutto cosa comporta, perché è anche un numero importante anche per voi, perché qualcuno li deve vedere questi film.
9: Questo numero così elevato di iscrizioni significa che Locarno continua ad essere un punto di riferimento imprescindibile per l'industria del cinema e soprattutto per gli autori e le autrici di film, per i creatori di immagini, per coloro che si cimentano oggi con il racconto in forme audiovisive, quello che comporta in termini di tempo. Per questo abbiamo dei gruppi anche di preselezionatori che quindi si lavora in maniera progressiva. Poi c'è anche la nostra esperienza e la nostra, credo, capacità di leggere le immagini e intercettare il nuovo e le cose interessanti.
8: E poi ci sono 36 produzioni svizzere. Questa cifra significa che il cinema svizzero sta bene?
9: Il cinema svizzero sta bene e noi speriamo di aver contribuito in questi anni a far sì che stesse anche meglio con le nostre scelte, con i film che abbiamo selezionato nelle nostre competizioni. Però in assoluto il cinema svizzero, quello che noto, è che è sempre più un cinema fortemente europeo e internazionale, come dimostra anche questa edizione di Locarno. Locarno è sempre stato al fianco del cinema svizzero e lo sarà sempre.
8: Come le sue scelte, le vostre scelte possono essere influenzate o non influenzate dal contesto internazionale?
9: Siamo consapevoli del mondo che ci circonda, è una consapevolezza molto acuta. Però allo stesso tempo siamo un festival di arte cinematografica e se avessimo più spazi, più slot, più giorni, si potrebbero fare anche altri ragionamenti, ma in un contesto competitivo con tantissimi film che vengono presentati, le scelte sono inevitabili.
8: La presidente Mai Hoffman ha detto che ha scoperto il programma con noi questa mattina. Questa è grande fiducia nei vostri confronti, grande indipendenza che vi lascia, ma la percepite anche come una distanza?
9: Assolutamente no. Quella di Maya Hoffman è una straordinaria fiducia e complicità. Maya Hoffman ha nei confronti della programmazione artistica un rispetto totale e soprattutto una sorta di entusiasmo. Le piace scoprire le cose e lei ogni volta che ci sentiamo mi dice: mi rendo conto che devi stare sotto un'enorme pressione, mi raccomando, fai quello che devi fare, non dar retta alle pressioni, alle richieste. Quello che è assolutamente straordinario di Maya Hoffman è questo entusiasmo genuino per il fatto artistico in tutte le sue forme. È considerato tutto quello che Maya Hoffman ha reso possibile, tutti gli artisti cui ha permesso di esprimersi liberamente, poter operare con questo tipo di fiducia e autonomia è un dono straordinario.
8: Manca un nome, ha detto che ci sarà un altro regista premiato, onorato, io glielo chiedo. Chi sarà?
9: Chi sarà?
3: Non l'ha voluto dire in conferenza stampa, non l'ha detto nemmeno ai nostri microfoni, insomma. Non ci resta che aspettare per scoprire questo grande nome. Fra poco approfondiremo le implicazioni della partita di stasera tra Francia e Marocco, primo quarto di finale ai mondiali di calcio. Tra i due paesi ci sono legami strettissimi, in Francia c'è una folta comunità di origini marocchine, in Marocco, nel Marocco, nella squadra del Marocco giocano ragazzi nati in Francia. Parleremo delle preoccupazioni per la sicurezza, per la partita di stasera, ma anche di chi sono e come vivono oggi la loro identità questi giovani con la doppia nazionalità. Prima con Pervin Cavacioglu, alcune notizie in breve.
10: Un automobilista tedesco di 22 anni è stato fermato questa mattina dopo una folle corsa nella galleria autostradale del San Gottardo. Verso le ore 5, poco prima del portale nord, ha sorpassato almeno un veicolo sulla destra. Poi, una volta nel tunnel, ha effettuato ben 21 sorpassi a una velocità media di oltre 170 km orari. È stato poi intercettato dalla polizia ticinese poco prima della galleria del Monte Ceneri e consegnato ai colleghi del Canton Uri. Il 22enne tedesco è risultato positivo al test antidroga, gli è stata ritirata immediatamente la patente di guida, gli è stata inflitta una multa di diverse migliaia di franchi ed è stato denunciato al Ministero Pubblico Urano. per la politica cantonale ticinese il consigliere nazionale del PLR Alex Farinelli, attraverso i suoi account social, ha annunciato la sua disponibilità per mettersi in lista per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Alex Farinelli siede in Consiglio nazionale dal 2019 ed era già stato in passato candidato nelle elezioni cantonali del 2015, l'anno in cui venne eletto Christian Vitta. In Italia, in Piemonte, i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere 8 incendi che si sono sviluppati nelle province di Vercelli, Verbagno, Cusio, Ossola, quindi non lontano dal confine con il Ticino, e nella provincia di Torino. Diversi i mezzi aerei impegnati anche a causa delle zone impervie in cui si sono sviluppate le fiamme. Le alte temperature e il forte vento rendono le operazioni ancora più difficoltose. In Medio Oriente, seconda notte in cui gli Stati Uniti hanno bombardato obiettivi iraniani, con Teheran che ha risposto colpendo in Qatar, Emirati e Bahrain. Il cessate il fuoco si sta insomma rapidamente degradando e questo si riflette sul transito di navi nello stretto di Hormuz, di nuovo quasi completamente bloccato.
3: Ai mondiali di calcio iniziano i quarti di finale e iniziano col botto. A Boston si gioca Francia-Marocco, una partita attesissima dagli appassionati perché ci si aspetta grande spettacolo da due delle migliori squadre del torneo, ma è attesissima anche perché Francia-Marocco è una specie di derby. I legami tra i due paesi sono profondi, c'è un passato coloniale e di immigrazione e un presente fatto da tante persone con la doppia nazionalità. Alcuni di loro giocheranno proprio stasera. Noi coinvolgiamo in diretta Annalisa Cappellini da Parigi. Annalisa, abbiamo detto quasi derby, ci sono tutti gli elementi per una serata ad alta tensione. Scontri peraltro ci sono stati già in passato, c'è preoccupazione per l'ordine pubblico?
11: Beh sì, anche perché lo dicevi tu, i precedenti sono abbastanza preoccupanti effettivamente. Se guardiamo gli ultimi mondiali, quelli del 2022, si erano già verificati vari incidenti, in particolare dopo le partite della nazionale marocchina, che all'epoca era arrivata in semifinale. C'erano stati lanci di proiettili contro le forze dell'ordine, c'erano state risse, incendi di cassonetti della spazzatura, insomma tutta una serie di incidenti con circa 100 persone fermate. C'erano stati però disordini anche dopo la finale tra la Francia e l'Argentina, una partita che la Francia aveva perso. Diciamo che i servizi francesi sono davvero molto in allerta per questa partita. Sui media francesi sta girando in queste ore una nota dei servizi in cui si parla di una partita particolarmente a rischio per varie ragioni, prima di tutto perché è una partita a eliminazione diretta, ma anche perché la posta in gioco è davvero importante, parliamo della qualificazione alle semifinali. Peraltro questo rischio, secondo questo documento dell'intelligence francese, rimane nonostante l'orario della partita, che sarà alle 22, quindi finirà abbastanza tardi, attorno a mezzanotte, e peraltro le autorità sottolineano anche che il rischio di disordini rimane indipendentemente dall'esito della partita.
3: Sono state prese misure particolari e ci sono delle situazioni più a rischio? Beh, immagino Parigi al centro di tutto.
11: Esatto, naturalmente. Secondo France Télévisions ci sarebbero almeno 20.000 poliziotti e gendarmi schierati nella notte su tutto il territorio nazionale e hai ragione, 8.000 sarebbero solo a Parigi, perché è un po' l'epicentro, no, per tutti questi disordini. Sappiamo in generale che la tensione sarà particolarmente alta nei luoghi dove le persone si riuniranno per vedere la partita, in pubblico, in particolare davanti ai maxi schermi. Vi dicevo che le autorità francesi temono disordini in ogni caso, no? Sia che vinca la Francia, sia che vinca il Marocco. In realtà c'è un po' più di timore per una vittoria del Marocco. Perché? Perché questa vittoria avrebbe un'importanza simbolica, no? Per il Marocco, che è l'ultima squadra africana rimasta nella Coppa del Mondo, e poi perché, sempre secondo le autorità francesi, i tifosi marocchini hanno dimostrato una certa propensione a celebrare le loro vittorie in modo agitato. C'è preoccupazione anche, tra l'altro, per le possibili tensioni intracomunitarie, in particolare tra i tifosi marocchini e quelli algerini, perché l'Algeria invece è stata eliminata. Poi attenzione, c'è un altro pericolo da non dimenticare, ed è quello dei gruppi di ultra affiliati all'estrema destra. Alcuni potrebbero radunarsi per assistere alla partita e poi cercare lo scontro diretto con i tifosi marocchini, ancora una volta purtroppo a prescindere dal risultato sportivo.
3: Grazie Annalisa per queste precisazioni. Tra l'altro tu ci hai aiutato a rispondere ad alcune domande che ci siamo posti in questi giorni, per esempio perché in Francia questi eventi sportivi sono sempre più spesso l'occasione di tensioni e scontri, e ancora perché i giovani che appartengono alla seconda o alla terza generazione di immigrazione maghrebina sembrano vivere la loro identità tra Francia e Maghreb in maniera talvolta più complessa rispetto ai loro genitori. Allora, tu ne hai parlato con Salima Adour, che è franco-marocchina ed è presidente del club 21e siècle, che lavora da anni sui temi dell'integrazione e della pluralità. Sentiamola.
12: Ce match Maroc-France finalmente racconta qualcosa di très profondo sulla società francese.
13: Questa partita fra Marocco e Francia in definitiva rivela qualcosa di molto profondo sulla società francese, perché oggi molti giovani francesi hanno una storia familiare legata al Marocco, perché i loro genitori sono marocchini o di origine marocchina, di seconda o di terza generazione. E in effetti ciò che sta cambiando, credo, è che non viene più vissuto come un dilemma tra due lealtà. Viene vissuto piuttosto come un duplice arricchimento. Questa partita che vedremo stasera tra Francia e Marocco, alcuni la vedono come un momento di crisi d'identità, un momento di tensione identitaria. Ma in realtà, se vogliamo guardare le cose in modo più realistico e anche positivo, può anche essere analizzata come un riflesso di ciò che la Francia è diventata. La Francia di oggi è una Francia plurale, fatta di percorsi, famiglie, storie di successo che si intersecano.
12: Elle est faite de trajectoires croisées, de famiglie, de parcours de réussite.
14: Diciamo che secondo una parte della società francese queste tensioni sono il sintomo di un fallimento per la Francia, il sintomo di una mancata assimilazione. Lei che cosa ne pensa?
12: On oppose souvent assimilation et intégration.
13: Spesso parliamo di assimilazione ed integrazione. L'assimilazione implica che si debba cancellare una parte di sé per essere riconosciuti come francesi. Ma questi giovani di cui parliamo non sono immigrati, sono nati in Francia, sono francesi. E credo che sia questo il vero problema. Non possiamo più chiedere a queste giovani generazioni di fornire continuamente prove della loro integrazione. Anzi, dobbiamo garantire che questi giovani abbiano le stesse opportunità a scuola, nel lavoro, nell'accesso a posizioni di responsabilità, nella rappresentanza mediatica. È su questi temi che dobbiamo mantenere la promessa repubblicana. Non dovremmo più chiedere a questi giovani prove di integrazione. Sono francesi, dobbiamo dare loro pari opportunità.
12: Ces jeunes, il faut plus leur demander des preuves d'intégration, ils sont français. Il faut leur donner l'égalité des chances.
14: I francesi però in televisione vedono spesso immagini di disordini, di auto incendiate, di distruzioni dopo questi eventi sportivi. È in un certo senso la dimostrazione di una rabbia che c'è all'interno di questa generazione.
12: Cette colère dont tu parles, si on l'a vu dans ces images.
13: E questa rabbia che abbiamo visto in alcune occasioni sulle immagini in TV, io vedo anche molte altre cose oltre la rabbia che sono molto meno mediatizzate ma che esistono. Io incontro tutti i giorni giovani che hanno successo, che lavorano duramente per farcela e che affrontano ancora molte difficoltà. Credo che quando vediamo delle immagini sia bene fare un passo indietro e rendersi conto che la realtà è molto più complessa e che non possiamo fermarci lì, distorcendo la nostra percezione con una singola immagine che dura solo pochi minuti o secondi. In realtà, nella vita di tutti i giorni, ci sono giovani che raggiungono traguardi straordinari, che sono orgogliosi di essere francesi e che sono anche orgogliosi della loro eredità culturale. Ed è su questo, credo, che dobbiamo concentrarci oggi e per cui dobbiamo continuare a lottare, perché sì, è vero, c'è ancora molto lavoro da fare.
12: E se battre quand même, puisque comme je le disais, il y a encore du travail.
14: Ma allora, Salima Adour, la chiave per rendere la situazione più semplice per tutti forse è anche quella di lavorare su un'identità che sia meno conflittuale?
12: C'est souvent aussi un sujet de récit national autour de cette coesione sociale.
13: Bisogna anche lavorare sulla maniera di raccontare le cose. Io stessa sono francese e marocchina. In questi giorni ho ricevuto molti messaggi da persone che mi chiedono: allora, per chi tifi? Per la Francia o per il Marocco? Rispondo loro che non tifo né per la Francia né per il Marocco. Tifo per la Francia, ma anche per il Marocco. E quindi vincerò in entrambi i casi questa partita, perché entrambe sono le mie squadre.
12: Ce n'est pas la France ou le Maroc, c'est la France et le Maroc. Et dans tous les cas, je vais être gagnante parce que les deux équipes, ce sont mes deux équipes.
3: E questa intervista a Salim Adur ci ha permesso di andare un po' oltre le semplici considerazioni agonistiche legate alla partita Francia-Marocco. Io mi fermo qui con la puntata di questa sera di 6 di sera che abbiamo concepito assieme io e Pervin Cavacioglu. Vi ringrazio per l'ascolto da Veronica Lippi. Buona serata.
15: Sport. Buonasera, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con il Tour de France che ha di nuovo il suo gran patron, ovvero Tadej Pogacar, che nella prima tappa pirenaica è tornato davanti a tutti staccando la concorrenza con un'azione in solitaria devastante sul mitico Tourmalet a 43 km dal traguardo. Ha vinto da dominatore la tappa, conquistando nel contempo la leadership della generale. In diretta ritroviamo Stefano Ferrando.
16: 23esima vittoria, ennesima maglia gialla e dopo 6 tappe, fa strano dirlo, il Tour già ipotecato. Tadej Pogacar oggi ha dato una dimostrazione di forza enorme. Lui stesso ha detto candidamente, ha ammesso candidamente di mettere questa vittoria tra le 5 più belle della sua carriera. È partito sul Tourmalet dopo aver sfruttato un lavoro di squadra e dopo aver detto che è stata proprio la squadra a spingerlo ad un attacco del genere. Il duello è stato tale solo per 2 chilometri con Jonas Vingegaard, per un 2 chilometri tra Mongi e il Tourmalet. Poi Tadej Pogacar si è letteralmente involato e ha guadagnato secondi in salita, secondi in discesa e ancora nel tratto finale, negli ultimi 30 chilometri.
15: Noi passiamo ora al calcio, ricordando l'appuntamento delle 22 con la prima partita valida per i quarti di finale dei mondiali e tra Francia e Marocco, in campo a Boston, in un remake della semifinale di 4 anni fa in Qatar. Allora fu 2-0 per i francesi, poi battuti in finale dall'Argentina. Francia battuta in finale anche 20 anni fa, il 9 luglio 2006 a Berlino, dall'Italia, in una partita che si ricorda anche per la testata di Zidane a Materazzi. Sentiamo David Conti.
17: Ci sono date che non appartengono soltanto allo sport, appartengono alla memoria. 20 anni fa il mondo guardava una finale destinata a entrare nella storia. Italia-Francia, da una parte gli azzurri di Marcello Lippi, dall'altra Zinedine Zidane all'ultima partita della sua straordinaria carriera. È una notte che sembra scritta da uno sceneggiatore. Zidane segna con un rigore scavato quasi una carezza sotto la traversa. Materazzi prima provoca il rigore, poi pareggia di testa, uno contro l'altro, come se il destino avesse deciso di intrecciare le loro storie. Poi arrivano i supplementari. Alla minuto 110 succede qualcosa che nessuno aveva previsto. Zidane e Materazzi si scambiano qualche parola mentre risalgono il campo, sembrano allontanarsi, poi improvvisamente il campione francese si gira e colpisce il difensore italiano con una violenta testata al petto. Per qualche secondo nessuno capisce, nemmeno l'arbitro argentino Orazio Elizondo.
18: Le pregunto all'assistente 1 di nuovo.
17: Chiesi ai miei due assistenti se avessero visto qualcosa, raccontato alla Gazzetta. Nessuno aveva capito. A cambiare la storia fu la voce del quarto uomo, lo spagnolo Luis Medina Cantalejo, collegato via auricolare. Mi disse: terribile testata. Mi fidai della sua segnalazione. Corsi verso Zidane, tenendo la mano sul taschino per capire se avevamo ragione. Capì di sì quando abbassò lo sguardo e iniziò a togliersi la fascia di capitano. Prima di lasciare il campo mi disse: però non sai cosa mi ha detto. Gli dissi: che cosa ti ha detto? Lui non rispose e se ne andò dal campo.
18: Che passò? Le pregunto. Se io mi ho vuelto e se fu.
17: Quell'immagine è diventata eterna. Zidane cammina accanto alla Coppa del Mondo senza sfiorarla. È l'ultimo fotogramma della sua carriera, forse il più famoso. Pochi minuti dopo arriveranno i rigori. Trezeguet colpisce la traversa, Grosso segna il penalty decisivo. L'Italia è campione del mondo per la quarta volta. Eppure, 20 anni dopo, se chiedete a qualcuno cosa ricorda di quella finale, spesso la risposta non è il rigore di Grosso, è la testata di Zidane a Materazzi.
15: Per il calciomercato, stando a più fonti in Germania, sarebbe stato trovato l'accordo tra Newcastle e Friburgo per il passaggio al club inglese di Johan Manzambi, l'attaccante della nazionale svizzera, il cui ginocchio, lo sappiamo, tiene ancora col fiato sospeso i tifosi rossocrociati e il cui impiego contro l'Argentina domenica mattina rimane in dubbio. Ebbene, andrebbe in Premier League per un prezzo pagato ai tedeschi di 60 milioni di euro, ovvero un nuovo record per un nazionale elvetico. Il precedente primato era stato stabilito con il passaggio di Granit Xhaka dal Gladbach all'Arsenal nel 2016 per quasi 45 milioni di euro. A proposito di mercato, andiamo in Germania, dove il Lugano prosegue la sua preparazione in vista del nuovo campionato. Lugano sempre in attesa di completare la sua rosa. Sentiamo Patrick Locatelli.
19: 3 giugno 2026 è la data dell'ultimo acquisto della corrente sessione di mercato del Lugano. Da allora, dopo l'inserimento del portiere Felix Gebhardt, gli arrivi in bianconero hanno subito una frenata. È vero, il mondiale non aiuta a sbloccare le situazioni, e allora si può iniziare a credere che il mercato dei ticinesi vivrà una seconda giovinezza dalla 20 luglio in poi, il giorno successivo alla finale di New York. Ci siamo però abituati alla rigida politica del club bianconero, secondo la quale per un giocatore che entra ce ne deve forzatamente essere uno che esce. Più o meno sarà così. Ora non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la situazione, spiega il direttore sportivo Sebastian Pelzer. Ma il mondiale nordamericano sta effettivamente incidendo sul mercato del Lugano? Assolutamente. Il mercato funziona come un domino. Quando le cose si muovono nei campionati migliori avviene un effetto a cascata su quelli più piccoli come il nostro. Il Lugano non è estraneo a queste dinamiche, quindi anche noi facciamo parte di questo meccanismo. Alcuni elementi parrebbero essere, già dall'ultima finestra di mercato, a dire il vero, con la valigia in mano. I nomi sono i soliti: Papadopoulos, Zanotti, Saipi. Che si possa sbloccare qualcosa a breve. Sono in contatto con gli agenti che mi tengono regolarmente aggiornato sulla situazione. La cosa importante in questa fase è che i giocatori mantengano la lucidità. Poi il tempo ci dirà cosa accadrà. Importa, non faremo più nulla. Abbiamo ingaggiato Gebhardt come riserve e per quel ruolo non ci saranno più movimenti in entrata, anzi, piuttosto ci saranno in uscita. Risposta, per quanto riguarda Amir Saipi, dunque implicita all'ingarbugliato mercato. Infine, l'ardua sentenza.
15: Infine il tennis. La ceca Karolina Muchova è la prima finalista del torneo femminile di Wimbledon. La numero 10 al mondo ha battuto questo pomeriggio in semifinale la statunitense Goff, superata in un tirato super tie-break del terzo set per 12-10. In campo attualmente nell'altra semifinale l'Ucraina Kostyuk e l'altra ceca Noskova, a punteggio che vede la Noskova in vantaggio un 7-0 e 3-1 comanda la Noskova nel secondo set.
20: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In Ticino code forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, sempre sulla 2 tra Chiasso e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Magliaso verso Caslano e per chi scende lungo la via Besso a Lugano. A nord delle Alpi invece code a Soletta sulla 1 tra Gunzgen e Oesingen in direzione di Berna a causa di un incidente e in direzione opposta tra Wangen an der Aare e Erkingen. Code anche Romandia sulla 1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonè in direzione della Francia. Infine, per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che sulla 13 la galleria del San Bernardino resterà chiusa in entrambe le direzioni questa notte dalle ore 22 alle ore 5 di domani mattina. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
21: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Brienz, questa sera si vota sul credito per il progetto di trasferimento e intanto c'è chi ha scelto il villaggio per andarci a vivere. Buonasera da Luca Abeti. Questa sera l'Assemblea del Comune di Albula voterà su un credito di 82,5 milioni di franchi per sostenere gli abitanti che hanno deciso di lasciare il villaggio di Brienz. Le richieste di trasferimento sono 42. Confederazione e Cantone copriranno il 90% dei costi, il resto sarà a carico dei proprietari interessati e in minima parte del Comune, al massimo 360.000 franchi. Per il sindaco Daniel Albertin l'approvazione del credito è fondamentale per poter portare avanti il progetto.
2: Ja, dieser Kredit ist natürlich sehr wichtig, den wir heute Abend hoffentlich sprechen werden, weil die...
3: Questo credito è naturalmente molto importante, speriamo quindi che venga approvato questa sera dall'Assemblea Comunale. In seguito il governo potrà esaminare il progetto di trasferimento preventivo. L'approvazione di questo credito d'impegno è dunque un passaggio necessario.
1: Se un anno fa circa Brienz era inagibile a causa del pericolo di una nuova frana di vaste dimensioni, ora la situazione è stabile. È davvero così?
2: Es ist ruhiger geworden, aber immer im Bewusstsein, dass wir in Brienz immer noch permanent überwacht sind.
3: La situazione si è calmata, ma siamo sempre consapevoli che Brienz deve restare sotto sorveglianza per poter garantire la sicurezza agli abitanti. In generale, grazie al tunnel di drenaggio, il pericolo di una frana è per ora bandito. Credo si possa dire che siamo tornati alla fase precedente, al 2017.
2: Ich glaube, wir dürfen sagen, wir sind wieder in dieser Phase vor 2017.
1: Una situazione che ha quindi favorito il ritorno di alcuni abitanti, ma ciò che sorprende sono anche i nuovi arrivi. Come si spiega che qualcuno scelga di trasferirsi qui?
3: Da una parte sono tornati gli abitanti di Brienz che vogliono continuare a vivere nel villaggio. Dall'altra sono rientrate anche persone che non hanno ancora trovato una nuova soluzione. Finché non l'avranno trovata, abitano di nuovo nella loro casa a Brienz. Inoltre ci sono anche appartamenti di vacanza che vengono affittati e questo ha portato naturalmente anche a nuovi arrivi.
1: Veniamo alle cifre. So che è difficile dare numeri definitivi, ma oggi quante persone vivono e quante vogliono trasferirsi a Brienz?
3: È una cifra un po' difficile da indicare con precisione. Attualmente con i nuovi arrivati vivono circa 40-45 persone a Brienz. Per quanto riguarda le domande di trasferimento siamo sempre a 42 richieste. Si tratta di 42 particelle con circa 95 unità abitative. Quante persone alla fine useranno davvero il progetto lo si potrà dire solo dopo l'approvazione del governo. Oggi è ancora troppo presto per stabilirlo.
1: Come abbiamo sentito nell'intervista al sindaco del comune di Albula, Daniel Albertin, a Brienz abitano anche alcune persone che hanno scelto di vivere nel villaggio per la prima volta dopo la fine dell'evacuazione. Stefano Barbusca ha incontrato alcuni nuovi abitanti del paese.
4: Il versante che sovrasta Brienz dista poco più di un centinaio di metri dalle prime case. Tra i detriti si notano diversi grandi massi, ma la frana non fa paura a Melanie Stick. Gli abitanti sono informati sulla situazione, spiega la donna, e se ci fossero dei pericoli, il comune avviserebbe la popolazione.
5: Es macht mir keine Angst. Wir sind ja gut informiert und ich glaube, wenn irgendwas passieren sollte, dann gibt die Gemeinde schon Bescheid.
4: E così racconta, in aprile ha deciso di trasferirsi qui, in un luogo molto bello e tranquillo, proprio come l'appartamento che ha trovato in affitto. Il ristorante situato lungo la strada principale è chiuso e molte case sono disabitate, ma la gente rivela la giovane donna originaria della Germania, un po' alla volta sta tornando. Melanie Stick è una delle 12 persone che si sono trasferite a Brienz dopo la fine dell'evacuazione. Dall'altra parte del paese abita Mirko Hassler di Coira, che è arrivato qui a fine gennaio. In realtà, racconta, cercava una soluzione diversa, ma appena visto la casa messa in affitto da un collega, gli è subito piaciuta.
2: Und es gefällt mir sehr.
4: A Brienz, assicura, si sta proprio bene in mezzo alla natura, ci si gode la tranquillità e la libertà.
2: Die Ruhe, die Natur, die Freiheit. Ich bin am überlegen zum fix hier bleiben.
4: E così Hassler sta pensando di stabilirsi qui definitivamente, in quello che per lui è un vero paradiso.
2: Un paradiso.
4: Davanti alla vecchia sede del comune incontriamo anche chi, dopo le ripetute evacuazioni degli scorsi anni e considerate le incognite per il futuro, ha deciso di lasciare il villaggio.
6: Non volevo più essere sempre su stand-by per sapere se posso stare a sabato ancora qui o devo partire o no, ero stufo di tutto questo qua. Il futuro è com'è, no? Non sappiamo neanche, no? Dicono che è buono, però abbiamo fatto di tutte le esperienze nei passati anni che era un disastro per tutti.
4: Quella di abbandonare Brienz è una decisione sofferta, perché andarsene per sempre vuol dire lasciare la casa dove si è cresciuti e assistere alla sua demolizione che porta

0: Tobriens si è ridotto da oltre 2 metri a meno di 10 centimetri all'anno.
1: Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Rete 1, 19 e 7 minuti. Sì, è caldo, lo sappiamo, lo sarà anche domani, con temperature in pianura che supereranno i 30 gradi. Ciò dovrebbe perdurare, dicono, fino a, almeno al 20 di luglio. Ma noi di Effetto Sera siamo qui per tenervi compagnia con la nostra musica e qualche chiacchiera per le prossime 3 ore. Io sono Marco Trovesi, buona serata a tutti voi. Questi sono gli Ace of Base di Don't Turn Around.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono, questa settimana con il curatore e critico Corrado Benigni, da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Ora che non ho più te insieme a Cesare Cremonini, effetto sera qui sulla Rete 1. Di nuovo buona serata a tutti voi, buona serata a Ciro, che ci ha scritto poco fa in WhatsApp, ricordo ancora il nostro numero 0763211113. Si fa caldo, ma fa parte della nostra vita. Chi non fa parte purtroppo più da alcune ore a questa parte della vita terrena è un artista che ha sicuramente lasciato il segno nel cuore di molti di noi e di voi, come per esempio quello di Lucy. Sentiamo.
1: Ciao Marco, buona serata. Oggi sono rimasta molto colpita dalla morte di Bonnie Tyler, che è stato un mio idolo quando ero giovane. E ormai sì, piano piano se ne vanno tutti. Ciao ciao.
0: E anche io sono cresciuto con, per esempio, la canzone che stiamo per ascoltare tra poco. Abbiamo ricordato Bonnie Tyler già nel corso del primo pomeriggio di oggi con Francesca Margiotta. Abbiamo ascoltato una delle sue canzoni più famose, Total Eclipse of the Heart del 1983, canzone con la quale diventa la prima artista gallese a raggiungere il primo posto delle classifiche sia britanniche sia statunitensi. Bonnie Tyler si è spenta a 75 anni nella giornata di ieri, in ospedale a Faro in Portogallo, dove era stata già ricoverata per un delicato intervento chirurgico subito a maggio, a proposito del quale aveva dovuto interrompere la sua tournée europea dopo il coma farmacologico. Insomma, non si è più ripresa. La notizia è stata diffusa oggi e confermata attraverso i canali ufficiali. Ha pubblicato oltre 80 singoli in carriera, 18 album in studio. La sua voce particolare ricondotta a 1977, quando subisce un intervento chirurgico alle corde vocali e contro le prescrizioni mediche inizia a parlare prima del tempo stabilito per la convalescenza. Questo errore, tra virgolette, le lascia questa raucedine che trasforma il suo timbro vocale in un elemento davvero unico e amatissimo dal pubblico. Nel 1978 tiene una nomination ai Grammy Awards proprio con questa canzone, una delle più celebri, It's a Heartache.

Anche a effetto sera abbiamo voluto ricordare la voce indimenticabile di Bonnie Tyler, che si è spenta in queste ultime ore, aveva 75 anni, vero nome è Gaynor Hopkins. Nel corso di questo pomeriggio invece sono state annunciate le targhe Tenco per questo 2026. Le targhe Tenco premiano le migliori canzoni e il premio Tenco è legato alla tradizione della canzone d'autore italiana. Ve ne parlerò e ascolteremo quella che è stata premiata come la migliore canzone per questo 2006. Poi la cerimonia ufficiale invece si terrà nel mese di ottobre. Un saluto anche a Luce. Buona serata e buon ascolto. Le canzoni alla radio nei prossimi minuti con gli Stadio.

Da Toon i Souls, musica di casa nostra con Fighting in the Moonlight. 19:33, buona serata con Effetto Sera qui sulla Rete 1. Parliamo di Amilcare Rambaldi. Non è parente del forse più famoso Carlo Rambaldi, inventore del King Kong della metà degli anni 70, artefice in parte anche della figura di Alien, con il quale ottenne l'Oscar ai migliori effetti visivi, e anche di E.T. l'extraterrestre. No, Amilcare Rambaldi nasce a Sanremo nel 1911, lavora nel commercio dei fiori, finita la Seconda Guerra Mondiale, in cui combatte come partigiano nella Resistenza Ligure, viene nominato membro della sottocommissione artistica per il rilancio del Casinò di Sanremo. Siamo nel 1945, quando Rambaldi presenta una relazione in cui propone per primo un festival annuale della canzone italiana. L'idea viene inizialmente respinta, ma viene poi ripresa pochi anni dopo, portando così alla nascita ufficiale del Festival di Sanremo nel 1951. Sebbene Rambaldi fu poi escluso, diciamo, dalla gestione iniziale del Festival della canzone italiana. Rambaldi sarà profondamente colpito dal suicidio di Luigi Tenco durante il Festival del 67. Tenco lascia un biglietto lamentandosi, insomma, per le dinamiche di scelta e di esclusione delle canzoni della kermesse. Quindi Amilcare Rambaldi decide di creare un'alternativa un po' più culturale alla musica puramente commerciale che caratterizza e caratterizzerà, penso, per tutta la storia il Festival di Sanremo. Nel 72 quindi fonda il Club Tenco con lo scopo di dare una certa dignità artistica e poetica a quella che si chiama, se vogliamo, la musica leggera. Quindi nel 74 dà il via alla rassegna della canzone d'autore, nominata anche Premio Tenco, che diventa il palco più prestigioso per i cantautori italiani. Stringe amicizie con Francesco Guccini, tra gli altri, Fabrizio De André, Paolo Conte, Roberto Vecchioni, che lo considerano un vero padre spirituale. Nel 74, dicevo, nasce la prima rassegna della canzone d'autore, conosciuta oggi come Premio Tenco. Sul palco della prima edizione ci sono Giorgio Gaber, tra gli altri, Fabrizio De André, Gino Paoli e Leo Ferré. Nell'84 nascono le Targhe Tenco, premi assegnati da una giuria di critici musicali e giornalisti ai dischi più meritevoli dell'anno, a differenza invece del premio alla carriera. Il club prosegue tutt'oggi la sua attività di ricerca e di tutela della musica di qualità. Oggi sono stati assegnati le Targhe Tenco per questo 2006. Le premiazioni ufficiali si svolgeranno durante il Premio Tenco, che sarà in scena il 22, il 23 e il 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, già cornice ufficiale del festival. Beh, il migliore album in assoluto di quest'anno è Orbit Orbit di Caparezza, il migliore album in dialetto, in questo caso siciliano, è Amori Luci di Carmen Consoli, mentre la migliore canzone singola, l'ascoltiamo tra un istante, è di Emma Nolde. Vi racconterò qualcosa in più di lei dopo aver ascoltato Quello che deve essere sarà.

Poche ore fa sono stati annunciati i vincitori delle Targhe Tenco 2026. La migliore canzone singola di quest'anno è Quello che deve essere sarà. L'abbiamo appena ascoltata da Emma Nolde. Da dire che la cantautrice toscana ha già avuto qualche frequentazione con il premio più prestigioso della canzone d'autore italiana. Ad esempio è già stata due volte finalista delle Targhe Tenco, 5 anni fa per la migliore opera prima con Toccaterra, l'anno scorso per il migliore album assoluto con Nuovo Spazio Tempo. L'anno scorso tra l'altro ha aperto anche la cerimonia inaugurale reinterpretando Lontano Lontano, ruolo che negli anni trascorsi era già toccato a Ornella Vanoni, Pino Daniele e in tempi più recenti a Elisa, Madame e Diodato. A proposito di quello che deve essere sarà, Emma Nolde dice: arrivati a fine anno iniziamo a fare le solite liste di promesse, ci promettiamo sempre cose impossibili, tipo leggere 47 libri in un anno, tornare a fare sport, iscriverci a qualche corso e così via. Tutte cose che ci fanno sentire a posto con gli altri, ma non per forza nel posto dove vorremmo essere. Questa canzone, dice ancora, è una lettera a me stessa dove mi sprono ad affrontare la cosa più difficile di tutte, cioè accettare di non avere una lista di obiettivi. È strano trattarsi come aziende che fanno i resoconti di fine anno. Più andiamo avanti e più sarà importante smettere di competere con le macchine per giocare, invece è il gioco degli esseri umani. La macchina senza un comando non funziona, noi sì, funzioniamo anche senza tutti questi paletti, forse stiamo meglio. Occorre accettare che non possiamo prevedere né controllare tutto.

Rosana, vero nome, Rosana Arbelo Gopar, nata a Lanzarote nel 1963, quest'anno festeggia i 30 anni dal suo primo album di grandissimo successo, Lunas Rotas, che conteneva la celebre El Talisman, un vero tormentone dell'epoca. L'abbiamo ascoltata con A Fuego Lento. Un saluto a Corinna, che ha molto apprezzato l'ascolto di Alex Baroni. Lui non ha mai vinto premi Tenco, ma a lui è stato dedicato il premio Alex Baroni all'interno del Festival dell'Adriatico, e molti degli artisti, diciamo, emergenti della musica italiana che si sono aggiudicati il premio Alex Baroni hanno poi partecipato con discreto successo anche alle varie edizioni del premio Tenco. Effetto sera qui sulla Rete 1, le 19:53, un po' di musica prima delle notizie delle 20. Si parte con Daniel Power e Cupid e poi sarà Non me scoccia con Pino Daniele.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Federico Talarico. Nella giornata di oggi i Pasdaran hanno lanciato 10 missili balistici contro una base statunitense situata nel nord della Giordania, dove l'esercito statunitense ha rafforzato la sua presenza durante il conflitto con l'Iran. Lo afferma il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, citato dalla CNN. Non si segnalano danni o vittime, ma l'IRGC ha minacciato altri attacchi qualora l'esercito statunitense colpirà nuovamente. Nella notte passata gli Stati Uniti hanno bombardato obiettivi iraniani con Teheran che ha risposto colpendo in Qatar, Emirati e Bahrain. Il cessate il fuoco si sta rapidamente degradando, ciò si riflette sul transito di navi nello stretto di Hormuz, di nuovo quasi completamente bloccato. Intanto da Israele il ministro della difesa ha dichiarato che le forze armate sono pronte ad attaccare l'Iran una terza volta, se necessario. In Italia, in Piemonte, i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere 8 incendi che si sono sviluppati nelle province di Vercelli, Verbano, Cusio Ossola, quindi non lontano dal confine con il Ticino, e nella provincia di Torino. Diversi mezzi aerei impiegati, anche a causa delle zone impervie in cui si sono sviluppate le fiamme. Le alte temperature e il forte vento rendono le operazioni ancora più difficoltose. In Ticino, un giovane automobilista tedesco di 22 anni è stato fermato questa mattina dopo una folle corsa nella galleria autostradale del San Gottardo. Verso le ore 5, poco prima del portale nord, ha sorpassato almeno un veicolo sulla destra. Poi, una volta nel tunnel, ha effettuato 21 sorpassi a una velocità media di oltre 170 km orari. È stato intercettato dalla polizia ticinese poco prima della galleria del Monte Ceneri e consegnato ai colleghi del Cantonuri. Il 22enne tedesco è risultato positivo al test antidroga, gli è stata ritirata immediatamente la patente di guida, gli è stata inflitta una multa di diverse migliaia di franchi ed è stato denunciato al Ministero Pubblico Urano. Il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo, protagonista nella notte tra domenica e lunedì, dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa, in Valle di Blenio. L'abbattimento sarà coordinato dall'Ufficio della Caccia e della Pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione, che non possono essere protetti. L'aeroporto di Lugano soddisfa i requisiti europei in materia di sicurezza aeroportuale. Il risultato rappresenta una base solida per il futuro sviluppo. Lo ha stabilito l'Ufficio federale dell'aviazione civile in un audit tenutosi dal 30 giugno al 3 luglio. Il miglioramento rispetto al 2023 è significativo. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Non sono esclusi rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna.
1: Effetto sera qui sulla Rete 1 insieme a Marco Trovesi. Buona serata a tutti voi, buona estate. E torniamo all'estate del 1999, quando questa canzone si sentiva anche solamente aprendo il frigorifero. Living la vita loca, Ricky Martin.

0: Uno dei principali esponenti del lancio internazionale della musica pop latina, Ricky Martin e Living La Vida Loca, era il 1999, mentre l'anno prima Ricky Martin aveva inciso la Coppa della Vida inufficiale dei mondiali di calcio del 98. Quest'anno l'inufficiale invece è stato affidato a Shakira, insieme a Burna Boy, si intitola Die Die, mentre siamo ormai alla vigilia dell'inizio dei quarti di finale. Questa sera alle 22 la Francia sfida il Marocco. Potete seguire l'incontro naturalmente sulla 2 in diretta con lo speciale che prenderà il via alle 21.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Musica di casa nostra con i Sim Plus insieme a Lady Chan, questa era Love is Free. Siete all'ascolto di Effetto Sera qui sulla Rete 1, facciamo gli auguri di buon compleanno a Jim Kerr, anima dei Simple Minds, spegne oggi 67 candeline. Jim Kerr fonda, nasce a Glasgow in Scozia, incontra da giovanissimo il chitarrista Charlie Burchill, insieme muovono i primi passi nella musica con il gruppo di Johnny and the Self Abusers, siamo alla fine degli anni 70. Dalle ceneri di questo gruppo, Kerr e Burchill fonderanno poi i Simple Minds, nome tratto da un verso di una canzone di David Bowie, The Gin Genie. Arriveranno al grande successo negli anni 80, soprattutto con due album, New Gold Dream 83-84 e Spalco in the Rain del 1984. Nell'85 conquistano anche le classifiche americane con Don't You Forget About Me. Negli anni 80 Jim Kerr diventa anche un attivista in prima linea, guida il gruppo verso la musica di una certa protesta e partecipa a grandi eventi di sensibilizzazione, in particolare contro l'apartheid in Sudafrica. Celebre è la loro Mandela Day, scritta appositamente per il grande evento concerto che festeggiò i 70 anni di Nelson Mandela. Per quanto riguarda la sua vita privata, Jim Kerr è stato sposato due volte, prima con Chrissie Hynde, cantante e leader dei Pretenders, e poi con Patsy Kensit, che ricordiamo con gli Eight Wonder. Grande l'amore che prova per l'Italia, in particolar modo per la Sicilia, in special modo per Taormina, dove ha vissuto per lungo tempo e ha avviato anche una fortunata attività alberghiera. Vi faccio ascoltare Glittering Prize, una canzone che inizialmente non convinceva molto il gruppo, ma Jim Kerr, dopo essersi presentato in ritardo a una delle prove della band durante la registrazione dell'album, scopre i compagni che avevano già iniziato a suonare Glittering Prize senza di lui e disse: ho ascoltato il brano in un modo che non avevo mai sentito prima e suonava fantastico, mi ha colpito che fosse una canzone molto migliore di quanto avessi mai immaginato e sono stato davvero felice, e come si dice, il resto è storia. Glittering Prize.

fa così. Se guidi, non bevi. Non mettere in pericolo la tua vita. Non mettere in pericolo la vita degli altri. Se bevi, non guidi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: dimenticare.
1: Grazie per l'invito, cantava Irene Grandi in Alle porte del sogno. Effetto sera qui sulla Rete 1 con Marco Trovesi in
2: Potrei
1: solitaria.
2: Potrei dire la stessa cosa, ma grazie per l'invito.
1: Ecco, ma è stata una sorpresa. Nicola Colotti, che ci fai da queste parti?
2: Ma sono,
1: passavo.
2: Sono venuto a sincerarmi che il caldo non ti avesse ancora stroncato definitivamente, o peggio l'aria condizionata.
1: Sì, no, mi tramortisce il digiorno e poi l'aria condizionata invece mi sveglia intorno a quest'ora, perlomeno in questi giorni.
2: No, sono passato perché sai com'è,
1: compagni di tante avventure dello scorso mese di settembre,
2: sì, no,
1: pure
2: poi
1: notturne di fino a tardi.
2: In fondo sento anche un po' la mancanza dei nostri ascoltatori che bene o male ci supportano e ci sopportano, e quindi vabbè, sono venuto a fare un saluto.
1: E in diversi mi hanno chiesto di te in questi giorni.
2: Sono onorato sono onorato di questo, ma in realtà mi fa piacere non tanto per me, perché chi sono io, ma mi fa piacere perché al pubblico manca forse anche un po' la nostra interazione, quindi insomma il fatto che aveva trovato in fondo la giusta metafora l'ascoltatrice che ci proponeva come, diciamo, come label, come etichetta, attenti a quei due.
1: Sì.
2: E dopo, vabbè, bisogna sempre stare attenti anche quando non si è in due, ma va bene così. E poi
1: io avevo evocato anche Gianni e Pinotto e altre, sì, coppie celebri del cinema. A proposito di cinema, citavo prima, ma per un caso semplicemente di omonimia, parlando di Amilcare Rambaldi, che è stato un personaggio, era un commerciante di fiori di Sanremo, ma poi venne assunto come consulente artistico, e fu lui a, diciamo, stilare il primo progetto del Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto se non qualche anno più tardi. Suo celebre omonimo Carlo Rambaldi, premio Oscar per la realizzazione del gigantesco King Kong del 1976.
2: Quello con Jessica Lange.
1: Quello con Jessica Lange. Era un coso alto 12 metri.
2: Mitico.
1: Ma tu mi dicevi che questa notte...
2: Questa notte mi sono guardato, perché era tra le proposte, tra l'altro, dei film di fantascienza, che poi, sì, insomma, si potrebbe definire un film forse più fantasy che non di fantascienza. Il primo King Kong, quello del 1933, se non ricordo male la data, e tra l'altro l'attrice è molto, molto moderna anche come tipo estetico, l'attrice protagonista, quella che fa la parte della giovane donna che poi è il topos che si ripete in ogni avventura di King Kong. È chiaro che i due remake più famosi, quello con Jessica Lange e quello con Naomi Watts, credo, quello del 2005... Adesso.
1: E questo me lo perdo.
2: Vedi che devo sempre andare a memoria, e sì, quindi allora il King Kong, il primo, è quello del 1933, che tra l'altro sono entrato nella pagina di Wikipedia del riassunto del film e volevo fare una correzione perché c'era un evidente refuso, mi si è incasinato tutto, a un certo punto ho dovuto chiudere, ho detto no, rinuncio, lascio fare agli amministratori, perché io volevo semplicemente correggere un errore che era quello legato al nome di una specie di dinosauro, perché in questa versione del 1933 la troupe cinematografica che parte alla volta dell'isola del Teschio, dove ci sarebbe questa tribù che si nasconde dietro questa altissima palizzata e che dà in omaggio vittime muliebri a King Kong, insomma sarebbe abitata anche da dei superstiti dell'era dei dinosauri, ed effettivamente i personaggi del film a un certo punto devono anche entrare in conflitto con questi dinosauri. Tra l'altro King Kong protegge la giovane che gli viene offerta, la giovane bionda che fa parte appunto della comitiva di questa troupe cinematografica che vorrebbe girare un film, appunto intuendo che su questa isola ci sia questo gigantesco orangutan, e niente, per difenderla riesce anche a sconfiggere dei dinosauri, tra l'altro anche un Tyrannosaurus Rex che tenta di agguantare la ragazza, e insomma...
1: In Giappone negli anni 60, tra l'altro, sarà girato anche King Kong contro Godzilla, per unire così.
2: Sì, perché dopo è diventato...
1: Oriente Occidente.
2: È diventato una sorta di franchising, per cui, insomma, è chiaro che il personaggio viene sfruttato in ogni forma. Ma quello che è interessante, forse, dopo non voglio elucubrare... Allora, nel King Kong del 1933 la protagonista del film, che si chiama Ann Darrow, è interpretata da Faye Ray, che è un'attrice morta tra l'altro a 96 anni, che aveva recitato anche con registi del calibro di Eric von Stroheim e che viene insomma ingaggiata per la parte della giovane di cui in fondo King Kong, diciamolo pure schiettamente, si innamora nella sua voracità animalesca. Ed è un po' tutto il mito della Bella e la Bestia.
1: La Bella e la Bestia, certo, che continua.
2: E quello che mi ha colpito è che effettivamente nella versione del 1933 non si profila questo rapporto di affetto che in fondo nasce tra la giovane e lo scimmione, che già poi nella versione con Jessica Lange si intuisce, perché c'è una sorta di sensualità quasi, no? della giovane che si abbandona nelle mani gigantesche di questo enorme primate.
1: A cui sgorgerà anche una lacrima a un certo punto.
2: E poi nella versione invece, quella del 2004, adesso ricordami tu la data, ma
1: 2004-2005,
2: quello con Naomi Watts, i sequel, sì, sto guardando, infatti.
1: Nel 2005,
2: beh, lì diciamo che il rapporto tra la Bella e la Bestia raggiunge il suo apice, perché lei rimarrà completamente sconvolta dal trattamento che subisce questo animale. Ma diciamo che nella versione del 1933 è da cogliere in fondo il finale, vabbè, ormai non credo che svegliamo niente, non facciamo spoiler, quando si parla di King Kong, credo che...
1: Si sa come finisce la storia.
2: Tutti sanno come va a finire, ma anche, diciamo, senza spoilerare, è, diciamo, la frase finale del regista che dice che in fondo a sconfiggere, come non lo dico, il grande King Kong non sono stati gli aviatori, ma è stata la bellezza che ha sconfitto la bestia. E questo è un po' il riassunto della visione anche, diciamo, etologica del film. Diciamo che, per riassumere, la versione del 1933 è, diciamo, meno favorevole a King Kong di quanto invece non lo saranno le versioni successive.
1: Un pochino più buoniste.
2: Quelle più recenti saranno un po' più buoniste, un po' più dalla parte anche della difesa, in fondo, dell'integrità e della personalità animale di King Kong. Mentre in quella nella versione del 1933 c'è ancora questa volontà che in fondo è figlia di un'America che è a ridosso della grande crisi del 29, e nel 33 c'è un'America che si sente ancora molto fragile a causa appunto degli scompensi provocati dalla grande crisi del 29, e forse credere in una sorta di mitologia che porta, insomma, la ricchezza e la tecnologia americana di quell'epoca a conquistare e a catturare King Kong sembra un po' riscattare la fragilità di un'America che comunque con la crisi del 29 subisce comunque un contraccolpo notevole. Insomma, è stata un po' una sorpresa e mi sono reso conto che non l'avevo mai visto, e quindi sono quei film che dici almeno una volta
1: nella vita no?
2: Vedere almeno il film, diciamo, che ha dato inizio alla saga.
1: E la tua presenza è stata una sorpresa, una bellissima sorpresa per il nostro fedelissimo ascoltatore Ciro.
2: Sì, e che mi avrà scambiato per King Kong.
1: Sì, e per ore. E di cinema parleremo ancora prima delle 22, perché ci sono oggi due compleanni importanti. I 90 anni di Pasquale Zagaria in arte Lino Banfi.
2: Sì, visto che sui media italiani hanno dato particolare risalto.
1: Sì, perché comunque insomma fa parte della storia del cinema italiano, che se ne dica di quel filone magari sexy degli anni 70 a fianco di Alvaro Vitali, Edwidge Fenech e quant'altro, però comunque fa
2: non
1: parte.
2: So perché quando penso a Lino Banfi mi viene voglia di
1: picchiarti la testa,
2: picchiarmi la capata, darmi la capa,
1: butene.
2: Vabbè, riuscirebbe meglio a te forse che a me, perché
1: sì,
2: a me
1: ci sono suonerebbe meglio,
2: suonerebbe delle similitudini. E poi vabbè, dire tutto qui dentro, tutto qui dentro. Vabbè.
1: E ci sono anche comunque i 70 anni di Tom Hanks.
2: Ah beh, anche lui,
1: insomma,
2: sono già 70,
1: non passano solo per noi.
2: Vabbè, io adesso non so se resterò qui a tediare il pubblico anche su questi anniversari, ma intanto insomma è stato comunque un piacere poter intervenire. Poi
1: anche per
2: io
1: noi.
2: Io sono comunque ancora qui se hai bisogno di me.
1: Se no ci risentiremo in tandem alla fine del mese.
2: A presto.
1: A presto. Ciao Nicola. Ciao.

Gli Status Quo sono ricordati nell'immaginario collettivo soprattutto grazie a questa canzone alla fine degli anni 70, Whatever You Want. Le 20.47 siete l'ascolto di Effetto Sera qui sulla Rete 1 con Marco Trovesi e può darsi ancora con Nicola Colotti tra un pochino, magari dopo le 21. Qualcuno ha scritto dai rimani. 0763211113 è il nostro numero WhatsApp. Come detto, parleremo di cinema. Lo faremo a proposito del compleanno di Tom Hanks e di quello di Lino Banfi e nel frattempo la nostra musica che pian piano ci accompagna verso le ultime notizie delle 21. Cher e Strong Enough.

0: senza di te.
1: Cioffi e Noemi ci cantavano delle farfalle nello stomaco. La cosa mi ha incuriosito perché è un detto che esiste da prima che nascessi. E allora sono andato a fare qualche ricerca. La prima volta che si parla di have butterflies in one stomach, questa volta al singolare, dei primi del Novecento, la primissima traccia appunto del 1908, poi diventerà una formula plurale nel 1955 e in lingua italiana avrà il suo debutto su un numero del settimanale Panorama nel 1975. Farfalle nello stomaco sono legate principalmente all'amore e all'innamoramento, ma la sensazione reale è in realtà una reazione fisica allo stress, a situazione di stress, perché quando proviamo un'emozione forte il sistema nervoso si attiva e rilascia adrenalina e cortisolo, il corpo si prepara a una reazione come di fuga, quindi toglie temporaneamente sangue dall'apparato digerente per reindirizzarlo per difesa verso i muscoli degli arti, e questa improvvisa riduzione del flusso sanguigno nello stomaco riduce poi la motilità intestinale, genera quel tipico brivido interno, detto appunto farfalle nello stomaco. Ci si avvicina al notiziario delle 21, anche con una delle canzoni più famose di Giannini, tra le artiste più italiane più famose all'estero, soprattutto in Europa, in Svizzera e in Germania. I Maschi, era la fine del 1987.

0: Attenzione sull'autostrada A3-Coire a Zurigo tra Bannestadt e Wiesen. Un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3-Coire a Zurigo tra Bannestadt e Wiesen. Un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Rete 1.
0: Sono le 21.
2: In studio Federico Talarico. Una quarantenne ucraina è stata ritrovata senza vita mercoledì pomeriggio nella sua abitazione di Buchaker, nel canton Turgovia. Le forze dell'ordine stanno trattando il caso come un omicidio e hanno già effettuato un arresto. È un 53enne tedesco presente sul posto al momento dell'arrivo degli agenti. Il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo, protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa in Valle di Blegno. L'abbattimento sarà coordinato dall'ufficio della caccia e della pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione, che non possono essere protetti. Il consigliere nazionale del PLR, Alex Farinelli, attraverso i suoi account social, ha annunciato la sua disponibilità per mettersi in lista per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Farinelli siede in Consiglio nazionale dal 2019 ed era già stato in passato candidato nelle elezioni cantonali del 2015, l'anno in cui venne eletto Christian Vitta. L'aeroporto di Lugano soddisfa i requisiti europei in materia di sicurezza. Il risultato rappresenta una base solida per il futuro sviluppo dell'aeroporto. Lo ha stabilito l'Ufficio federale dell'aviazione civile in un audit tenutosi dal 30 giugno al 3 luglio. Il miglioramento rispetto al 2023 è significativo. Il governo messicano ha annunciato azioni legali, oltre che diplomatiche, contro l'Agenzia per la Migrazione Statunitense, ovvero l'ICE. La decisione dipende dall'uccisione di un cittadino messicano il 7 luglio scorso a Houston durante un controllo. Lo ha comunicato la presidente Claudia Sheinbaum, precisando che si aggiunge a denunce formali ai procuratori statali e al Dipartimento di Giustizia statunitense per decessi di cittadini messicani in custodia e durante operazioni dell'ICE. Parallelamente verranno portate avanti anche azioni civili con l'invio di lettere di diffida alle società private che gestiscono i centri di detenzione, in cui verranno evidenziate le presunte violazioni dei diritti umani. Secondo dati del governo messicano, sono 17 i connazionali morti negli ultimi 2 anni in circostanze legate all'ICE. Il Fondo Monetario Internazionale libera 350 milioni di dollari per far fronte alla crisi umanitaria in cui si trova il Venezuela a seguito dei 2 terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno. L'ultimo bilancio conta oltre 3.800 morti, quasi 17.000 feriti e quasi 18.000 gli sfollati. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Non sono esclusi rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna.
0: Attenzione sull'autostrada A3-Coire a Zurigo tra Bannestadt e Wiesen. Un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A3-Coire a Zurigo tra Bannestadt e Wiesen, un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione in entrambe le corsie di marcia. Effetto sera qui sulla Rete 1 insieme a Marco Trovesi. Tra poco mi raggiunge Nicola Colotti per festeggiare il 70° compleanno di Tom Hanks. Questi sono i Big Bantin che riprendono un vecchio successo di Peter Frampton, Baby I Love Your Way.

Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

0: Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.
1: Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla Trecoer a Zurigo tra Wallenstadt e Besen. E come si recitava in una famosa striscia di fumetti della televisione italiana degli anni 70, tutto è bene ciò che finisce bene, l'ultimo chiude la porta. Buon viaggio con la musica di Rete 1. Estate del 1983, gruppo italiano.

Gruppo italiano e Tropicana, dicevamo, era l'estate del 1983. Invece, nell'estate del 1956, per essere precisi,

0: Paesi. Il 9 di luglio di questo giorno nasce a Concord, in California, uno degli attori più celebri e premiati per quanto riguarda la cinematografia statunitense. Sto parlando di Tom Hanks, che penso non abbia bisogno di grandissime presentazioni. Tom cresce in una famiglia che lui definisce fratturata dopo il divorzio dei genitori, quando a 5 anni segue numerosi spostamenti del padre, cambia numerose case e scuola, ma trova il tempo comunque di studiare drammaturgia presso la California State University di Sacramento e debutterà nei primi anni 80 con una serie TV, Harry e Kip. Nicola Colotti, bentornato.
1: Che dire di un attore così polivalente, che poi è anche produttore, ma è anche realizzatore, regista.
0: Anche regista, sì.
1: Quindi estremamente polivalente, ma anche estremamente versatile nei numerosi ruoli che ha interpretato. Ce lo dicevamo prima, perché poi ti racconterò di un lato di Tom Hanks che può sembrare un po' periferico, ma in realtà tocca le mie corde sensibili, perché ha a che fare con lo spazio, e nel contempo però denota anche, secondo me, una certa inclinazione dello stesso Tom Hanks e di un regista con il quale Tom Hanks ha lavorato, che è Ron Howard. Ma ci veniamo dopo. No, torno invece alla riflessione che facevamo, che abbozzavamo prima, cioè che Tom Hanks è uno di quegli attori che in fondo divide un po' il pubblico, cioè c'è chi lo ama molto e chi non lo sopporta tanto.
0: Sì. Io però almeno un'amica che non lo regge.
1: E infatti, questo nell'ottica della sua versatilità come attore, perché ha interpretato ruoli di ogni genere, sto pensando tra gli altri, per esempio, quello del professor Langlon nella trilogia di Dan Brown, che lì fa anche una parte, sì, insomma, per la quale è facilmente riconoscibile e anche direi memorabile. Ovviamente c'è Forrest Gump, che è il film che lo ha reso forse immortale per molti versi.
0: E nonostante Philadelphia un anno prima, Salvate il soldato Ryan, sì, è un film secondo me impressionante dove lui non dice praticamente una parola per tutta la durata del film, è Castaway.
1: Sì, che è un film che io avevo sottovalutato, poi la prima volta che l'ho visto l'ho rivalutato, nonostante avesse una nomea, forse è stato anche in fondo uno dei film che non ha avuto particolarmente successo tra i suoi.
0: E beh, può essere considerato un po' noioso.
1: Sì, e invece è un film pieno di poesia, pieno di drammaturgia, però appunto
0: ci devi entrare.
1: Questo per dire che effettivamente Tom Hanks è uno di quegli attori della nuova generazione hollywoodiana che ha sempre un po' diviso il pubblico tra chi lo considera davvero un grandissimo e quindi un intoccabile e chi invece non lo ama un po' perché ha questa faccia particolarmente riconoscibile e che non a tutti piace, perché non si può considerare Tom Hanks, diciamo, un bello di Hollywood, è un personaggio,
0: ha una personalità. Sì.
1: E questa cosa mi ha sempre colpito, cioè chi lo ama e chi non lo ama, però indipendentemente dal gusto personale non si può negare che sia un grande attore e anche un grande uomo di cinema, direi.
0: Tra l'altro ha vinto 2 Oscar consecutivi come miglior attore protagonista, sia per Philadelphia nel 93 sia per Forrest Gump nel 94. I più lo conoscono per Forrest Gump, che racconta attraverso il suo racconto della sua vita seduto su una panchina.
1: Racconta una storia di cioccolatini, ecco, verrebbe da dire.
0: Sì, e allora vi propongo, vi risparmio, mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, ma vi ripropongo il momento dell'incontro, del primo incontro, sono ancora bambini. Lui racconta di questo primo incontro con Jenny, la sua migliore amica e il grande amore della sua vita. si divideranno poco prima che lui parta per il Vietnam. Lei si perderà un po' a livello di vita personale. Lui tornerà dal Vietnam come eroe e verrà premiato e celebrato in questa occasione pubblica al questo luogo.
1: Al National Mall, che è questa immensa vasca davanti al Lincoln Memorial a Washington, che vide, fu teatro tra l'altro della famosa marcia su Washington del 63 con Martin Luther King, e poi nel 68 sarà anche, insomma, sarà anche il luogo dove ci saranno le contestazioni contro la guerra del Vietnam. E se ci sono due scene iconiche di Forrest Gump, al di là di tutti gli episodi, la corsa, il Vietnam, i calamari,
0: i gamberi,
1: mettete tutto insieme e servite caldo, però se ci sono due momenti, secondo me, di grande poesia cinematografica, beh, direi l'inizio con questo infinito piano sequenza di una piuma che volteggia nell'aria
0: sulla musica di Alan Silvestri,
1: con la splendida musica di Alan Silvestri, che va a posarsi proprio sul piede di Forrest Gump, il predestinato. E poi, vabbè, c'è la scena immediatamente dopo di lui che racconta la storiella della scatola di cioccolatini, perché ha con sé una scatola.
0: Sì.
1: Però questa scena iniziale, questo piano sequenza, che è veramente grande poesia, è sicuramente il momento dell'urlo di Jenny quando rivede Forrest Gump.
0: Sì, in mezzo a centinaia di migliaia di persone, si sente in lontananza, ma non si vede Forrest.
1: E lei che
0: e lui io lì inevitabilmente piango, giuro.
1: Sì, è una scena piena di poesia, di come quella poesia in fondo hollywoodiana, che un film come Forrest Gump può sembrare persino ammiccare in maniera financo sdolcinata, e però sono scene che rimangono nella storia del cinema, e credo che Forrest Gump è nella serie dei 50 film più famosi della storia del cinema, indubbiamente, perché è stato visto da generazioni.
0: Sì. Sentiamo il primo incontro con Jenny.
1: Quindi sentire questo incontro è comunque poetico.
0: Sono ancora bambini.
2: È strano le cose che ti restano in testa da ragazzo, perché io non mi ricordo quando sono nato, io non mi ricordo cosa ho avuto il primo Natale, e non so quando è che sono andato a fare la prima scampagnata, ma certo mi ricordo la prima volta che ho sentito la più dolce voce che c'è al mondo.
3: Ti puoi sedere qui se vuoi.
2: Non avevo mai visto niente di così bello in vita mia. Somigliava a un angelo.
3: Beh, ti decidi a sederti o no? Che cosa hanno le tue gambe?
4: Niente di niente, grazie. Le mie gambe vanno che è una vera meraviglia.
2: Stetti seduto vicino a lei su quell'autobus e parlammo finché non arrivammo a scuola.
4: La schiena storta come un punto interrogativo. Queste mi fanno stare dritto.
2: E oltre a mamma, nessuno mi parlava mai o mi faceva domande.
3: Sei stupido o che? Dimmi.
4: Mamma dice che stupido è chi lo stupido fa, eh?
3: Sono Jenny.
4: Io sono Forrest Gump.
2: Da quel giorno siamo sempre insieme, Jenny e io, come il pane e il burro.
0: Si ritroveranno, Jenny nel frattempo avrà una vita decisamente spericolata che purtroppo le riserverà una triste sorpresa, l'AIDS.
1: Tra l'altro... una delle tante frasi di Forrest Gump che rimane tra le citazioni sicuramente riportate su tutti i portali è questa: mia mamma dice che stupido è chi stupido fa. Stupido fa.
0: Sì.
1: Questa semplicità. Tra l'altro ne avevamo già parlato un'altra volta, siccome so che tu sei attento a questo genere di particolari che in questo caso non sono per nulla insignificanti, il doppiaggio, perché chi doppia Forrest Gump
0: è lo stesso che ha doppiato, diciamo, quel figo di George Clooney, ecco, ne parti un po' più da figo, e in realtà è Francesco Pannofino.
1: Immaginate la plasticità della voce per trasformarla. Poi tra l'altro alcuni non amano Forrest Gump proprio per quello, perché Forrest Gump parla in maniera così un po',
0: sì,
1: un po' artefatta, no? Nel doppiaggio forse lo si sente anche in maniera forse più però alla fine poi appunto Forrest Gump lo ami
5: o lo odi.
0: E comunque il doppiatore Pannofino butta via il suo timbro di voce che può essere caldissimo per una grande interpretazione di doppiaggio, e per la maggior parte del pubblico italiano Forrest Gump non sarebbe Forrest Gump senza quella voce.
1: Sì, poi magari sarebbe utile andare a sentire la versione originale, perché anche lì ovviamente c'è uno sforzo vocale, penso da parte dello stesso Tom Hanks, che non è stato doppiato.
0: E comunque 30 anni o più degli Stati Uniti vengono ripercorsi dai racconti di Forrest Gump anche attraverso la musica, con il tema iniziale di Alan Silvestri, ma con una compilation che venderà alla fine diventerà di fatto una compilation che vedrà più di 12 milioni di copie. Si va da Elvis, Hound Dog, quando Forrest è proprio bambino, si passa da John Baez, Blowing in the Wind, da Aretha Franklin, Respect, California Dreaming, Mamas and Papas, Break on Through the Doors, e questa che è una canzone, direi, iconica della storia della musica americana contemporanea. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd.

0: Uno dei grandi classici inclusi nella colonna sonora di Forrest Gump, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Questo anche per festeggiare il compleanno di Tom Hanks, 70 le sue primavere. Vedo una buona partecipazione anche via WhatsApp. Licia ci scrive: buonasera, ma che bello sentirvi parlare di Forrest, iconico. E l'ultima scena col piccolo che prende lo stesso autobus del papà. Commovente, buona serata. Sì.
1: Non facciamo spoiler, perché magari qualcuno non l'ha visto.
0: È vero.
1: Però, sì, è talmente un film, diciamo, a così ampio respiro, attraverso generazioni, attraverso costumi di un'America che cambia, che in fondo
0: va a toccare anche il cuore anche di parecchi.
1: Sì,
0: anche se Katia ci scrive: effettivamente Forrest Gump non mi è piaciuto, mi è piaciuto invece quello in cui fa l'ipocondriaco, conosce la tipa e dopo vicissitudini vanno a finire sull'isola con il vulcano e la tribù degli arancini. Anche Castaway è geniale, la tribù degli arancini.
1: Sì, e appunto qui torniamo al discorso della versatilità di Tom Hanks, che è indubbia, e torniamo anche alle sue collaborazioni. Adesso io dicevo una sorta di omologia, perché tu facevi riferimento alla colonna sonora di Forrest Gump, che in fondo è una narrazione musicale, no? di un'epoca. E chissà per quale motivo, poi proprio nell'infilata di film, questa triade, cioè Philadelphia, al quale volevi fare riferimento,
0: ne parliamo tra poco,
1: di Jonathan Demme del 1993, poi Forrest Gump del 94 di Robert Zemeckis e Apollo 13 del 1995 con la regia di Ron Howard. E Apollo 13, poi magari ne parliamo dopo un attimo, ma è da citare anche appunto perché ha una colonna sonora che in fondo è un'antologia di brani degli anni 60 che
0: sì,
1: ti danno il mood dell'epoca, che è l'epoca appunto dell'America che in preda al sogno kennediano della nuova frontiera. Non è soltanto l'America incarnata dallo stesso Forrest Gump, che peraltro proprio nel film, grazie a una tecnologia molto raffinata di digitalizzazione, viene fatto recitare al cospetto del vero John Fitzgerald Kennedy, perché ci sono queste scene in cui Forrest Gump viene ricevuto alla Casa Bianca, incontra John Kennedy, incontra Richard Nixon,
0: Lyndon Johnson, sì, ma anche John Lennon, per esempio.
1: Ecco, e qui sì, la ricostruzione.
0: La computer grafica, diciamo ante litteram, perché è stato uno dei primi esempi, diciamo, perfettamente funzionali. Nel frattempo, tra l'altro, Tom Hanks ha modo anche di recitare in due commedie piagnucolose, se vuoi, come Insonnia d'amore e C'è posta per te di Nora Ephron, dove i buoni sentimenti trionfano.
1: Forse è anche questo uno dei limiti che non lo rende, diciamo, unanimemente apprezzato come attore, fatto salvo che dal punto di vista della maestria è indiscutibile, cioè non si entra neanche in materia, cioè Tom Hanks è un grande attore, punto. Poi che possa piacere o non piacere è un altro discorso, ma forse è proprio questa versatilità di ruoli che ha interpretato non ha contribuito a questa unanimità. Cioè se penso a un Robert De Niro, per esempio, De Niro è un attore che è talmente riconoscibile.
0: Perché è sempre un po' simile a se stesso.
1: Perché appunto è sempre
0: è De Niro.
1: È De Niro.
0: Come Al Pacino, è Al Pacino. Vero male sono quegli attori che hanno una persona talmente forte che sono loro. Prima del film e prima del personaggio che interpretano sono loro. Invece Tom Hanks ha spaziato veramente molto.
1: Però, ripeto, stiamo parlando comunque, siamo a un livello comunque stratosferico. E poi appunto il fatto che possa anche nel breve volgere di poco tempo interpretare ruoli così diversi come il protagonista di Philadelphia, come Forrest Gump e come Apollo 13 è già una bella triade che ci dà il segno, insomma, del personaggio, che poi ha le sue predilezioni, ma ripeto, non anticipo perché tu volevi parlare di Philadelphia.
0: Perché? Sì, perché un anno prima di Forrest Gump, in Philadelphia, diretto da Jonathan Demme, Tom Hanks e Andrew Beckett, brillante avvocato di Philadelphia appunto, che viene licenziato in tronco dal suo studio legale, non appena i soci scoprono che è malato di AIDS, e l'AIDS tornerà appunto anche verso il finale di Forrest Gump. Beckett decide quindi di fare causa allo studio per discriminazione. L'unico avvocato che accetta di difenderlo è Joe Miller, interpretato da un altrettanto splendido Denzel Washington, il quale inizialmente deve combattere contro i suoi stessi pregiudizi nei confronti della comunità gay. E stiamo parlando comunque del 1993. Ecco.
1: Finché potrebbe ricordare, mi perdonino i cultori del cinema se il paragone forse può sembrare troppo forzato, ma potrebbe vagamente ricordare un po' della tensione che c'è nel film Il buio oltre la siepe. Straordinario film, vabbè, lì tratto da un romanzo splendido e soprattutto interpretato magistralmente da un indimenticabile Gregory Peck. Però lì è l'avvocato bianco che deve difendere il nero accusato ingiustamente di violenza su una ragazza. Vabbè, insomma, per chi l'ha visto, Il buio oltre la siepe, Atticus Finch rimane comunque un personaggio indimenticabile. Poi c'è, è vero che nel cinema americano c'è spesso questa idea dell'avvocato, no, della causa solo contro tutti, per la causa persa. Sì. Però ecco, direi che l'accoppiata Tom Hanks, Denzel Washington,
0: insomma,
1: buttala via.
0: Merita. E comunque, prima dell'Oscar per Forrest Gump, si aggiudica l'Oscar per il migliore attore, appunto, per Philadelphia, Tom Hanks, per la sua davvero straordinaria interpretazione, ma lo stesso film vincerà anche il premio Oscar per la migliore canzone, firmata da Bruce Springsteen per Streets of Philadelphia.

0: Stiamo scoprendo che Tom Hanks è più amato di quanto potessimo immaginare. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, da Philadelphia. Licia scrive: ha fatto anche un film dove rimane prigioniero in aeroporto, che ricorda vagamente La mortadella con la Loren. Com'era il titolo? The Terminal. La regia di Spielberg. Abbiamo detto niente. Poi ancora...
1: film del 2004.
0: Flavia scrive: belli quei film come pure la canzone, grazie per tenerci compagnia di nulla. Flavio dice: non è vero che non dice una parola, parla con se stesso quando accende il primo fuoco e poi parla con Wilson. È vero, sì. Beh, però, insomma, per la maggior parte...
1: diciamo che non è un film famoso per i dialoghi.
0: No, ecco. Buona serata anche a
1: Flavio.
0: Anche
1: se discute come una palla a un certo punto, una palla... adesso non ricordo se è una palla da pallavolo, insomma, che lui... alla quale disegna la faccia per avere qualcuno con cui poter dialogare. Sì, straordinaria, sì. Tra l'altro, questa parte del film, e ripeto, un film che in fondo era stato un po' declassato, ma poi in realtà la prima volta che l'ho visto, molti anni dopo la sua uscita, devo riconoscere che...
0: sei ricreduto.
1: Sì, mi sono ricreduto, perché l'avevo un po' messo così da parte. No, dicevo prima...
0: comunque ha lavorato con tutti i più grandi registi, da appunto, diciamo, Spielberg, De Palma, Jonathan Demme, Robert Zemeckis,
1: Joe Dante,
0: Sam Mendes, i fratelli Coen, Mike Nichols
1: e una collaborazione che si è, diciamo, estrinsecata su vari fronti, ma in particolare uno che mi è particolarmente caro è quella con Ron Howard. Allora, con Ron Howard interpreta la parte del professor Langdon nella trilogia di Dan Brown, e qui, vabbè, siamo nel genere trilogia di Dan Brown, Codice da Vinci, poi gli altri due di cui non ricordo mai i titoli, ma insomma, se avete presente a che cosa mi riferisco, il Codice da Vinci, Angeli e Demoni, e l'ultimo che cos'è? Sono tre, per adesso il terzo mi manca. Comunque sì, fondamentalmente i due... Angeli e Demoni e il Codice da Vinci sono interpretati da Tom Hanks con la regia di Ron Howard.
0: Io vedo Inferno con Ron Howard.
1: E Inferno. Bravo, il terzo. Lì splendida colonna sonora di Hans Zimmer, se avete presente.
0: Giusto così.
1: È uno degli apici.
0: E tra l'altro i due avevano cominciato a collaborare, insomma... Tom Hanks aveva cominciato a essere diretto da Ron Howard nell'84 con Splash, una sirena a Manhattan, con Daryl Hannah, che era poi la sirena.
1: E tornando alla trilogia di film che dicevamo, del 93 con Philadelphia, Forrest Gump nel 94, nel 95 Apollo 13. Apollo 13, film che ha reso anche universalmente noto Tom Hanks nella parte di Jim Lovell, che è il comandante dell'unica missione lunare, o meglio, dell'unica missione tentata verso la Luna nel 1970, che finisce invece in un... diciamo, è stato definito il migliore insuccesso della NASA, perché i tre astronauti che si trovano a bordo di Apollo 13, che subisce un grave danno a causa di un'esplosione, verranno comunque salvati dall'ingegno dei tecnici di Houston, che si adoperano per farli andare comunque verso la Luna e tornare sani e salvi. E qui Tom Hanks, tra l'altro, le scene girate all'interno del modulo di comando e di servizio, e poi all'interno anche dell'EM che i tre astronauti utilizzeranno come scialuppa di salvataggio, sono state girate tra l'altro con i famosi aerei della NASA a caduta libera, dove vengono addestrati gli astronauti per dare la sensazione effettivamente di un'assenza di peso. Lì si sfruttano i voli parabolici, no? E molti registi sono cimentati nel tournage di scene molto brevi che vengono montate ovviamente in maniera serrata, facendosi prestare dalla NASA l'aereo per l'addestramento degli astronauti. Quindi poi, cioè, vai in caduta libera, in caduta libera ti muovi liberamente, perché è come se fossi in assenza di peso. Apollo 13, finché può piacere non piacere, ha i suoi riferimenti anche aneddotici. consulente in parte del film fu lo stesso Jim Lovell, che interpreta un cameo nel film, perché quando i tre astronauti vengono recuperati a bordo dell'imbarcazione, che adesso non ricordo più se era una portaerei o un altro, insomma, nave militare, dopo l'ammaraggio, il comandante, o insomma il primo a stringere la mano a Tom Hanks, Jim Lovell, è proprio Jim Lovell che veste i panni appunto del comandante della nave, quindi ha voluto fare comunque una parte. E molti si sono detti: ma come mai negli Stati Uniti c'è questa idea di fare film sulle missioni lunari? Non è mai stato fatto in fondo un vero film su Apollo 11, si è detto, no? Per molto tempo Hollywood ha un po' declassato Apollo 11, non è stato fatto il film celebrativo, poi si è un po' emendata, perché comunque c'è stato il film su Neil Armstrong, eccetera. Però è vero che nel 1995 un film di successo come Apollo 13 è su un insuccesso delle imprese spaziali americane verso la Luna. Nascerà però da questo connubio tra Tom Hanks e Ron Howard una splendida serie televisiva che agli appassionati suggerisco, poi a chi non interessa sono cose anche abbastanza stucchevoli, ma io che sono appassionato di spazio, ed è questa miniserie televisiva prodotta nel 1998, coprodotta da Ron Howard, Brian Grazer e dallo stesso Tom Hanks, che fa le presentazioni di ogni singolo dei 12 episodi di cui è composta, che si intitola From the Earth to the Moon, dalla Terra alla Luna, e che è la ricostruzione minuziosa, anche se drammatizzata, quindi per scene, diciamo per ragioni cinematografiche, ci sono ovviamente delle licenze narrative, di tutta le imprese spaziali dall'inizio degli anni 60 fino al 1969, e ogni episodio racconta un aspetto della grande e complessa operazione per portare gli uomini sulla Luna. Non si ferma solo ad Apollo 11, va anche avanti, si arriverà addirittura fino ad Apollo 17. Ma che Tom Hanks e Ron Howard avessero, diciamo, un piglio spaziale è confermato non soltanto da Apollo 13, ma anche dalla serie televisiva prodotta dalla HBO, From the Earth to the Moon, dalla Terra alla Luna, tra l'altro con una bella colonna sonora e con delle pluripremiata per molti effetti speciali, anche dal punto di vista dei suoni e delle immagini, e ci sono davvero delle... Ho sempre presente la sigla di ogni episodio, dove si vede la cinepresa che passa sopra i tessuti delle tute degli astronauti e si legge a un certo punto la scritta, perché su ogni tuta c'era il nome dell'astronauta che la indossava, e si legge il nome di Alfred Worden. E mi rimane impresso perché io ho incontrato Alfred Worden, che è stato uno degli astronauti delle missioni Apollo, e mi sono detto, ho avuto la fortuna di incontrare uno degli astronauti che vengono immortalati nella sigla di una serie televisiva comunque notevole come Dalla Terra alla Luna.
0: Tra l'altro Tom Hanks non come presentatore ma come narratore
1: e come regista, tra l'altro, del primo episodio della serie.
0: Ah, okay.
1: Neanche regista del primo episodio, ma ho avuto l'impressione che Tom Hanks amasse l'epopea spaziale, così come in fondo sembra amarla anche Ron Howard.
0: Sì,
1: Apollo
0: sì.
1: 13 è comunque un film con tutti i suoi limiti, con tutte le sue esagerazioni. L'amico Paolo Attivissimo mi raccontava che ha parlato con gli astronauti di Apollo 13 chiedendo loro se tutto quello che viene narrato nel film corrisponde al vero, e loro hanno detto sì, in linea generale non c'è tradimento dei fatti, alcune scene sono veramente un po' tirate per i capelli,
0: un po' romanzate, ma come però, giusto che sia nella finzione cinematografica.
1: Ecco, è giusto così, la drammaturgia vuole il suo fio, che venga pagato, insomma, il prezzo della drammaturgia. Credo che invece nella serie Dalla Terra alla Luna, nonostante alcune licenze drammaturgiche, lo spirito comunque dell'impresa per portare gli esseri umani sulla Luna entro la fine del decennio 1960-70, come aveva pronosticato e diciamo auspicato il presidente Kennedy, venga restituito in maniera interessante, ripeto, per chi è appassionato, per chi non lo è se ne può tranquillamente non curare. Credo che esista tra l'altro anche la versione in cofanetto DVD, adesso magari non si troverà più. Peccato che non venga riproposta ogni tanto questa serie, perché secondo me è ancora molto spendibile anche televisivamente.
2: Staremo a vedere. Intanto Tom Hanks in tempi più recenti è stato coinvolto nella produzione del nuovo capitolo, attualmente nelle sale, della saga Toy Story, e siamo al quinto capitolo, ma l'anno scorso ha prestato la sua voce come narratore per una splendida serie di documentari sulla natura americana, The Americas. È una produzione veramente notevole anche a livello visivo cinematografico, anche perché è una coproduzione tra la NBC americana e la BBC, che in quanto a documentari
1: fa venire in mente Attenborough, che abbiamo citato, perché ha compiuto 100 anni. Vabbè, qui è alta scuola.
2: Musica italiana.

0: Signor Secca!
1: Buongiorno. Anche lei è mattiniero, eh?
2: Sì, sto facendo un salto in banca.
1: Oh, guarda caso, raggiungo proprio adesso. Anche lei Paschi qui all'angolo?
2: No, una banca più lontana.
1: E che banca è?
2: La Banca Commerciale del Lazio.
1: Ai, attenzione alle piccole banche private, a volte riservano delle brutte sorprese. Avrà un tasso privilegiato?
2: Sì, abbastanza privilegiato.
1: Un prime rate legato a un completion bond?
2: No, che terreno normale, c'è la sala d'aspetto come tutte le banche. Arrivederci.
1: Ossequio alla signora.
2: Ossequio anche alla sua. Madonna benedetta dell'alto mare, tutta la iella butta la mare. San Zabbino di Canosa, fa che non mi succede qualche altra cosa. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
3: Che disastro!
2: Ma che disastro è successo?
4: La banda del Cavò.
2: La banda del Cavò. Insomma, mi dite che cosa è accaduto?
5: Le cassette della sicurezza sono state scassinate.
2: Eccolo qua.
6: Calma, calma. Ecco il direttore. I ladri non hanno fatto in tempo a fare il colpo. Solo una cassetta è stata scassinata.
2: Meno male.
6: Soltanto una bella fortuna.
2: Scusi, direttore, per caso è la numero 23?
6: Sì, la 23.
7: Altomare Secca è un uomo estremamente superstizioso e la sua vita viene in qualche modo stravolta dall'arrivo di un nuovo vicino di casa, il signor Marchialla, che si sente all'inizio della scena, che lui, insomma, signor Secca, Lino Banfi, l'avrete capito, pensa essere un potentissimo iettatore, allora per contrastare la fortuna si affida a dei rituali, a dei... abbastanza improvvisati, celebre anche la scena della vasca da bagno. Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria, compie oggi 90 anni, decisamente ben portati.
8: E non sembri una provocazione accostare Tom Hanks a Lino Banfi, perché potrebbero sembrare davvero agli antipodi l'uno dall'altro, e dire che in fondo il cinema popolare, un po' popolaresco, di cui Lino Banfi è sicuramente un eminente rappresentante, in realtà implica comunque una maestria e una artigianalità attoriale che non sono sicuramente di scarso valore. Stiamo parlando comunque di quello che si potrebbe definire in fondo un po' un gregario di una certa cinematografia un po' deteriore, ma che in realtà nella lunghissima carriera che lo ha contraddistinto ha sempre dato una, diciamo, una forte presenza del suo personaggio, certo connotato, tipizzato con il suo accento al De Berry, però insomma, ecco.
7: Viene avanti cretino, Franchi la belva umana, l'allenatore nel pallone su tutti, ha lasciato comunque un segno, ma anche ha interpretato anche dei ruoli drammatici e lo si è visto anche in una serie TV di grande successo, Un medico in famiglia.
8: È sicuramente una figura importante di un certo cinema, e poi adesso ormai è diventato una sorta di senatore della vita, verrebbe da dire, no? Perché a 90 anni è ancora, diciamo, di buona presenza.
7: Assolutamente sì.
8: Forse ha qualche inflessione un po' nostalgica e forse anche un po' depressa per gli anni che passano, però sì, c'è ancora,
7: pubblicato da poco il suo libro autobiografico 90 non mi fai paura. A lui è stato anche dedicato un docufilm, Lino d'Italia, storia di un italiano.
8: E beh sì, un po', perché sono quegli attori, non so, io anche Alvaro Vitali o altri attori un po' caratteristici.
7: Renzo Montagnani dell'epoca.
8: Renzo Montagnani. E non a caso Renzo Montagnani fa parte di quella scuola di attori italiani che poi ci riportano a film come straordinari, come Amici miei, ecco.
7: Sì. Nicola Calotti, sei arrivato e in un attimo sono arrivati i titoli di coda.
8: Perché io come al solito ho dilagato e ti ho portato via tempo, spazio, non quello cosmico di cui abbiamo parlato,
7: no.
8: Ti ho portato un po' di mie riflessioni a ruota libera, e non ce ne vogliono gli ascoltatori, ma prometto è stata così, un'incursione, non prenderò l'abitudine adesso di...
7: E non era preparata,
8: però è stato bello, sì.
7: Anche per me, a presto.
8: È stato un piacere, a presto.
7: Un caro saluto da Marco Trovesi.
8: E anche da Nicola Calotti.
7: A domani per Effetto Sera dalle 19.30.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Federico Talarico. Sono state gettate le basi affinché chi desidera trasferirsi dal villaggio minacciato da una frana di Brinz nei Grigioni possa cercarsi una nuova dimora. L'Assemblea Comunale di Albula Alvra ha chiaramente approvato con 41 voti a 3 un credito di 82,56 milioni di franchi. Credito che sarà coperto in gran parte dal Cantone e Confederazione, che si fanno carico del 90% dei costi di trasferimento. Il restante 10% dovrà essere sostenuto da chi desidera trasferirsi. Ora tocca al governo grigionese, che presumibilmente si occuperà del progetto a fine estate. Un bambino di 6 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito da un'auto a Oberwinterthur, nel canton Zurigo. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, il medico d'urgenza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Lo ha comunicato oggi la Polizia Comunale, che assieme al Ministero Pubblico competente ha avviato un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente. Una quarantenne ucraina è stata ritrovata senza vita mercoledì pomeriggio nella sua abitazione di Buhaker, nel canton Turgovia. Le forze dell'ordine stanno trattando il caso come un omicidio e hanno già effettuato un arresto. È un 53enne tedesco presente sul posto al momento dell'arrivo degli agenti. Dall'estero devono ancora essere trovati accordi su aspetti tecnici affinché l'Ucraina inizi a produrre missili per sistemi Patriot. Lo ha comunicato il presidente Zelensky, ribadendo che vuole ottenere la licenza il più velocemente possibile. Al vertice NATO di Ankara, Trump non ha infatti precisato condizioni o tempistiche. La produzione sul suolo ucraino richiederà necessariamente diversi anni e non può rispondere ai bisogni immediati di Kiev, mentre la guerra contro l'Iran ha esaurito le scorte americane. Bisognerà attendere pochi giorni, stando alle dichiarazioni statunitensi, per vedere nel sud del Libano il subentro dell'esercito libanese alle forze israeliane, in un'area attualmente occupata da queste ultime. Secondo fonti diplomatiche e media regionali, altre zone sono in fase di mappatura e pianificazione. Una delegazione statunitense dovrebbe supervisionare in Libano l'attuazione. Beirut chiede progressi concreti prima del nuovo round di colloqui previsto a Roma il 15 e 16 luglio. Sempre dal Medio Oriente, la ripresa dei raid non hanno fermato la folla che ha voluto dare l'ultimo saluto a Ali Khamenei, morto il 28 febbraio scorso sotto gli attacchi israelo-statunitensi. A Mashhad, città natale del leader, si udivano pianti, grida e slogan che invocavano vendetta. L'imponente e blindatissimo funerale si è concluso con la tumulazione all'interno del santuario dell'Imam Reza, il cuore teologico e spirituale dell'Iran sciita. Il funerale della guida suprema è durato quasi una settimana. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Non sono esclusi rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna.
2: Cosa resta dell'infanzia quando diventiamo adulti? A un anno dalla scomparsa dell'autore svizzero Peter Bixel, Pane, Amore e Fantasia riscopre le sue Storie per bambini, insieme al critico letterario Marco Belpoliti e alla filosofa Michela Marzano. Un viaggio tra infanzia, memoria e identità, alla ricerca di ciò che ci rende, giorno dopo giorno, ciò che siamo. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
4: Legami.
3: Intrecci di note.

con questo classico Give me a little sign, dammi un piccolo segno che ci tiene ancora a me. E Brenton Wood ha raccontato che l'idea per questa canzone gli è venuta proprio in un momento non proprio felice della relazione con la sua compagna, e non sappiamo se poi lei questo piccolo little segno gliel'abbia mai poi dato, ma il brano comunque è stato un grande successo, anche se nel testo lui non canta mai Give me a little sign, ma Give me some kind of sign, dammi qualche tipo di segno. E la parola persa, little, piccolo, la ripeschiamo invece noi per questa puntata di Legami in Trecce di Note. Bentornati da me, Patrizia Cavallin. E little, piccolo, la parola. E qualche volta accade di avere una piccola botta di fortuna per arrivare al successo, come è stato per questa band inglese che a fine anni 70 incontra il produttore già di successi per un altro gruppo, i Real Thing. E con lui, anche per loro, una serie di hit come questa. Put a little love on me, sono i Delegation.

I delegation e i legami con questa parola little, piccolo e put a little love on me, e c'è stato più di un piccolo little colpo di fortuna per Paul McCartney e i suoi Wings per registrare questo capolavoro With a Little Luck. A disposizione di Paul c'erano la sua fattoria in Scozia, uno yacht a motore chiamato Fair Carol nelle Isole Vergini, e nello yacht uno studio di registrazione mobile a 24 tracce. Pensando a tutte le sessioni in acqua, progettarono di intitolare questo album Water Wings, e da Water Wings Paul McCartney e Wings con With a Little Luck.

Banks con With a Little Luck qui nella versione originale, perché c'è una piccola storia legata alla durata della canzone. Esistevano due versioni del brano, la versione originale non modificata dell'album, della durata di 5 minuti e 45 secondi, che la maggior parte delle stazioni radio come la nostra amava trasmettere, e la versione modificata che dura solo 3 minuti e 13. E ci sono state invece tante piccole little versioni della prossima canzone prima di trovare quella giusta, e Stuart Copeland, il batterista dei Police, ha ricordato: l'abbiamo provata veloce, l'abbiamo provata lenta, l'abbiamo provata reggae, l'abbiamo provata punk, l'abbiamo provata come bossa nova, abbiamo provato in tutti i modi, ma niente, la differenza rispetto alla demo era tale che non suonava più come una hit. E così ho chiesto a Sting di seguire la mia batteria mentre cantava, e l'abbiamo finita. Sting aveva già questa canzone in tasca quando si trasferì dalla sua città natale Newcastle, e ha ricordato: quando mi sono trasferito a Londra nel 1975 facevo fatica a guadagnarmi da vivere, feci un provino allo Zanzibar di Covent Garden, cantai Every Little Thing She Does Is Magic, e il tizio mi disse: abbiamo bisogno di successi commerciali, non abbiamo bisogno di questo genere di cose. Sting con la primissima versione demo, era il 1977, questa è Every Little Thing She Does Is Magic.

Sting con Every Little Thing She Does Is Magic. E poi accade che per qualcuno un successo si trasformi però in un piccolo, little incidente di percorso. E la storia in questo caso riguarda una canzone portata al successo dal gruppo dei Wet Wet Wet, Sweet Little Mystery, dolce piccolo mistero, che tanto mistero non è rimasto, visto che dopo l'uscita del brano la stampa musicale li ha addirittura soprannominati i ladri di pop scozzesi. E questo per aver utilizzato testi di A Sense of Wonder di Van Morrison. Van Morrison fece causa alla band per violazione del copyright e rivendicò il merito di essere coautore della canzone. Mentre Van Morrison faceva causa alla band, il cantante dei Wet Wet Wet, Marty Pelo, dichiarò che avevano usato due versi di A Sense of Wonder per rendergli omaggio. E con Sweet Little Mystery, questi sono i Wet Wet Wet.

senza cielo con Luciano Ligabue in questa puntata di Legami Intrecci di Note. Con questa parola, little, piccola, c'è anche spazio per la storia di una ragazza, un'amica di Luciano Ligabue, alla quale lui ha dedicato questo brano nel suo disco d'esordio. Era appunto Piccola Stella Senza Cielo, per lei che vive la vita e l'amore in modo intenso e forse con un po' little di ingenuità. E sempre a proposito di amici, c'è una canzone che è diventata ancora più famosa nell'interpretazione fatta dal cast del Matrimonio del mio migliore amico. I Say a Little Prayer, e qui Aretha Franklin non pensa solo a suo compagno, ma prega addirittura per lui. Sembra anche un po' dipendente, dice: vivere senza di te sarebbe solo un dolore immenso per me, e c'è persino la possibilità che si tratti di un amore addirittura non corrisposto. Perché non rispondi alla mia preghiera? Ciò nonostante, la maggior parte delle persone la percepisce come un'espressione di vero amore, il che la rende una delle canzoni preferite ai matrimoni. Ma il brano ha assunto anche un altro significato speciale con I Say a Little Prayer for You, per le mogli e fidanzate dei ragazzi che combattevano a quel tempo la guerra del Vietnam. I Say a Little Prayer, questa è Aretha Franklin.

Aretha Franklin con I Say a Little Prayer. Barbacara ha detto: non ho mai pensato di aver fatto il disco giusto, credo di aver reso il ritmo un po' troppo veloce nella versione di Dionne Warwick, non volevo che il disco uscisse, ma è successo e sono comunque contento che sia andata così. E a proposito di ritmo, anzi un piccolo Little Rhythm, c'è una canzone, Take a Little Rhythm, per Ali Thompson, originario della Scozia e fratello di Dougie Thompson dei Supertramp. Ali Thompson si esibì a Londra a metà degli anni 70 per poi trasferirsi a Los Angeles. La title track del suo album di debutto fu un grande successo, sebbene lo accusarono di imitare il sound di Paul McCartney. Rimane questo il suo più grande successo e anche l'unico, visto che smise quasi subito di produrre musica. Con Take a Little Rhythm, questo è Ali Thompson.

Ali Thompson, Take a Little Rhythm, in questa puntata di Legami che intrecciamo oggi con questa parola nelle canzoni, little, piccolo, e poi c'è chi ti chiede di avere un po' little di fiducia in lui, ed è quello che è successo a John Hyatt, che scrisse questo piccolo capolavoro Have a Little Faith in Me intorno al 1985, durante una fase di transizione per lui, quando era appena tornato sobrio. Dice ai suoi amici che si impegnerà a restare sobrio, chiedendo in cambio un po' di fede in lui. Have a Little Faith in Me, questo è John Hyatt.

John Hyatt con Have a Little Faith in Me, e c'è chi chiede solo ancora un po' più di tempo per tentare di risolvere le cose. Ma così non è stato per questo gruppo, i Chairman of Board, che dopo aver scritto 130 canzoni di successo lasciano l'etichetta la Motown Records nel 1968 a causa di una disputa sulle royalties dovuta al rifiuto del capo della Motown, Berry Gordy, di pagargliele. E così Brian Holland, Lemon Dozier e Daddy Holland se ne andarono e fondarono la loro etichetta e pubblicarono questo ennesimo successo dal sapore Motown, Gimme Just a Little More Time. Il brano ha avuto negli anni diverse versioni e oggi ascoltiamo quella di Angela Clemons. Angela Clemons, questa è Gimme Just a Little More Time.

little bit of you, un po' di me, un po' di te, con little, un po', piccolo la parola di Legami, perché ci vuole un po' di mio, Neil Diamond, che l'ha scritta, e un po' di tuo, in questo caso i Monkees, canzone appunto scritta da Neil Diamond. Neil Diamond che però non registrò mai questa canzone, come aveva fatto invece in precedenza con un altro successo che era I'm a Believer, ma la eseguì comunque spesso durante i suoi spettacoli dal vivo. E poi per qualcuno ci sono quei piccoli momenti della giornata in cui ti rilassi, magari in una vasca da bagno, e partorisci un successo, ed è quello che è poi successo al genio Freddie Mercury, e il capo della road crew dei Queen ha ricordato. L'idea per la canzone gli venne mentre era nella vasca da bagno, riemerse, avvolto in un asciugamano, gli porsi la chitarra e lui snocciolò gli accordi lì per lì. Freddie aveva questo talento nel saper riconoscere una grande canzone pop. Sembrava molto più Elvis Presley che Queen. Era un sound diverso per il gruppo, ma i fans poi l'hanno adorata. Con Crazy Little Thing Called Love, Freddie Mercury e Queen.

Freddie Mercury e Queen con Crazy Little Thing Called Love, con questa parola Little associata alle canzoni che abbiamo trasmesso oggi in questa puntata di Legami, insieme a me, Patrizia Cavallin, e chiudiamo con questa parola Little con il testo di questo brano, che parla di una relazione che è stata riaccesa e di una coppia determinata a renderla ancora più forte e duratura, con quel piccolo little ingrediente che è l'amore. Dalle Bahamas, un brano per questa band, sono i T-Connection con A Little More Love. Grazie e alla prossima puntata qui su RSI Rete 1.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Rete 1.
4: Sono le 23. In studio Federico Talarico. Un impianto militare nei pressi della città meridionale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare operativa nell'Iran, è stata colpita in un attacco. Lo riferisce l'agenzia stampa IRNA. Stando alle dichiarazioni del vice governatore della provincia, ad attaccare sono state le forze israelo-statunitensi. Nel frattempo giunge la smentita di un funzionario della difesa statunitense che ha riferito che le forze armate degli Stati Uniti non hanno effettuato nuovi attacchi in Iran nelle ultime ore. Il clima è teso dopo i bombardamenti reciproci della notte passata e gli attacchi con missili balistici dei Pasdaran contro una base statunitense in Giordania. Ricordiamo che il ministro della difesa israeliano ha dichiarato a inizio serata che le forze armate sono pronte ad attaccare l'Iran una terza volta se necessario. Il presidente Trump e il primo ministro Netanyahu, lo riportano fonti di Tel Aviv, si sono aggiornati telefonicamente sulle operazioni di Washington nel Golfo Persico. Netanyahu, secondo quanto riferito dal suo ufficio, ha sottolineato la necessità che Israele mantenga zone cuscinetto lungo i suoi confini, in un contesto di progressi segnalati dal ritiro israeliano da alcune zone del sud del Libano, che saranno consegnate all'esercito libanese. Devono ancora essere trovati accordi sugli aspetti tecnici affinché l'Ucraina inizi a produrre missili per i sistemi Patriot. Lo ha comunicato il presidente Zelensky, ribadendo che vuole ottenere la licenza il più velocemente possibile. Al vertice NATO di Ankara, Trump non ha infatti precisato a quali condizioni o entro quale scadenza. La produzione sul suolo ucraino richiederà necessariamente diversi anni e non può rispondere ai bisogni immediati di Kiev, mentre la guerra contro l'Iran ha esaurito le scorte americane. In Venezuela i rifugi sovraffollati, la carenza d'acqua potabile, le interruzioni dell'assistenza sanitaria, soprattutto in ottica epidemie, rappresentano i principali rischi per la salute pubblica dopo il doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ricordiamo che l'ultimo bilancio conta oltre 3.800 morti, quasi 17.000 feriti e quasi 18.000 sfollati. Il consigliere nazionale del PLR, Alex Farinelli, attraverso i suoi account social, ha annunciato la sua disponibilità per mettersi in lista per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Farinelli siede in Consiglio nazionale dal 2019 ed era già stato in passato candidato nelle elezioni cantonali del 2015, l'anno in cui venne eletto Christian Vitta. L'aeroporto di Lugano soddisfa i requisiti europei in materia di sicurezza. Il risultato rappresenta una base solida per il futuro sviluppo. Lo ha stabilito l'Ufficio federale dell'aviazione civile in un audit tenutosi dal 30 giugno al 3 luglio. Il miglioramento rispetto al 2023 è significativo. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Non sono esclusi rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna.
3: Lo sport.
5: Ben ritrovati all'ascolto. Ai mondiali di calcio stiamo seguendo la prima partita valida per i quarti di finale tra Francia e Marocco. A Boston il parziale, la pausa è di 0-0. Da notare il rigore parato da Bono, portiere del Marocco, a Kylian Mbappé, presentatosi sul dischetto dopo un fallo commesso in area di rigore proprio su di lui al 25esimo minuto. Squadre tra poco in campo per il secondo tempo. Per il calciomercato, stando a più fonti, in Germania sarebbe stato trovato l'accordo tra Newcastle e Friburgo per il passaggio al club inglese di Johan Manzambi, l'attaccante della nazionale svizzera, il cui ginocchio tiene ancora col fiato sospeso i tifosi rossocrociati e il cui impiego contro l'Argentina rimane in dubbio, andrebbe in Premier League per un prezzo pagato ai tedeschi di 60 milioni di euro, nuovo record per un nazionale elvetico dopo la somma pagata per Granit Xhaka dal Gladbach all'Arsenal nel 2016 di quasi 45 milioni di euro. Al Tour de France, Tadej Pogacar torna alla grande in maglia gialla nella prima tappa pirenaica. Il campione sloveno ha staccato la concorrenza con un'azione in solitaria a 43 km dal traguardo nell'ascensione al Tourmalet, chiudendo poi la tappa con le braccia da con le braccia in alto da dominatore e con 2 minuti e 38 secondi di vantaggio sul suo avversario diretto, il danese Vingegaard. Pogacar, che è in testa alla generale, ora ha un margine di 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3:27 sul suo compagno di squadra Del Toro. Infine il tennis, la finale femminile di Wimbledon sarà un derby tutto cieco dopo la qualificazione di Carolina Muchova, numero 10 al mondo, che ha battuto la statunitense Goff. Nell'altra semifinale questa sera è stata la sua connazionale Linda Noskova ad imporsi in 2-7 sull'ucraina Kostyuk. Domani semifinali maschile con Sinner, Djokovic e Zverev, Ferri.
4: Sulla A1 Zurigo in direzione San Gallo, tra Oberweier e Matzingen, situazione di colonna a causa di un veicolo in fiamme. La corsia di destra è bloccata. Sulla A1 San Gallo in direzione Zurigo, tra il raccordo di Brüttisellen e Wallisellen, un veicolo in avaria causa problemi al traffico. La corsia di destra è bloccata.
3: Rete 1.

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Continua la canicola in Svizzera, temperature elevate sembrerebbero la causa di pannelli fotovoltaici in fiamme. PFAS, secondo un sondaggio del Politecnico di Zurigo, molte persone non conoscono questi inquinanti eterni, c'è chi invece chiede regolamentazioni. 79esima edizione del Locarno Film Festival, a Zurigo è stata presentata la selezione ufficiale. Volkswagen, area di tagli, grande attesa per la riunione del Consiglio di sorveglianza, sarà reso noto il nuovo piano di ristrutturazione. Mondiali di calcio, la Francia si porta a casa per 2-0 la sfida col Marocco e l'accesso in semifinale. La partita si concluderà a brevissimo. In studio Federico Talarico. Continua la canicola in Svizzera, nei prossimi giorni sono attese ancora temperature ben al di sopra dei 30 gradi in tutto il paese. E proprio al caldo torrido di questi giorni, lo avete sentito nei titoli, è stata attribuita la causa di alcuni incendi scatenati da pannelli fotovoltaici che hanno preso fuoco. Gianluca Olgiati.
2: La miniserie di incendi sui tetti è capitata nei Grigioni. Nel giro di una settimana, a fine giugno, hanno preso fuoco impianti fotovoltaici a Laax, Zizers, Disentis e poi anche nel comune di Elk, canton Zurigo, sul tetto di una scuola. Danni per centinaia di migliaia di franchi. Casi isolati, coincidenze o c'è di più? Per David Stickelberger, esperto di Swiss Solar, mancano dati statistici per dirlo.
3: Possiamo soltanto dire che la forte crescita degli impianti fotovoltaici, il cui numero è quintuplicato tra il 2017 e il 2025, non ha comportato un aumento di questo tipo di incendi.
2: Quintuplicato fino a raggiungere quota 350.000, ma qual è il possibile effetto dell'ondata di caldo di fine giugno?
3: Può certamente giocare un ruolo, ma non possiamo dirlo definitivamente. L'importante è di sapere che se un impianto fotovoltaico viene installato, gestito e sottoposto a manutenzione a regola d'arte, il rischio può essere notevolmente ridotto.
2: Rischio che, stando a diversi studi, è comunque minimo, meno dello 0,006%, come dire un impianto su 20.000. Per l'Associazione dei Professionisti dell'Energia Solare, le fonti di rischio non vanno cercate tanto nei pannelli quanto nell'installazione. Ancora David Stickelberger.
3: Per esempio, se combinano le spine di differenti produttori che non vanno insieme, questo è molto pericoloso. Anche se fa tanto caldo e non c'è abbastanza ventilazione, questo può essere un pericolo.
2: La raccomandazione dell'esperto a chi volesse installare un impianto fotovoltaico sul tetto è quella di non scegliere l'offerta più conveniente, ma di rivolgersi solo a ditte specializzate e serie.
1: Il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo, protagonista nella notte tra domenica e lunedì, dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa, in Valle di Blegno. L'abbattimento sarà coordinato dall'Ufficio della Caccia e della Pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione, che non possono essere protetti. Sono state gettate le basi affinché chi desidera trasferirsi dal villaggio minacciato da una frana di Brinz nei Grigioni possa cercarsi una nuova dimora. L'Assemblea Comunale di Albula Alvra ha chiaramente approvato con 41 voti a 3 un credito di 82,56 milioni di franchi. Credito che sarà coperto in gran parte da Cantone e Confederazione, che si fanno carico del 90% dei costi di trasferimento. Il restante 10% dovrà essere sostenuto da chi desidera trasferirsi. Ora tocca al governo grigionese, che presumibilmente si occuperà del progetto a fine estate. Manca un mese all'inizio della 79esima edizione del Locarno Film Festival. In mattinata, in una conferenza stampa a Zurigo, è stata presentata la selezione ufficiale. Per sapere i titoli in concorso e il programma della Piazza Grande, sentiamo Marcello Ierace.
4: Parto dai numeri, in totale saranno 233 i film in programma, di cui 103 sono anteprime mondiali, un programma frutto di una selezione fatta su ben 7.759 candidature, un numero quest'ultimo che è un record assoluto con un aumento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno. C'è un ritorno al passato, ovvero la decisione, peraltro già annunciata lo scorso dicembre, di riutilizzare lo storico schermo dell'architetto Livio Vacchini. Della questione non si è accennato nella conferenza stampa di oggi, si è invece parlato della grande richiesta di biglietti per i film in piazza grande che lo scorso anno aveva creato qualche problema. Chi è accreditato dovrà riservare obbligatoriamente il proprio posto in piazza e in questo modo non vi saranno spazi vuoti e le file davanti saranno a disposizione del pubblico. Per quel che riguarda il concorso internazionale, il direttore artistico Giona Nazzaro ha evidenziato tre tendenze. Ci sono film fortemente narrativi con la famiglia al centro, ci sono poi pellicole che si interrogano sul tema della comunità e infine una terza tendenza riguarda la possibilità di plasmare il proprio corpo in modo diverso. In Piazza Grande avremo 7 prime mondiali, tra cui il film Il Cileno, che è stato girato anche in Ticino tra l'altro, e poi ci saranno 3 serate speciali dal 6 all'8 agosto con le proiezioni notturne di Wild Heart di David Lynch, Balla coi lupi di Kevin Costner restaurato in 4K dal laboratorio zurighese Sinegrelle e infine Taxi Driver di Martin Scorsese a 50 anni esatti dall'uscita.
1: Interrompiamo momentaneamente il radiogiornale per segnalare un contromano. Sull'autostrada A1 Yverdon-Morat, tra Estevaliello e Lacche e Payerne, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'A1 Yverdon-Morat, tra Estevaliello e Lacche e Payerne, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E tornando, riprendendo il radiogiornale, stavamo parlando del Festival di Locarno, il programma della manifestazione può essere influenzato dalla situazione geopolitica internazionale? Sentiamo la risposta del direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona Nazzaro.
5: Siamo consapevoli del mondo che ci circonda, è una consapevolezza molto acuta, però allo stesso tempo siamo un festival di arte cinematografica e se avessimo più spazi, più slot, più giorni, si potrebbero fare anche altri ragionamenti, ma in un contesto competitivo con tantissimi film che vengono presentati, le scelte sono inevitabili.
1: Torniamo a parlare di PFAS, quelle sostanze chimiche definite inquinanti eterni che si accumulano nell'ambiente e nel corpo umano. Il Politecnico di Zurigo ha condotto un sondaggio con l'Ufficio Federale dell'Ambiente. Alessio Veronelli ci presenta i risultati.
6: Sì, migliaia di sostanze chimiche industriali usate ormai da più di 70 anni per rendere i prodotti resistenti all'acqua, alle macchie o al calore. Comodissimi questi PFAS, certo, ma anche non degradabili e pericolosi per la salute. Li troviamo in vestiti, pentole, imballaggi, prodotti fitosanitari e poi finiscono nel suolo e nelle falde idriche. I dati del sondaggio dicono che 4 persone su 10 non ne hanno mai sentito parlare e che anche a chi l'acronimo PFAS non suona nuovo ne sa poco o nulla.
7: Nein, eigentlich nicht, also im Gegensatz zu anderen Umweltproblemen wie zum
6: Non sono sorpreso, ci dice il professor Thomas Bernauer del Politecnico di Zurigo, responsabile del sondaggio, rispetto a problematiche come ondate di calore o forte inquinamento atmosferico. Sui PFAS non c'è ancora una percezione diretta di pericolo. Non puzzano, non creano irritazioni se ingeriti con cibo o acqua. Non ci si ammala immediatamente. Dal sondaggio emerge però anche che la gente vuole saperne di più e che chiede alle autorità maggiori informazioni e misure come l'obbligo di etichettatura per i prodotti contenenti PFAS, oltre che valori limite più rigorosi per alimenti e acqua potabile. Esatto, si vuole sapere dove sono contenute queste sostanze per potersi orientare nella scelta di un prodotto, ci dice ancora il professor Bernauer, poi sarà il mercato a regolarsi, ma si chiedono anche proibizioni imposte dall'alto e quest'ultima opzione è la preferita. E non sapendo in quali prodotti siano presenti i PFAS, per la maggioranza delle persone non è un tema durante i propri acquisti.
1: Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo in contromano sulla A1 Yverdon-Morat tra Estavayer-le-Lac e Payerne. Uno sguardo agli esteri.

0: si chiuderà una lunga era, quella della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo sfruttando unicamente il normale flusso di personale, non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare il suo posto di lavoro. Questa volta però, per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico, Oliver Blume, sembra intenzionato a ricorrere anche allo strumento dei licenziamenti e alla chiusura di ben 4 stabilimenti in Germania, quelli di Hannover, Emden, Zwickau e Neckarsulm. I dazi introdotti da Donald Trump, le tensioni internazionali e la crescente concorrenza delle case asiatiche, e soprattutto di quelle cinesi, mettono sotto pressione il gruppo Volkswagen, i cui costi di produzione sono molto alti e i modelli lanciati recentemente sul mercato non hanno dato i risultati sperati per quanto riguardano le vendite.
1: Dalle autorità di 2 città nel sud dell'Iran giungono notizie di attacchi ad aree militari. La prima a essere colpita è Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare ancora operativa nell'Iran. A riportare le notizie sono i media di Teheran, ma un funzionario della difesa statunitense ha smentito la notizia. Le forze armate degli Stati Uniti non avrebbero effettuato nuovi attacchi in Iran nelle ultime ore. Ricordiamo che il ministro della difesa israeliano ha dichiarato a inizio serata che le forze armate sono pronte ad attaccare l'Iran una terza volta, se necessario, e che Donald Trump ha aggiornato telefonicamente Netanyahu sulle operazioni di Washington nel Golfo Persico, lo riportano fonti di Tel Aviv. Sempre dall'Iran, il leader supremo Ali Khamenei è stato sepolto a Mashhad tra milioni di fedeli. Termina l'ultima tappa del lungo corteo funebre iniziato giorni fa tra Iran e Iraq. Il funerale si è trasformato in una manifestazione di sfida ai nemici della Repubblica Islamica e in una dimostrazione di unità attorno alla nuova leadership iraniana. E per l'attualità sportiva, Giordano De Lucia.
2: Sì, buonasera. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio. Il primo quarto di finale giocato a Boston ha infatti promosso la Francia, che non ha dato scampo al Marocco, battuto 2-0, reti di Mbappé e Dembélé, e nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo in cui Kylian Mbappé aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Avversario della Francia in semifinale il 14 luglio a Dallas sarà la vincente tra Spagna e Belgio, che si affrontano domani sera a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Per il calcio mercato, stando a più fonti in Germania, sarebbe stato trovato l'accordo tra Newcastle e Friburgo per il passaggio al club inglese di Johan Manzambi, l'attaccante della nazionale svizzera, il cui ginocchio tiene ancora col fiato sospeso i tifosi rossocrociati e il cui impiego contro l'Argentina rimane in dubbio, andrebbe in Premier League per un prezzo pagato ai tedeschi di circa 60 milioni di euro. Al Tour de France, Tadej Pogacar torna alla grande maglia gialla. Nella prima tappa pirenaica il campione sloveno questa sera ha staccato la concorrenza con un'azione in solitaria a 43 km dal traguardo nell'ascensione al Tourmalet, chiudendo poi la tappa con le braccia alzate da dominatore e con 2 minuti e 38 di vantaggio sul suo avversario diretto, il danese Vingegaard. Pogacar, che è in testa alla generale, ha ora un margine di 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 e 27 sul compagno di squadra del Toro. Infine il tennis, la finale femminile di Wimbledon sarà un derby tutto cieco con la qualificazione di Carolina Muchova, numero 10 al mondo, che ha battuto la statunitense Goff. Nell'altra semifinale è stata invece la connazionale Linda Noshkova ad imporsi in 2-7 sull'Ucraina Kostyuk. Domani semifinali maschili con Sinner Djokovic e Zverev Ferry.
1: Grazie Giordano De Lucia. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, venerdì 10 luglio. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, non sono esclusi i rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: Sull'autostrada A1 San Gallo-San Margherite, tra il raccordo di Meggenus e Reineck, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A1 San Gallo-San Margherite, tra il raccordo di Meggenus e Reineck, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: E dopo il pezzo storico che ha fatto conoscere gli Aerosmith, ecco il primo appuntamento informativo della notte. È l'una in redazione, qui al microfono fino a mattina, Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Dalle autorità di due città nel sud dell'Iran giungono notizie di attacchi ad aree militari. La prima a essere colpita è Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare operativa dell'Iran. Lo hanno comunicato i media di Teheran, ma un funzionario della difesa statunitense ha smentito la notizia. Le forze armate degli Stati Uniti non avrebbero effettuato nuovi attacchi nelle ultime ore. Sempre dall'Iran, il leader supremo Ali Khamenei è stato sepolto a Mashhad. 40 milioni di fedeli che in una settimana hanno assistito alle celebrazioni itineranti. Termina l'ultima tappa del lungo corteo funebre iniziato giorni fa tra Iran e Iraq. Il funerale si è trasformato in una manifestazione di sfida ai nemici della Repubblica Islamica e in una dimostrazione di unità attorno alla nuova leadership. In Venezuela i rifugi sovraffollati, la carenza di acqua potabile e le interruzioni dell'assistenza sanitaria, soprattutto in ottica epidemie, rappresentano i principali rischi per la salute pubblica dopo il doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Intanto l'ultimo bilancio ufficiale conta 3.889 morti e quasi 17.000 i feriti. Le autorità non forniscono dati ufficiali sui dispersi. Le Nazioni Unite stimano che possano essere fino a 50.000, anche se altre valutazioni indicano un numero più vicino ai 30.000. Veniamo in Svizzera. Un bambino di 6 anni è morto nel pomeriggio dopo essere stato investito da un'auto a Oberwinterthur nel canton Zurigo. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, il medico d'urgenza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. È stato avviato di conseguenza una inchiesta. Il governo ticinese invece ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo, protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa, in Val Blegno. L'abbattimento sarà coordinato dall'ufficio della caccia e della pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione che non possono essere protetti. Veniamo al consigliere nazionale del Partito Liberal Radicale, Alex Farinelli. Attraverso i suoi account social ha annunciato la disponibilità alla corsa per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Farinelli siede in Consiglio nazionale dal 2019 ed era già stato in passato candidato alle elezioni cantonali del 2015, l'anno in cui venne eletto Christian Vitta. Veniamo ai mondiali di calcio. La Francia si porta a casa per 2-0 la sfida, quasi derby praticamente, col Marocco e l'accesso in semifinale. Avversaria sarà la vincente tra Spagna e Belgio, che si affrontano stasera a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Ciclismo Tour de France con Tadej Pogacar, nuovo leader dopo la tappa dominata ieri sui Pirenei. Oggi si corre la settima frazione in arrivo a Bordeaux dopo 175 chilometri. Tennis, la finale femminile del Wimbledon sarà un derby tutto cieco. Dopo la qualificazione di Carolina Muchova, numero 10 al mondo, che ha battuto la statunitense Goff, nell'altra semifinale è stata la connazionale Linda Noskova ad imporsi in 2-set sull'Ucraina Kostyuk. Oggi semifinale maschile con Sinner, Djokovic e Zverev, Ferri. Passiamo al tempo di oggi, ormai venerdì 10 luglio 2026. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione la giornata inizia serena. Nel corso delle ore però ombrelli alla mano, sempre che ci ricordiamo cosa siano, siccome sono previsti possibili rovesci anche temporaleschi, soprattutto a sud delle Alpi e lungo le Alpi. Temperature al sud fra 20 e 30 gradi, dove l'isoterma di 0 gradi sarà dai 4.300 metri, al nord invece tra i 14 e i 34 gradi. Informazioni sulla viabilità quando è l'una e 5 per informarvi. La fine del pericolo causato dal veicolo contromano. sulla 1, San Gallo-Sankt Margrethen tra il raccordo di Meggenhus e Rhein-Eck. Prudenza la guida, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1. Ci risentiamo in diretta per le notizie delle 2. A voi una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altra.

0: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Informazione sulla viabilità dell'1.51. Attenzione, se viaggiate sull'autostrada A3 Coira Zurigo, la galleria di Quarten, all'interno della stessa un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, sulla A3 Coira Zurigo, all'interno nei pressi della galleria Quarten, un veicolo circola contromano. Non sorpassate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

0: È l'1:58 per segnalare la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla 3 Coira Zurigo all'interno della galleria a Quarten. Tra poco le notizie, quelle delle 2.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio Fabio degli Antoni. La propensione alla spesa della popolazione svizzera sta crescendo. In giugno l'indicatore dei consumi calcolato da PostFinance sulla base dei pagamenti con carte dei suoi 2,4 milioni di clienti è salito dell'1,8% rispetto allo stesso periodo nel 2025. Un importante fattore sono i viaggi, che mostrano un ulteriore aumento per quanto riguarda le spese. Netto l'incremento nelle prenotazioni di vacanze, anche la domanda di auto a noleggio è progredita. La spesa per attività e beni legati al tempo libero è invece registrato un leggero calo. Le uscite al ristorante sono comunque rimaste molto